di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo ascoltato la sonata in mi bemolle maggiore per violino e fortepiano, K302. Isabel Faust, violino. Alexander Melnikov, fortepiano.

Di Clara Schumann Wieck abbiamo ascoltato Quattro Polacche, opera 1. Katrin Schmidlin, pianoforte. Christian Gottlob Neefe. 9 variazioni per pianoforte su un tema da Die Zauberflöte. Pianista Peter Kranen.

0: di Christian Gottlob Neefe avete ascoltato? 9 variazioni per pianoforte su un tema da Die Zauberflöte, pianista Peter Cranen.
1: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047, allegro moderato, andante, allegro assai. Friedemann Immer tromba, Michael Schneider flauto diritto, Hans Peter Westermann oboe, Reinhard Goebel violino. Musik Antiqua Köln, diretto da Reinhard Goebel.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto Brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bach-Werke für Zeichnis 1047. Friedemann Immer tromba. Michael Schneider flauto diritto. Hans-Peter Westermann oboe. Reinhard Goebel violino. Musica antiqua Köln diretto da Reinhard Goebel.
1: Franz Schubert, sonata numero 13 per pianoforte in La maggiore, opera 120, postuma, D664. Allegro moderato, andante, allegro. Pianista Shura Cherkasky.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata numero 13 per pianoforte in La maggiore, opera 120 postuma, D664. Pianista Shura Cherkassky.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Rhapsodie Spagnole per orchestra, i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Litanie lauretane Beate Marie Virginis, in Re maggiore, per soli, coro e orchestra. K195. Kyrie eleison, Sancta Maria, Salus infirmorum, Regina Angelorum, Agnus Dei. Renate Frank Reinecke, soprano. Anneliese Burmeister, contralto. Eberhard Buchner, tenore. Hermann Christian Polster, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio di Lipsia, diretti da Herbert Kegel. Maestro del coro, Horst Neumann.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Litanie Lauretane Beate Marie Virginis in re maggiore per soli, coro e orchestra K195. Renate Frank Reinecke, soprano. Anneliese Burmeister, contralto. Eberhard Buchner, tenore. Hermann Christian Polster, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio di Lipsia, diretti da Herbert Kegel. Maestro del coro, Horst Neumann.
1: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 80 in re minore, Oboken primo, 80. Allegro spiritoso, adagio, minuetto trio, finale presto. Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Sinfonia numero 80 in re minore, Hoboken I 80, Kammerorchester Basel, diretta da Giovanni Antonini.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Gustav Mahler, Sinfonia in La minore numero 6, tragica. Allegro energico ma non troppo. Andante moderato. Scherzo. Finale. Allegro moderato, allegro energico. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado. Registrato dal vivo a Berlino nel 2004.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia in La minore numero 6, Tragica. Orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Claudio Abbado. Registrato dal vivo a Berlino nel 2004.
1: Robert Schumann, Carnaval, Saint Mignon sur quatre notes, 21 pezzi, opera 9. Trascrizione di Rimsky-Korsakov, Glazunov, Liadov e Cherpnin dall'originale per pianoforte, adattato a balletto nel 1910 dal coreografo Michel Fokine. Orchestre de la Suisse romande diretta da Ernest Ansermet.

Il fuoco nell'acqua, l'aria nella terra, l'acqua nell'aria e la terra nel mare. Le 6:01:28 di venerdì 3 luglio 2026. Buongiorno da Radio 3 Rai, da qui comincia, cioè da Mariangela Liardi in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Davide Gabrielli che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono, e le parole che hanno scandito il nostro incipit che si appoggia sempre sul tappeto sonoro di Arvo Part sembrerebbero, potrebbero essere usciti da un antico poema sapienziale che fa risuonare il valore creativo degli elementi primigeni, l'aria, la terra, il fuoco e qui anche il mare. E potrebbe essere un testo dei Veda o un frammento di Eraclito, e invece appartengono a una profezia dei nostri tempi. Se è vero che, come abbiamo appreso ieri dall'ultima lezione dello studioso argentino Daniel Link, il Novecento non ci sta esattamente alle spalle, anzi spesso ce lo ritroviamo davanti, allora pochi altri scrittori del secolo scorso sono riusciti a trasformare il proprio disagio esistenziale in una parola bruciante e incendiaria per tutti e per nessuno, come ha fatto Antonin Artaud, un outsider di tutto, del teatro, della letteratura, del pensiero, che con una scrittura forgiata nelle ferite del corpo ha spiazzato tutte le convenzioni di un sapere che si credeva e si voleva separato dalla vita. La casa editrice Aragnos contorna uno dei suoi scritti più famosi e urticanti, più controversi, anche Le nuove rivelazioni dell'essere, pubblicato anonimo ai margini della grande crisi che alla fine degli anni 30 travolgerà l'Europa e il mondo, in una nuova edizione curata da Alessandro VII. Con un linguaggio ispirato a quel che resta dei saperi tradizionali oracolari, servendosi degli arcani maggiori dei tarocchi, dell'astrologia, della Kabbalah, il teorico del teatro della crudeltà sente avanzare il fuoco di una distruzione che devasterà un'epoca, perché precorrendo quindi l'avvento della seconda guerra mondiale, ma anche la diffusione dei regimi totalitari o la sconfitta del pensiero umanistico e molto altro ancora. Come vedremo, la scaletta musicale di Federico Vizzaccaro oggi è una flanerie, un vagabondaggio sulle strade maestre, sui sentieri interrotti della musica colta del Novecento, alla ricerca di assonanze, di consonanze con il corpo teatro di Antonin Artaud. E si comincia proprio negli anni 30 con una evocazione europea dell'altrove che sempre di più emerge in quel momento dall'apparentemente immobile e tradizionale cultura d'Oriente. Le Gamelons de Balie, il decimo numero da Le Tour du Monde en miniature di Alexandre Tasman, lo ascoltiamo da Valdemar Malicki al pianoforte.

Les Gamelans de Bali, il decimo numero da Le Tour du Monde en miniature di Alexandre Tanzmann, l'abbiamo ascoltato da Valdemar Malicki alla pianoforte. Il viaggio attorno al mondo in miniatura è un ciclo di 15 brevi composizioni, scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, ispirato a una serie di viaggi compiuti dallo stesso compositore polacco. Il numero 10 è dedicato a Bali e al Teatro delle Ombre. Il pianoforte ricrea le sonorità tipiche del gamelan, il complesso strumentale in uso soprattutto a Giava e a Bali, costituito prevalentemente da strumenti a percussione, in particolare metallofoni. E proprio Antonin Artaud, di cui oggi parleremo, rimase affascinato dal teatro tradizionale balinese, che vide nel 1931 in uno spettacolo a Parigi, perché univa musica, danza, gesto e ritualità in un'unica esperienza spettacolare. Anche da questa scoperta nacque l'idea del cosiddetto teatro della crudeltà, in cui il corpo e i simboli contano più delle parole e colpiscono direttamente lo spettatore. E noi proprio da una pagina di Artaud cominciamo oggi. Cosa vuol dire adesso questo insolente vaticinio di cui nessuno intenderà il linguaggio se non gli illuminati e i pazzi? Vuol dire che siamo minacciati dalla schiavitù, perché la natura sta per ricadere su di noi. Tutto quanto ci permette di esistere e vede come siamo mal sussistiti, mal serbando il principio dell'uomo, ci lascia, ma per cadere su di noi. Ecco, per quanto siano trascorsi quasi 100 anni da quel 28 luglio del 1937 in cui le edizioni De Noël mandarono in libreria una plaquette anonima intitolata Le nuove rivelazioni dell'essere, che oggi è riproposta dall'editore Aragna per la cura di Alessandro VII, l'attore, drammaturgo, poeta Antonin Artaud era in procinto in quel momento di partire per l'Irlanda, seriamente intenzionato a studiare la religione degli antichi druidi. Per quanto la scienza, il pensiero, la stessa letteratura ci abbiano ormai immunizzato dalle pose oracolari e dalle intonazioni profetiche di ogni tipo, non c'è niente da fare. Il primo risultato, la prima spontanea reazione che il lettore ha davanti alla lingua di Artaud, soprattutto in questo testo dove ogni singola frase cade come un drastico colpo d'ascia sferrato da non si sa bene quale altezza, è di esserne, malgrado tutto, soggiogato, suggestionato. E ancor di più se dietro l'insolente vaticinio dell'uomo che si firma volta per volta il rivelato, il torturato, il solitario, il saltimbanco, si intravede l'ombra della follia, più volte evocata nel testo prima di essere clinicamente certificata alcuni anni dopo con la lunga e devastante detenzione dell'autore di Van Gogh, il suicidato della società nel manicomio di Rodez. Ecco, per una ragione fondamentale: è da più di un secolo che la clinica e la critica, la medicina psichiatrica e la letteratura si litigano a colpi di diagnosi e di biografie la parola definitiva su alcuni grandi artisti che sono stati colti a sconfinare nel perturbante terreno del disagio mentale e sulla reale natura dei loro eccessi. Hölderlin, Van Gogh, Nietzsche e il più anomalo, il più lucidamente folle di tutti, cioè appunto Antonin Artaud, un uomo di teatro che non ha mai prodotto testi di successo né allestito spettacoli di rilievo e che tuttavia con le sue teorizzazioni del cosiddetto teatro della crudeltà ha influenzato tutta la scena successiva, quella del dopoguerra, mettendo fine al privilegio assoluto di cui godeva il testo. Un poeta che ha fatto ingresso in letteratura non con i suoi primi poemi, ma grazie ad un carteggio con lo scrittore Jacques Rivière, che ne aveva rifiutato la pubblicazione sulla Nouvelle Revue Française. E infine uno scrittore che rifiutava la parola articolata in nome della vita e del corpo, insomma un artista senza opera, così lo ha definito Jacques Derrida in uno dei saggi più importanti che ad Artaud siano stati dedicati. E il tipico commento a cui il lettore mediamente colto, mediamente smaliziato, è sospinto dallo shock delle nuove rivelazioni dell'essere, dove tutto incontra tutto e ogni soggetto è nominato con la maiuscola, come se si trattasse di un'entità metafisica, l'uomo, la donna, la destra, la sinistra, il mondo, la morte, la distruzione. Il commento è il classico e shakespeariano:
c'è del metodo in questa follia, c'è del metodo sul finire dei tenebrosi anni 30 con Adolf Hitler che ha preso il potere da 4 anni, Stalin che fa il bello e il cattivo tempo in Unione Sovietica, Mussolini giunto ormai al 13° anno dell'era fascista nello scrivere. Questo vuol dire che il mondo verrà livellato dalla destra e che la sinistra sta per cadere sotto la supremazia della destra, non qui o altrove, ma ovunque, dove ovunque, in caratteri tutti maiuscoli, e l'unione tra le parole destra e supremazia mette un qualche brivido vista con la lente del nostro presente, dove per l'appunto ovunque, più o meno ovunque, le democrazie sono assediate e minacciate da suprematismi e da sovranismi di ogni tipo, così come c'è una certa lucidità nell'annunciare la distruzione attraverso il fuoco. Ad appena 2 anni di distanza dal settembre del 1939, come rileva Alessandro VII, il curatore di questa edizione delle Nuove Rivelazioni dell'Essere, nella sua prefazione, mentre il poeta Andrea Zanzotto nella postfazione, che è tratta da Fantasia di avvicinamento, un libro del 1991, quel fuoco apocalittico appiccato da Artaud, che in un altro testo aveva paragonato se stesso a un suppliziato che fa cenni dal rogo, lo ricollega al napalm e al nucleare. Ma forse nella profezia artaudiana c'è anche di più, come non scorgere ad esempio nella misoginia metafisica dello scrittore, di questo visionario che vede esaurirsi un ciclo del mondo caratterizzato appunto da sinistra, repubblica, democrazia, tutti i nomi sotto la supremazia della donna, o nell'annunciata separazione tra i sessi, la traccia di un conflitto di genere che poi ha preso tutta un'altra strada e un altro segno nel mondo attuale. La sessualità verrà rimessa al proprio posto, quello che non avrebbe mai dovuto oltrepassare, annuncia e rivelato che nella rapacità tenebrosa del sesso, per usare le sue parole, individuava una caduta della purezza originaria del corpo in uno stato di separazione dello spirito che falsifica e perverte il mondo o il linguaggio, le relazioni, quella che in altre epoche poteva essere considerata una regressione, un ulteriore fremito reazionario, oggi è diventata quasi un trend, il superamento di una sessualità mai libera dai condizionamenti di potere in una nuova forma di vita.

Allegretto, secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Re minore, opera 47 di Dmitri Shostakovich. L'abbiamo ascoltato dall'Oslo Philharmonic Orchestra diretta da Maris Jansons. E la Sinfonia numero 5 di Shostakovich è una delle opere, scrive Federico Bizzaccaro, nella sonata più ambigue del Novecento, perché venne scritta nel 1937, dunque lo stesso anno delle nuove rivelazioni dell'essere di Artaud, dopo le dure critiche del regime staliniano. E quindi nasce come una sorta di risposta ufficiale alle accuse contro la sua musica troppo d'avanguardia. La musica e in particolare il finale appaiono trionfali, ma proprio nel finale si percepisce una gioia forzata, inquieta, quasi una maschera imposta sotto la superficie. Si sente la paura, la pressione politica e la tragedia trattenuta e le nuove rivelazioni dell'essere che appunto sono state ripubblicate nella traduzione di Alessandro VII dalla biblioteca Aragno. Ecco, in questo testo tutto funziona come se Antonin Artaud, armato di arcani dei tarocchi, temi astrali, calcoli cabalistici, lanciando il suo profetico colpo di dadi che semina lo scompiglio in una civiltà umanistica che ha tradito l'uomo perché ha tradito il sovrannaturale, così scrive, ed è esemplare l'appunto sulla rivoluzione che non abbiamo saputo fare e il mondo la farà contro di noi, come se tutto questo finisse per proiettarsi su tutte le illusioni umanistiche successive. La riclassificazione di tutti i valori, si legge proprio all'inizio, nelle prime pagine, sarà fondamentale, assoluta, terribile, parrebbe quasi di sentir parlare l'anticristo di Nietzsche. E non sorprende allora che nella trasparenza di questa profezia orientata alla distruzione il curatore Alessandro VII, come altri prima di lui del resto, abbia visto sorgere il gemello oscuro di Artaud, l'incarnazione politica di colui che nel testo viene chiamato il re divisore, venuto a restaurare il dominio del maschio sul femminile e ad aggiogare le masse che non aspettano altro femminile o femminile anche loro. Ora scrive chi è il rivelato, chi il protagonista di così fatto dramma, chi il torturato, dunque il re divisore, il solitario, il disperato. Certo è Artaud, ma è anche Adolf Hitler. Nella sua prefazione il traduttore, che è anche uno scrittore, ricorda che il 3 dicembre del 1943 Artaud, al culmine della follia, sgorbia una dedica su una copia della sua plaquette del 1937 indirizzata proprio al dittatore nazista, che lo scrittore francese sostiene di aver conosciuto nel maggio del 1932, cioè un anno prima della sua presa di potere, al Romanische Caffè di Berlino. E la circostanza dell'incontro è suggestiva ma probabilmente falsa, come lo stesso curatore lascia intendere. E a contrabbilanciare questa dedica postuma, per così dire, c'è il fatto che nel periodo finale del suo internamento a Rodez Artaud abbia composto una serie di violentissimi scritti che sono poi confluiti in una raccolta postuma, Hitler della razza delle scimmie, il titolo è già un programma. E qui l'immagine del Führer è assai meno gratificante che nella dedica. Qualunque identificazione cade davanti a quello che nel suo gnosticismo l'autore considera uno scimmiesco demiurgo che incarna le forze più oscure della materia, un arconte inviato a pervertire ulteriormente l'umanità attraverso la distruzione fisica e la deportazione. Un'identificazione però c'è, ma con la sofferenza delle vittime. Ed è un'identificazione significativa perché viene dall'uomo che in manicomio è sottoposto quotidianamente a digiuni forzati e a devastanti cicli di elettroshock.

Prometheus o Le Poème du Fée, opera 60, era la prima parte di Alexander Scriabin. L'abbiamo ascoltato da Vladimir Askenazy al pianoforte della London Philharmonic Orchestra, diretta da Lorin Maazel. E questa è la parte finale del poema sinfonico composto nel 1910, che prevede anche l'uso di un clavier a lumière o cromola, ossia un organo a colori che venne inventato da Preston Miller. La musica di Scriabin, scrive Federico Vizzaccaro, e le visioni di Antonin Artaud condividono la stessa idea di un'arte totale, capace di trasformare lo spettatore attraverso suono, luce e corpo, e che li colloca nello stesso clima simbolista e mistico del primo Novecento.

Una notte sul Monte Calvo di Modest Mussorgsky, l'abbiamo ascoltato dalla Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim, e dalla celebre versione orchestrata da Nikolaj Rimsky-Korsakov quando nel 1968 venne pubblicata la versione originale di Mussorgsky. Il tradimento di Rimsky-Korsakov apparve netto e clamoroso. Nel 1940 venne di nuovo riorchestrato dal direttore russo-americano Leopold Stokowski e diventò parte del celebre film di animazione della Disney Fantasia, l'episodio finale in cui viene rappresentato lo scontro tra il bene e il male alle 6:40 minuti e 23 secondi, il momento di passare la linea al GR, e poi la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Laura Silvia Battaglia. È l'ultimo brano della scaletta musicale, tutta ispirata in qualche modo al teatro della crudeltà di Antonin Artaud, di uno dei più grandi chansonnier di lingua francese di tutti i tempi, cioè di Jacques Brel, Amsterdam, che descrive la vita brutale e rituale dei marinai nel porto. E perché? Perché la voce di Brel non si limita a raccontare, ma incarna il dolore e l'energia del testo, e proprio come nel teatro della crudeltà di Artaud colpisce direttamente lo spettatore come un atto fisico, che era quanto appunto Artaud chiedeva agli attori.

0: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. In Ucraina è salito a 27 il numero dei morti nell'ultimo attacco russo su Kiev. Zelensky promette una risposta e chiede agli alleati più aiuti per la difesa aerea. Il servizio.
3: Si cercano corpi e superstiti tra le macerie. Kiev prova a riprendersi dopo l'ennesima ferita inferta dagli attacchi russi, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità locali. Camminando tra i palazzi sventrati, Volodymyr Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere i propri impegni per quanto riguarda la difesa antiaerea, in particolare contro i missili più difficili da intercettare e responsabili della maggior parte dei danni. Per questo il presidente, che promette una reazione, chiede agli Stati Uniti anche le licenze per produrre gli intercettori Patriot, per evitare nuove stragi, nuove distruzioni. L'attacco russo ha colpito, tra l'altro, un magazzino della Croce Rossa, mandando in fumo 2 milioni di euro di aiuti umanitari. Agli appelli delle autorità ucraine, l'Europa risponde con la promessa di nuove sanzioni a Mosca. A sua volta il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che rischia di veder crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca, che ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream del 2022, accusa le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione. Davide Maggiore, GR3.
4: L'Iran si prepara per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi americani e israeliani il 28 febbraio. La salma è stata portata nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. I funerali si svolgeranno da domani al 9 luglio. Ci sarà anche il premier pakistano Sharif tra i protagonisti della mediazione con gli Stati Uniti. Progressi positivi nei colloqui finora, affermano Qatar e Pakistan. Nuovi incontri saranno fissati dopo il rito funebre.
2: Da Washington, nuovo attacco di Trump alla NATO e all'Italia. Gli Stati Uniti spendono 999 miliardi di dollari più di qualunque altro paese, da Roma soltanto 48,8 miliardi di euro. L'accusa del presidente americano: tra qualche giorno, importante vertice dell'alleanza ad Ankara, ci sarà anche Zelensky, che è tornato a chiedere aiuti agli alleati.
4: Tra gli States e l'Italia un rapporto di lunga data, dice in serata l'ambasciatore Fertitta all'ambasciata americana a Roma durante il ricevimento per la festa dell'indipendenza che ricorre domani. Parole distensive dopo lo strappo tra Trump e Giorgia Meloni. Presenti vice premier Salvini e Tajani, il presidente del Senato La Russa e diversi ministri e sottosegretari. Assenti Schlein, Conte e i rappresentanti di Verdi Sinistra. C'era Matteo Renzi.
2: Giorgia Meloni era intanto al congresso della UIL a Padova. Il tasso di occupazione più alto di sempre, dice, poi conferma: nella prossima finanziaria ci sarà la detassazione dei rinnovi contrattuali. Inoltre rilancia tolleranza zero contro il caporalato e sicurezza dei lavoratori.
4: Intervento di apertura del congresso del segretario Bombardieri, confermando l'impegno del governo sui temi del lavoro, ha insistito sul confronto, la dignità, la sicurezza, i contratti, le pensioni. Poi sull'intelligenza artificiale, tema del dibattito, ha detto:
5: messa in batteria in modo tale che sia in grado di migliorare le condizioni non solo di lavoro, ma le condizioni delle persone. Parliamo di una grande rivoluzione che potrà modificare la vita delle persone.
4: Le dimissioni dalla Commissione parlamentare di vigilanza RAI di tutti i consiglieri di opposizione, compresa la Presidente 5 Stelle Floridia, che denunciano lo stallo nell'organismo di garanzia dovuto, accusano, alle divisioni nella maggioranza. Sinistra è irresponsabile, ci dimettiamo anche noi, così in una nota ai parlamentari di maggioranza. Siamo disponibili, dicono, a dare vita a una nuova commissione con un nuovo presidente.
2: Scade oggi il taglio temporaneo delle accise sui carburanti, stop allo sconto in vigore da marzo per affrontare la crisi energetica scatenata dalla guerra contro l'Iran. I particolari.
6: Uno stop che arriva proprio alla vigilia delle grandi partenze estive. I prezzi dei carburanti torneranno pieni, gravati dell'imposta diretta. Il rincaro peserà e non poco sulle tasche degli automobilisti. Massimiliano Dona, dell'Unione Nazionale Consumatori.
7: Senza il taglio delle accise, i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che, tradotto per un pieno di 50 litri, significa 3,05 euro. Sia per la benzina benzina che per il gasolio.
6: Complessivamente, gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse pubbliche. Il ministro per le imprese Urso non chiude all'ipotesi di una proroga, anche se l'esecutivo punta al calo delle quotazioni del petrolio, che è sceso dai $95 al barile di inizio giugno ai $70 odierni. Questo dovrebbe limitare gli effetti sui prezzi del carburante. Critico è il Codacons, che paventa una crescita dei prezzi alla pompa nonostante il crollo verticale delle quotazioni del petrolio. Lorenzo Opice, GR3.
4: Meteo e cambiamento climatico. Dopo l'ondata di caldo eccezionale torna la pioggia. Allerta in 7 regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Ma nel fine settimana sarà di nuovo afa.
2: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo. Prossimo giornale radio alle 8.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Traffico già intenso ed in progressivo aumento. Ricordiamo l'interruzione della maggior parte dei cantieri in corrispondenza dei fine settimana estivi. Al momento da segnalare in A4 6 km di coda per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Code poi per un incidente tra Desenzano del Garda e Brescia Est in direzione Milano. In A1 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 41. Rimasti coinvolti due camion, di cui uno ribaltato. Siamo tra Lodi e Piacenza Nord verso Bologna. Code si registrano anche nella carreggiata verso Milano. Code a tratti in A4 tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino sulla tangenziale nord di Milano. Code a tratti tra Bivio per la provinciale 131 e Monza in direzione del ramo est della tangenziale. Sul ramo ovest traffico intenso tra la statale 11 Molino Dorino e la provinciale 59 in direzione dell'allacciamento con la 1. Code in A7 per il traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso il capoluogo. Sulla A21 viene segnalato un incidente in prossimità dell'allacciamento alla 26 direzione Torino. Andiamo a Roma, diramazione di Roma Sud, coda da Torrenova al grande raccordo anulare. Sul tratto urbano della 24 code da Portonaccio alla tangenziale est. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che ci ascolta su Rai Play Sound da Laura Silvia Battaglia dalla redazione di Radio 3 Mondo su Radio 3. Sono le ore 6:53:39. Oggi è venerdì 3 luglio e per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Milano con l'assistenza tecnica di Giuseppe Scarlata e da Roma di Davide Gabrielli, in regia Daria Corrias. La curatela del programma è di Anna Maria Giordano, in redazione Costanza Spocci. Come di consueto vi offriamo una panoramica delle principali edizioni dei quotidiani online da tutto il mondo e continuano le notizie che arrivano dal Venezuela. Dopo la storia del bambino piccolo estratto vivo dalle macerie, c'è un'altra buona notizia, qualcosa che ha dell'incredibile. Un uomo è stato tratto in salvo, ci dice la BBC, che continua a occuparsene in prima pagina, dopo essere rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a seguito dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela. L'uomo si chiama Hernan Gil, è stato liberato dopo 100 ore dopo l'individuazione e si trovava sotto 140 tonnellate di macerie. Il titolo del pezzo è "Sopravvissuto al terremoto in Venezuela estratto vivo dopo 8 giorni. Un vigile del fuoco cileno, che era ovviamente tra i soccorritori, ha descritto l'operazione di salvataggio come la più complessa e tecnicamente difficile che abbia mai dovuto affrontare. E alla Madrigal, un paramedico della Croce Rossa costaricana che era presente, ha detto che Gil è uscito perfettamente indenne da questa esperienza. È stato proprio Madrigal, il soccorritore, che domenica scorsa ha sentito le deboli grida di aiuto di Gil emergere dalle macerie. Ha raccontato che è stato un momento emozionante e non si fidava del proprio udito. Aveva chiesto a un collega di confermare che non si stesse immaginando. La Croce Rossa costaricana, che era presente, ha detto che Gil era uscito perfettamente indenne da questa esperienza. È stato proprio Madrigal, il soccorritore, che domenica scorsa ha sentito le deboli grida di aiuto di Gil emergere dalle macerie. Ha raccontato che è stato un momento emozionante e non si fidava del proprio udito. Aveva chiesto a un collega di confermare che non si stesse immaginando tutto, e da quel momento in poi i soccorritori si sono dati da fare per cercare di estrarre l'uomo.

Una piccola cabina di cemento nel seminterrato del parcheggio adiacente al centro commerciale Gallerias Playa Grande a Catia Lamar, quando si sono verificati due terremoti e sembra che la cabina abbia creato una sorta di guscio attorno a lui, proteggendolo da ben 140 tonnellate di macerie che gli sono crollate addosso. In questa storia incredibile i soccorritori dicono che non aveva nemmeno un'unghia rotta, a Gilles era stata data dell'acqua e i paramedici gli avevano somministrato una Falebo, mentre le squadre provenienti da tantissimi paesi che vengono qui citati dalla BBC lavoravano per liberarlo. È stato creato una sorta di corridoio di accesso per arrivare a lui. Infine è stato stabilito un contatto visivo con il sopravvissuto e poi gli è stata data una maschera protettiva in modo tale che venisse ovviamente colpito dalla polvere e dai detriti sollevati dalle operazioni di estrazione. Insomma, diciamo che è una storia particolarmente positiva e il ragazzo che il paramedico ha localizzato, Gilles Madrigal, ha detto: non sarò lo stesso quando tornerò in Costa Rica, credetemi. Il tema dei terremoti in Venezuela ovviamente è centrale, sempre nella stampa venezuelana. Riprendo, in questi giorni vi ho letto molto il Nazionale, continuo a dirvi che in realtà la prima pagina del Nazionale non è dedicata a questo salvataggio estremo, incredibile, ma è dedicata ai conti in tasca che si fanno a Delcy Rodríguez, la presidente ad interim. Il titolo è: Delcy Rodríguez respinge le critiche sulla lentezza dei soccorsi dopo i terremoti in Venezuela. Poi viene riportato il bilancio attuale dei morti: 2.595 e 12.400 feriti. Ha fatto questa conferenza stampa in cui ha risposto ai giornalisti in merito alle lamentele delle vittime sul campo, che hanno riferito di essere state abbandonate nelle prime 72 ore successive al disastro. E c'è stata una risposta istituzionale debole, alla quale appunto la presidente Rodríguez ha risposto dicendo che hanno agito immediatamente, ma che l'attivazione dello Stato Maggiore è stata molto complessa. Sono stati impiegati 4.000 agenti della polizia e ancora altri militari. In sostanza attualmente ci sono 19.000 persone tra soldati e agenti di polizia che sono in servizio. Sulla questione, ancora dei terremoti in Venezuela, si passa ai temi delle guerreggiate. Al Jazeera, come al solito, ci offre un live blog che si chiama La guerra in Iran in diretta. Il titolo di oggi, con delle foto da Teheran, con le immagini di Ali Khamenei, di cui tra poco si celebreranno i funerali. Il titolo è: Teheran attacca gli Stati Uniti prima dei funerali di Ali Khamenei. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Ismail Baghei, ha affermato che gli Stati Uniti hanno costantemente dimostrato il loro totale disprezzo per la vera pace e sicurezza in Medio Oriente, leggo testualmente, avvertendo i paesi della regione di trarre chiare lezioni dalla guerra israelo-americana contro l'Iran. Sono attese oltre 20 milioni di persone a Teheran per i funerali dell'ex guida supremo, ovviamente, Ali Khamenei, che è stato ucciso all'inizio della guerra contro degli Stati Uniti contro l'Iran. E c'è poi qualcosa si muove sul fronte libanese. Un funzionario del movimento Amal, appunto, che è un partito ma anche movimento vicino a Hezbollah in Libano, incontra il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e lo incontra a Teheran proprio per questo funerale. Ci sono ovviamente quindi delle discussioni in corso, soprattutto rispetto anche al ruolo del presidente del Parlamento libanese Nabih Berri, che fa parte proprio del movimento Amal e che sembra, diciamo, abbia remato contro in qualche modo il suo stesso partito. Infine, Al Jazeera ci racconta dei prezzi del petrolio, che sono aumentati leggermente venerdì, il petrolio greggio, e dove i futures sul petrolio Brent sono saliti 17 centesimi. Temi separati, analisi separate. Ancora vi propongo Al Jazeera
con questo titolo.

0: che va un po' a continuare un ragionamento che abbiamo visto ieri sulle comportanti dei paesi del Golfo, sulla diversificazione delle alleanze di sicurezza. Ieri avevamo letto un pezzo dall'Arab sul ruolo e le scelte dell'Arabia Saudita. Qui è un pezzo onnicomprensivo che viene intitolato «Come la guerra tra Stati Uniti e Iran potrebbe spingere i paesi del Golfo a diversificare le alleanze di sicurezza». In sostanza, in questo pezzo si dice che, nonostante gli attacchi iraniani, diversi stati e il Consiglio di Cooperazione del Golfo continuano a dialogare con Teheran nel tentativo di ricucire rapporti e rafforzare la cooperazione. È certamente chiaro che accelereranno il processo di diversificazione delle partnership dopo che la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran è andata avanti. In sostanza non si fidano più pienamente degli Stati Uniti. Quindi viene ovviamente citata la scelta dell'Arabia Saudita, che ha firmato il patto di difesa con il Pakistan. Vengono intervistati alcuni esperti come Jacobs Khalaf, che è appunto una ricercatrice dell'Arab Gulf State Institute, che parla anche di questa nuova alleanza quadripartita, ormai definita Quad Group, formata da Arabia Saudita, Turchia, Egitto e Pakistan. Significa, in sostanza, dice l'analista, sviluppare le proprie capacità di difesa interna e accrescere l'autonomia regionale. Oltre all'Iran, molti paesi del Golfo considerano le politiche espansioniste e le campagne militari di Israele una minaccia, dice appunto la Khalaf. E poi Annel Shelin, che è un'altra ricercatrice presso il Quincy Institute, dice che questi paesi cercheranno di diversificare le proprie alleanze di sicurezza e rafforzare i legami anche con la Cina, nonché con l'Europa, cosa che hanno iniziato già a fare, soprattutto in merito alla produzione militare, le dotazioni militari. A questo pezzo, diciamo così, si affiancano un'altra analisi che si intitola, sempre in Al Jazeera English, che si intitola «L'Iran avverte le navi di non utilizzare rotte non autorizzate nello stretto di Hormuz». In sostanza, il comando militare SEPA lancia la minaccia un giorno dopo che i militari del Qatar hanno salutato i progressi positivi nei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Queste affermazioni vengono dal comando centrale iraniano Khatam al-Anbiya, che ha lanciato la minaccia appunto nella giornata di ieri. Il tema fondamentalmente è la rivalità col CENTCOM, cioè col comando centrale degli Stati Uniti, che ha presieduto un dialogo sulla sicurezza in questi giorni in Bahrain, che è stato duramente criticato dal vice ministro degli esteri iraniano. E poi anche qui c'è, diciamo, vengono riportati dei dati sull'affluenza, ingressi, uscite, percorsi all'interno dello stato di Hormuz, tratti dall'app di traffico marittimo, Marine Traffic. È interessante un reportage che trovate in apertura sulla BBC, che ovviamente ha anche un servizio televisivo che si può guardare, un lungo reportage di Nawal al-Magafi, senior correspondent di BBC per il Medio Oriente, che è originario di quest'area perché è anche yemenita. Il titolo è: nello stretto di Hormuz la BBC trova navi sequestrate e pescatori di squali mentre ritorna una calma precaria. È un bellissimo reportage in cui Nawal al-Magafi si piazza sostanzialmente su una barca e va a vedere cosa succede in queste coste e in questo mare. E soprattutto si sofferma su una cittadina che è Bandar Abbas, una cittadina molto importante per una serie di motivi. Da lì si vedono tutte le navi che passano. Questa città venne costruita nel XVI secolo e fu fondamentale per il controllo portoghese di questa vitale via d'acqua da parte dell'impero, fino al 1622, quando il Portogallo fu cacciato dallo Shah Abbas I di Persia, da cui la città prende il nome. Questa cittadina, che ha una grande importanza strategica, continua a mantenerla a delle persone che hanno visto quello che è successo in questi mesi. Sono stati bombardamenti, le famiglie sono tornate a casa, ci sono segni di normalità, appunto i pescatori di squali hanno faticato insomma a trovare anche la possibilità di vendere come facevano prima, di pescare come facevano prima. E poi c'è un'intervista al sindaco di Bandar Abbas che respinge l'ipotesi che la guerra abbia indebolito l'Iran. Viene intervistato anche un diciamo responsabile di una moschea, Mehdi Nobani, e inoltre diversi cittadini, donne, uomini che insomma vivono, hanno vissuto questi, questi giorni. È interessante sapere, questa è una nota che il servizio pubblico britannico ci dà alla fine di questo reportage, che questa corrispondenza è stata possibile a condizione che nessuno degli articoli in Awal Magafi venga utilizzato dal servizio in persiano della BBC, e che queste restrizioni sono in atto, in applicazione in tutte le organizzazioni, a tutte le organizzazioni mediatiche internazionali che in questo momento operano in, in Iran. Vediamo invece in che cosa ci dice il New York Times, la stampa internazionale, New York Times e Washington Post. Sempre su questi temi c'è un giallo che viene fuori all'interno dell'amministrazione statunitense, ce lo riporta il New York Times. Funzionari statunitensi credevano che Israele stesse complottando per uccidere i negoziatori iraniani. In sostanza i funzionari americani temevano che qualsiasi tentativo israeliano di uccidere Abbas Araghchi, il ministro degli esteri, o Mohammad Ghalibaf, il presidente del Parlamento, avrebbe fatto deragliare i colloqui di pace. Questo tema viene sviluppato ancora di più dal Washington Post, che in sostanza ci spiega come Washington avesse insomma, avuto una collisione con i partner israeliani sulle scelte abbastanza tranchant, diciamo così, dell'amministrazione israeliana per l'eliminazione dei negoziatori, che è stata già operata in molti casi, come il caso di Hamas, ma anche il caso di Hezbollah in Libano, e tema sul quale i funzionari statunitensi non erano per niente d'accordo. È interessante che queste rivelazioni arrivino adesso, cioè un momento in cui ci si prepara negli Stati Uniti alla campagna elettorale. Vi segnalo invece per la stampa in lingua araba un altro pezzo che ci racconta dall'interno invece quello che accade nel mondo delle guardie della rivoluzione islamica. Il pezzo si trova sul giornale kuwaitiano Al Jarida, e che viene definito Hasa Jaridati, c'è cioè un'esclusiva di Al Jarida, e il titolo è Kalibaf Yantakid al Hayamat el al Kuwait wal Bahrain Tahdim Israel, cioè Ghalibaf critica gli attacchi contro il Kuwait e il Bahrain servono a Israele. In sostanza il corrispondente a Teheran di questo giornale kuwaitiano, che si chiama Farzad Qasemi, racconta che una fonte vicina al presidente iraniano Pezeshkian ha raccontato che il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf ha fatto una piazzata durante un incontro a cui hanno partecipato i comandanti attuali e gli ex delle guardie rivoluzionarie, membri del Parlamento e personalità politiche, dicendo che hanno fatto malissimo i Pasdaran a portare avanti degli attacchi in questi giorni in rappresaglia contro gli statunitensi. Ghalibaf era molto arrabbiato perché ha sottolineato di essersi impegnato personalmente nella preparazione dei negoziati di riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, che questi attacchi stanno ostacolando questi sforzi e stanno avvantaggiando gli israeliani, che non desiderano che la regione si avvii verso la fine del conflitto e ripristini la stabilità. È un pezzo molto interessante e molto raro, perché ci racconta dall'interno questa spaccatura all'interno della politica e non solo della politica, ovviamente, iraniana. E un altro pezzo vi segnalo dal quotidiano londinese Al-Arab, che si intitola L'Iran sta usando l'Egitto come porta d'accesso per espandersi in Libia, con un punto interrogativo finale. ed è molto interessante perché ci racconta gli avvicinamenti tra l'Iran e l'Egitto in una funzione, possiamo dire, di preparazione potenziale a degli attacchi da parte di Israele. Ci sono anche dei temi nella stampa israeliana che ci raccontano che dopo la Turchia anche l'Egitto sarà nel mirino di Israele, eccetera eccetera, e si fa un ragionamento su il ruolo che l'Egitto ha per l'Iran, per allungarsi o estendere la sua influenza anche sul Mediterraneo. È veramente assolutamente interessante, anche se naturalmente anche un po' uno scenario ancora tutto da verificare completamente. E passando sempre nel continente africano, dall'Egitto andiamo più a sud e la BBC ci racconta che inizia la sperimentazione di trattamenti contro l'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sono dei trattamenti potenziali per il ceppo virale che è responsabile dell'epidemia mortale. Il primo paziente è stato arruolato appunto nella Repubblica Democratica del Congo. L'annuncio è stato dato dal direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus. A questo, sempre legato appunto ai temi dell'Africa subsahariana, c'è grande tensione in Sudafrica, ce lo racconta il tedesco Deutsche Welle. Sudafrica e Ghana si scontrano sulla morte di un migrante. I due paesi sono coinvolti in una disputa diplomatica a seguito della morte di un cittadino ghanese in Sudafrica in questa settimana. È una vicenda che si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni in Sudafrica riguardo all'immigrazione clandestina. Per queste tensioni si propone la remigrazione all'interno del paese di moltissimi appunto subsahariani che provengono da altri paesi, ovviamente, che arrivano in Sudafrica per vari motivi, tra cui naturalmente appunto motivi economici, ma anche motivi per riparare da appunto guerre locali. Cambiando argomento, ma sempre restando sulla stampa tedesca e associando anche il The Guardian britannico, si parla nuovamente oggi dell'attacco russo a Kiev, almeno 27 morti e decine di feriti, e si racconta che cosa ha usato la Russia contro l'Ucraina: missili balistici da crociera, oltre a droni che sono stati impiegati in quello che il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha definito il grande attacco alla città dall'inizio della guerra. È stata una giornata abbastanza tremenda, 9 persone sono rimaste ferite, 90 persone, scusate, sono rimaste ferite, 27 sono morte. E diciamo l'attacco è stato molto potente, motivo per cui Zelensky ha chiesto e chiede forniture ulteriori per la difesa aerea. E poi c'è stata, diciamo, una risposta da parte dell'Ucraina, che ha inviato dei droni ucraini per interrompere linee militari russe. Diciamo, la questione continua, ce ne parla anche Le Monde, e sempre Le Monde ci racconta la situazione di crisi per l'agricoltura francese tra le ondate di calore. Tutti, dice il giornale francese, sono con il fiato sospeso. Vi racconto anche che la BBC ci racconta come in Papua Nuova Guinea dei ribelli papuani affermano di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco un pilota statunitense e di aver incendiato il suo aereo. Gli attacchi riguardano anche le posizioni degli Stati Uniti nei confronti dell'Indonesia. Si chiude così la nostra rassegna stampa. Vi lascio una programmazione di Radio 3. Adesso c'è Prima Pagina e noi torniamo domani sempre alle 6:50 e più tardi ancora alle 11. Buon ascolto di Rai Radio 3.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30, in diretta, Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani.

0: Ore 7:15.
1: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera.
2: Buongiorno, buongiorno e buon venerdì. Sono le 7:15. Io in realtà sono Ileana Sciarra del Messaggero. C'è stato un errore, ma la risolviamo subito. Questa è Prima Pagina su Radio 3. Saluto tutti gli ascoltatori e chi ci ascolterà poi via podcast. Oggi sui principali quotidiani nazionali ampio spazio alle celebrazioni del 4 luglio ieri a Villa Taverna con le prove di disgelo tra Italia e Stati Uniti. Il terremoto in Rai con l'opposizione che si è dimessa in blocco dalla commissione di vigilanza e ancora la guerra in Ucraina con i bombardamenti a tappeto di Mosca su Kiev e tanto tanto altro. Ma veniamo ai titoli. Kiev, l'attacco più duro, è l'apertura del Corriere della Sera, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky, ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot. C'è un'intervista all'ex ministro ucraino Kuleba, Putin non sfonda, per questo semina terrore nella nostra città. Ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati. Taglio medio, la vigilanza Rai nel caos, dimissione a catena, azzerata la commissione. La Premier e l'intervento al congresso della UIL, morti sul lavoro, sconfitta di tutti. E c'è una foto che la ritrae mentre abbraccia la madre di Luana D'Orazio, una delle morti bianche. E al centro pagina c'è una fotonotizia, Elodie e Francesca, l'amore senza etichetta, la foto su Instagram, poi il bacio al Pride, al Gay Pride. Sono due le analisi, una è di Aldo Cazzullo, il nuovo messaggio dal calcio, e parla delle squadre europee mondiali che sono appunto innervate dai figli dell'immigrazione. L'altra analisi è invece a cura di Angelo Panebianco, Hormuz, il declino degli USA. La Repubblica. Vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri delle opposizioni, Floridia arrestare e denunciare non ha servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione UE. Centropagina, l'inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo, mentre taglio basso il personaggio, mastella e lacrime, sono malato, pregate per me. L'ambasciatore USA, amici dell'Italia, ma Trump attacca, alle celebrazioni per il 4 luglio assenti la Premier, Schlein e Conte, poi c'è il racconto di Francesco Bei, tra sorrisi forzati e battute si stava meglio a Capri. Il Messaggero. Terremoto in vigilanza Rai, lasciano anche consiglieri di maggioranza, PD, M5S, AVS e IV, atto frutto della paralisi in corso. Conte, azienda occupata al 90%, la russa mia mediazione respinta, Viale Mazzini, noi andiamo avanti. Centropagina Italia-Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche, ma anche la pioggia di missili su Kiev, 23 morti, Zelensky, fateci produrre i Patriot. Taglio basso sulla guerriglia dei Maranza, notte di violenza al Colosseo, fuochi e coltelli, feriti due agenti, 4 gli arresti. Il fondo è a cura di Romano Prodi, Europa e Cina, riequilibrio necessario. Passiamo alla Stampa, che fa una scelta in controtendenza rispetto agli altri quotidiani, torna sull'emergenza caldo, gli effetti del clima è impazzito, caldo Torino capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, è l'apertura della Stampa, le zanzare sopra i 2000, c'è un interessante reportage dal Monte Bianco che spero poi di riuscire a leggere nel corso degli approfondimenti. Taglio medio, medio un'intervista a Metsola, al presidente del Parlamento europeo. Difesa va speso di più, dice. Trump, armi, Roma investe poco, pioggia di missili di Putin su Kiev, ospedale colpito, 25 vittime. C'è poi sempre in prima pagina a spalla mascherina Gate, accuse e veleni da 100 milioni, risarcito l'accusatore. Rai nel caos, l'opposizione lascia la vigilanza. E questa era la stampa. Passiamo al Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano, anche il Fatto Quotidiano apre sul mascherina Gate, 100 milioni dal governo all'accusatore di Giuseppe Conte. Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Si parla insomma di un'interrogazione che c'è stata ieri a Palazzo Madama. Passiamo al Sole 24 Ore. Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% allo Stato. La Russia colpisce Kiev con missili e droni, almeno 20 le vittime civili. Taglio medio, lotta a evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino. Germania 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL. E poi sempre spalla c'è la notizia a cui vi accennavo ieri durante l'approfondimento, al termine degli approfondimenti, Save the Children, a Gaza in 1000 giorni uccisi 21.000 bambini, e ne dà conto il Sole 24 Ore, che è sempre attento al dramma di Gaza. Passiamo al Foglio. L'anatema vaticano sugli scismatici, scomunica per tutti, dai vescovi ai laici, seguaci di Lefebvre. Scusate. La notte in cui cambiò la storia, all'origine dello scisma, perché Lefebvre decise di rompere con Roma. Poi sempre sul Foglio il costo di Trump per l'Ucraina, una capitale europea, Kiev, ha preso fuoco sotto i missili balistici di Putin, mancano i Patriot americani per intercettarli, la misura mortale del disimpegno trumpiano. Poi ancora sul Foglio dimissionari tempestivi, vigilanza Rai si lascia in massa, dopo due anni di silenzio comincia la campagna elettorale. Poi c'è un articolo sempre con richiamo in prima sul 4 luglio a Villa Paesà, e si riferisce chiaramente alla cerimonia di ieri a Villa Taverna. E poi interessante la svolta del Colle, Occhetto, c'è un colloquio con l'uomo della Bolognina che dice: il capo dello Stato può venire da destra, votare Scalfaro e Cossiga. Passiamo all'Avvenire, che apre sulla Lampedusa che aspetta il Papa, prove di fraternità. Leone XIV domani nell'isola in cui sbarcano tra virgolette fantasmi, è la sfida per i cattolici negli Stati Uniti, rispettare la dignità di tutti. Taglio medio, ente imprese sociali al centro delle politiche, il governo frena sulle spese per la difesa, Meloni sgravi sui salari nel 2027, ora basta morti. E questo era l'Avvenire. Passiamo al Manifesto, che ha una, come al solito, un titolo molto divertente: stop al televoto, titola il Manifesto, riferendosi chiaramente al caos scoppiato ieri in Rai. I rappresentanti delle opposizioni si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi due anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza Rai. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della premier piglia tutto in vista delle elezioni politiche. Kiev brucia, sempre dal Manifesto, l'attacco peggiore di sempre, l'accusa di Trump, alleati nati ridicoli, Meloni diserta la festa per il 4 luglio. E questo era il Manifesto. Passiamo al Domani. i missili di Putin fanno strage a Kiev, la guerra dello zar è una carneficina. Passerella del governo all'ambasciata USA, Trump si è arricchito sui risparmiatori. Taglio basso, caos, telemeloni, si dimette la vigilanza. C'è un intervento, un fondo di Gigi Riva, se l'America è sempre più distante dall'Ucraina. È un fondo che si intreccia anche con l'arrivo del vertice NATO che sarà la prossima settimana, il 7 e l'8 luglio ad Ankara. Poi c'è il giornale. Meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto, anche con Trump, la Premier rivendica le misure sui salari e contratti, niente inchini alla festa americana. E poi c'è il caso De Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli e assalti. E fotonotizia per Mastella e la sua malattia, il virgolettato spero di farcela, l'annuncio shock in Basilica. Dal Colle alla RAI, leggiamo da sempre dal giornale, opposizioni sull'Aventino, dimissioni della vigilanza perché la TV di Stato non è di sinistra. E questo era il giornale. Il Tempo, tornano ad attaccare Giuseppe Conte sul Covid, i grillini fanno scudo all'uomo mascherato, c'è una vignetta che ritrae appunto Giuseppe Conte nascosto dietro una mascherina, e poi c'è in spalla rabbia Ergoglio Lazio, migliaia di tifosi in corteo da Ponte Milvio al Flaminio, cori e cartelli contro Lotito, c'è pure il presidente Rocca. E questo era il Tempo. Ora passiamo al Libero. Scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale con Borghezio e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefebriani, per il Vaticano sono tutti scomunicati. Centropagina, Mastella visibilmente commosso in queste foto che lo ritraggono ieri in chiesa a Benevento, tumore, insulti social, Mastellone tieni duro. È il titolo di Libero. Infine vi leggo anche l'apertura del Mattino. America scappa, Napoli è incredibile, ma serve lo sprint per la nostra base. Il CEO di New Zealand in redazione, i miei posti del cuore tra pizza e gelato a Margellina. E poi c'è al centro pagina Grotta Azzurra, 200 anni di incanto, a Capri una mostra celebra l'anniversario della scoperta dell'antro più famoso del mondo. Questo era il Mattino. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi magari vi inizio a leggere e ci anticipiamo l'analisi di Angelo Panebianco sul Corriere della Sera. Il declino americano, soltanto il tempo ci dirà se l'intervento militare di Trump contro l'Iran è perlomeno servito a bloccare o a ritardare di molto la trasformazione dello Stato persiano in una potenza nucleare. Se non sarà così, allora vorrà dire che quella americana risulterà essere una sconfitta completa e significherà anche incidentalmente che con un Medio Oriente nuclearizzato ci saranno guai a non finire per il Medio Oriente stesso e per l'Europa. Arrivo. Scusatemi. Non potevamo iniziare senza perderci qualche pagina. Nel frattempo comunque Trump una sicura sconfitta l'ha subita, una sconfitta che al tempo stesso pratica e simbolica, scrive Angelo Panebianco. Nelle guerre del passato c'è stato quasi sempre un luogo in cui si era svolta una battaglia decisiva e in cui nome i posteri citano per ricordarne gli esiti. Hormuz è quasi sicuramente il nome che verrà in futuro ricordato per indicare non solo una sconfitta americana, ma una sconfitta che indica che il potere americano nel mondo è entrato nella fase discendente della sua parabola.
0: Il blocco di Hormuz durante la guerra, le trattative tuttora in corso sulla sua apertura mentre tacciano le armi, nonché il fatto che siano già in tanti rassegnati all'idea che d'ora in poi l'Iran avrà il diritto di imporre un pedaggio alle navi in transito, sono il sogno di una il segno di una sconfitta americana ancora più grande di più grave di quelle subite in Vietnam o in Afghanistan. Perché? Perché il controllo sui mari da parte dell'America è, grazie a quel controllo, alla sua capacità di garantire la libertà del commercio marittimo, sono state, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, un fondamentale ingrediente della sua potenza. La potenza dell'America non dipendeva solo dalla combinazione di un grande arsenale nucleare e del ruolo dominante del dollaro, dipendeva anche dal fatto che l'America era la dominatrice dei cieli e dei mari. E così, questo era Angelo Panebianco. Adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo ricordiamo saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci qui con gli approfondimenti. Partiamo subito dal ricevimento di ieri a Villa Taverna, che è una tradizione, si tiene ogni 4 luglio, vabbè, ieri si è anticipata di 2 giorni, per appunto le celebrazioni dell'Independence Day. L'Italia è amica degli USA, la festa dopo le tensioni, l'ambasciatore Fertitta celebra con il governo il 4 luglio, Trump-Meloni, rapporto di lunga data. Veniamo a qualche stralcio del pezzo di Simone Canettieri sul Corriere della Sera, che ci racconta un po' quella che è stata la serata di ieri. Yes, lo spirito di Meloni, come lo chiama Ignazio La Russa, aleggia davvero a Villa Taverna tra i fumi degli hamburger sfrigolanti almeno 2 volte. La prima quando avvisa l'ambasciatore padrone di casa Fertitta che non sarà presente al ricevimento, ma certo non mancherà l'occasione. La seconda, quella più importante, quando la premier telefona al presidente del Senato, nonché esponente di punta di Fratelli d'Italia, per fare il punto. C'è chi dice per caricarlo in vista dell'intervento che la seconda carica dello Stato terrà dal palco. Concetto chiave: pari dignità. È dietro le quinte della sera del disgelo, occasione mondana, tripudio di capannelli sotto i voli degli elicotteri militari, gioia di chi non se ne perde una, nonostante tutto. Il primo del governo ad arrivare a Villa Taverna è il sottosegretario di Fratelli d'Italia, Claudio Barbaro. Dice candido: sono qui per fare relazioni, è un po' come stare in tribuna autorità allo Stadio Olimpico. Alla fine si farà prima a dire chi non c'è del governo, a parte Meloni, chiaro, perché la chiamata alla diplomazia degli hot dog è stata recepita da tutti nell'esecutivo. Certo, la delegazione di Fratelli d'Italia è più corta rispetto allo scorso anno, ma è guidata da Arianna Meloni, la sorella della Premier, nonché capo della segreteria politica di Via della Scrofa. E infatti nemmeno il tempo di solcare il red carpet, che Ari viene subito intercettata dal cerimoniale dell'ambasciata e portata dentro i saloni di Villa Taverna per andare a salutare Fertitta. D'altronde, il rito della stretta di mano al padrone di casa con tanto di photo opportunity è un classico, come la birra, i Marines, come il Jack Daniels, le patatine fritte. Nessuno mette in dubbio tra i tavoli imbanditi a festa di leccornie americane, ma anche italiane, ed è subito derby della forchetta, un'amicizia solida. I presidenti passano, ma il legame no, sottolinea Matteo Renzi, ex premier, leader di Italia Viva, nonché unico big dell'opposizione. In effetti siamo un po' pochini, registra Antonio Misiani, responsabile economico del PD, a proposito dell'assenza di Elly Schlein. La delegazione Dem non arriva a 10, a essere generose. La nube di barbecue avvolge e distende. Non c'è aria di polemica qui. Matteo Salvini, chiamato Mario dalla presentatrice, viene braccato da una signora sul prato. Lei con quota 100 mi ha ridato 6 anni di vita. La fidanzata del segretario della Lega, Francesca Verdini, ride felice. Sono soddisfazioni di questi tempi. Volano biglietti da visita come se fossero figurine panini, come se nulla fosse accaduto tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi. Dolce vita romana e purezza nel cuore dei parioli. Gianluca Caramanna, deputato della Fiamma Magica, ha una spilletta dell'Italia. In Forza Italia c'è chi ha quella doppia e anche con lo stemma USA. L'ingresso di Fertitta con la delegazione italiana sulle note di Celebration non ha nulla da invidiare a una scena degli Avengers. Voci da un capannello, ma è vero che ci sono anche le orecchiette. E questo era Simone Canettieri sul Corriere della Sera. C'è anche una breve intervista all'inviato speciale di Trump, Paolo Zampolli, che dice: legami forti, Conte è simpatico ma ha sbagliato a non venire. È un ex primo ministro, dice Zampolli, lo ritengo un amico, mi è molto simpatico, ma credo che abbia sbagliato a non essere presente. Quando mi invitano alla Casa Bianca io ci vado. E Giuseppe Guastella gli dice all'ambasciata in questo caso, e lui risponde come se fosse la Casa Bianca, specialmente per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Insomma, la stanza di Conte non è passata inosservata. Poi vediamo sempre su questa vicenda dal Messaggero. Aspettate che ve lo... Eccolo qua. Eccolo qua, vi volevo leggere invece, diciamo, un'analisi, un retroscena di Francesco Bechis. Ecco qui. La premier alla fine non c'è, i segnali distensivi concordati con Tajani. Parole, non lo leggo dal principio perché è un po' lunghino, però parole di distensione che voltano pagina dopo il G7 dello schiaffo americano. Così vuole la premier, ormai con la testa non a Evian ma ad Ankara, in Turchia, al summit NATO, dove rivedrà dal vivo il, tra virgolette, bullo ed ex amico Donald. E c'è da scommettere che non sarà lei a chiedere un bilaterale al leader americano, se mai dovesse tornare a parlare all'indomano di foto e abbracci supplicati dal nostro paese. Il disgelo americano non parte da Villa Taverna, ma dai dossier che scottano sull'asse Roma-Washington. Altro che hamburger e hot dog. Sulla griglia a stelle strisce sfrigolano le spese per la difesa e gli impegni finanziari per la NATO che Trump ha chiesto, preteso, di schizzare alle stelle. Meloni ha rifatto i conti con i suoi ministri a Palazzo Chigi. L'Italia si presenterà in Turchia con il 2,8% del PIL impegnato nella difesa, un balzo dello 0,7% rispetto all'anno scorso, che sarà tuttavia destinato per buona parte, assicura lei, alla sicurezza. Messaggio a Vannacci, a Salvini, al vasto e variegato fronte antimilitarista che compatta il campo largo. Non di solo carri armati vivrà la difesa italiana, ma anche di protezione dei confini, sicurezza nelle città e delle frontiere, terreno scivoloso quello delle spese militari. Ci pattina sopra il governo, che ha deciso di rinviare al anno 21 la decisione sul prestito europeo del SAVE con un escamotage tutto italiano. Sarà il Parlamento a decidere nel 2027, facevano sapere ieri fonti di Palazzo Chigi, anticipava Crosetto alla stampa. E non è difficile immaginare che fine possa fare il maxi prestito militare europeo nel le rapide di Camera e Senato. Si riparte da Villa Taverna, da Ankara e dalle singole partite che tengono vivo il legame italo-americano con o senza Trump. Meloni è stata aggiornata in queste ore da Carlo Fidanza, fedelissimo capodelegazione di Fratelli d'Italia all'Eurocamera, di un suo round di incontri a Washington con prime file dell'amministrazione statunitense. Incontri utili a sondare il terreno dopo il diluvio targato Trump. Lo sparacchio vero è il minacciato ritiro delle truppe americane dallo stivale e dall'Europa. Si vociferava di un piano da rendere noto entro luglio, ma i tempi saranno molto più lunghi. È il messaggio consolatorio arrivato dalla Casa Bianca. L'Italia non resterà per ora senza la coperta americana. Tempo al tempo. Intanto si festeggia l'indipendenza a Villa Taverna tra un hamburger e l'altro. Il disgelo sul barbecue. Disgelo nemmeno troppo, perché ieri comunque Trump è tornato a pungere gli alleati sulle spese NATO. E su questo leggiamo il contributo, il pezzo, ecco qui, di Alberto Simoni sulla Stampa. NATO, Trump attacca l'Italia, spende poco, nel mirino i paesi europei, li proteggiamo senza trarne alcun vantaggio, noi investiamo più di tutti. L'accusa, tutt'altro che nuova, è quella di non spendere abbastanza per la propria difesa e di poggiare la loro sicurezza sugli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, ha scritto in un post su Truth, tra un endorsement e un altro per i candidati repubblicani impegnati nelle varie primarie, Donald Trump, spendono di gran lunga più soldi per la NATO di qualunque altro paese per proteggerli e non ricevono alcun beneficio. Quindi l'elenco delle spese: Stati Uniti 999 miliardi di dollari, Regno Unito 90,5 miliardi, Francia 66,5, Italia 48,8, Polonia 44,3. Nella categoria altri, il presidente USA dedica attenzione alla Germania, molto in basso. Ridicolo è la chiosa finale. Il bilancio della NATO e il contributo di ogni singolo paese in termini di impegno per la sicurezza sono più complessi dell'elenco di Trump. Basti pensare che il budget annuale e i programmi vari si aggirano sui 5,4 miliardi di dollari nel 2026, una cifra che rappresenta lo 0,3% del totale delle spese militari dei 32 paesi dell'Alleanza Atlantica. Quest'anno il budget del Pentagono, per esempio, supererà per la prima volta nella storia i 1.000 miliardi di dollari. Quello su cui Trump fa riferimento è il peso che gli Stati Uniti si sobbarcano nella difesa collettiva e riguarda asset, fondi, uomini che sono messi a disposizione dell'esigenza degli alleati e che pesano sul bilancio di ogni singolo Stato. Washington contribuisce per i 2/3 all'esigenza della NATO e il gap con la componente europea più il Canada nell'ultimo anno si è solo leggermente ridotto. Nel 2025 però i paesi alleati hanno raggiunto l'obiettivo del 2% di spesa in difesa in base al PIL. La soglia al vertice dell'AIA del giugno 2025 è stata alzata complessivamente al 5%. La strada per centrare l'obiettivo entro il 2035 non è affatto facile e Trump continua a evidenziare che tutto il fardello resta sulle spese americane. Secondo me al vertice della prossima settimana ne vedremo e ne leggeremo delle belle. Passiamo alla guerra in Ucraina prima e da Repubblica. Ok, da Repubblica vi leggo che cosa è successo. L'attacco più duro su Kiev, strage di civili e palazzi cancellati. L'articolo è della corrispondente di Repubblica Tonia Mastrobuoni. Cronaca dell'ennesimo massacro. Mercoledì Zelensky aveva messo in guardia, citando fonti dell'intelligence, dalla possibile imminenza di un massiccio attacco russo. E nella notte l'Ucraina è stata flagellata da oltre 70 missili di vario tipo, quasi la metà dei quali balistici, e quasi 500 droni d'attacco, inclusi i droni kamikaze Shahed, ha comunicato ieri mattina il presidente ucraino. Il bilancio per ora è di almeno 25 morti. I feriti sono oltre 80. La città più colpita è Kiev. Il sindaco ha parlato dell'attacco più massiccio dall'inizio del conflitto e non è finita, perché da Mosca arrivano minaccia di un'ulteriore escalation. La Russia intende continuare ad aumentare la pressione sull'Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il Cremlino vuole ottenere il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata. Dal vertice di Anchorage dell'agosto scorso tra Donald Trump e Vladimir Putin, i russi non si sono mossi di un millimetro dalle loro richieste massimaliste, a partire da quella che Kiev consegna alla Russia l'intero Donbass. Ma nelle ultime settimane Kiev è riuscita a colpire la Russia in profondità, distruggendo molti obiettivi strategici come la raffineria di petrolio, e sta progressivamente isolando la Crimea, bombardando le vie di approvvigionamento. Ieri mattina Zelensky ha chiesto un maggior sostegno agli alleati occidentali sul fronte delle difese aeree, in particolare una licenza degli Stati Uniti per la produzione di missili Patriot. Contiamo molto anche su una decisione degli Stati Uniti riguardo alla licenza per i Patriot e ad altre forme di cooperazione. Sono queste le misure che possono fermare questa guerra e prevenire attacchi come questo. Qualche ora dopo ha annunciato che l'Ucraina reagirà sicuramente al massiccio attacco russo su Kiev. Tra l'altro dal G7 di Vienna c'erano state delle aperture di Trump, appunto, sulla possibilità concedere a Kiev delle licenze sulla costruzione di Patriot. Adesso però vedremo se non ha cambiato idea. Ormai siamo abituati alle giravolte del tycoon. E sempre sull'Ucraina vi volevo leggere un intervento di Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, la strategia, una logica di rappresaglia per spezzare il morale. Ancora a Kiev si riconferma la logica intimidatoria e punitiva che caratterizza la guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina, scrive Cremonesi. Una logica che abbiamo già visto sin dall'inizio del Donbass. Se non vi arrendete, vi rendo la vita impossibile, vi distruggo. Le forze armate russe hanno metodicamente ridotto i centri urbani nell'est del paese, invaso in cumuli di macerie. Il Donbass è oggi costellato di villaggi e cittadine e cittadini devastati. Ed è una logica che fa pugni con le dichiarazioni iniziali del presidente russo, quando parlava di liberazione dei nostri fratelli dal neonazista Zelensky, e l'intera operazione militare speciale era spiegata come una sorta di missione per riportare la giustizia in una situazione distorta da pochi estremisti ucraini spalleggiati dalla NATO. Ma con l'imporsi dell'evidente volontà collettiva di resistenza ucraina, la narrativa di Mosca si è arenata nel rullo compressore dei bombardamenti russi. Gli attacchi contro le centrali elettriche, mirati a rendere l'esistenza un inferno, nel gelo già dal primo inverno di guerra, avevano evidenziato che Putin non mostrava più alcuna remora nel punire collettivamente il popolo fratello. E così adesso sta facendo nell'accanirsi contro Kiev. A fronte dell'accresciuta capacità offensiva dei nuovi droni prodotti dagli ucraini, che ormai colpiscono Mosca e le raffinerie sino a 2000 km dal confine, Putin non esita a centrare i civili nella capitale. Tutto lascia credere che gli attacchi delle ultime ore, tragicamente simili a quelli degli ultimi mesi, si intensificheranno e saranno raid letali con più missili. Va osservato inoltre che gli ucraini tendono a colpire obiettivi militari ed economici, ma Mosca domina la dinamica della rappresaglia. Un hotel in fiamme vale quanto un deposito di munizioni. L'importante è comunicare alla popolazione ucraina che se non accetta i termini della pace imposta da Mosca è destinata a soffrire. E questa era la strategia di Putin, secondo Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. Adesso torniamo alla politica interna e quindi a quello che è avvenuto ieri sulla RAI. Vi leggo una buona sintesi dal Sole 24 Ore, scritta da Andrea Biondi e Emilia Patta. La vigilanza RAI si svuota in un giorno solo come una stanza abbandonata dopo una lite. Prima se ne vanno le opposizioni, tutte insieme, PDM, 5S, AVS e Taglia Viva. Poi, a poche ore di distanza, esce anche il centrodestra. Così la commissione chiamata a controllare il servizio pubblico diventa il monumento più vistoso alla propria paralisi. Un organo non solo bloccato, ma quasi svuotato. Il terremoto nasce dal nodo che da mesi soffoca la bicamerale: la ratifica di Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tra l'altro ieri anche la Agnes sarà a Villa Taverna. Il CDA l'ha disegnata, la maggioranza la sostiene, le opposizioni la contestano perché la scelta non è stata condivisa, e poiché la legge pretende i due terzi, il centrodestra ha scelto la strada più ruvida: disertare le sedute sull'elezione. Risultato? Niente voto, niente bocciatura formale, niente presidente pienamente insediato. Al suo posto resta Antonio Marano, espressione della Lega. Adesso la protesta cambia scala. Barbara Floridia, presidente della commissione ed esponente del Movimento 5 Stelle, consegna ai presidenti di Camera e Senato le dimissioni insieme agli altri commissari di PDM, 5S, AVS e Taglia Viva. È una decisione sofferta, ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. In questa mossa, che ha preso corpo soprattutto con la regia di Stefano Graziano, componente PD della Vigilanza, in controluce si legge anche una prima declinazione pratica dell'unità di intenti dell'opposizione immortalata dalla foto di metà giugno da Elish Line, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli seduti allo stesso tavolo. E questo è quanto è avvenuto in Vigilanza. Vi leggo anche un retroscena di Giovanna Vitale su Repubblica, che ieri ha anticipato appunto questa notizia. E lei parla di innanzitutto parla del malcontento che appunto questa mossa a sorpresa ha generato nel centrodestra. Non è la vigilia che avevano sognato. A meno di 24 ore dalla presentazione di nuovi palinsesti costruiti per sancire la definitiva bonifica di ogni traccia progressista e l'assoluto predominio della destra nella programmazione RAI, i vertici meloniani schiumano rabbia. La mossa delle opposizioni per oscurare la kermesse li ha accolti di sorpresa. Per noi non è successo niente. L'ordine impartito dallo staff costretto a rispondere rispondere a decine di telefonate per chiedere se cambi qualcosa dopo il terremoto che ha azzerato la vigilanza. È un evento rivolto agli investitori pubblicitari, la spiegazione tra mille imbarazzi. Ci lavoriamo da mesi, siamo una grande azienda, quando accade quello che accade in Parlamento non ci riguarda, ma sanno tutti che è una finzione. E infatti, non appena i commissari della minoranza annunciano le dimissioni in blocco, i plenipotenziari della maggioranza incaricati di seguire il dossier televisivo si riuniscono d'urgenza in call per concertare le contromisure. Si sono cacciati in un vicolo cieco e nemmeno se ne rendono conto. Convengono il meloniano Francesco Filini, il forzista Maurizio Gasparri, Giorgio Maria Bergesio della Lega e il moderato Maurizio Lupi. Questa manfrina è durata anche troppo, concordano. La decisione viene quasi naturale. Spacchio riflesso. Il centrosinistra abbandono? Lo stesso farà il centrodestra. Uno a uno e palla al centro. La commissione è azzerata. Deve ricominciare da capo e stavolta non si faranno prigionieri. Sanno di avere il coltello dalla parte del manico e intendono usarlo senza pietà. La tabella di marcia sta lì a dimostrarlo, studiata in ogni passaggio, regolamenti alla mano, prassi e precedenti che possono tornare utili alla bisogna, meditata a lungo. È più di un anno che ci ragionavamo, ora è il momento, confida uno dei partecipanti al summit d'emergenza. Il piano è scogitato e a doppio binario: prima ricostruire in tempi rapidi la vigilanza e, se la minoranza rifiuterà di collaborare, rallentando la designazione dei suoi componenti, verrà adottato lo schema seguito per la bicamerale Covid. I presidenti delle Camere agiranno d'imperio per consentire il regolare funzionamento dell'organismo di garanzia. Secondo, accelerare il varo della riforma del servizio pubblico già incardinata a Palazzo Madama. L'idea è approvarla entro la pausa estiva, al più tardi a settembre, per poi licenziarla in ultima lettura a Montecitorio sul finire dell'anno. E questa è retroscena di Giovanna Vitale su Repubblica. Allora, sempre su Repubblica, vi voglio leggere un pezzo molto bello di Ruada Amer. Ieri, tra l'altro, mi era dispiaciuto non poter leggere, no, l'altro ieri non avevamo letto il suo racconto sugli esami di maturità nella Striscia. Oggi le ridiamo voce perché appunto raccontiamo questa Gaza che titola "Qui a Gaza la sofferenza non c'è fine". Intanto ci ricorda il quotidiano di Mario Orfeo che sono passati 1000 giorni dal pogrom compiuto da Hamas il 7 ottobre, che ha scatenato la guerra nella Striscia. Due testimoni raccontano perché la Palestina i palestinesi israeliani nulla sarà più come prima. E c'è infatti un'intervista a Levi, che è un'intellettuale storica firma del quotidiano progressista Arez, che magari poi leggiamo, però prima vi voglio leggere appunto il contributo di Ruada Amer. Da quando la guerra è iniziata il 7 ottobre, la vita intorno a me è cambiata. È cominciata con un'immensa sofferenza che continua ancora oggi. Pensare che il cessate il fuoco avrebbe significato la fine della sofferenza è stato un errore. Il dolore continua. Seguo ciò che accade a Gaza momento per momento. Il mio corpo è qui, in Egitto, ma la mia mente e il mio cuore sono con la mia famiglia. Ogni giorno parlo con mio padre. Mi racconta che non è riuscito a trovare un taxi che lo portasse nella parte occidentale o nella striscia di Gaza centrale. Mi dice di aver camminato a lungo e che il percorso è stato faticoso, tra macerie e polvere che gli soffocavano i polmoni. Ho paura che le sue condizioni peggiorino mentre sono lontana da lui. Mio fratello Mohammed mi racconta che aspetta un'intera giornata per riuscire ad avere un po' d'acqua. La persona incaricata concede soltanto 5 minuti e poi chiude il flusso. Vivono nella paura costante che l'acqua possa finire. Quando la guerra è iniziata, i figli di mia sorella, Rital e Adam, avevano rispettivamente 4 e 3 anni. Stavano appena imparando a parlare, avevano paura del rumore dei razzi, odiavano gli sfollamenti e desideravano soltanto tornare nella loro casa e alla vita di prima. 1000 giorni di guerra hanno fatto crescere questi bambini nella paura, nelle privazioni e nell'incertezza. Amavano la casa del loro nonno, che è anche casa nostra. Durante la guerra e lo sfollamento, Adam veniva sempre da me per consolarmi, dicendomi che la nostra casa stava bene. Mi aggrappavo alle sue parole, sperando davvero che un giorno saremmo potuti tornare, ma con il cessate il fuoco abbiamo scoperto che era stata distrutta, che comunque non avremmo potuto raggiungerla perché si trovava all'interno della zona gialla. Questi 1000 giorni hanno fatto crescere anche i figli di mia sorella. Ogni giorno mi inviano messaggi vocali, mi dicono che non hanno nessun posto dove giocare se non la strada e si lamentano delle infezioni che colpiscono le loro ferite. Mi parlano delle zanzare, delle pulci che impediscono loro di dormire la notte e mi confidano che ogni giorno desiderano una bevanda fredda perché non riescono a sopportare il caldo. Purtroppo anche l'istruzione non è più la stessa. Le scuole sono state sconvolte, l'insegnamento si è interrotto e gli edifici scolastici sono ormai in rovina. Per 4 anni sono andata ogni giorno a scuola, incontrando i miei studenti e trascorrendo con loro lunghe ore tra lezioni, attività, risate, giochi e conversazioni. Sono passati 1000 giorni e tutto questo non è più accaduto. Ripenso continuamente a quei momenti e piango. Mi mancano le fotografie che scattavo con i miei studenti. Sono trascorsi 1000 giorni e mia sorella continua ancora a lottare per trovare del cibo al mercato. Continua a lamentarsi dei prezzi altissimi e del peso economico sempre più gravoso che ricade su di noi. Da 1000 giorni ripete che ci sono tante cose che i suoi figli desiderano, ma che lei non può permettersi. Quanto a me, da 1000 giorni non ho mai smesso di essere in lutto. In questo periodo ho perso le semplici gioie della vita. Ho perso le persone che amavo, i miei colleghi e i miei studenti, ho perso il mio lavoro, quello a cui ero profondamente legata, ho perso la mia casa, il mio rifugio, il sogno realizzato dopo 10 anni di duro lavoro. Da 1000 giorni questa sofferenza sta consumando la mia salute e le mie forze. Sono impotente davanti alla guerra, incapace di sopportare le lacrime dei bambini, le grida delle madri e il dolore dei padri. 1000 giorni sono come 1000 anni, 1000 anni sotto il peso delle preoccupazioni che abitano i nostri cuori e si accumulano con il passare del tempo, finché i capelli diventano bianchi non per la vecchiaia, ma per il peso di ciò che abbiamo vissuto. E questo era il racconto di Ruwaida Ammar, che era un po' lungo, mi rendo conto, ma che vi ho voluto leggere da cima a fondo perché lo considero veramente molto molto bello. E a questo punto passiamo anche ad alcuni passaggi dell'intervista di Daniele Castellani Perilli a Levi, che questa firma del quotidiano progressista Arez è da decenni la voce critica di Israele. Sono trascorsi 1000 giorni, immaginava che la guerra sarebbe stata una simile catastrofe, per citare il titolo del suo ultimo libro, chiede Castellani Perilli. Immaginavo che il governo israeliano avrebbe usato i crimini commessi da Hamas il 7 ottobre per scatenarsi in maniera furiosa su Gaza, ma non che la furia sarebbe stata così crudele e barbarica, e speravo che gli americani a un certo punto lo avrebbero fermato. Quali sono stati i risultati politici di questa guerra? Israele non ha ottenuto nulla, Hamas è viva e vegeta, militarmente è stata sconfitta ma può riprendersi velocemente, forse politicamente anche più forte di prima. Oggi tutto il mondo si dà Hamas il 7 ottobre per scatenarsi in maniera furiosa su Gaza, ma non che la furia sarebbe stata così crudele e barbarica, e speravo che gli americani a un certo punto lo avrebbero fermato. Quali sono stati i risultati politici di questa guerra? Israele non ha ottenuto nulla, Hamas è viva e vegeta, militarmente è stata sconfitta ma può riprendersi velocemente, forse politicamente anche più forte di prima. Oggi tutto il mondo ci guarda diversamente, inclusi gli Stati Uniti e le comunità ebraiche. È un punto di svolta. I

0: responsabile di un massacro che ha tolto la vita a 20.000 bambini. A preoccuparci non deve essere l'odio degli antisemiti, che purtroppo è scontato, ma quello delle persone coscienziose. Com'è cambiato Israele? In modo drammatico, però non a causa della guerra a Gaza, ma del 7 ottobre che ha distrutto gli ultimi resti del campo pacifista. La sinistra è finita. Nell'opposizione nessuno era contrario al conflitto. Quel massacro ha fatto credere agli israeliani che potevano reagire come volevano, senza limiti legali o morali, e che a Gaza non esistono innocenti, sono tutti di Hamas. E questo è stato all'intervista a Levi. Dato che abbiamo ancora un po' di tempo, vi avevo detto che saremmo tornati, se avessimo avuto appunto qualche minuto in più, sull'emergenza caldo, perché ne abbiamo parlato tantissimo nei primi giorni della nostra rassegna, e poi il tema insomma è un po' venuto meno. E c'è questo bel reportage, e quindi gliene diamo atto, sulla Stampa di Niccolò Zancan, che è salito sul Monte Bianco, 4 giorni sopra lo zero a 4.700 metri. Afa, mosche e zanzare in vetta, così la crisi climatica stravolge i nostri ghiacciai. Quel ronzio quassù non si era mai sentito, non a 2.280 metri di altitudine. Le zanzare non facevano parte della nostra vita, dice il cuoco Stefano Zonca, che gestisce il rifugio qui. Per la prima volta nei giorni del caldo estremo sono arrivate a Nugoli tantissime zanzare. I clienti erano increduli e anche infastiditi. L'unico modo è stato scendere a comprare il repellente. Spesso sono piccoli segnali a raccontare grandi cambiamenti. Le zanzare a rifugio coda, come le mosche al Quintino Sella a quota 3.585. I pascoli sono già ingialliti, l'erba non nutre abbastanza, gli stambecchi hanno fame. La scorsa settimana, per 3 giorni consecutivi, la temperatura alla stazione meteorologica del Monte Bianco a 4.750 metri era sopra lo zero. Sono stati in tutto 4 i superamenti dall'inizio dell'estate. Anomalia termica, la definizione dell'ARPA della Valle d'Aosta. Quando la sera del 25 giugno un violento temporale si è addensato sopra la punta del Cervino, invece di nevischio ha scaricato giù un'acquazione sulla sommità della montagna. I video di quelle cascate d'acqua contro la roccia nera hanno fatto il giro del mondo. Mai visto niente del genere, dice Gabriele Ghisafi, presidente delle guide alpine. A piedi nudi, seduto su una panchina del paese, guarda le sue montagne con una specie di malinconia. Ho sempre vissuto qui, devo tutto a questa natura, ma il panorama sta cambiando, costringendo anche noi guide a cambiare il nostro modo di lavorare. Bisogna partire prima alla mattina, bisogna contemplare temporali sempre più frequenti. Si va sul ghiaccio, ora la neve non c'è più, si va sul ghiaccio, le creste sono diventate più dure, le pareti nord sono quasi impraticabili, tutto l'ambiente è più severo, dobbiamo ridurre il numero di clienti per ognuno di noi, per stare bene accanto a tutti. Oggi ci sono 28 gradi, si sta meglio, molto meglio, dicono ai tavolini del bar, fra legni, fiori e ricami, ma siamo pur sempre in montagna a 1.600 metri di quota. E così, questo è qualche straccio del reportage sulla Stampa. La rassegna di oggi finisce qui e ora passiamo al momento del filo diretto. Vi aspetto subito dopo la pubblicità.
1: Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita.

0: sei tu.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: RAI Radio 3. Per intervenire e porre domande a Ileana Sciarra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
1: Prima di iniziare il nostro filo diretto, vi volevo ricordare l'appuntamento di questa sera a Montecatini di Radio 3, I suoni dell'acqua. È in diretta da Piazzale Terme Tettuccio, è la seconda serata, stasera inizierà alle 20:30 con uno speciale lezione di musica con Michele Dall'Ongaro. Il noto musicologo racconterà il rapporto speciale della città con i grandi musicisti della nostra storia, Verdi, Mascagni, Rossini, Leoncavallo, Puccini. Hanno nelle loro vite soggiornato per lunghi periodi nella città dell'acqua, dove sono stati composti brani importanti del loro repertorio. Il maestro li ripercorrerà con aneddoti ed esempi musicali. Gran finale alle ore 21:30, il Teatro del Maggio Fiorentino presenta una versione essenziale e potente del Carmina Burana che sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3. L'esecuzione sarà affidata alle percussioni, ai pianoforti e a tre voci soliste sotto la direzione di Lorenzo Fratini, con il coro composto per l'occasione delle voci adulte insieme alle voci bianche dell'Accademia del Maggio. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Montecatini Terme e prodotto da RaiCom. Quindi vi ricordiamo questa sera questo appuntamento, I suoni dell'acqua. Prima di passare alle telefonate, volevo rispondere a chi mi chiedeva di chi fosse l'intervista che ho letto durante gli approfondimenti, dove si trovasse, ed è un'intervista su Repubblica, dove troverete anche quel racconto molto bello di quella donna Gazzawa che vive in Egitto, però ha la famiglia nella striscia. Poi c'è un consiglio, Simonetta, che dice: ieri un'ascoltatrice ha chiesto informazioni sulla situazione in Sudafrica, suggerisco a chi fosse interessato di recuperare la trasmissione di domenica 28 giugno Newsroom Doc con Monica Maggioni in Rai 3, che ci consente di comprendere e valutare cosa succede oggi in Sudafrica. Grazie Simonetta per il consiglio. Prendiamo la prima chiamata. Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Alfredo Belluco e chiamo da Padova. Senta, io sono vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e questo la dice tutta su quello che facciamo. Ora, per quello che riguarda il piano casa del governo, siamo nettamente contrari, perché è un piano che va prevalentemente nella direzione degli sgomberi e degli sfratti. Perché anche se verranno fatti quelli che sono stati promessi, gli alloggi ristrutturati, 10-12 mila alloggi all'anno, ci saranno dai 40 ai 50 mila sfratti, senza contare gli sgomberi per mutui non pagati e anche per debiti non pagati, perché molti non sanno che i debiti condominiali comportano circa il 20% degli sgomberi. Ecco. E siccome stanno facendo una legge di cui non ne parla nessuno, ed è una cosa molto grave, si chiama 978, disegno di legge 978, che permetterà agli avvocati, se approvata, di riscuotere direttamente i crediti dai presunti debitori. Ma il problema è un altro, che non ne parla nessuno. Io ho avuto modo di parlare da questi microfoni con Sara Menaffa, Tonia Mastrobuoni e Gian Antonio Stella, e nessuno dei tre sapeva nulla di questa cosa qui. Noi stasera, il quarto convegno che facciamo, che faccio io insomma qui a Padova, facciamo un convegno a Ponte San Nicolò alle 20:30, approfitto per dirlo, Piazza Liberazione 1, e siete tutti invitati, perché assieme al professor Daniele Trabucco, professore di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato all'Ateneo San Domenico di Roma, farà il pelo e il contropelo sulla legittimità costituzionale di questa legge, che demanda a un organismo privato che sono gli avvocati, ovvero 233.000 avvocati, di riscuotere direttamente i crediti senza il filtro del giudice terzo e imparziale. È una cosa di una gravità inaudita, palesemente incostituzionale, e non dice niente nessuno. La ringrazio.
1: Allora, la ringrazio Alfredo. In realtà faccio mea culpa, perché l'altro giorno c'erano diversi pezzi, diversi articoli sui quotidiani sul piano casa, che ha ottenuto il via libera in terza lettura, però diciamo non c'è stato il tempo di soffermarci su un tema che è molto importante sicuramente. Detto ciò, però oggettivamente diciamo che il dibattito pubblico si è soffermato più sui contenuti di questo piano casa, che prevede il recupero e la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari, la costruzione di nuove case, però effettivamente c'è anche un capitolo dedicato interamente agli sfratti, che introduce appunto nuove misure, come diceva lei, per velocizzare e rendere appunto più efficienti la liberazione di questi immobili. Io avevo letto che diciamo queste pratiche erano legate agli immobili occupati abusivamente, però ci sono anche diciamo degli articoli che si occupano di affittuari in ritardo con i pagamenti al proprietario. Praticamente si cerca di tagliare i tempi per la notifica e l'esecuzione stessa dello sfratto, prevedendo una nuova procedura d'urgenza. E sicuramente è un tema, da come l'ha posto lei, che va approfondito. Anch'io cercherò di informarmi meglio. Questi sono gli aspetti che conoscevo, cioè so che c'è una procedura appunto per velocizzare gli sfratti, però effettivamente se questo va a toccare anche gli affittuari in ritardo e non solo le case occupate abusivamente, potrebbe aprire un problema che dovremmo andare ad approfondire. Passo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Luciano e telefono da Torino. Grazie.
1: Salve,
3: signora.
1: Luciano.
3: Buongiorno. Caso Minetti Cipriani fatto. Professor Manconi, ieri l'altro, alla 7, ha detto la libertà di informazione è violentemente abbattuta da questo fatto della richiesta della Cipriani Incorporated americana di 250 milioni al fatto, lo farà chiudere, eccetera, eccetera. Io mi chiedo però se la libertà di informazione, che deve essere sacrosanta, libertà di stampa, tutto il resto, eccetera, si coniuga uguale alla licenza di diffamazione. Perché
1: alla
3: il discorso
1: licenza,
3: del fatto. Di la licenza di diffamazione, perché il discorso Minetti fatto è un discorso brutto, hanno interpellato, ha messo dentro Nordio eccetera eccetera con i punti interrogativi e tutto il resto, allora il cittadino deve anche un po' difendersi, in questo caso è l'americano Cipriani che è una grossa società di catering eccetera. A questo punto cosa fa l'ordine dei giornalisti per difendere in fondo la libertà di informazione assolutamente sacrosanta, ma anche la licenza di diffamazione, come la chiamo io, che non è cosa bella. Punire, bacchettando, dando un colpo sul popò a questi personaggi, non dico di Travaglio che è bravo per conto suo, ma qualche volta deraglia come molti, capita poi forse a tutti, e dovrebbero essere anche un po' puniti. Adesso lasciamo perdere i 250 milioni di dollari che spaventano chiunque, ma comunque il discorso è non parliamo come ha fatto Manconi, la libertà di informazione viene violata gravemente, dovranno chiudere il giornale eccetera e questa è una soperchieria, no. Perché se la libertà di informazione si coniuga con la licenza di informazione bella, tranquilla, eccetera, allora va tutto a carte calavascio. Io devo essere anche tutelato, io cittadino qualunque, e anche la Cipriani Incorporated che è lì, che non conosco peraltro nella signora Minetti, e anzi apprezzo persino Travaglio che è bravo, molto bravo a scrivere, qualche volta si allarga un po', ecco. Allora, l'ordine dei giornalisti che cosa fa per bacchettare coloro che sono un po' impertinenti, un po' spensierati, un po' così o aggressivi addirittura come in questo caso dove hanno messo dentro tutto anche il Presidente della Repubblica ed è una cosa che non era tanto bella, visto che sembra dalla giustizia milanese che i fatti non fossero assolutamente reali. E questo quindi è cosa brutta e deve essere punita. Cosa ne pensa l'Ordine dei giornalisti? Tutto lì. Grazie,
1: la ringrazio.
3: Signora.
1: La ringrazio, Luciano. Allora, l'Ordine dei giornalisti diciamo che ha una serie di strumenti con cui può intervenire sui giornalisti, che vanno dall'avvertimento alla censura, che è una dichiarazione per mancanze gravi, alla sospensione, che può andare se non mi ricordo male, da 2 mesi fino a 1 anno e che è inflitta per gravi violazioni, fino ad arrivare alla radiazione nei casi più gravi. Così, reminiscenza dell'esame da giornalista, che devo confessarvi che nonostante la voce fresca ho fatto tantissimissimi anni fa. Detto ciò, Luciano, devo dire che anche a me la vicenda Minetti ha lasciato un po' d'amaro in bocca, nel senso che ad esempio vi cito un esempio concreto. Quando c'è stato ospite Ranucci dalla Bianca Berlinguer, io ho trovato molto grave che appunto venisse detto che Nordio era stato appunto nel resort di Cipriani, cosa che poi abbiamo scoperto non essere vera. Poi c'è stata la telefonata di Nordio in trasmissione e Ranucci ha detto noi però la stiamo, Berlinguer difendeva Ranucci dicendo noi però non abbiamo dato una notizia, noi abbiamo detto solo che stiamo verificando, però diciamo che le notizie andrebbero date solo una volta che sono state verificate. Questo è proprio un dogma del giornalismo. Io che amo tantissimo il mio lavoro, sono anche molto critica, spesso cito con il mio capo Jerry Maguire, che è un film famosissimo americano interpretato da uno splendido Tom Cruise, in cui lui è, tra l'altro una storia vera, se non l'avete visto vi consiglio di vederlo, in cui lui dice lui è un procuratore di una società americana potentissima, quindi impegnato nello sport, deve trovare talenti, viene strapagato e praticamente un giorno scrive una relazione programmatica perché va in crisi di coscienza e viene licenziato. E io dico spesso che forse ci vorrebbe una relazione programmatica anche per noi giornalisti, me compresa, nel senso che molto spesso si rincorre alla notizia e forse è la stessa passione per la notizia che ti fa dimenticare a volte quelle che sono poi le regole auree dell'etica e del giornalismo, e che soprattutto devono tutelare tutti i cittadini, indipendentemente dal colore politico, dal loro passato, da quello che hanno fatto nella vita. Come ha detto qualche giorno fa Mattarella, la Repubblica è di tutti, e quindi noi dobbiamo cercare di fare un racconto più asettico e distaccato possibile. Passo alla prossima telefonata, scusate se mi sono dilungata ma il tema mi appassionava. Pronto? Pronto?
4: Ah. Pronto?
1: Sì. Pronto?
4: Sono io?
1: Sì.
4: Sono io. Buongiorno. Sentite bene?
1: Sì, io la sento. Con chi parlo?
4: Sono Mario. Uh-huh. Mario, chiamo dalla provincia di Napoli, da Genova, la provincia di Napoli.
1: Ah, sì.
4: Ho mandato prima un messaggio, però era un po' lungo, e allora adesso provo a riassumere.
1: Sì.
4: Allora, in passato parecchi di noi hanno criticato la decisione del Comune di Venezia.
1: Sì.
4: Di far pagare per andare a visitare Venezia, di far pagare un ticket e del cosiddetto numero chiuso.
1: Sì.
4: Io ero tra questi e mi sono dovuto ricredere, perché una cosa simile sta succedendo sulla nostra costiera amalfitana.
1: Ah.
4: Nella quale diciamo è impossibile poterci arrivare, pure è impossibile andarci. Traffico è insopportabile, è veramente c'è difficoltà anche a poter farsi una passeggiata. Siamo arrivati diciamo a una sorta di eterogenesi dei fini, nei quali il turista chiede di andare lì e guardare una grande bellezza, di guardare un paese mozzafiato, e se ne va da Amalfi con la visione di un inferno praticamente. L'unica cosa che si è riuscito a fare in costiera è fare le targhe alterne, il che diciamo un poco ha scoraggiato quelli che avevano gli autobus turistici, però ha favorito il noleggio con conducente. Il noleggio con conducente deve pensare che sono dei cuponi neri, quindi anche un po' tetri, e per fare un autobus turistico ce ne vogliono più di 10. Sono questi cuponi che vanno avanti e indietro sulla costiera e praticamente non si fermano mai, anche perché si raffredderebbe la temperatura, si riscalderebbero all'interno, loro hanno l'aria condizionata a palla, e se si fermano dovrebbero fare una fermata, dovrebbero sostare. Quindi ci sta questo fiume di noleggio con conducente che vanno avanti in giro per la costruzione. Ecco, volevo sapere se magari l'adozione di un provvedimento di tipo numero chiuso o il pagamento di un ticket per poter accedere a queste zone che sono bellissime.
1: Certo.
4: E per carità, qualsiasi turista ne ha ben diritto di poter andare, perché se si parla con qualcuno, questa persona risponderà: ma a me quando mi capita di andare un'altra volta? Io me la voglio vedere Amalfi, io me la voglio vedere Positano. Però lei si rende conto che, per esempio, anche andare da Piazza Duomo a Piazza Flavio Gioia, che sono due piazze di Amalfi mozzafiato, bellissime, è impossibile, perché c'è talmente tanta gente che rende difficile pure poter camminare nella cittadina di Amalfi.
1: Perfetto. Mario, io la ringrazio per questo suo intervento. Allora, ha posto sicuramente un tema che c'è, poi siamo in estate, quindi lo sentiamo tantissimo. La costiera amalfitana è una perla del Mediterraneo che va tutelata in ogni modo, però le dico che per quanto riguarda la tassa d'ingresso a Venezia che lei citava poco fa, in realtà le devo dire che non ha molto funzionato, nel senso che sono stati fatti degli studi che hanno visto che effettivamente non c'è stato il calo che si sperava, tant'è che adesso si sta valutando, leggevo qualche tempo fa, una proposta addirittura per alzare il biglietto a 50 euro, però probabilmente se chi ha possibilità di viaggiare non si farà fermare da un biglietto di 50 euro, quindi secondo me vanno valutate altre misure. È complicato, perché è veramente complicato poi, no, chiudere una bellezza, no, agli occhi del mondo, delle persone che vogliono visitarlo, e quindi è un tema molto scivoloso. Io purtroppo la ricetta non ce l'ho. Quello che le posso dire però è che appunto il biglietto che d'ingresso che potrebbe essere un'idea, le dico anche che a Venezia non ha prodotto grandi frutti, quindi forse bisogna trovare qualcos'altro per tutelare la costiera, le tante bellezze che abbiamo. La ringrazio, magari leggo qualche messaggio. Allora, ci sono delle critiche aspetti che mi sei un attimo bloccato. Ci sono delle critiche il fatto che appunto io ho letto diversi articoli su Kiev e qualcuno si è risentito perché appunto la tragedia di Gaza è molto, vabbè, i numeri di Gaza insomma parlano chiaro, però io penso che comunque sia importante tenere accesi i riflettori anche su la realtà dell'Ucraina, perché comunque è un popolo che è stato aggredito, è un popolo che rischia di perdere il proprio territorio, e soprattutto se dovesse passare questo messaggio sarebbe un messaggio davvero pericoloso, perché a quel punto il territorio di un paese libero potrebbe essere violato da tutti, cioè il messaggio che passerebbe. È vero quando si dice che comunque la battaglia che Kiev sta portando avanti è una battaglia in cui ci dovremmo riconoscere tutti, secondo me, perché appunto vale per tutti, insomma. Detto ciò, chiaramente voi sapete, penso che questi giorni abbiate compreso qual è la mia sensibilità su Gaza, il dolore che provo assieme a voi, che spero che provi gran parte del mondo su quello che sta avvenendo sulla striscia. Del resto, voglio dire, i numeri di Save the Children che abbiamo letto ieri raccontano tutto: in 1000 giorni uccisi 21.000 bambini, quindi non c'è bisogno neanche di molto altro per raccontarla, anche se io penso che il racconto su cui ci siamo soffermati oggi su Repubblica andava assolutamente letto, perché poi raccontare delle piccole storie è il modo migliore per raccontare, secondo me, per riportare il dramma di un popolo. Pronto? Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
5: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Pronto? Sì. Salve, con chi parlo?
5: Sì, salve, sono dottoressa, sono Bruna, parlo dalla Costiera Ionica, provincia.
1: Salve.
5: Buongiorno. Allora, una piccola storia italiana.
1: Sì.
5: Allora, qualche anno fa, grazie al governo Conte 2, a una legge del governo Conte 2, ho messo in regola un lavoratore extracomunitario con la funzione appunto di lavoratore domestico. Era una delle possibilità offerte da questa legge. Piccolissima parentesi, procedura estremamente pesante,
1: sì,
5: farraginosa,
1: sì, sì,
5: ultra controllata dalla prefettura, dalla polizia, indagini su di me, vabbè. Chiudiamo la parentesi. È andato tutto a posto, l'INPS naturalmente mi ha mandato tutti i bollettini dovuti, ci mancherebbe altro, e io trimestralmente ho versato i contributi dovuti fino all'agosto scorso, perché il ragazzo ha trovato un altro lavoro e ho proceduto anche in questo senso, ovviamente con l'INPS, per pagargli il periodo, è tutto a posto. Benissimo. Qualche giorno fa mi arriva una bella raccomandata dall'INPS che mi imputa mancati versamenti con una multa, dottoressa, che stratosferica è definirla leggermente stratosferica. Naturalmente io ho tutte le ricevute di pagamento, tutti i bollettini originali.
1: Per fortuna, Bruna, perché io per esempio l'avrei sicuramente persa ormai.
5: No, dottoressa, siccome io no, tendenzialmente
1: scherzi,
5: sarei un po' disordinata, quindi mi obbligo a fare i fascicoli relativi ad ogni situazione di pagamenti. E le consiglio di seguire il mio esempio, perché è l'unico modo. Benissimo, io dovrei pagare secondo l'INPS una multa che non ha paragone, pur essendo pienamente in regola con il dovuto. Non sono giovane, sono una 71enne, mi devo pigliare le cosiddette, mi scusi, corna da terra e mettermele sulla testa per farmi aiutare dal CAF a fare questa comunicazione all'INPS, no? Nella speranza appunto che finalmente l'INPS scopra perché io ho pagato il dovuto. Un'altra piccola notazione italiana su questo ma importantissimo istituto che è l'INPS. Mi ho visto quando è andato in pensione da una comunicazione ricevuta dall'INPS che accettava eccetera eccetera, mio marito risultava che aveva fatto il frontaliere, che assolutamente bene, un mestiere che mio marito non ha mai praticato. Bene, dottoressa, nel frattempo, poco tempo fa abbiamo sentito attraverso le notizie a volo della televisione che l'INPS ha commesso una quantità di errori spasmodici, quindi ci sono problemi, eccetera, eccetera. Allora, senta, dottoressa, ma veramente, veramente... siamo impazziti tutti quanti, cioè, ma perché non se ne vanno a cercare, e li conosciamo tutti di persona, quelli che veramente evadono i contributi, le tasse, che si fanno grazie a spese della povera gente che non mette in regola. Ma si figuri, dottoressa, cioè io faccio tutta la procedura, no? Andando dal paese dove abito, certo, d'estate era, alla prefettura a Catania, sotto un sole terrificante, a sottopormi a indagini di polizia, richieste di se io lo conoscevo bene, dove l'avevo conosciuto, perché l'avevo conosciuto, eccetera, eccetera, e poi non pago i contributi, cioè sarei un idiota, cioè... no?
1: Ecco, ok, benissimo. D'accordo.
5: Allora, dottoressa, veramente mi chiedo che fine ha fatto questo importantissimo istituto che è stato un vanto della Repubblica italiana, no? Ecco, questo volevo raccontare, questa storia italiana, a chi ascolta.
1: Io grazie.
5: Ringrazio voi, dottoressa, perché è una trasmissione, mi scusi il termine, da dati tempi, da tutelare.
1: Grazie.
5: Radio 3 è da mettere sotto la nostra diretta tutela. La ringrazio.
1: Grazie,
5: dottoressa.
1: Grazie, signora Bruna. Abbiamo ascoltato la sua storia. Speriamo che lei la risolva al più presto. L'ho sentita esausta, l'ho sentita provata e mi dispiace. Immagino che ci siano altri casi come il suo. Sicuramente verrà accertata la verità, perché lei per fortuna ha tenuto tutto, e questo sia un esempio anche per gli altri ascoltatori, no? Soprattutto per quelli disordinati come me, che ogni mattina perdo tutti i giornali. Quindi, signora Bruna, io purtroppo non so darle risposta, mi trovo d'accordo con lei, cioè nel senso, immagino insomma l'amarezza, no? Di aver fatto tutto secondo regole, vedere magari chi invece non rispetta le regole, che in qualche modo la fa sempre franca. Purtroppo questo è un po' un grande limite, consentitemi di dirlo, del nostro paese, no? Che spesso il furbetto ce la fa e noi rimaniamo, no? Invece invischiati, bloccati nei lacci e nei lacciuoli della burocrazia. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto.
1: Salve.
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Mi chiamo Salvatore e telefono da Firenze. Senta, io ho mandato un messaggio perché volevo attirare la sua attenzione e quella degli ascoltatori,
1: sì,
6: su una lettera che 120 ragazzi, studenti israeliani, hanno scritto alcuni giorni fa, nella quale denunciavano con estrema forza. Io penso che quello di questi ragazzi sia stato un urlo, un grido nel silenzio assordante sia del popolo israeliano in gran parte, perché alcune eccezioni ci sono, sia di quelli di tutto il mondo, cioè su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e non solo, perché quello che sta succedendo lì non è una guerra, quella lì è uno sterminio, e i ragazzi lo denunciano con estrema forza, dicendo, sostenendo che sin da piccoli sono addestrati, sono educati a pensare che i palestinesi non sono persone, ma sono delle bestie che si possono tranquillamente ammazzare. Ora, Io ritengo quella lettera importantissima, perché in questo silenzio almeno noi possiamo riporre un minimo di speranza in quelle che sono le nuove generazioni, queste ragazze che fanno sentire la loro voce.
1: Perfetto, la ringrazio Salvatore. Per chi non l'avesse vista, Salvatore si riferiva a una lettera di adolescenti che firmata da 120 adolescenti israeliani che sono appunto destinati ad essere arruolati dall'esercito, e hanno scritto questa lettera in cui sostanzialmente, se non erro, titolava proprio tipo ci rifiutiamo, una cosa simile. Perché appunto sono ragazzi della scuola superiore che non vogliono prestare il servizio di leva, che poi il servizio di leva in Israele credo che sia ancora così, però dura 3 anni e soprattutto non è un servizio militare come ce lo ricordiamo noi, cioè di fatto si è arruolato nella guerra. La cosa bella di questa lettera è che appunto la critica arrivi innanzitutto da israeliani e arrivi soprattutto da dei ragazzi, perché qualche giorno fa c'era una ragazza molto giovane che mi ha colpito per dire: noi siamo stufi, no? Siamo stanchi di dire i nostri no, di gridare i nostri no, tanto non vogliamo ascoltati. Invece non è vero, perché ad esempio noi oggi stiamo parlando di una lettera di 120 ragazzi, che è comunque una lettera che ha colto nel segno, che ci fa interrogare e che soprattutto apre una luce anche nell'altra metà campo, no? Come, ecco perché anche stamattina vi ho letto quella lettera di quell'intellettuale israeliano che comunque era molto critico, no? Su quello che Israele sta facendo, e da quell'intervista, che era sempre su Repubblica, emergeva anche la difficoltà di questo popolo, no? Di questo popolo che adesso si sente odiato, perché appunto è come se tutti avessero, per molti è come se tutti avessero le mani sporche di sangue. In realtà non è così, non è assolutamente così, e questa lettera che lei, la ringrazio Salvatore, ha sollevato in qualche modo è la prova che appunto le cose stanno diversamente. Prendiamo la prossima telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Massimo da Genova.
1: Salve Massimo.
7: Buongiorno, senti, in continuità con la telefonata precedente, perché l'argomento è completamente diverso. Non mi pare che di Gaza non si parli, però è veramente importante che si sentano le voci degli israeliani, che sicuramente ci sono, che sono contrari. È strano che non se ne senta. Quindi io questa cosa indicata dall'ascoltatore precedente è molto importante.
1: Sì.
7: Non capisco perché non arrivi la voce degli israeliani dissenzienti, sinceramente, sui nostri canali mediatici. Allora, io ho ascoltato il primo ascoltatore che parlava del piano casa. Lui pone questa circostanza in cui per poche centinaia di euro si può perdere la casa. Uh-huh. Io invito gli ascoltatori, insomma tutti voi, tutti quelli che sono all'ascolto, a considerare che il fatto può sussistere effettivamente, cioè, bisogna essere estremamente attenti su questo. E porto il mio caso personale, che risale al lontano 2005. Dunque, allora c'era Jeff Linant di riscossione che comunicava con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate si rivolgeva a Jeff Line per riscuotere. Delle leggi, credo che fosse stato il governo Berlusconi a introdurle, consentivano a Jeff Line di muoversi con estrema libertà. Allora, mia moglie, che è proprietaria della casa in cui viviamo, che ha un valore intorno quasi ai 300.000 euro, aveva questa casa e le fu contestato il mancato pagamento di una tassa, mi pare che fu una tassa introdotta da Dini per entrare in Europa, non ricordo, una tassa molto, ecco, di 1.100 euro, qualcosa del genere. In effetti l'aveva pagata. Mia moglie lasciò che questa cosa, affidò questa cosa al suo commercialista. Il problema è che il commercialista forse non fu molto attivo, ma soprattutto Jeff Line e Agenzia delle Entrate non si parlavano ed non era possibile entrare in contatto con loro. Dopo due avvisi ci arrivò il terzo avviso, che ci disse: fra 20 giorni la vostra casa sarà messa all'incanto. Va bene?
1: Ok, io la ringrazio.
7: Le dico solo questo, sì. Io ho preso in mano la situazione con un'angoscia incredibile,
1: sì.
7: Va bene? E giunsi, poiché avevamo perso un figlio in quel tempo, tentando di documentare, inviando, ma sbattendo contro un muro di gomma, la ricevuta del pagamento, io minacciai che avrei fatto causa perché mia moglie si era stressata per la perdita di questo figlio e che gli avrei massacrati dal punto di vista giuridico.
1: Okay.
7: Fummo chiamati dalla dirigente di Just Line con tante scuse una sera alle 7 dentro dei bunker in cui loro vivono, va bene? Con tante scuse ci diede una liberatoria che dimostrava che ne avevamo pagato.
1: Perfetto.
7: Una cosa surreale.
1: Okay.
7: E io, ecco, facciamo io in modo che queste cose non capitino.
1: Perfetto, la ringrazio della sua testimonianza. Sì, sicuramente questi due radioascoltatori hanno sollevato un problema. Alfredo ci ha spiegato che c'è questo bug nel piano casa, sicuramente, insomma, sono confidente nel fatto che sicuramente si troverà il modo in qualche modo di modificare quella norma, nel senso che probabilmente si interverrà in maniera forte, come già avviene, sulle case occupate abusivamente, però sugli affitti, gli affittuari che pagano in ritardo, alla luce, insomma, di questa forzatura che è nel piano casa, sicuramente ci saranno la legge interverrà per fermare questo, per colmare, no, questo gap. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
8: Pronto?
1: Sì.
8: E con buongiorno, chi parlo? Sono Matteo, chiamo da Venezia.
1: Salve,
8: buongiorno,
1: Matteo.
8: Vi ho mandato un messaggio, buongiorno, mi avete richiamato.
1: Sì.
8: Sul contributo di accesso, come forse si capisce da loro da cui parlo.
1: Sì, infatti l'avevo... No,
8: allora intanto...
1: l'avevo capito quando ha detto Venezia.
8: Sì. Allora, intanto il contributo di accesso è pagato solo da una parte ai turisti, no? Quindi chi alloggia in alberghi, sì, in bed and breakfast, in case di vacanze, chi ha una casa di proprietà, eccetera, non lo paga. Lo pagano i giornalieri. Ora, il problema dell'overturismo non è che c'è tanta gente, il problema dell'overturismo è che le case diventano appartamenti turistici, i palazzi diventano alberghi, i negozi di prossimità diventano negozi turistici, c'è una gentrificazione dei luoghi e questo distrugge il tessuto sociale. Il contributo di accesso non incide su questo, anzi, se io lo metto a 50 euro come vuole fare il sindaco, chi vuole prendere un appartamento in affitto a Padova, per esempio, pensa, vabbè, se devo pagare 50 euro in più per venire a Venezia, lo prendo direttamente a Venezia l'appartamento, perché il delta del costo dei contributi di accesso,
1: sì,
8: me lo copro con il costo dell'appartamento. Quindi paradossalmente potrebbe aumentare la richiesta di appartamenti turistici. E questo è il vero problema, quindi è solo per dire che è un contributo assolutamente inutile rispetto all'obiettivo che si pone.
1: Perfetto, Matteo, io la ringrazio molto per questo intervento, perché non ero molto ferrata, però ricordavo appunto che insomma non stava funzionando molto questa tassa e che c'era la volontà appunto del sindaco di alzarla, però diciamo che si comprendeva a me sembra che la soluzione probabilmente non possa arrivare da lì. Certo, è un problema di difficile soluzione, perché mi rendo conto che su Venezia, così come sulla costiera amalfitana, ma su tantissime altre realtà, anche la stessa Napoli ormai negli ultimi anni è veramente complicata da visitare perché è strapiena, e quindi si crea un problema, perché c'è la volontà di tutelare le nostre bellezze, però nello stesso tempo il turismo è una leva economica importantissima per il nostro paese, quindi insomma cercare di bilanciare queste due necessità è un bel problema. Infatti mi fa piacere che è stato sollevato durante questo filo diretto. Proviamo a prendere le ultime telefonate? No, forse non abbiamo tempo. Magari vi leggo qualche messaggio, perché poi oggi le telefonate vedo che avete tanta voglia di parlare, e quindi magari, cioè, ci dilunghiamo un po' troppo sia io che voi, quindi magari leggiamo qualche messaggio che sono più ascoltare prima pagina è fondamentale per avere notizie soprattutto dagli ascoltatori, vabbè. Allora c'è chi ci ringrazia e chi ci critica per aver affrontato il tema della Palestina. E Qualcuno di Michele scrive: il problema non è il giornalismo, ma la classe politica che non raccoglie e combatte per le istanze del popolo pacifista. Questo dice Michele riguardo alle osservazioni che abbiamo fatto. Ci sono tantissimi interventi su Gaza, però purtroppo il tempo è finito. Sì, ci siamo, sono le 8:42, purtroppo dobbiamo interrompere anche questo filo diretto, ma spero di ritrovarvi domani. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Marina Baglivo, in redazione Daria Corrias, Erika Manni. Dopo il giornale radio, Nicola Lagioia conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. A domani.
0: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
8: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Ucraina, reagiremo. Zelensky dopo il raid russo su Kiev con 30 morti, poi chiede la licenza per i Patriot. Difesa, Trump attacca ancora la NATO e l'Italia. Ha speso solo 48,8 miliardi, noi 999.
3: Salario giusto, vittoria dei lavoratori. Giorgia Meloni al congresso della UIL, le morti bianche, una sconfitta per tutti. E sul caporalato rilancia, tolleranza zero.
2: Vigilanza Rai, commissione azzerata, dimissioni in blocco delle opposizioni, poi lasciano anche i parlamentari di maggioranza. Scambio d'accuse tra gli schieramenti.
3: Apre l'Italian Globe Series, Rimini Riccione, la stagione di sequel e fiction parte dalla Riviera, la seconda edizione del festival fino all'11 luglio.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In apertura il conflitto russo-ucraino, dopo il pesante attacco di ieri su Kiev, bilancio salito a 30 morti, si attende la risposta militare di Zelensky, che ha chiesto a Washington la licenza per costruire in casa i missili terra-aria Patriot.
4: Zelensky promette vendetta, ora tutti attendono la reazione di Kiev ai bombardamenti russi nella notte tra mercoledì e giovedì, i più pesanti dall'inizio della guerra, sostengono le autorità ucraine. Colpito anche un magazzino della Croce Rossa, poco fa un drone di Mosca si è abbattuto su un palazzo nella regione dell'Ucraina nordorientale di Sumy. 4 le vittime, tra loro anche una madre e una bambina di un anno, 10 i feriti. Questa notte l'esercito ucraino ha centrato con dei missili la città russa di Belgorod, dove un impianto industriale è in fiamme, secondo quanto riferisce la TV locale. Troppo poco, comunque, per essere l'annunciata rappresaglia di Kiev. Intanto nella capitale ucraina si continuano a cercare corpi e superstiti tra le macerie, mentre cresce il numero delle vittime. Zelensky chiede ai paesi alleati di mantenere gli impegni presi per la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre missili intercettori Patriot. L'Europa promette nuove sanzioni alla Russia. Il Cremlino minaccia: aumenteremo la pressione su Kiev, che intanto vede crescere la tensione con Berlino. Per la prima volta la procura generale tedesca ha incriminato un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e ha accusato le autorità di Kiev di responsabilità nell'azione, anche se il cancelliere tedesco Merz ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Donald Trump ritorna ad attaccare i paesi della NATO. Il numero uno della Casa Bianca contesta lo scarso impegno finanziario alle spese militari da parte dei paesi dell'alleanza. La corrispondente.
5: Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO con un post su Truth a pochi giorni dal vertice di Ankara, in cui scrive che gli Stati Uniti spendono per l'Alleanza Atlantica molto più di qualsiasi altro paese, 999 miliardi di dollari, l'Italia, tra i paesi citati, solo 48,8 miliardi.
6: And it's really the denuclearization.
5: In una intervista alla CNBC, Donald Trump parla anche dell'Iran. Penso che abbiano accettato tutto quello di cui avevamo bisogno, dice, e sottolinea. A Teheran ancora qualche missile, ma possiamo spazzarli via. Sul fronte dell'Ucraina, secondo quanto riferito da un funzionario dell'amministrazione, Trump vuole vedere la fine di questa strage insensata. Intanto il presidente si prepara alle celebrazioni del 4 luglio. Domani, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, terrà a Washington il più grande comizio di tutti i tempi. Ma il presidente viene criticato per aver trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in un evento autocelebrativo. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: In parallelo, le parole dell'ambasciatore americano in Italia durante il ricevimento a Villa Taverna per la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti. Tra gli States e l'Italia un rapporto di lunga data, ha detto Tilman Fertitta.
7: L'Italia è partner fidato e amico e i legami tra i nostri paesi sono più forti ogni giorno. L'ambasciatore Tilman Fertitta chiude così, almeno fino al vertice NATO previsto in Turchia tra 4 giorni, le tensioni emerse tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Tra loro un rapporto di lunga data, la chiosa del diplomatico. Festa e sorrisi a Villa Taverna, con il governo italiano presente in forza, eccezione fatta per la premier, ma c'era la sorella Arianna. Amicizia con gli Stati Uniti più forte di ogni polemica, il commento del vice premier Tajani. Essere qui è una scelta di campo, conferma l'altro vice premier Salvini. Dal palco romano parla anche il presidente del Senato La Russa, sottolineando come non è mai stato abbattuto nessun ponte tra i due paesi, anche se entrambi i governi sono chiamati a fare prima di tutto l'interesse della propria nazione. L'opposizione assente annunciata da Elly Schlein a Giuseppe Conte e da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. Unico presente l'ex premier Matteo Renzi, che ha commentato: 250 anni di storia sono ben più grandi di 2 anni di presidenza Trump. I presidenti passano, l'amicizia resta. Francesco Macaro, GR3.
3: Giorgia Meloni è intervenuta al congresso della UIL in corso a Padova. Dal fisco all'occupazione alle morti bianche sul lavoro, i temi affrontati dalla Premier.
0: Il momento più toccante, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio, l'operaia morta di lavoro a 22 anni. Il passaggio più significativo sulle morti bianche, una sconfitta per tutti, dice Giorgia Meloni.
8: Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro?
0: La platea della UIL attendeva un presidente del Consiglio da 20 anni. La nostra porta è sempre aperta, sottolinea la Premier.
9: E io sono orgogliosa che questo governo abbia contribuito a riavviare un percorso di confronto tra le parti sociali che per molti anni era rimasto bloccato.
0: Rivendicati il tasso di occupazione più alto di sempre, il piano casa, un modello, dice la Presidente del Consiglio, che genererà un moltiplicatore positivo sul PIL, il salario giusto, altra priorità, la lotta al caporalato, contro cui abbiamo tolleranza zero, precisa la Presidente del Consiglio ricordando la strage dei braccianti di Amendolara. Per quei fatti, avverte Giorgia Meloni, non deve esserci alcuna clemenza. Federica Ionta, GR3.
2: E il congresso della UIL è stato aperto dal segretario generale Bombardieri. Lavoro, sicurezza, potere di acquisto e pensioni, i temi importanti. L'inviata.
10: Salario giusto, il palco del 19° congresso UIL, l'occasione del segretario generale Pierpaolo Bombardieri per rivendicarne la paternità, ma anche per parlare di qualità del lavoro con una priorità, il recupero del potere di acquisto per lavoratori e pensionati e giovani, quei giovani che rischiano di rimanere dei fantasmi, secondo Bombardieri.
11: Ce ne sono tanti, l'occupazione cresce in Italia, ma la qualità dell'occupazione non cresce in modo altrettanto veloce. Abbiamo tanti part-time, abbiamo tanti lavoratori che nessuno vede.
10: I risultati ci sono, ma al governo la richiesta di considerare il rinnovo dei contratti una priorità, di prevedere penalizzazioni per i settori che non li rinnovano.
11: Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28 perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga.
10: E l'intelligenza artificiale, tema centrale di questo congresso, che cambierà il lavoro e la vita quotidiana,
11: messa in batteria in modo tale che sia in grado di migliorare le condizioni non solo di lavoro, ma le condizioni delle persone. Parliamo di una grande rivoluzione che potrà modificare la vita delle persone.
10: Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR3.
3: Scontro sulla commissione di vigilanza RAI. Prima si dimettono tutti i componenti delle opposizioni, 2 ore più tardi il passo indietro anche dei parlamentari della maggioranza.
12: Il colpo di scena arriva all'ora di pranzo, quando dopo quasi 2 anni di stallo i membri di opposizione della commissione di vigilanza RAI lasciano, atto dovuto alla paralisi che da mesi impedisce alla bicamerale di svolgere il proprio ruolo di garanzia, scrivono PD 5 Stelle AVS e Italia Viva. Insieme a loro anche la presidente, la 5 Stelle Barbara Floridia, che parla di decisione sofferta ma necessaria e inevitabile.
13: Mi sembra che da parte della maggioranza sia ormai evidente che c'è praticamente un'occupazione totale della RAI. La misura era colma.
12: Non potevamo essere complici di Telemeloni, aggiunge in serata Schlein. Così li abbiamo smascherati, spiega anche Conte. Ma la maggioranza ribalta le accuse. La commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, che ha sfruttato cinicamente la legge sulla RAI impedendo l'elezione del presidente, spiegano con una nota i membri del centrodestra che si dimettono a loro volta. Francesco Filini, Fratelli d'Italia.
14: La sinistra per anni ha bloccato la commissione di vigilanza perché voleva imporre un proprio presidente.
12: Da registrare infine il rammarico del presidente del Senato La Russa. Avevo proposto una mediazione, ma l'opposizione non ha risposto. Daniele Petraroli, GR3.
2: Termina oggi il taglio sulle accise dei carburanti. Da domani benzina e gasolio torneranno al prezzo pieno. Finora gli interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro alle casse dello Stato. Le associazioni dei consumatori chiedono di mantenere lo sconto. Massimo Dona, Unione Nazionale Consumatori.
15: Senza il taglio delle accise i carburanti aumenteranno di 5 centesimi in più al litro, che con l'IVA diventano 6,1 centesimi, il che tradotto per un pieno di 50 litri significa 3,05 euro, sia per la benzina che per il gasolio. La notizia quindi è che il gasolio tornerà a salire oltre i 2 euro in autostrada, ovviamente se non vi saranno riduzioni del prezzo industriale.
3: I medici italiani della rete Sanitari per Gaza oggi sono in sciopero della fame. La protesta giunge al millesimo giorno di guerra dall'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023. I medici Sanitari per Gaza chiedono la liberazione di 80 medici detenuti in Israele. Il digiuno vuole anche sollecitare le drammatiche condizioni in cui versano gli abitanti della striscia. 36 sono stati gli ospedali bombardati nel territorio palestinese, 1500 è il numero degli operatori uccisi.
2: Meteo e cambiamento climatico. Dopo l'ondata di caldo eccezionale torna la pioggia, allerta in 7 regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. Ma nel fine settimana sarà di nuovo afa.
3: Al via stasera fino all'11 luglio tra Rimini e Riccione l'Italian Global Series 2026, evento dedicato alle grandi serie televisive internazionali. Tante le star attese e alcuni compleanni da festeggiare, dai 60 anni di Star Trek al mezzo secolo del Gesù di Zeffirelli.
16: Sarà anche Rita Pavone, indimenticata Gian Burrasca, quando le serie si chiamavano sceneggiati e i segnali della TV arrivavano dalle antenne sul tetto. Nell'era delle piattaforme arriva la seconda edizione dell'Italian Global Series, diretto da Marco Spagnoli, che tra Rimini e Riccione presenterà la TV del mondo. Chiara Sbarigia, presidente dei produttori audiovisivi.
17: Quest'anno siamo rimasti sorpresi con Marco Spagnoli. È arrivata una valanga di segnali positivi, tantissime richieste, il concorso internazionale è bello, l'Italia per la prima volta ha deciso di mettere nel concorso internazionale due opere della RAI, appunto RAI Fiction.
16: In concorso per la RAI una piccola formalità e tutto l'amore che resta, ma si celebrerà alla presenza di Robert Powell quel Gesù di Zeffirelli che veniva girato 50 anni fa, e la prossima settimana due sere per i 60 anni del primo episodio trasmesso di Star Trek. Miriam Mauti, GR3.
2: Prima di chiudere lo sport con i mondiali di calcio, con una tripletta contro l'Austria, la Spagna passa il turno, il Portogallo solo nei minuti di recupero supera la Croazia.
16: ...di Robert Powell, quel Gesù di Zeffirelli che veniva girato 50 anni fa, e la prossima settimana due sere per i 60 anni del primo episodio trasmesso di Star Trek. Miriam Mauti, GR3.
2: Prima di chiudere lo sport con i mondiali di calcio, con una tripletta contro l'Austria, la Spagna passa il turno, il Portogallo solo nei minuti di recupero supera la Croazia per 2-1, impresa della Svizzera che scrive la storia, 2-0 contro l'Algeria. Ebbene,

0: statunitense Brooksby.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, regia Alessandro Pazienza e Adriano Lippi.
0: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Pietro Plastin e Simona Petracca. L'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Meteoradio.
8: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 3 luglio. Sulle regioni centrali e sulla Sardegna, tempo in prevalenza soleggiato, mentre sulle Alpi e al sud, compresa la Sicilia, il passaggio di nubi nelle ore più calde potrà ancora favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi. Fenomeni che interesseranno soprattutto le aree montuose e le zone interne, con tendenza a un graduale miglioramento dalla sera. Temperature massime in aumento al centro, valori in diminuzione invece su Calabria e Sicilia. Il caldo resterà comunque su livelli generalmente estivi, senza particolari eccessi. La ventilazione sarà prevalentemente di maestrale su Sardegna e Sicilia e i mari risulteranno molto mossi sui settori occidentali della penisola, con moto ondoso più contenuto altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Pagina 3.

Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 8.59, 45 secondi, un po' di anticipo oggi di venerdì 3 luglio. Cominciamo dai settimanali, perché oggi c'è, in edicola 7 del Corriere della Sera, il venerdì di Repubblica, e a proposito di libri, di scrittori, di vite di scrittori, c'è un pezzo interessante per entrare nella bottega, della letteratura, il pezzo di Micol Sarfatti, Quando scrivere è il secondo mestiere. Questo lo diceva Umberto Eco, anche dopo il successo internazionale del Nome della Rosa, diceva che lui si teneva stretti i suoi mestieri, quello di professore universitario, di curatore culturale, perché nonostante avrebbe potuto campare ormai soltanto di diritti d'autore, questo gli avrebbe consentito di essere libero, cioè di poter scrivere liberamente, avendo poi un mestiere, una sicurezza da qualche altra parte. E insomma, chi per scelta, nel caso di Umberto Eco, la maggior parte degli scrittori perché obbligati, qual è il rapporto fra il secondo o il primo mestiere in certi casi dello scrittore, quello che forse è difficile considerare un mestiere, cioè scrivere libri. E dico che è difficile considerarlo un mestiere perché ci sono libri scritti in 2 giorni, libri scritti in 7 anni, libri scritti in 10 anni, libri scritti tutta la vita. È complicato, no? Mettere la letteratura nella macchina della produzione contemporanea, ed è interessante che sia complicato e a volte sia impossibile. Inizia così il pezzo: se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino, questa è una citazione, ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, contribuisce, è la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra. Ma questa è una verità che non molti conoscono. Così scriveva Primo Levi nella Chiave a Stella e Einaudi. Il romanzo vinse il premio Strega nel 1979, quel libro, Attraverso le avventure di Tino Faussone, indaga il valore del lavoro nella vita dell'uomo, anche quando si dice, a proposito appunto del modo in cui il lavoro si è sopravvivenza, è pagare le spese, ma è anche costruzione di un'identità, no? Quando si dice non lavoreremo più.

ultimo ad alzare l'ingegno in questo modo è stato Elon Musk qualche settimana fa, dicendo insomma che l'intelligenza artificiale avrebbe reso obsoleto il lavoro e quindi avremmo tutti quanti campato con una sorta di reddito di cittadinanza. Sì, ma poi a livello individuale, a livello emotivo, a livello di costruzione dell'identità, questo poi come si concilia? Amare quello che si fa, ritorno sul pezzo su 7, a proposito del secondo mestiere degli scrittori, è un'idea di quasi paradiso per pochi. Tra questi ci sono privilegiati per cui i mestieri appassionanti possono essere addirittura due, primo e secondo lavoro, per quanto se poi chiedete agli scrittori, a seconda del rapporto che hanno con la letteratura, la considerano un privilegio oppure la considerano una gabbia, diceva Truman Capote, che quando Dio ti dà un talento, questo è il talento letterario, insieme con quel talento ti dà anche una frusta, e quella frusta serve all'autofustigazione, perché chiudersi in una stanza molte ore al giorno per 2, 3, 4, 5 anni, insomma, non è detto che sia qualcosa sempre di piacevole, sempre se, anche se si è un po' inclini, specie se si è anche un po' inclini alla socialità. Primo Levi amava la letteratura, ma amava anche la chimica, lavorare nella fabbrica di chimica dove appunto fu impiegato per molti anni. Decise di aprire il suo talento alla parola dopo l'esperienza della deportazione nella Seconda Guerra Mondiale, pubblicando poi capolavori come Se questo è un uomo, La tregua, I sommersi salvati, però non abbandonò mai appunto il suo altro mestiere. Che cosa tiene insieme la passione faticosa della scrittura con orari d'ufficio, pazienti, alunni, nel caso di chi fa i professori, vite vere che si intrecciano con quelle immaginate? Come si conciliano creatività e pragmatismo quotidiano? Per quanto la creatività, molto spesso invece quel pragmatismo lo chiama, molti di questi scrittori avevano in realtà delle routine molto, insomma, molto fisse, molto, anche molto, molto rigide. Gli scrittori doppio lavoristi, chiamiamoli così, punteggiano i manuali di letteratura. Torniamo al 1907, un laureato alla facoltà di giurisprudenza, fresco di tirocinio in uno studio legale, viene assunto nella sede di Praga delle Assicurazioni Generali di Trieste. In apparenza il lavoro più anonimo del mondo, è lo scrittore invece più eccezionale e più eccezionale del Novecento, il suo nome è Franz Kafka. Come finisce la storia già lo si sa, il ragazzo non diventerà in realtà dirigente assicurativo, firmerà capolavori come La Metamorfosi, il Processo, Il Castello, diventando uno dei più grandi autori non soltanto del Novecento, di tutti i tempi proprio. Il suo non era un caso di doppia identità professionale felice: di giorno era un impiegato molto scrupoloso, ma l'orario d'ufficio gli lasciava poco tempo per la scrittura, che si era ridotto a coltivare soprattutto di notte. Era uno scrittore notturno, Kafka, cioè riusciva a isolarsi alle 2, alle 3 del mattino dal resto del mondo, mentre tutto quanto dormiva, e lì scendeva nella sua notte, nei suoi incubi, nei suoi mondi, e poi appunto li riportava in superficie a beneficio dei lettori. Dopo un anno lasciò la compagnia triestina per l'istituto di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per il Regno di Boemia, che offriva ritmi di lavoro più conciliabili con la sua passione. Rimase in quegli uffici fino al 22, quando le sue precarie condizioni di salute lo costrinsero al pensionamento anticipato. Morirà 2 anni dopo. Il lavoro di assicuratore non lo aveva mai davvero appassionato, però è innegabile che gli abbia permesso di vedere da vicino le assurdità della burocrazia, i meccanismi impressionanti del potere, l'alienazione, temi che hanno influenzato profondamente la sua opera, anche se devo dire fino a un certo punto è vero la burocrazia, ma poi anche lì, almeno parere personale, quello è un pretesto, un ulteriore palinsesto, un'ulteriore maschera per indagare poi un'ansia proprio di tipo metafisica, ultramondana, a un certo punto, che va proprio all'osso dell'esperienza umana. Anche Italo Svevo, altro esempio proprio classico novecentesco, portò la sua esperienza di imprenditore e la frustrazione che gli provocava nei suoi romanzi. L'opera di Svevo non sarebbe stata la stessa senza gli anni passati a coltivare il talento letterario, con dolore e diversi insuccessi. Attività di dirigente dell'azienda a fianco del suocero, che era un titolare di un importante colorificio, però questa attività lui dovette l'incontro con James Joyce. Aveva bisogno di migliorare il suo inglese per affrontare i viaggi di lavoro, e si rivolse al grande scrittore irlandese per prendere lezioni private, e da lì poi nacque una delle amicizie più importanti del Novecento letterario. O ancora Annie Ernaux, Nobel per la letteratura, bellissimi libri di Annie Ernaux, la scrittrice francese
che ha indagato la condizione femminile e l'attualità sociale e politica partendo dalle sue vicende personali, ha insegnato nei licei. Molti scrittori sono stati anche insegnanti, non so, prendiamo nel caso di Domenico Starnone per quello che riguarda la letteratura italiana, tra l'altro nel caso di Starnone, ma anche nel caso di Annie Ernaux, poi il lavoro di insegnamento finisce nei loro libri. Annie Ernaux pubblicò il suo primo libro, Gli armadi vuoti, nel 1974, quando era ancora professoressa, ma la sua produzione letteraria si è intensificata a partire dagli anni 2000, dopo la pensione. Per questo non è manco del tutto vero, non è detto che poi uno scrittore vada in pensione, si liberi, diciamo così, dal primo lavoro e la sua attività diventi più prolifica. In certi casi bisogna avere i ritmi contingentati e i tempi stretti per poter sfruttare al massimo tutto il resto del tempo a disposizione. Donatella Di Pietrantonio, 64 anni, primo campiere nel 2017 con L'Arminuta, poi premio Strega nel 2024 con L'età fragile, libri di grande successo, però questo non le hanno impedito di continuare a lavorare come dentista pediatrica, lavoro che ha lasciato qualche anno fa, un paio di anni fa. La scrittura ha fatto sempre parte della mia vita, dice Di Pietrantonio, ho iniziato da bambina con piccole poesie ispirate a quelle di Gianni Rodari, poi ho continuato da adulta con i racconti. Per la mia famiglia un mestiere che non poteva garantirmi il sostentamento, qual è la letteratura, era inconcepibile. Quindi mi sono iscritta a una facoltà il cui sbocco fosse un lavoro riconosciuto dai miei nella sua utilità. Di Pietrantonio continua però a coltivare con tenacia la passione letteraria, per me era insomma più di un'urgenza, e poi a un certo punto un giorno poi decide di pubblicare, prova a pubblicare un libro che diventerà Mia madre è un fiume, il suo primo romanzo. Poi il grande successo dell'Arminuta cambia le cose, ma ci vorrà ancora più tempo insomma perché lasci questo suo primo lavoro. Oppure ancora ci sono tutta un'altra serie di esempi che vengono fatti. Stefania Auci, 51 anni, per quanto riguarda la letteratura italiana, ha firmato uno dei più grandi successi editoriali degli ultimi anni, vale a dire la saga dei Florio, iniziata con I Leoni di Sicilia e poi terminata con L'Alba dei Leoni. Laureata in giurisprudenza, lavora come insegnante di sostegno in un istituto tecnico di Palermo. Non ho mai pensato, nonostante il grande successo dei suoi libri, di lasciare l'insegnamento. Ti tieni con i piedi per terra. Questo è un altro elemento. Uno rischia, se scrivesse soltanto, di essere completamente risucchiato dalle storie. C'è bisogno anche forse di un lavoro, anche perché quello della scrittura è un lavoro molto solitario. C'è bisogno di un altro lavoro che ci tenga, per molti scrittori almeno è così, in contatto con i nostri simili, per riprendere in qualche modo le misure alla realtà e riuscire poi a passare dalla realtà immaginata a quella diciamo reale. Ma qual è l'una e qual è l'altra non è sempre chiaro, non soltanto per gli scrittori. Comunque questo pezzo è molto interessante, porta tutta una serie di esempi, ma è bello perché entra proprio nella quotidianità, nella vita degli scrittori, che è al tempo stesso ordinaria e straordinaria. Il pezzo è a firma di Micol Sarfatti, lo trovate oggi su 7 del Corriere della Sera.

0: Questa è Amber Chatter, scritta e interpretata da Mady Lux Lewis, funambolico eroe del piano honky tonk, dall'album The Blues Piano Artists of Mady Lux Lewis. Amber Chatter ci farà compagnia in questa puntata di Pagina 3, mentre abbiamo collegato Pietro del Soldà per Tutta la città ne parla, in onda a partire dalle 10. Ciao Pietro, buongiorno.
1: Nicola, buongiorno. Affronteremo le ultime evoluzioni del turismo o overtourism. Sono arrivate varie telefonate, vabbè, si potrebbe dire tema di stagione, però in effetti è proprio così. Da Venezia, dove peraltro il ticket d'ingresso potrebbe essere aumentato, questo è uno dei progetti della nuova amministrazione, alla costiera amalfitana, dove non c'è un ticket, ma ha chiamato un ascoltatore per dire come tutto diventi più difficile, meno praticabile, anche le strade, a causa di un turismo che poi porta, questo è anche un opinione che butto lì, insomma, in realtà sì, l'accesso di tanti a luoghi bellissimi della terra, ma ha un aumento dei prezzi. È un turismo di massa forse per pochi, per l'elite mondiale che se lo può permettere, creando invece anzi ulteriore disuguaglianza o un'economia, come dire, in parte malata, con degli impatti anche sulla vita delle città, dei centri urbani, ovunque in Italia, che cercheremo di indagare stamattina, anche con l'aiuto di chi ci ascolta, quindi contribuite, noi ci siamo in diretta dalle 10. Grazie Nicola.
0: Grazie Pietro del Soldato. No, ma ti confermo, tu dici una mia opinione, ma anche la mia, anche un dato di fatto: io vengo dalla Puglia e i prezzi rispetto a quelli che ricordo io sono proprio aumentati, anche quelli delle case. Un tempo i pugliesi, qualcuno si poteva prendere una seconda casa, adesso essendo state acquistate molte da nordamericani, nordeuropei, russi, cinesi e così via, è diventato praticamente impossibile. Quindi il turismo è veramente una risorsa o un'arma a doppio taglio, come a seconda di come sta diventando in questi anni, ma tutta Europa mi sembra. 335 56 34 296 per intervenire su questo tema. Poi immagino i turisti sui treni in questi giorni, questo è un altro capitolo. Stanno arrivando i vostri messaggi d'amore per Faussone della Chiave a Stella, che è uno dei personaggi letterari che evidentemente resta più nel cuore dei lettori di Primo Levi, un determinato tipo di lettori. Addentriamoci nella memoria, quella memoria che si sviluppa, diciamo così, attraverso le fotografie, perché sul Venerdì della Repubblica c'è la storia di Charlotte Gainsbourg, figlia di Serge Gainsbourg, che entra nella casa di Jane Birkin, che entra nella casa del padre tanti anni dalla sua morte, e appunto scatta tutta una serie di fotografie che poi diventano una mostra. Ci sono figli che ereditano una casa. Charlotte Gainsbourg, scrive Germano d'Acquisto sul Venerdì, ha ereditato un universo. Al numero 5 Bist di Rue de Verneuil, nel cuore di Saint-Germain-des-Prés a Parigi, Serge Gainsbourg ha vissuto per oltre 20 anni, costruendo un mondo personalissimo fatto di pianoforti, teschi, quadri, manoscritti, fumo ovviamente ovunque, ossessione. Dopo la sua morte nel 91 nulla è stato spostato. Ecco, prima di aprire al pubblico quella dimora, che quindi diventerà una casa museo, Charlotte, la figlia, è entrata e ha fotografato ogni dettaglio di questa casa. Dice appunto, viene intervistata su come è stata l'immersione nella casa paterna. Quando ha capito che stava diventando il ritratto, questa casa, più autentico di suo padre, almeno le fotografie che lei ne ha fatto, in realtà è successo tutto per caso, dice Charlotte Gainsbourg. Non ho mai pensato che quelle fotografie sarebbero finite in una mostra, le scattavo per me, come si conservano i ricordi. Era un gesto molto personale, cercavo di avvicinarmi il più possibile a ciò che per me aveva un significato. Mentre fotografavo, il mio unico desiderio era trattenere tutto, c'era una concentrazione assoluta, era un modo per non perdere il contatto, per continuare a dialogare con mio padre, con i miei genitori. Effettivamente è emozionante entrare in una casa in cui sono vissuti i nostri genitori, i nostri parenti, e fotografarla per l'ultima volta prima che abbia un'altra destinazione, in questo caso essere messa a disposizione di tutti, diventando un museo. Lei dice di aver ereditato, Charlotte Gainsbourg, la malinconia del padre, ma non forse l'eleganza della madre. La leggerezza apparteneva a mia madre, era il suo modo di stare al mondo con la sua aurea. Non era una persona felice, ma si rifiutava di prendersi sul serio. Amava la vita, amava le persone, aveva un'energia incredibile. Sto parlando di Jane Birkin. Mi vergogno quasi ad ammetterlo, ma io non lo assomiglio affatto, non possiedo quello slancio. Mi sento più vicina a mio padre, più segreta e più complicata. Fotografando l'appartamento ho scoperto qualcosa di suo padre che da figlia non aveva mai visto, no, anche perché non stavo cercando di scoprire nulla. Chi studia mio padre magari lo osserva con lo sguardo di biografo e vorrebbe capire qualcosa che non è stato ancora messo in luce. Io invece, paradossalmente, entrando in quella casa, pur essendo stata anche casa mia, mi percepivo come un'intrusa. Questa è un'altra sensazione, che rientrare nelle case dei nostri antenati, che pure abbiamo abitato, ci dà una sensazione di vicinanza e estraniamento. La memoria funziona in maniera particolare e scatena tutta una serie di emozioni impreviste. E dice, parlando della casa di Serge Gainsbourg, se devo dire la verità, mi è sempre sembrata la casa di un uomo profondamente solo. È un luogo magico, certo, ma credo che per lui fosse pesante da abitare ogni giorno, tant'è che a volte decideva di trasferirsi in albergo per qualche tempo, perché aveva bisogno di allontanarsi dai suoi oggetti, dalle sue abitudini, da quell'universo così saturo di se stesso. Ricordo che un giorno disse a mia madre che quella casa era già un museo. Quando è morto è stato naturale pensare che quella fosse la sua destinazione. Pensa davvero che l'arte possa mantenere in vita una persona? E Charlotte Gainsbourg risponde: viva? Non direi. Però ricordo un antico mito secondo cui basta pronunciare il nome di qualcuno perché non venga dimenticato. Ecco, io credo in questo. Credo che l'arte, la memoria, le immagini possano impedire a una persona di scomparire davvero. Non la rendono viva, ma la tengono lontana dall'oblio. Questo pezzo, appunto, lo trovate sul venerdì di Repubblica, e fra poco di memoria e oblio continueremo a parlare.

9:20 minuti, dicevamo, continuiamo a parlare di memoria. C'è un ascoltatore che ci scrive, dice: vorrei ricordare anche Daniel Pennac. Beh, ma sono tante le persone che come dire, si affollano la nostra memoria se solo apriamo quella valvola, come potremmo definirla. Di questo scrive Francesco Musolino sul Libero, perché esce un libro per Cortina che si intitola Riscrivere il passato, di Steve Ramirez, che è proprio sui meccanismi della memoria. Comincia Musolino parlando di, qualcuno lo ricorderà, di un caso celebre in Italia, nell'Italia del primo Novecento. Nel 1926 l'Italia si appassionò alla storia di un uomo senza nome, ricoverato nel manicomio di Collegno vicino a Torino, non ricordava chi fosse. Per qualcuno era Giulio Canella, professore veronese disperso durante la Grande Guerra. Per altri Mario Bruneri, tipografo torinese con precedenti penali. Nacque così il caso Bruneri-Canella, insomma il caso più noto come quello dello smemorato di Collegno, una battaglia giudiziaria e giornalistica surreale. Ma chi può decidere l'identità di una persona quando la memoria diventa fallace? Scrive Francesco Musolino sul Libero. A quasi un secolo di distanza la domanda torna fra le mura, questa volta di un laboratorio scientifico. Se un ricordo potesse essere riacceso, corretto e persino cancellato, noi saremmo ancora la stessa persona? Steve Ramirez, che è un neuroscienziato della Boston University, afferma che ogni volta che ricordiamo qualcosa, ogni volta che rievochiamo le emozioni legate a quell'episodio, ne modifichiamo il ricordo. Quindi la memoria, questo già lo sapevamo, ma poi ne abbiamo sempre più evidenza scientifica, non è qualcosa di statico. E tutto ciò significa che l'identità, quindi, a propria volta, non è un blocco di marmo, ma è un flusso di corrente. È difficile tenersi aggrappati alla propria identità, sfuggiamo da tutte le parti, anche a noi stessi. Questo libro, appunto, si intitola Riscrivere il passato, no? Sembra un po' il titolo di un romanzo di fantascienza, potrebbe essere Philip K. Dick, la nuova scienza della manipolazione della memoria. Quindi c'è qualcosa che insomma che riguarda anche il presente tecnologico. Nasce da una avventura scientifica che guarda in faccia il futuro, e cioè nel 2012 al MIT Ramirez e Xu Liu, che è un suo collega, riattivarono in un topo il ricordo di una lieve scossa elettrica. L'animale si immobilizzò non perché fosse di nuovo in pericolo, cioè non c'era in realtà la scossa elettrica, ma perché un fascio di luce aveva riacceso le cellule legate a quell'esperienza. Di qui iniziarono a cogliere il fascino inquietante che hanno riversato nel libro. Cioè, per secoli noi abbiamo pensato a ricordi, vedere un'immagine sbagliata, come, a proposito di fotografie, come fotografie conservate in un archivio. Ma Ramirez smonta questa ingenua illusione. La memoria non è un faldone da consultare, ma è una sorta di cantiere pieno di calcinacci, un continuo work in progress o in regress, se volete, a seconda di come lo vogliamo intendere. Quando richiamiamo un evento, noi proprio lo riscriviamo in una nuova versione, e proprio per questo motivo i ricordi più vivi non sono necessariamente i ricordi più veri. Ma del resto questo basta, accade quando ritroviamo una persona con cui non parlavamo da tempo, e quindi non c'è più, diciamo, l'abitudine alla chiacchiera, non è diventata un pattern, e ricordiamo degli episodi comuni, magari accaduti anni fa, o dei periodi comuni vissuti insieme, e avremo dei ricordi molto diversi, e anche dello stesso ricordo rischieremo di avere diverse versioni, entrambi convinti che la propria sia quella autentica, ma quella propria, quella autentica non esiste. Dicevo Philip K. Dick, Blade Runner porta la domanda al punto estremo: se un ricordo impiantato fonda un'identità, quella vita è reale o una menzogna? Ora, un ricordo, tornando all'evidenza scientifica, continua Musolino sul Libero, un ricordo corrisponde a reti di cellule che si attivano insieme e lasciano tracce nel nostro cervello. Certo, noi non sappiamo ancora leggere, cioè la scienza ancora non è arrivato a questo, una memoria umana come se fosse una frase, ma la direzione è chiara. Il ricordo ha una materia, e per questo può essere studiato, modulato, però anche forse, e qui appunto che la scienza si sta avvicendando a forse ad una, diciamo, soluzione, persino riparato. Ricordate anche Se mi lasci ti cancello, altro film, alla fine poi le arti anticipano un po' quello che vedono che sta per che credono che sia per succedere. È qui che la promessa assume un aspetto terapeutico. Per esempio, se un trauma continua a ripresentarsi come una ferita aperta, se una dipendenza è agganciata a meccanismi di ricompensa, intervenire sulla memoria non significa necessariamente giocare a fare Dio, può far stare meglio le persone. Però ogni promessa contiene anche la sua nemesi. Se possiamo attenuare un ricordo doloroso, possiamo anche impiantare
un ricordo falso? Se possiamo aiutare un paziente, possiamo manipolare un cittadino? E qua entra in ballo la politica. Insomma, la memoria non riguarda soltanto l'individuo, riguarda processi, testimonianze, responsabilità e storia collettiva. Quanto la falsa memoria di un popolo ha poi portato un popolo, magari manipolato dai suoi rappresentanti, a comportarsi o ad avallare tutta una serie di condotte vergognose, dannose, violente. Una società che consente di manipolare i ricordi senza alcun controllo etico verrebbe governata in maniera, insomma, più che dubbia disastrosa. Quindi, insomma, riscrivere il passato è un oltre che un libro che spalanca davvero universi sull'uso della memoria, insomma, è anche un libro che ci dovrebbe stare sull'allerta, sull'attenti, tenendo conto di quanto sia pervasiva la tecnologia, ma è anche, scrive Musolino sul libro, un delicato memoir. Rievocando gli studi e gli esperimenti, Ramirez ricorda anche la morte improvvisa del suo collega di cui abbiamo citato prima, Xu Liu, collega e amico a cui il libro è dedicato. Insomma, chi siamo noi? Ciò che ci accade o ciò che scegliamo di ricordare? Questo è anche un interessante tema letterario, oltre che scientifico e oltre che politico. Comunque il pezzo, che mi sembra molto interessante, di Francesco Musolino, lo trovate oggi su Libero.

0: E allora questa è Hammer Chatter che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3. Io riesco a segnalarvi un bel pezzo molto lungo, quindi posso giusto darvene segnalazione, di Francesco Cimei sul Tascabile, su un libro di Carlo Mazza Galanti dal titolo K-Hall, come la chetamina sta fondamentalmente riscrivendo il presente. Perché si aggancia a quello che abbiamo detto? Memoria modificabile, stati di coscienza, e questo è un libro che io ho di Carlo Mazza Galanti, edito da Nero, sugli stati di coscienza. Noi in realtà viviamo anche in stati di coscienza alterati, il sonno è uno stato di coscienza alterato, noi ci passiamo ben un terzo della nostra vita dormendo, mentre dormiamo e sogniamo non ci rendiamo conto di essere nella maggior parte dei casi addormentati. Quindi che cos'è davvero la realtà? Questa gigantesca questione appunto filosofica, e così come Kafka ha portato i sogni nella letteratura, Philip K. Dick, di cui parlavamo prima, ha portato i risvegli, perché Philip K. Dick spesso ha immaginato, pensate poi appunto a Matrix che gli è molto debitore, che noi vivremmo immersi in una illusione, anche chimicamente indotta, e risvegliarsi alla realtà significa vedere com'è il mondo davvero. Ora, tanto il capitalismo, scrive Mazza Galanti, quanto i grandi monoteismi hanno sempre aberrato le evasioni, gli stati di coscienza alterati, autoindotti, preferendo relegare l'innata vocazione umana ad alterare la propria coscienza in dinamiche molto prescritte, controllabili e quindi appunto anche mercificabili. Eppure, da una parte, diciamo, gli stati di coscienza alterati delle sostanze stupefacenti sono sono avversati in Occidente, dall'altra l'Occidente contemporaneo è la società probabilmente più tossicomane e tossicofila che sia mai esistita nella storia umana. Basti pensare all'uso di psicofarmaci, che aumenta appunto sempre di più soprattutto nei paesi più avanzati. Dunque, gli stati di coscienza alterati che cosa rappresentano in tutto questo contesto? Risponde il libro di Carlo Mazza Galanti, che devo dire io ho letto, è molto interessante, e questo pezzo altrettanto interessante lo trovate sul Tascabile a firma di Franco Cimei. Tempo di passare il microfono a Primo Movimento con Valentina Lusurdo, vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Davide Gabrielli in console, Erika Manni in regia, grazie a Cristiana Castellotti, Davide Lerner in redazione, Maria Chiara Berner, curatrice del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per lunedì alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio, in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale per giovani voci della lirica di Radio 3. Per partecipare con ingresso libero fino ad esaurimento posti alla serata, segui le indicazioni sui nostri social. Martedì 7 luglio alle 20:30, in diretta, Voci in Barcaccia, largo ai giovani.
2: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:30 e 57 secondi. Andiamo subito sulla 4 Brescia-Padova, perché si registrano code per 10 km, ma in questo momento sono in diminuzione, sono diventate 8 km tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova. E sulla vicina 7 Milano-Genova abbiamo delle code per un veicolo in panne quantificate in 2 km tra la Genova-Rosignano e il 10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova. In area toscana, sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, per un veicolo in avaria abbiamo 3 km di code tra Empoli e San Miniato Basso verso Livorno. E sulla Firenze-Mare, attenzione, ci sono 3 km di code per un incidente tra Prato Ovest e l'Autosole. E in area milanese abbiamo sulla tangenziale nord code tra lo svincolo di Monza-Sant'Alessandro e la statale del Lago di Como. E in Autosole un incidente tra il Bivio stazione della 22 Modena Nord in direzione di Bologna, coinvolto un camion e un'autovettura, e sempre in autosole nel tratto laziale abbiamo un incidente tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione di Roma Nord, coinvolto un'auto e un camion. E sulla Casilina al sud del Lazio abbiamo un incidente a Cassino, e sulla statale Sannitica tratto chiuso per un incidente a Baranello. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di ascolto e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Siamo pronti per ascoltare la musica di Bedřich Smetana. Siamo pronti anche a riscoprire la musica di Paul Sandrini o Paolo Sandrini, e poi per ascoltare un disco intitolato Alla Francia con l'emblematico titolo Liberté. Valentina Losurdo dunque vi dà il benvenuto a Primo Movimento, la trasmissione a cura di Giorgia Franceschi, Gianluca Diana in regia, Davide Gabrielli alla console. Vi aspetto per commentare il primo titolo, Bohemian Legacy, ed è il 335-5634-296 il nostro numero per i vostri commenti, con un disco per Challenge Classics che si propone di rintracciare tre punti cardinali, che però sono messi in asse l'uno rispetto all'altro per la cultura musicale boema. Bedřich Smetana, nato nel 1824, Antonín Dvořák 1841 e Josef Suk 1874, dunque tre generazioni che insieme, così si legge nelle note di libretto firmate dal trio 258, vanno a rappresentare questa eredità boema. E c'è subito un'informazione molto interessante che spesso trascuriamo, ovvero sia che Bedřich Smetana nacque come Friedrich Smetana in un tempo in cui ai confini boemi si sentiva forte l'impressione culturale, linguistica e politica dell'impero asburgico, e dunque lui fece sentire la sua personale voce come padre della musica ceca, una voce che si faceva sentire quando il suo paese lottava per l'indipendenza. È per questo che cambiò il nome lui stesso in Bedřich, rifiutandosi di continuare a parlare il tedesco e rivolgendosi a un forte, importante, imponente lavoro di riscoperta della musica anche folclorica. E pensiamo anche al titolo emblematico Mia Patria del suo più celebre Mavlast, poema sinfonico. In questo caso ascoltiamo un trio del 1855, il trio in sol minore opera 15, il secondo movimento allegro ma non agitato, un lavoro drammatico che riflette tutto quanto abbiamo appena raccontato, e anche innervando le partiture di questi movimenti con tracce della musica boema. Sono tre i movimenti, il secondo è quanto ascoltiamo da questo trio nato ad Amsterdam, il trio 258. E prima di passare all'ascolto di 8 minuti e mezzo di questo secondo movimento di Smetana, una piccola curiosità: il trio prende il suo nome dall'indirizzo di Kaiserstracht 258 ad Amsterdam, nella cui stanza i tre musicisti dal 2015 si ritrovano per provare.

Bellissimo, bellissimo questo brano e questa interpretazione. La musica di Bedřich Smetana va approfondita non soltanto per i poemi sinfonici, ma anche per la musica da camera, il trio in sol minore, opera 15, davvero intensa l'interpretazione del trio 258 di questo secondo movimento, allegro ma non agitato, Challenge Classics, l'etichetta. E sapete che adesso con la seconda novità discografica continueremo a indagare un periodo di poco precedente, che pure ci dà modo di gettare uno sguardo su questo multiforme impero asburgico, prendendolo però dallo spigolo di quello che adesso è il nord-est d'Italia, ovvero sia Gorizia, perché questo personaggio che vi stiamo per presentare e che già per il fatto che si conosce come con il nome di Paolo Sandrini, appunto, era originario di Gorizia, nacque nel 1782 e morì precocemente a 31 anni nel 1813, ed è grazie al lavoro del chitarrista Marco Di Lena e delle sue colleghe che sono lì ad abitare questa ricchissima regione che è il Friuli Venezia Giulia, Delia Stabile, soprano, e Federica Floreancig qui suona il flauto, andiamo a ricordare questa sconosciuta figura. Aulicus Classics ci dà modo con questa produzione discografica di scoprire il polimorfo talento di Sandrini, perché oltre ad avere nomi da pronunciare con più lingue, proprio per la ricchezza territoriale dove lui ha vissuto tra Praga, Vienna e appunto l'attuale Friuli Venezia Giulia, ma anche la attuale Slovenia. Bene, Sandrini era anche estremamente dotato da un punto di vista di un plurimo talento musicale, ovvero sia era flautista, ma anche oboista, chitarrista, ed ispirato dalla moglie anche per quello che riguarda le sue liriche vocali per chitarra e voce, appunto. E di tutto questo parla questo disco. Noi ascoltiamo il duo concertante per flauto e chitarra, opera 12, terzo movimento, minuetto, allegro assai.

Ed è un piccolo pezzetto, questo, il minuetto allegro assai, scritto con molto spirito da Paul Sandrini, Marco Di Lena, chitarrista, Federica Floreancig, flautista, chamber music with guitar di Paul Sandrini, o Paolo Sandrini, come abbiamo detto, un musicista davvero poco noto, nato a Gorizia nel 1782, che Aulicus Classics ci ha presentato, e tanta altra musica, anche con atmosfere diverse, sono contenute in questo disco. E allora, invece, la terza novità discografica per Channel Classics va a questo titolo, Liberté, che la pianista ucraina Anna Fedorova tinge di molto significato in un periodo come quello dell'attualità, che dovrebbe riflettere tanto su questa parola. La libertà, si legge, è l'unico diritto originario che appartiene a ogni uomo in virtù della sua umanità. Immanuel Kant, la citazione riportata nel libretto con le note scritte dalla stessa interprete, pianista. Quando penso alla libertà e alla musica, il jazz è la prima cosa che mi viene in mente. Il jazz incarna sia il linguaggio musicale sia il simbolo di libertà e di resistenza. L'album Liberté parte dall'idea di un dialogo culturale e musicale tra Francia e America. La Francia è l'America delle origini, rendendo omaggio a compositori francesi il cui linguaggio musicale supera i confini, e con quell'ideale di libertà di cui la Francia fu patria, come ideale proprio rivoluzionario di cui la Francia fu patria, donando agli Stati Uniti nel 1886, come tutti ricorderemo, la Statua della Libertà, quale gesto di amicizia e impegno condiviso verso la libertà, verso un concetto che rimanga nel tempo. Germaine Taillefer, ascoltiamo per pianoforte solo questo Vals lente.

Valslant di Germaine Taillefer. Ci sono brani in questo disco con Anna Fedorova, pianista, direttamente ispirati al tema della libertà, come anche quasi sinonimo di pace, Time Peace, del compositore americano Andrew Bickenheiser, composti sono una serie nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina, e poi il brano ucraino di Miroslav Skoryk, Valser della partita, che è un valzer che racconta proprio il periodo della guerra. Prière, ancora un altro brano dal titolo emblematico, e Ma Liberté di George Moustaki. Tanti brani dunque ispirati direttamente al tema della libertà e della pace, ma anche dello scambio dell'influenza reciproca tra Francia e Stati Uniti, come nel caso del concerto per pianoforte e orchestra in Sol maggiore di Maurice Ravel, ascoltata la Rhapsody in Blue di Gershwin. Maurice Ravel pare abbia scritto sotto questa forte ispirazione questo magnifico concerto. Ascoltiamo il terzo movimento presto.

0: E che la libertà e la pace possano prevalere non solo nell'arte, scrive Anna Fedorova, la pianista interprete qui del concerto in sol di Maurice Ravel, il terzo movimento presto con l'Orchestra Sinfonica de Castilla y León. La direzione di Pablo González, Channel Classics, propone questo titolo Liberté, e il jazz che ha influenzato Ravel e che ha costituito anche il linguaggio fondativo della geniale Rhapsody in Blue per piano orchestra di Gershwin, anche inclusa in questo disco, diventa il jazz sinonimo di libertà, di un linguaggio capace di non avere definizioni. È tutto per oggi, lasciamo la linea a Pietro Del Soldà, tutta la città ne parla, Valentina Lo Surdo vi saluta e vi dà appuntamento con Rachmaninoff alle 12 per il concerto del mattino, dove scopriremo un altro importante pianista solista.
1: Ciao, sono Marco Motta e questa sera proseguono le dirette di Radio 3 da Montecatini, nel piazzale delle Terme Tettuccio. Alle 20.30 una speciale lezione di musica condotta da Michele Dall'Ongaro su Montecatini, città della musica. E a seguire, alle 21.30, il concerto del Maggio Musicale Fiorentino, di Carmina Burana con la direzione di Lorenzo Fratini. I suoni dell'acqua, dalle 20.30 su Radio 3.

0: Ore 10.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Tutta la città ne parla.
9: Mario, uh-huh. Mario chiamo dalla provincia di Napoli. In passato parecchi di noi hanno criticato la decisione del comune di Venezia, sì, di far pagare per andare a visitare Venezia, di far pagare un ticket e del cosiddetto numero chiuso.
10: Sì.
9: Io ero tra questi e mi sono dovuto ricredere, perché una cosa simile sta succedendo sulla nostra costiera amalfitana. Nella quale veramente c'è difficoltà anche a poter farsi una passeggiata. L'unica cosa che si è riuscito a fare in costiera è fare le targhe alterne, il che diciamo un poco ha scoraggiato quelli che avevano gli autobus, però ha favorito il noleggio con conducente, e per fare un autobus turistico ce ne vogliono più di 10. Mm-hmm. Sono questi cuponi che vanno avanti e indietro sulla costiera e praticamente non si fermano mai.

0: Buongiorno, sono Matteo, chiamo da Venezia.
1: Salve,
0: buongiorno.
1: Matteo.
0: Ora, il problema dell'overturismo non è che c'è tanta gente, il problema dell'overturismo è che le case diventano appartamenti turistici, i palazzi diventano alberghi, i negozi di prossimità diventano negozi turistici, c'è una gentrificazione dei luoghi e questo distrugge il tessuto sociale. Il contributo di accesso non incide su questo, anzi, se io lo metto a 50 euro, come vuole fare il sindaco, chi vuole prendere un appartamento in affitto a Padova, per esempio, pensa, vabbè, se devo pagare 50 euro in più per venire a Venezia, lo prendo direttamente a Venezia l'appartamento, perché il delta del costo dei contributi di accesso me lo copro con il costo dell'appartamento. Quindi paradossalmente potrebbe aumentare la richiesta di appartamenti turistici. E questo è il vero problema, quindi è solo per dire che è un contributo assolutamente inutile rispetto all'obiettivo che si pone.

0: 10, 3 minuti, 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, dalla costiera amalfitana a Venezia, in questo inizio torrido d'estate, ritorna, si ripropone, ma con numeri ancora diversi quest'anno rispetto ai precedenti, il tema del, ormai è una parola d'uso comune, over tourism. Per il 2026 sono previsti 141 milioni di arrivi, più 2,1% rispetto all'anno scorso, e udite udite, quasi 485 milioni di pernottamenti totali nell'arco dell'anno. Ci rende questo secondi in classifica in Europa, poco dietro la Spagna. Numeri enormi che poi, come ben sappiamo, si concentrano in determinate aree. Queste due telefonate sono indicative, raccontano di due luoghi bellissimi, famosi in tutto il mondo, fanno parte della storia del turismo mondiale, della storia della bellezza, quindi sono anche cose fantastiche di cui essere felici ed orgogliosi, e che però, come avete ben capito, sono anche luoghi di grande criticità. Tante volte abbiamo raccontato dell'impatto del turismo non solo su Venezia ma sulle città d'arte italiane, e c'è questa novità citata da entrambe le telefonate, il ticket d'ingresso, questa misura introdotta dall'amministrazione uscita, la precedente, Brugnaro, a Venezia, che alcuni elementi di novità li ha portati tra mille polemiche, mille interrogativi. Significativa la telefonata di quel signore dalla costiera amalfitana che dice: io all'inizio ero contrario, poi insieme ad altri da queste parti forse sto cambiando idea, qualunque cosa pur di rendere di nuovo vivibili, praticabili le nostre strade. Poi la telefonata era lunga, ha raccontato di questi van neri che trasportano i turisti, sono un po' ovunque questi, nulla contro i van, ma insomma riempiono le strade delle città, anche il centro di Roma ormai è soprattutto attraversato da questo tipo di autovetture, che peraltro in giorni caldi hanno l'aria condizionata molto forte, gettano anche all'esterno aria calda e sono un po' uno degli elementi indistinguibili del paesaggio. Tra le strade tortuose della costiera rendono lo poco spazio che c'è davvero difficile muoversi, denunciando questo signore. E allora noi cominciamo stamattina proprio dall'indicazione di questo strumento su cui già ci eravamo soffermati mesi fa e che andiamo a guardare di nuovo da vicino, cioè il ticket d'ingresso a Venezia, per capire se è una cosa unica, eccezionale, che riguarda quella città completamente, come dire, fuori dal comune, o se può diventare, come dire, lo strumento d'avanguardia per un paese che sì, fa economia con il turismo, il 15% del PIL forse più, ma sembra quasi arreso a una posizione di pura rendita. E poi bisogna anche capire, lo faremo oggi, chi fa davvero i soldi veri da questi grandi flussi turistici nelle nostre città e nelle luoghi più belle, le coste, per esempio quella amalfitana. Partiamo da Venezia, c'è con noi, e lo ringrazio, sono molto contento, un giornalista che è una storica firma del giornalismo veneziano, esperto di grandi temi che riguardano il territorio, autore di molte inchieste sulle dighe mobili del Mose, una grande storia anche di corruzione, la gestione della laguna e per l'appunto il turismo. Alberto Vitucci, buongiorno e benvenuto a Radio 3. Alberto Vitucci io non lo sento. Spero sia collegato con noi. Nel frattempo saluto anche il nostro secondo ospite, che è il professor Giovanni Laino. Laino, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Laino invece ci porta dall'altra parte, insomma, siamo nel napoletano, è architetto, docente di politica urbana e progettazione partecipata all'Università Federico II di Napoli. Vediamo se abbiamo recuperato l'ospite veneziano Alberto Vitucci.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Eccolo, buongiorno Vitucci. Allora, la presentazione l'ho già fatta e spero abbia sentito qualcosa almeno della mia introduzione. La grande domanda è, visto che questo ticket d'ingresso veneziano incuriosisce e addirittura attrae quel signore che ci ha telefonato dalla costiera per dire quasi quasi, forse all'inizio era contrario, ma non farebbe male neanche a noi per diminuire i flussi. La prima domanda, Vitucci, ma il ticket d'ingresso, poi spieghiamo anche come funziona, non diamolo per scontato, è servito a diminuire un po' la quantità di gente che arriva in città?
2: Ma sai, è servito relativamente. Io penso che questa questione vada affrontata in modo molto laico e poco ideologico. È evidente che questo è un esperimento, lo avevano detto anche un paio d'anni fa quando l'hanno introdotto. Cioè, non è che automaticamente diminuisce il numero dei turisti, anzi, probabilmente il ticket non è nemmeno sufficiente, bisogna pensare a qualcosa di più hard, solo che la legge, come dire, impedisce di attuare un numero chiuso. A Venezia sarebbe anche un po' complicato, perché non è Amalfi, capito? Chiudi due strade e la gente non entra più. Qui si può fare il numero chiuso, che ne so, per chi arriva in auto sicuramente, ma la valanga di turisti che arrivano con il treno, ad esempio, con l'aereo, con le barche dal litorale, quello è molto più difficile. E secondo me il vero obiettivo sarà quello di disincentivare questi arrivi nei periodi troppo caldi. Cioè tutto il mondo ne ha perfettamente diritto e ragione, vuole venire a Venezia. Non potranno venire tutti lo stesso giorno, ecco questo. Quindi il ticket è un tentativo e in quanto tale non va demonizzato, ma secondo me non è ancora sufficiente.
0: Attualmente il contributo di accesso si applica, correggimi se sbaglio Vitucci, a visitatori giornalieri e alcune date stabilite, sono una trentina l'anno se non vado errato, giù con l'ordine di grandezza è questo.
2: Sono i weekend, sono le festività di Pasqua, il primo maggio, l'agosto, cioè anche questo andrà, come dire, un po' calibrato, no? Nella nuova realtà. Ad esempio, personalmente io sono abbastanza contrario che i veneti siano esenti da questo contributo, perché sono proprio i veneti la maggior parte dei turisti giornalieri che vogliamo limitare. Dopodiché c'è un discorso, come dire, molto delicato sul fatto che uno ha diritto di vedere una città e non glielo puoi certamente impedire e nemmeno la puoi riservare ai ricchi. Però se la strada è quella di dire voglio disincentivare chi viene qui nei giorni in cui non può venire, secondo me è una strada percorribile.
0: Però è chiaro, ora costa 5 euro se si prenota in anticipo di 4 giorni almeno, sì, o 10 negli ultimi 3 giorni. È chiaro, dunque, che una famiglia che vive, si è citata a Padova, una famiglia che vive a mezz'ora di treno da Venezia, che con 2 bambini, 4 persone vogliono venire a farsi una passeggiata, si trovano oggi a pagare magari 40 euro, se dovesse aumentare, immaginiamo che aumenti a 50 euro, diventa 200 euro, non li paga più nessuno e diventa davvero soltanto una destinazione d'élite. È una cosa un po' a occhio, che fa pugni perfino con la nostra Costituzione.
2: Certamente, certamente, così è assurdo. Evidentemente bisognerà convincere questa famiglia che vuole venire a Venezia il sabato di luglio a magari a venirci il giovedì, se puoi, capito? Questo può essere, ma impedire o far pagare 200 euro a famiglia, insomma, queste cose vanno un po' messe, sicuramente messe a posto, bisogna ricalibrarle. Ed è anche un sistema, cioè, onestamente, un pochino antipatico, lo capisco questo, no? Però Venezia in questo stato non può continuare per molto, non abbiamo fatto nulla per decenni, qualcosa bisogna fare. Il ticket non va bene, non basta, e pensiamo a un'altra cosa, pensiamo appunto alle prenotazioni obbligatorie. Se tu non hai prenotato e se tu non sai che puoi andare e puoi arrivare, vieni un altro giorno, ecco, non è che non vieni, perché è bruttissimo dire tu non vieni a Venezia perché siamo in tanti, non si può dire, è contrario, come dici tu, non solo alla Costituzione ma anche all'umanità, al buon senso. Però, come ripeto, tutto il mondo vuole venire a Venezia, ma non possono venirci lo stesso giorno, ecco, bisogna un po' organizzarsi, insomma, in questo senso.
0: In una battuta, non si può andare avanti così, dici Alberto Vitucci, i numeri sono devastanti, il calo demografico è altrettanto devastante, la chiusura di esercizi commerciali, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, di esercizi commerciali legati ai residenti è spaventosa anche lì, con una sostituzione progressiva di attività che sono esclusivamente ad uso dei turisti, il che significa via via uno svuotamento delle scuole, dei luoghi dove la vita di una città pulsa per davvero. Non sta accadendo soltanto a Venezia, Firenze, molte parti del centro storico di Roma stanno seguendo la stessa strada. Qual è l'elemento più importante e quali sono nel dibattito locale le soluzioni messe in campo, le possibilità? Perché uno dice a questo punto va così, con la demografia per esempio non si scherza a tempi molto lunghi.
2: Va esattamente così e tu che conosci bene Venezia lo hai detto con molta chiarezza. Così, io lo dico da residente in questo caso, non da giornalista, non si può andare avanti perché, come dici tu, la città non è più una città se continua così, no? Non ci sono gli artigiani, non ci sono le botteghe, non ci sono i panifici e ci sono tutte cose improntate al turismo. Quindi questa cosa va sicuramente rallentata. Il come, cioè, è compito della politica che, ripeto, invece di fare gli scontri ideologici, allora chi vuole il ticket è male, chi non lo vuole è bene o viceversa, cioè deve mettersi attorno a un tavolo, questa è una tipica emergenza, no? Emergenza cittadina, e bisogna trovare delle soluzioni. Una volta si diceva dobbiamo avere dei terminal diffusi per far venire la gente da un'altra parte, ma adesso siamo oltre, perché anche se la facciamo venire da un'altra parte, qui non ci sta più, cioè voi dovete vedere che cos'è qui per andare alle isole in un weekend d'estate, è una cosa pazzesca. Un residente a Venezia non può nemmeno andare alle isole, non può nemmeno andare al cimitero, che è lo stesso Vaporetto che va a Murano, per dire, no? Quindi un limite va assolutamente imposto. Un controllo a queste locande diffuse che hanno espulso i residenti, ci sono ovunque, va comunque, come dire, fatto in modo molto molto più severo, molto più severo. Si fanno già i controlli, ma bisogna farli più severi ancora. Gli hotel vanno bloccati, c'è una delibera che li blocca, ma continuano ad aprire, sono progetti vecchi, d'accordo, ma questa città non può trasformarsi in una città dormitorio o in una città mordi e fuggi, dove uno viene la mattina, non compra nemmeno una bottiglia d'acqua, quindi neanche le categorie economiche possono essere favorevoli a questa cosa, capisci? E bisogna trovare una soluzione che secondo me può partire dal ticket, per poi accantonare il ticket se troveremo un modo di rendere obbligatoria la prenotazione e di disincentivare chi vuole venire qui nei giorni in cui non può venire, anche perché vive male, il turista vive male, capisci?
0: Certo. E non abbiamo fin qui menzionato l'impatto di lungo periodo di queste cose, cioè per esempio la bolla immobiliare che si crea, per cui diventa impossibile affittare un appartamento a lungo termine, certo, perché chiaramente è assai più redditizio affittarlo per brevissimi periodi, dandole magari anche direttamente in gestione a un'agenzia. Si è sempre detto che questo è un meccanismo, ma anche se per aiutare le famiglie in difficoltà, poi si scopre che spesso le proprietà di questi appartamenti si riconducono a pochi grandi soggetti che, secondo una logica inesorabilmente monopolistica del capitalismo contemporaneo, mette tutto nelle mani di pochi. Professor Giovanni Laino, spostiamoci da Venezia alla Campania, tra Napoli, che soffre un suo problema specifico in città, e la costiera amalfitana, anche per rispondere a quel signore che chiamava da lì stamattina a prima pagina, che tutto sommato nella disperazione dice: ma forse un ticket d'ingresso alla veneziana servirebbe anche a noi. Gli risponde lei.
3: Sì, buongiorno. Poche cose introduttive. Il turismo è un bene, è una cosa, ed è giusto che sia anche accessibile a ceti medi e popolari, come ben argomentato Marco Deramo. D'altra parte, il turismo massificato distrugge i luoghi e distrugge il turismo stesso. Quindi è evidente che è un caso emblematico dove ci vuole governo, che significa controllo, che significa gestione sensata di limiti. Però la parola limiti è una parola che può essere un poco non simpatica per alcuni. Ovviamente non deve essere associata a una questione di classe, non è che chi ha i soldi supera i limiti e i limiti bloccano solo chi non ce li ha. Quindi ci vuole governo, ci vuole buon governo. Governo significa anche appunto limiti, perché c'è un problema di contemperare insieme mobilità tra pubblica e privata. La costiera amalfitana, come Venezia, ha delle peculiarità territoriali, non c'ha tante strade di accesso, le vie del mare in certi mesi trovano una specie di metro del mare che però pure già è sovraccaricato, ma comunque lo spazio complessivo di questi luoghi straordinari è tale per cui è evidente che c'è un problema di limiti di corpi umani compresenti. Questa è una cosa logica che bisogna far passare nella testa di tutti, e quindi c'è sempre, anche nella nostra Costituzione, la cultura del limite della proprietà privata, dell'iniziativa privata rispetto al bene complessivo. Ci vuole buon senso, no? Io penso che più che una questione di ticket, che in realtà a Venezia non pare molto funzionare, io ci sono stato 2 settimane fa, è comunque difficile, anche se c'è un buon controllo, ma non funziona tanto. Secondo me tentativo che bisogna fare è l'obbligo di prenotazione con dei limiti, nel senso che ci deve essere, ed è possibile, abbastanza possibile, gestire un controllo ai varchi di accesso di queste aree, sapendo che se non hai una prenotazione accettata non riesce, quei giorni non riesce a entrare, fra l'altro anche con un limite dei grandi gruppi, perché i gruppi numerosi sono ancora il peggio dei piccolissimi gruppi individualizzati. Bisogna stare attenti anche alle furbizie delle agenzie, che se uno fa una regola spacchettano i gruppi grandi in gruppi piccoli sostanzialmente. No, quindi ci vuole un buon governo sensato che ha a che fare con la gestione dei limiti e con il controllo di questa gestione dei limiti. Ovviamente non è semplice, ma si può fare, anche perché dopo un po' è come le aree a traffico limitato, le persone si rendono conto che è meglio. Quindi bisogna avere fiducia nel fatto che dopo un primo periodo di difficoltà buona parte dei visitatori si rendono conto che è meglio andare in una località molto bella, molto apprezzata. Senza... Io ho rischiato di cadere a mare per prendere un vaporetto sabato sera tardi a Venezia, perché c'era una folla di gente che tornava verso Piazzale Roma andando in terraferma. È veramente stato pericolosissimo prendere il battello 5.2. Cose simili mi sono accadute quando in giornate infelici di agosto ho cercato di andare con delle persone anziane nelle località, insomma, a Amalfi per esempio, dove si rischia la vita sostanzialmente per prendere un mezzo pubblico.
0: Giovanni Leino, guardiamo alla città di Napoli, no? Più volte anche con altri ospiti, ricordo gli interventi di Sara Gainsforth, si è parlato della cosiddetta gentrificazione, termine, sì. Insomma, l'italianizzazione dell'inglese gentrification, l'imborghesimento, se vogliamo dirlo in italiano, di alcune zone dei quartieri spagnoli, del centro, che prima erano segnate però, diciamolo, da degrado e povertà, ora sono esteticamente più scintillanti e molto redditizie. Uno però potrebbe dire, però sono migliorate.
3: Sì, io ho scritto già delle cose, abito costantemente, tutti i giorni vado avanti e indietro nei quartieri spagnoli. Secondo me non sono molto migliorate. Certamente c'è stato questo impatto di economia che ha dato tante opportunità anche a ceti medi, a lavoratori, anche sull'economia. A Venezia come a Napoli va detto una cosa, che una parte consistente dell'economia turistica è un'economia straccione, un'economia che sfrutta i lavoratori. Tant'è vero che in genere sono lavoratori di bassa qualifica, spesso immigrati. Eppure qua c'è il tema del limite del controllo, nel senso che ai quartieri spagnoli più o meno, a parte le cose terribili di un'area vicino a Montesante che sono le stese di gente che spara per strada, sostanzialmente ognuno fa quello che vuole. Questa cosa non è pensabile, nel senso che chi è responsabile della vita collettiva, della tutela di quella parola un po' strana che non è di destra, che è l'ordine pubblico, la sicurezza urbana integrata, deve controllare preventivamente. Non ci si può affidare solo alle telecamere che forse dimostreranno che qualcuno ha fatto un reato. Quindi il turismo pure qua è una cosa positiva, ma governate. Il governo ha a che fare molto con la parola di limite e controllo. Questo può qualificare nel meglio anche il buon turismo, e quindi, virgolette, forse un po' paternalista, ma non è la mia intenzione, educare le masse, perché le masse hanno domande, diciamo, anche un po' brutali, ma tutte le agenzie che lavorano intorno all'organizzazione del turismo hanno un compito doveroso, che è quello di organizzare in maniera il più civile possibile e meglio possibile, anche per la qualità delle esperienze, gli accessi e gli usi. Quindi io per esempio non c'ho niente contro il turismo religioso, che è una piazza importante di Napoli come Piazza di Gesù, attrae centinaia e centinaia di persone al giorno, soprattutto in fine settimana, di persone anche dell'Interland, va bene, però pure quello va governato, nel senso che non c'è, come va governata l'apertura dei B&B e di tutte le case affitti a tempo limitato, e c'è già ufficialmente un governo a Napoli. Secondo me non c'è abbastanza controllo, ci sono quote significative ancora di informale, irregolare, e comunque la prospettiva che c'è oggi nell'amministrazione secondo me non è abbastanza forte. È preferibile un modello tipo Firenze, che al di là degli esiti cerca obiettivamente di essere più pregnante, più di controllo di limiti, perché ne ha a che fare con la qualità della vita di tutti, anche dei turisti, non solo degli abitanti.
0: E questo è il punto. Giovanni Leino, responsabilità della politica, quello che diceva anche Alberto Vitucci da Venezia, no? C'è una nuova amministrazione, in quel caso in quella città che si è insediata, è difficilissimo da gestire tutto questo, anche perché si ha a che fare col consenso di un'opinione pubblica che magari da una parte si lamenta dell'impatto del turismo e dall'altra si trova a non avere alternative economiche per sopravvivere, che non siano mettere in affitto l'appartamento magari ereditato della nonna, quante volte le abbiamo sentite queste storie, oppure a buttarsi nel lavoro del check-in, dell'accoglienza dei turismi all'aeroporto, accompagnandoli negli appartamenti. Sentite queste parole, Giovanni Leino insegna politiche urbane alla Federico II di Napoli: il turismo appartiene a quella categoria di fenomeni sociali come lo sport o la pubblicità che sono onnipresenti, familiari, ma sempre e comunque indigeriti, inelaborati. È perfino più importante parte, tanto che la nostra epoca può seriamente essere definita l'età del turismo. E allora capiamo perché non è facile rendersene conto e prenderla in mano questa questione. Sono parole queste che leggo da un libro che è uscito diversi anni fa, nel 2017, quando la prima edizione del Selfie del Mondo di indagine sull'età del turismo usciva per Feltrinelli, ha avuto successo, pubblicazione in tante lingue, ne abbiamo parlato con l'autore, poi nuove edizioni anche dopo il Covid. Marco Deramo è di nuovo con noi a Tutta la città ne parla. Buongiorno, grazie mille della disponibilità.
4: Buongiorno.
0: La domanda è, Marco Deramo, è cambiato qualcosa rispetto a quando ho pubblicato quel libro? Cioè, eravamo insomma alla metà della decade precedente.
4: Sono aumentati i turisti. Quello che è aumentato è che nel frattempo c'è stato il Covid, e quindi tutti, mi ricordo quando tutti dicevano: ah, niente sarà mai più come prima. Ve lo ricordate? Il Covid, sarà mai più come prima. Naturalmente, che cos'era? La gente era costretta a stare chiusa in casa, per cui appena finito il Covid c'è stata un'esplosione di movimento, la gente si è mossa, e quindi il fenomeno turistico ha acquistato una visibilità, anche una consistenza maggiore, non molto maggiore ma maggiore, e soprattutto è l'accumulo che si è creato. Io ho sentito Giovanni Leino, scrive sempre delle cose straordinarie. È vero che il problema è il governo del turismo, ma bisogna anche pensare che il governo non è solo una questione di controlli di governo, certo ci vuole anche quello. È politica, su questo siamo tutti d'accordo, ma che cosa vuol dire politica? Poi non siamo tanto d'accordo. Allora, una cosa, i nostri assessorati, i nostri ministeri del turismo, le nostre sono tutte delle pro loco, cioè aiutano il turismo ma non lo governano, quindi l'alternativa è sempre turismo sì, turismo no, turismo meno, turismo più, ma mai turismo come. Questo è il primo punto. Allora, il punto fondamentale è che bisogna sapere quello che si vuole. Per esempio, la questione di mettere le prenotazioni obbligatorie è sacrosanta da un certo punto di vista, sapendo però che le prenotazioni sono necessarie nei musei e negli alberghi. Cioè che una volta che uno ha deciso che un luogo va prenotato, ha deciso che quel luogo è un museo e che quella è la sua funzione principale, quasi è unica. Cioè, questa è la vera ragione. Per questo mi sembra che il ticket veneziano sia ridicolo, perché se uno decide che Venezia è un museo, allora il ticket va messo a 100 euro, perché io ci sono musei scafessi che fanno ticket a 20 euro, un museo come Venezia vale 50 volte di più. Quindi però allora si porrebbe un problema di costituzionalità, di limitazione, insomma è un problema complicato, però si può fare, si può vedere. Ma secondo me il vero problema del turismo è come, allora prendiamo l'alloggio, tutti parlano limitare B&B, d'accordissimo, ma nessuno se la prende con i gruppi, cioè quello che voglio dire, nessuno se la prende con i grandi immobiliaristi. Io faccio sempre l'esempio di Vienna è una città estremamente turistica, ma nessuno si lamenta dei turisti perché il 43% del patrimonio immobiliare è pubblico, cioè le case, ci sono le case per tutti, case popolari, la gente può comprare queste case ma non può rivenderle speculativamente. Insomma, il fatto sta che quando arrivano i turisti gli abitanti non si trovano cacciati via. Però questo si potrebbe fare, ma si bisognerebbe fare edilizia pubblica, e questo significherebbe mettersi contro tutti i gruppi, i grandi gruppi palazzinari, immobiliaristi, che sono delle potenze incredibili, come si vede da Trump e da Berlusconi, no? Che sono due immobiliaristi. Quindi anche lì l'altra cosa che si può fare è, come le industrie chimiche, bisogna piantare degli alberi. Intanto, per cominciare, perché nessuno parla di overchimica? Cioè, è vero che c'è overturismo, però c'è tanta anche overchimica che sta uccidendo tutti, e però nessuno ne parla perché per tante ragioni, fra cui ragioni di classe, il turismo povero e così via. Ma comunque la chimica si risolve con una politica industriale, e così si deve fare col turismo. Questo significa che le città turistiche non devono essere solo turistiche. Questo è il punto di svolta, nel senso che le città diventano turistiche quando non hanno nient'altro. Venezia era una città morta già prima del turismo. Firenze aveva appaltato tutta l'attività industriale a Prato. Se voi considerate la metropoli fiorentina, non il comune in senso stretto, ma la metropoli fiorentina che comprende Firenze, Prato, Pistoia, eccetera, Firenze è sostanzialmente l'entertainment district, il distretto svaghi di una metropoli che è anche il distretto industriale e così via. Quindi uno quello che dovrebbe fare è piantare in queste città altre attività, perché se uno pianta altre attività l'impatto del turismo automaticamente diminuisce.
0: Ma se sono meno redditizie come si fa? Rispetto, perché il punto è quello, no? Che
4: spesso lì si tratta di politica. Per esempio, uno dei modi per rendere il turismo più sensato, ci sono vari modi stupidi. Uno, per esempio, è cambiare la politica dei bagagli delle linee aeree. Cioè uno ormai è costretto a viaggiare solo con un paio di mutandine e quindi naturalmente i soggiorni sono brevissimi. I soggiorni brevissimi significa mordi e fuggi, significa un impatto sulla città terrificante. Allora non c'è nessuna ragione al mondo per cui i bagagli, il trasporto dei bagagli costi più a chilogrammo del trasporto degli umani. Non c'è nessuna ragione, perché lo succede? Se uno cambiasse già questa politica ci sarebbero meno incentivi al mordi e fuggi. Poi si potrebbe fare politiche le politiche sugli alberghi e sulle residenze, cioè far diminuire, per esempio diminuire la tassa di soggiorno se uno resta più di 10 giorni, oppure diminuire la tariffa alberghiera per lunghi soggiorni lunghi, trova l'ostilità degli alberghi che preferiscono tanti soggiorni brevi a tariffe più alte. Quindi significa esercitare lì il potere della politica sulle attività commerciali, che esiste, perché è vero per quello che diceva anche Laino, cioè che il turismo è un'industria che distrugge se stesso. Io dico sempre che il problema del turismo è che non possiamo vivere senza turismo, ma non possiamo sopravvivere col turismo. E quindi bisogna fare in modo di fare la politica.
0: Ho un'altra domanda di carattere più sociologico per Marco Delamo. Una delle grandi obiezioni alle critiche, magari con sopracciglio alzato verso le orde di turisti, è che sono piutosto snob ed elitarie, perché in fondo almeno questa grande storia che caratterizza il nostro secolo, l'età del turismo come la chiama Marco Delamo nel suo libro, significa che c'è un numero enorme di persone che può muoversi, vedere il mondo, fruire anche se magari solo per poche ore delle bellezze di Roma, Firenze, Napoli o Venezia, e quindi ampliare i propri orizzonti. Insomma, è una democratizzazione anche della bellezza. La domanda però è il dubbio, in effetti grandi masse di persone che si spostano sono comunque una ristretta minoranza, e lì dove vanno? Creano forti squilibri economici e sociali, perché i prezzi delle case salgono a dismisura, dove c'è overtourism ci sono tanti ristoranti, cioè è tutto caro. Nel senso, la percezione che ho, però questa è empirica e lo chiedo dunque a uno studioso di questo fenomeno, non è che però in realtà non c'è neppure questo, cioè l'idea della democratizzazione, perché lì dove si verifica l'overtourism cosiddetto produce nuova disuguaglianza più che maggiore accesso dell'umanità alle bellezze del mondo.
4: Allora, questo è ovvio, direi che quasi scontato, nel senso che noi viviamo in una società capitalistica e non si vede perché il turismo debba essere l'unica attività che sfugge alla logica capitalista.
0: No, certo, ovviamente ci mancherebbe.
4: Allora, tutto è come la mercificazione del bello: tutti parlano della mercificazione del bello nel turismo, nessuno parla della mercificazione del bello nel mercato dell'arte. Cioè, comprare un quadro a 400 milioni non mercifica il bello.
0: Vabbè, ma quello è finanza direttamente, è merce e basta, non è neanche più mercificazione.
4: Detto questo, allora partiamo da un punto di base: quali sono le alternative? Nel senso che il turismo nasce naturalmente dalla rivoluzione dei trasporti, che ha reso i trasporti a buon mercato, ma soprattutto da una grande rivoluzione sociale che ci è conquistata con i denti e con le unghie in 2 secoli di lotta. E questa conquista sociale è la avere ottenuto tempo libero retribuito. Per la prima volta nella storia del mondo, quasi totalità delle popolazioni dei paesi industrializzati ha ottenuto di essere pagata anche quando non lavora, cioè di essere pagata durante le ferie, di essere pagata mentre studia, di essere pagata in pensione. Questo vuol dire che, ma questo vuol dire che poi bisogna, questa gente non è che quando ha tempo libero retribuito sta a casa a fare le crociate, a fare la calza o a leggere le opere complete di Hegel. Queste persone che hanno tempo libero retribuito vogliono vedere il mondo, quindi diciamo che il problema vero del turismo è che insomma la nostra idea di libertà è un'idea che consuma il mondo, uno non può avere capre e cavoli. Se uno vuole avere la libertà sa che sta consumando il mondo, quindi deve governare il consumo e governare la libertà. Queste sono le due cose, lo dico, e insomma non scordiamo che siamo da luglio, io vi sto parlando dall'isola di Lesbo dove faccio il turista e penso che il 60-70, forse di più, per cento degli ascoltatori che ci sono e che ascoltano queste parole tra luglio e agosto saranno turisti anche loro, quindi prima di disprezzarli ci andrei cauto, nel senso che la battuta facile è che siamo tutti turisti che disprezziamo i turisti.
0: E questo è un cortocircuito non male che sottopongo. Ringrazio moltissimo Marco D'Eramo, consigliando ancora, perché negli anni non invecchia, il suo libro Il selfie del mondo, battuta che giro all'antropologo Stefano De Matteis. De Matteis, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
5: Grazie, grazie dell'invito, grazie.
0: E riguarda proprio, allora, visto che siamo nell'età del turismo, allora antropologicamente questo cosa ha prodotto in noi? Quale rapporto con il viaggio, l'esperienza dell'alterità, della diversità, perché questo è dall'inizio dei tempi il viaggio per l'essere umano, no? Andare a vedere, lo diceva Michel de Montaigne, la varietà del mondo. Esiste ancora questa cosa?
5: Meravigliose queste parole. No, credo che non esistano proprio più queste parole, perché oggi, allora chiariamo un po' di cose rispetto alla sua domanda. Innanzitutto, oggi il turismo è vissuto allo stesso modo di tanti altri nostri modi di vivere la nostra esistenza, come ad esempio con un cellulare in mano e scrollare continuamente le pagine di ciò che scegliamo di guardare. I turisti oggi, quando vanno in dei luoghi, hanno un atteggiamento assolutamente simile a questo, quindi non c'è, per usare un termine utile, una acquisizione di esperienza, ma c'è uno sbuttare uno sguardo, magari far fare le esperienze al proprio cellulare, fotografando, i selfie del mondo, Marco D'Eramo l'ha detto, l'ha scritto, fotografando, ma in realtà non avendo nessuna partecipazione vissuta con ciò che si trova a vivere. E quindi è un atteggiamento che è cambiato completamente, non siamo più ai tempi dei tour ottocenteschi, siamo in un modo in cui si va e si vendono, io ho fatto l'esempio, esistono queste cartine del mondo che tu puoi cancellare i luoghi dove stai, dove sei stato, e naturalmente puoi far parte di un bel gruppo in cui naturalmente più posti vedi più vinci, quindi più sali nella classifica. E quindi il modo di vivere il turismo oggi, nell'overtourism in particolare, è questo, diviso in due grandi categorie, quelli del turismo giornaliero e quelli invece del turismo, diciamo, non giornaliero ma sempre mordi e fuggi, dei 2-3 giorni, fine settimana, eccetera, a cui, all'elenco fatto da D'Eramo, aggiungerei che questi movimenti riguardano anche i paesi d'Europa, come cambiano per esempio le festività o i periodi di presenza scolastica e di ferie scolastiche. Per esempio, io adesso vi sto parlando da Napoli, ci sono alcuni periodi in cui i francesi chiudono le scuole e arrivano a fare le vacanze a Napoli, e questo è il problema di come si vive. Non c'è più nessun rapporto diretto, si cammina guardando qualcosa e si corre per l'intera giornata. Altra cosa, perché tutto questo? Tutto questo nasce da una questione molto importante, soprattutto in Italia, che è quella del vuoto economico. Cioè il turismo è capitato in un momento in cui ha riempito un vuoto di progettualità politica ed economica, che perché non riusciva a trovare una soluzione. Le industrie chiudono, non ci sono, le classi pare siano scomparse, non ci sono più fonti di lavoro, l'imprenditoria ha difficoltà. E qual è la soluzione facile e appetibile? Il turismo.
0: La risposta a tutti i mali in una rendita che è del tutto improduttiva, esatto, da un certo punto. Stefano De Mattei, esatto. Io la ringrazio perché lei tocca un punto, tra l'altro ha usato un aggettivo vuoto che ritorna nel titolo di un libro molto interessante di un nuovo ospite che è un ricercatore, grande esperto di politica del territorio, Filippo Tantillo. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, grazie.
0: Al quale giro un messaggio di un'ascoltatrice, Cristina da Rovigo, parla prima del, a parte il ticket d'ingresso, va posto un numero di posti letto a Venezia, ovunque, mettendo appartamenti per studenti e residenti, non ai turisti senza fine. Come si fa ai concerti? Dice, poi c'è il sold out. Ma soprattutto, dice Cristina, una volontà più marcata, anche fatta di sostegni finanziari di Ministero e Regioni, per redistribuire il turismo in mille altri luoghi ricchi di bellezza eppure invisibili. Proprio i luoghi invisibili, le cosiddette aree interne, soprattutto l'osso d'Italia, a cui lei dedica uno dei suoi lavori, un libro uscito per la Terza un paio di anni fa che si intitola L'Italia vuota, viaggio nelle aree interne. Due domande secche: c'è un turismo che sta iniziando anche nelle aree cosiddette spopolate, interne, vuote, come le chiama lei, e questa è una risorsa o c'è anche lì la minaccia, il rischio?
6: Dunque, allora sì, grazie della domanda. Dunque sì, indubbiamente c'è un flusso turistico, diciamo, crescente verso le aree interne, registrato soprattutto dal Covid, dal momento del Covid, che ha permesso di riscoprire delle destinazioni più vicine, diciamo, che offrivano delle caratteristiche di autenticità, così come per dire, come dire, come una delle qualità che si cerca, no? Sì. Facendo turismo, dei luoghi che insomma ha attratto e continua a attrarre nuove persone, e questa cosa indubbiamente ha stimolato anche una crescita dell'offerta in questi piccoli posti e quindi diciamo un meccanismo, come dire, virtuoso, continua a crescere, diciamo, i numeri del turismo nelle aree interne, non dappertutto naturalmente, le aree interne sono molto diverse l'una dall'altra e diciamo anche sono sostanzialmente sostenute dalle politiche pubbliche. Dopodiché, ecco, questa è tutta la parte, come dire, positiva, che il turismo vada e diciamo veda e che conosca, che le persone, ecco, più che soltanto i turisti, diciamo, si avvicinino a questi posti che oggi soffrono una situazione di crisi, soprattutto di servizi, di cittadinanza, è una cosa positiva perché può stimolare comunque anche una domanda e anche una curiosità. Persone sono luoghi spesso sconosciuti e diciamo per immaginare come luoghi attrattivi devono essere, diciamo, anche conosciuti naturalmente. Però la questione rimane centrale in questi luoghi, diciamo, rimane quella di garantire l'abitabilità prima che dell'attrattività. Ecco, e questa, diciamo, è tutta la parte, come dire, oscura del turismo, nel senso che sì, è la distribuzione del turismo dai luoghi dove ce n'è troppo ai luoghi dove ce n'è troppo poco, qualche volta sembra, oppure prende le forme di quello che in parte è stato già detto, di una valorizzazione un po' sterile della rendita. Cioè in realtà cos'altro facciamo? Il turismo, siamo un paese, diciamo, in cui una buona parte della popolazione è proprietaria di casa e viene detto sostanzialmente: guardate, voi avete una casina in un posto, la mettete a valore, zero investimento, no? Oppure pochissimo, certo. Diciamo, è un livello di accesso molto basso, diciamo, a questo livello di economia, che però spesso non corrisponde al vero, perché appunto poi rischia di essere per questi luoghi, come dire, rappresentare l'ultima chiamata, come un tempo è stata l'industrializzazione, l'infrastrutturazione, come dire, per evitare lo svuotamento e lo spopolamento. Questo non sembra, diciamo, sufficientemente chiaro, nel senso che non è vero che il turismo è competizione, questi luoghi sono poco attrezzati, diciamo, per il turismo, soprattutto sono poco attrezzati di servizi, anche semplicemente di servizi ospedalieri,
0: che non sono secondari, anzi io direi che poi è una visione di corto respiro, perché poi l'impatto demografico l'abbiamo preso ovunque, Venezia, Firenze, centro storico di Roma, sì. È quello che sappiamo, ulteriore svuotamento. Filippo Tantillo, rinvio al suo interessante libro davvero per la Terza, L'Italia vuota, viaggio nelle aree interne, tutta la città ne parla, continua in musica. che è una delle voci più internazionali del panorama italiano, quella di Joan Thiele, madre napoletana, padre svizzero di origine colombiana. Ha vinto un Davide Donatello nel 23 per la miglior canzone originale intitolata Proiettili, cantata con Elodie. Ora l'ascoltiamo con Le Vacanze.

0: Buongiorno carissimi, sono Maria Grazia di Lodi. Grazie per l'approfondimento di oggi. Secondo me le misure draconiane non serviranno a nulla. Quello che invece è importante è cambiare il concetto di viaggio e di turismo. E quindi che cosa vuol dire essere turista, fare il turista? Affrontare una visita in una città d'arte come può essere Venezia, oppure anche un luogo meraviglioso e naturale come la costa amalfitana. Perché io temo che ci sia un mordi e fuggi, ci sia un fagocitare di visioni, di foto e poi via, ma in grande massa però, magari solamente per un giorno. Che viaggio è quello?
1: E questa era la voce di Maria Grazia che ha aperto la nostra piazza. Buongiorno da Cristina Faloci. Aggiungo il messaggio di Alessandro nella nostra pagina Facebook che scrive: il problema che si dimentica sempre è che Venezia non è solo una meta turistica e appunto parla del discorso del ticket, ma è una città, peraltro anche capoluogo di regione. I motivi per andare in una città sono infiniti, dai più nobili ai più beceri. Mettere un ticket o un numero chiuso fa sì che Venezia sia l'unica città in cui le domeniche gratuite ai musei non siano di fatto gratuite, in cui una persona non può venire liberamente a una conferenza o a una manifestazione, in cui una persona deve pagare per andare a un funerale. Una città è un sistema complesso per cui non si può definire con una linea netta chi è turista e chi no, e l'introduzione di un ticket o di un numero chiuso porta alla distruzione stessa del sistema città, trasformandola sempre di più in un museo o parco divertimenti dove si accede solo pagando, e effettivamente sono discorsi che fanno riflettere. Posso citare anche un articolo di Francesca Menna sul Corriere della Sera che parla dell'aumento dei voli a basso costo che acuisce la crisi abitativa, unendo così i due temi che sono emersi fondamentalmente stamattina a prima pagina e sottolinea appunto il problema dell'accesso agli affitti che con la riduzione delle case disponibili proprio perché destinate a B&B o affitti turistici aumentano i prezzi che possono arrivare fino a 250 euro in più l'anno. In particolare questo fenomeno colpisce l'Europa meridionale e l'Irlanda. Ascoltiamo un altro messaggio.
2: Buongiorno, sono Paola e chiamo da Firenze. Questa città è diventata veramente ostile ai cittadini e io questa amministrazione l'ho votata e questo la dice grossa, perché veramente non c'era alternativa, ma questa città è stata consegnata dalle ultime amministrazioni nelle mani di un turismo becero che fa solo danno alla città, che mangia solo panini o questi ristoranti di dubbia proprietà, si parla di riciclaggio, tutte queste bistecche, tutta questa carta per terra, tutto questo cialtrume che c'è in giro, cialtrume, cialtronaggine direi da parte di tutti, e purtroppo non ci rendiamo conto che stiamo perdendo un modo di vivere irripetibile.
1: Grazie Paola, vi segnalo anche un altro approfondimento sul Fatto Quotidiano che si intitola "E se per fermare l'overtourism bastasse raddoppiare i prezzi? Il test del Giappone contro il turismo di massa, dal castello di Jimei ai musei statali, l'ipotesi di tariffe raddoppiate per i non residenti diventa realtà. Il Guardian svela la nuova strategia di Tokyo per dimezzare la pressione antropica e moltiplicare i ricavi", e poi si intuisce che questo è un fenomeno dilagante che va dall'India alla Cambogia e che colpisce anche l'Europa. Ad esempio, dallo scorso gennaio il Museo del Louvre di Parigi ha aumentato del 45% il biglietto d'ingresso, portandolo a 32 euro per i soli residenti extra spazio economico europeo.
3: Buongiorno, mi chiamo Dantina, chiamo dall'Abruzzo. Anch'io mi sono trovata ad andare a una spiaggia in Sardegna e dovevo pagare e mi sono molto arrabbiata e sono andata via. Ma vivendo in un posto turistico poi ho capito la problematica, perché anch'io mi sento invasa quando c'è tantissima gente. Io penso che l'unica soluzione sarebbe quella di cambiare un po' il sistema delle ferie, perché se tutte le persone non andassero in ferie ad agosto o comunque il grosso, il turismo fosse più dilazionato durante l'anno, probabilmente il problema sarebbe molto molto minore. Ma noi in Italia funzioniamo così, in altri paesi so che non funziona in questo modo, e quindi i flussi turistici si spargono durante tutto l'anno.
1: Sempre restando in Sardegna, oggi una buona notizia: il caso del resort di lusso Tavolara Bay. Il governo ha revocato l'autorizzazione, insomma, soddisfazione ovviamente delle istituzioni e dei cittadini. Ricordiamoci che la tutela dell'ambiente è stata inserita anche nella nostra Costituzione nel 2022. Prima di lasciarci, un'ultima segnalazione su Rivista Studio: il rimedio contro l'overtourism è la cara vecchia villeggiatura di Micol de Pas, che appunto pubblicizza il Festival dell'Abitare, Abitare la Vacanza, organizzato da oggi al 5 luglio ad Arenzano in Liguria. Un festival di architettura partecipativo che appunto vuole rimmaginare le nostre vacanze, che è quello di cui discuteremo, nuove forme di viaggio in chiusura. E quindi ci ascoltiamo adesso la clip che ci introduce alla chiusura.
4: Tutta la città ne parla.
5: Sono ora davanti a uno dei bar più storici del rione, la Licata. E se può sembrare strano che ci sia tutto questo silenzio, è perché sono le 4 di notte. Altrimenti suonerebbe circa così.
6: Il cambiamento che c'è stato a Rione da popolare a turistico e quindi questo grande sconvolgimento ha creato anche da parte nostra un cambiamento a livello professionale, perché noi che facevamo caffè, cappuccino, cornetto e tramezzini, oggi facciamo i pancake, che è un prodotto direttamente proprio per il turista, perché noi romani il pancake non sapevamo manco cosa fosse. Siamo fra i pochi a aver tenuto tutti questi anni un'attività qui. Adesso c'è un grande passaggio di mano fra attività di vario tipo. I bar storici siamo rimasti io, credo, e pochi altri. Quindi noi siamo qui dall'82, perché abbiamo rilevato questo bar, che era un bar vini e oli all'epoca, ed era un bar molto popolare, perché qui a Rione non c'era il turismo di adesso, era molto vissuto dal popolo, dalla gente.
7: Rieccoci Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Abbiamo ascoltato un estratto di un radiodocumentario molto bello andato in onda per il ciclo di Tre Soldi, lo dice uno che in quel rione ci vive, Monti de' 'na Volta di Giovanni Spagnoletti, che racconta, abbiamo fatto cenno alle trasformazioni anche del centro storico di Roma, non solo Venezia, non solo la costiera amalfitana che erano al centro del filo diretto stamattina a prima pagina, non solo Firenze, ma anche pezzi interi del centro di Roma che hanno vissuto la medesima metamorfosi, che poi significa anche non solo la sostituzione del vino e olio con il pancake o il poké, ma soprattutto l'inabitabilità, l'aumento del prezzo degli affitti, delle compravendite, il fatto che nessuno acquisti per uso residenziale, che non ci siano dunque più servizi, scuole, botteghe artigiane che significano uso quotidiano, cioè una espropriazione de facto dalla cittadinanza di quei territori che pure erano fortemente segnati da secoli e secoli di storie, di presenze, di abitudini, non si tratta di santificare le tradizioni, ma di contrapporre la vita vera a qualcosa di finto, per lo più assai estetizzato, e no, uso non a caso questa parola che è al centro di un libro molto bello, appena uscito per Einaudi, di un sociologo urbano che è stato tante volte nostro ospite. Il titolo è il capitalismo, bellezza, l'estetica all'assalto delle città. Professor Giovanni Semi, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno a tutti e tutte.
7: Non è un cambio di tema, perché se questa è l'età del turismo, come ci ha detto nella prima parte Marco D'Eramo, l'età del turismo è anche l'età della fruizione di una bellezza che, e guardo anche le parole introduttive del suo libro, Semi, da un lato è il prodotto dell'estetizzazione del mondo, tutto deve essere bello, corrispondere a certi standard. Ma poi il prodotto è una anestesia totale, cioè non si riescono a provare percezioni, sensazioni vere. È così. Lei la usa proprio questa dualità, questo ossimoro quasi.
8: Sì, assolutamente. Diciamo che rispetto al dibattito che avete costruito fino a qualche istante fa, che è molto bello, complimenti come al solito, io cerco di allargare un pochino la visione, cioè di dire che il turismo chiaramente è motore principale del capitalismo estetico contemporaneo, è industria come Deramo ci ha detto più volte, ma insomma è il motore con cui noi abbiamo a che fare, però è un motore che si è nutrito e continua a nutrirsi di un'idea molto vaga, però pervasiva e uniformante, che è drammatico, che è quella di bellezza. Allora da questo punto di vista l'estetica non è una dimensione particolare, non è una caratteristica del mondo in cui viviamo, ma è precisamente invece lo strumento che viene usato per costruire questo mondo. Noi cerchiamo estetica, cerchiamo bellezza e il mondo, cioè il capitalismo, continua a proporci immagini estetizzate e visioni estetiche, esperienze estetiche della vita.
7: E che male c'è? Vorrebbe da chiedere, no? Meglio il bello del brutto.
8: Sì, cioè, siamo d'accordo, meglio il bello che il brutto. Se non fosse che non c'è nessuna tematizzazione né del bello né del brutto. Nel senso che tutto ciò che non sembra essere bello viene infilato in una macro categoria, no, di bruttezza. Poi in Italia l'abbiamo elaborata come degrado, in cui veramente vengono messe una quantità di fenomeni che poi sono esseri umani, noi li vediamo come fenomeni, ma potenzialmente sono letteralmente milioni di persone che vengono cacciati nella categoria degrado, la periferia, le attività indecorose, i poveri, tutto quello che non può stare, no, nell'idea bella della città contemporanea, del capitalismo contemporaneo, ma anche l'idea di bellezza è completamente indefinita, perché poi, come dire, l'intervento prima molto arrabbiato che ci ha fatto sentire Cristina Faloci, di quella cittadina fiorentina furiosa, no? Su i panini, la carne, la carta e questa trasformazione di Firenze in una mangiatoia a cielo aperto. E al tempo stesso però il turista che mangia quella focaccia farcita oppure quella chianina, che poi chissà se è realmente chianina, la interpreta come un'esperienza autentica, come un'esperienza bella. Il panino è bello, Firenze è bella e questa bellezza però si espande come una melassa da Angkor a Istanbul, a New York, a Firenze, e diventa completamente indefinibile, non ha più
7: omogenea.
8: Poi c'è un'altra dimensione che a me colpisce, ma qui vado velocissimo. Abbiamo perso la sorpresa. Cioè è una bellezza che è fatta per non sorprenderci, nulla deve sorprenderci perché nulla deve turbarci, deve essere comunque un'esperienza controllata, sempre molto controllata.
7: Contrasta con l'origine, con l'etimologia dell'aggettivo greco kalos, che ha la stessa radice del chiamare, provocare, tirare fuori, no? Attrarmi verso oltre il noto. Invece è una bellezza che quasi sempre conferma le aspettative più che stordirle, sorprenderle. Le faccio l'ultima domanda, aprirebbe un dibattito infinito, Giovanni Semi. Questa bellezza imposta, applicata, omogenea, uniformante, che poi significa essere anche sempre conformi a certi standard e non ci si riesce mai, no? Quindi produce anche un forte senso di frustrazione, inadeguatezza, è pure un elemento ansiogeno questo. È anche la bellezza dei corpi, peraltro molto spesso le città sono ancora tappezzate di un certo tipo di bellezza femminile, pubblicità. Questa bellezza imposta, applicata, omogenea, uniformante, che poi significa essere anche sempre conformi a certi standard e non ci si riesce mai, no? Quindi produce anche un forte senso di frustrazione, inadeguatezza, è pure un elemento ansiogeno questo. È anche la bellezza dei corpi, peraltro molto spesso le città sono ancora tappezzate di un certo tipo di bellezza femminile, pubblicitaria, che diventa poi anch'esso standard, con conseguenze anche molto dannose.

0: di renderci conto che l'urbano non è semplicemente la città, ma l'urbano è il pianeta, e il pianeta parte dai nostri singoli corpi. Per cui questo tema della pervasività dell'estetica ha a che fare con la nostra esperienza singolare, biografica, di rientrare all'interno di canoni. Quindi passa dalla bellezza dell'oggetto che mi trovo di fronte a me che mi guardo allo specchio e la mia esperienza di quando esco di casa e cerco di fruire del mondo che ho attorno a me.
1: Capitalismo bellezza e l'estetica, l'assalto delle città, appena uscito per Inaudi, un vero consiglio di lettura. C'era Daria Corrias oggi in regia, che ci ha dato una grande mano, Erika Manni, Cristina Faloci e Pietro del Soldai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Sara Zambotti. Vi danno appuntamento a lunedì mattina alle 10.

informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Salutiamo chi ci ascolta la radio e naturalmente salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Una carovana di amanti della rivoluzione islamica è partita per Teheran per partecipare alla solenne cerimonia funebre della guida suprema Ali Khamenei e per esprimere solidarietà alla resiliente nazione iraniana. Così scrive l'agenzia iraniana IRNA oggi. Invito tutto il popolo iraniano a scrivere una pagina gloriosa nella storia dell'Iran islamico attraverso la sua presenza, ha dichiarato il capo della squadra negoziale iraniana Ghalibaf, nonché presidente del Parlamento della Repubblica Islamica. Una pagina di gloria, come diceva Ghalibaf, da scrivere tra oggi, giorno dell'esposizione della Salma a Teheran, e il 9 luglio, che poi sarà il giorno della sepoltura che avverrà nel nord del paese. Intanto i negoziati vanno avanti a Doha, ma sono in forma indiretta, si parlano cioè soltanto i mediatori, mentre Trump ostenta un ottimismo che è a dir poco ingiustificato. I colloqui stanno andando bene, andiamo d'accordo, ha detto il presidente. Destinazione Teheran allora oggi per noi, prima però andremo a Kiev, dove l'ultimo attacco russo è stato definito dal sindaco della città, Klitschko, il più massiccio attacco nemico alla capitale, che ha colpito deliberatamente obiettivi civili e ha distrutto anche un magazzino della Croce Rossa con 2 milioni di euro in aiuti umanitari. Un attacco che segna una virata strategica, diciamo, da parte di Mosca, che reagisce così all'infilata di attacchi ucraini a strutture energetiche russe nelle ultime settimane e manda anche un messaggio interno a chi chiede un'azione militare decisiva in Ucraina. Tutto ciò non accade per caso, perché siamo alla vigilia di un vertice NATO che dovrà fare la differenza per l'Ucraina, soprattutto riguardo alla linea, ecco, che gli Stati Uniti e gli alleati europei manterranno più o meno unica, più o meno compatta. Questo è il nostro programma di oggi, questo è il numero a cui potreste inviarci un SMS o un WhatsApp: 335 5634 296.
1: We don't need, you know, too much words. You see what does it mean when the packages come to Ukraine slowly, and this is a big problem because these people lost not only their apartments, this is a problem to lose your home.

0: your house, they lost their children, their families, their life. They said.
1: State ascoltando la voce del presidente Zelensky, non servono troppe parole, diceva, capite bene cosa significa quando gli aiuti arrivano in Ucraina con tanto ritardo. È un grosso problema perché queste persone hanno perso non solo le case, il proprio focolare, ma anche i figli, le famiglie, la propria vita. Hanno detto settimane fa che sarebbero venuti in Ucraina, diceva Zelensky, devono venire a vedere, a capire come... Detto, siamo grati per la loro disponibilità ad aiutare, ma abbiamo bisogno di qualcosa di più, delle parole. Ad ascoltare con noi le parole del presidente Zelensky c'è collegato da Kiev Davide De Luca. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Collaboratore del Domani, giornalista che vive a Kiev da tempo. Salutiamo anche Camilla Capasso, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Focal point per la comunicazione riguardo all'Ucraina della ONG WeWorld, anche lei ci parla da Kiev. Io andrei subito da te Davide, perché abbiamo parlato di un attacco massiccio che Klitschko, il sindaco di Kiev, ha definito come il più grave che è stato portato dal nemico russo, un attacco che ha colpito abitazioni civili, che non aveva come obiettivi dei bersagli strategici. E la cronaca, almeno quella che abbiamo davanti, appunto, racconta un'altra storia, un altro capitolo di questa guerra, Davide.
2: Sì, le conseguenze di questo attacco si sentono fortissime ancora questa mattina. Ci siamo svegliati in città con una specie di foschia che aleggia soprattutto il centro città. Sono probabilmente le conseguenze dei vasti incendi che ci sono stati a causa degli attacchi di ieri. L'intera città adesso ha un odore molto acre. Le autorità hanno invitato le persone a tenere le finestre chiuse, a non uscire se non è necessario, perché l'aria ha quantità di particolato che sono pericolose per le persone sensibili, per le persone con problemi respiratori. Sì, è molto probabile che l'attacco di ieri è stato proprio un record, soprattutto per il numero di missili impiegati dalla Russia nell'attacco, oltre 70 missili e quasi 500 droni. Quasi ogni attacco ormai batte il record di quello precedente, anche se ormai un po' ci siamo stabilizzati sulla tipologia di pacchetto di attacco che lanciano i russi, appunto 500-600 droni, 50-60 missili. Molto spesso sono indirizzati a fabbriche di armi, depositi che ci sono qui in città. Le aree più colpite della città si conoscono quali sono, perché sono quelle per esempio vicino alla Artem, che è una fabbrica che produce pezzi di missili vicino alla stazione metro di Lukianivska. Però ovviamente questi attacchi così massicci colpiscono massicciamente anche i civili. Oggi stesso i soccorritori stanno continuando a scavare tra le macerie per cercare i corpi di almeno 10 persone, ha detto oggi il presidente Zelensky, che risultano ancora dispersi. Ma ancora ieri il Cremlino diceva che intende mantenere la pressione su Kiev, quindi possiamo stare certi che l'attacco di ieri non sia un'eccezione, e qui in città è già cominciato il conto alla rovescia in attesa del prossimo bombardamento.
1: Dal Cremlino fanno sapere che la pressione aumenterà e che appunto non smetterà. Dicevamo che tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO, ed è certamente non un caso che Mosca si faccia sentire in questo modo. Peraltro il presidente Zelensky si trovava a Dublino per l'inizio del semestre di presidenza irlandese ed è stato preavvisato, non è la prima volta che accade, attraverso comunicazioni che arrivano da intelligence varie che collaborano con Kiev, è stato preavvisato, in realtà è tornato in patria, forse anche scongiurando un diverso esito ancora più grave dell'attacco. Dicevamo, vertice NATO ad Ankara, dove il sostegno a Kiev sarà al centro delle discussioni e anche della definizione di una linea tra Stati Uniti ed Europa da una parte, e nello stesso tempo appunto inizia questo semestre europeo, laddove Dublino non intende fare sconti alla Russia. La rappresentante per la politica estera Callas, non è il momento, dice, di aprire canali negoziali. Davide.
2: Beh, diciamo che sappiamo bene in questo momento qual è la priorità degli ucraini nel corso di queste riunioni diplomatiche. Sì, certamente Zelensky spinge affinché Stati Uniti ed Europa si uniscano nel supporto diplomatico a Kiev in modo che tutti gli alleati portino avanti le stesse richieste alla Russia. Però qui a Kiev si sa benissimo che questo negoziato molto probabilmente nel breve, nel medio periodo non porterà alcun risultato. Infatti in tutte queste riunioni quello che veramente Kiev punta a ottenere è un ulteriore finanziamento per gli armamenti. Più o meno le risorse sono state distribuite, più o meno si sa quali sono i finanziamenti che Kiev riceverà da qui alla fine del 2027, ma Kiev sostiene che in questo momento c'è un particolare bisogno di armi perché bisogna approfittare di una situazione di debolezza delle forze armate russe. Il ministro della difesa ucraino Fedorov in particolare sta facendo un'attività di lobbying, sta facendo un'attività di pressione affinché l'Europa sposti circa altri 6 miliardi almeno i fondi per la pace, i fondi che vengono dati a Kiev affinché il governo possa continuare a pagare gli stipendi, a mantenere in funzione gli ospedali, ecco, affinché questi soldi vengano spostati invece in spese militari in modo che Kiev possa compiere uno sforzo proprio nei prossimi mesi, proprio prima dell'inverno, perché la speranza ucraina è che in questo momento particolare ci sia una speciale congiuntura per la quale sia possibile fare abbastanza pressioni su Mosca da spingerla al negoziato. Questo un po' è il quadro diplomatico come lo vedono qui a Kiev in questo momento.
1: Torniamo un attimo sul campo, Davide De Luca, vorrei dare la parola a Camilla Capasso di WeWorld che ci parla sempre da Kiev. Voi siete attivi lì dall'inizio del conflitto con un'azione umanitaria, ci piacerebbe dare conto a chi ci ascolta delle situazioni che affrontate, dove lavorate, cosa fate?
3: Allora, noi siamo a Kiev appunto dal 2022 e svolgiamo attività soprattutto di supporto a famiglie affidatarie, quindi che hanno accolto minori che hanno perso uno o entrambi i genitori nel conflitto oppure che vengono da situazioni di vulnerabilità, case famiglie e centri che appunto accolgono minori. Facciamo un supporto psicologico, creiamo delle strutture, dei centri appunto che possano essere in qualche modo dei luoghi calma per quanto possibile, in cui i bambini e bambine possano avere un senso di normalità di nuovo per quanto possibile. Facciamo anche distribuzione di beni che possono sembrare scontati ma che in realtà sono essenziali, come tablet e computer che permettono durante l'anno scolastico a bambini e bambine di continuare a seguire le lezioni anche qualora non sia possibile appunto a causa delle interruzioni, degli attacchi quest'inverno, anche insomma del forte freddo. In altre zone del paese abbiamo dei progetti, ad esempio a Mykolaiv, che tra l'altro abbiamo fatto un bellissimo reportage con Davide proprio su le attività di sminamento che abbiamo nella zona. L'Ucraina è ad oggi il paese più minato al mondo, quindi facciamo sia proprio attività di sminamento dei campi agricoli soprattutto e sensibilizzazione nelle scuole proprio a bambini e bambine sui pericoli che possono incontrare a causa delle mine che ci sono.
1: Camilla Capasso, torniamo a Kiev. Dalle cronache relative agli ultimi attacchi abbiamo estratto anche dichiarazioni di cittadini che hanno detto che in tanti non hanno seguito il segnale di allarme perché la concezione è quella vengono colpiti degli obiettivi sensibili e quindi non c'è un pericolo per i civili. In realtà così non è stato ed è il motivo anche per cui ci sono state vittime e c'è stata una situazione di maggiore gravità, ecco, di estrema gravità. Voi avete avuto appelli o comunque avete avuto urgenze particolari in queste ore?
3: Ma noi in realtà abbiamo cercato per quanto possibile di continuare a supportare la popolazione e soprattutto le famiglie con cui lavoriamo nello stesso modo. Chiaramente sono state, soprattutto quelle di ieri, ore molto complicate. Anche durante la giornata è suonato l'allarme un paio di volte, quindi comunque c'era una situazione in cui eravamo tutti molto, molto allerta. Poi ci sono stati, c'erano appunto queste colonne di fumo in tutta la città che si vedevano un po' costantemente all'orizzonte, quindi sì, insomma è stato un risveglio quello di ieri mattina altamente complesso. Noi siamo usciti dal rifugio verso le 7 di mattina dopo esserci andati verso le 10 di sera, quindi comunque tutta la notte è stato un allarme molto lungo e la mattina appunto uscendo dal rifugio abbiamo incrociato veramente tante persone che tornavano a casa. Sono girate varie fotografie scattate all'interno delle metropolitane. Alcune stazioni metropolitane erano veramente pienissime di persone che hanno cercato rifugio, quindi sicuramente insomma, la popolazione si è attivata seguendo anche un po' quelle che erano le indicazioni che potevano arrivare.
1: Davide De Luca, abbiamo fatto qualche secondo fa il quadro diplomatico, diciamo, in cui si muove l'Ucraina alla vigilia del vertice NATO. Sono tante le dichiarazioni di Zelensky che sottolineano il concetto: se voi aveste agito in tempo non saremmo in questa situazione, quindi aumenta la pressione nei confronti dell'Europa soprattutto, e c'è una grande aspettativa rispetto al vertice di Ankara, il vertice NATO di Ankara che inizia la settimana prossima. Approfitto per dire ai nostri ascoltatori che ne parleremo durante gli approfondimenti nella puntata di lunedì 6 luglio. Tornando alle richieste di Zelensky e alla necessità di agire sul fronte militare, c'è anche una questione specifica che è quella della licenza per i missili Patriot, una richiesta specifica rivolta agli Stati Uniti, Davide.
2: Sì, come probabilmente ormai forse i nostri ascoltatori sono diventati anche loro esperti e lo sanno, probabilmente il Patriot è un missile americano che serve a distruggere altri missili o aerei ed è il principale strumento di difesa tanto a Kiev quanto nel Golfo contro i missili iraniani per proteggersi dai missili nemici, in questo caso qui a Kiev quelli russi più potenti. Sono missili molto costosi, complicati da produrre e che al momento vengono prodotti soltanto negli Stati Uniti e la Germania ha una licenza per produrli. La produzione non è assolutamente sufficiente per i bisogni dei vari paesi che si trovano in conflitto. C'è una competizione mondiale per avere questi missili tra Israele, i paesi del Golfo, l'Ucraina e poi tutti i paesi europei che hanno ceduto i loro missili all'Ucraina e ora vorrebbero riempire nuovamente il loro stock di missili. Una soluzione proposta da Zelensky, come ha giustamente ricordato, è chiedere agli americani il permesso di poter, la licenza di poter produrre questi missili balistici qui in Ucraina. Da un punto di vista analitico va un po' capito quanto questa sia una richiesta diplomatica, quanto sia, come dire, anche una misura di comunicazione, quanto effettivamente se l'Ucraina avesse la licenza potrebbe effettivamente produrre un numero significativo di Patriot. L'Ucraina è un paese dove al momento si fa fatica a trovare persone da mandare a lavorare nelle industrie, c'è mancanza di persone, l'economia sta già producendo tutto quello che può produrre, quindi è difficile immaginare che si possa fare molto molto più di così, però questo è certamente un obiettivo importante della diplomazia di Kiev. E volevo solo aggiungere un'altra cosa su quello che diceva prima Camilla riguardo allo sminamento, il lavoro che fa WeWord insieme a tante altre ONG e la cooperazione italiana. Molto spesso parliamo di queste vicende ucraine, della diplomazia eccetera, ci sembra tutto che sia una questione che si potrebbe concludere anche molto in fretta, no? Questi leader internazionali parlano, discutono di pace, cessate il fuoco, forse ci sarà tra qualche mese. Ricordiamo paese che con le conseguenze della guerra dovrà averci a che fare in ogni caso per il prossimo secolo almeno. Questi sono gli anni che si stima ci vorranno per sminare completamente l'Ucraina, quindi parliamo di un paese che in ogni caso per le prossime generazioni con questo conflitto dovrà averci a che fare, e forse noi dovremo cercare di non dimenticarcelo.
1: Davide De Luca, grazie e buon lavoro a Kiev, e grazie anche a Camilla Capasso di WeWorld, sempre da Kiev. Buona giornata, a presto.
3: Grazie, buona giornata.
1: Ecco, buona giornata di lavoro a entrambi a Kiev, e noi, come preannunciato, ci dirigiamo verso la nostra prossima destinazione, che è quella anche forse di molte personalità che da ogni parte del mondo si recheranno a Teheran.

0: خيرا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل.
1: E abbiamo ascoltato quella che è una preghiera, almeno l'inizio della preghiera che è cominciata nella grande moschea dedicata all'Imam Khomeini, nella grande moschea di Teheran, dove è arrivata la bara dell'Ayatollah Ali Khamenei, esposta appunto per iniziare la cerimonia funebre, che durerà diversi giorni, mentre migliaia di persone si sono radunate già per rendere omaggio al defunto. Dunque le date saranno quella di domani e del 5 luglio, ma poi la cerimonia proseguirà, perché dopo questa prima fase ce ne sarà una seconda che prevede la processione funebre, che si svolgerà poi in luogo separato. Ci sarà l'arrivo a Homs e poi è prevista la sepoltura il 9 luglio a Mashhad, che è la città natale di Khamenei nel nord-est del paese. A sentire la preghiera da lontano una giornalista iraniana, Kimia Gorbani. Kimia, buongiorno e bentornata ai nostri microfoni.
2: Buongiorno, grazie mille. Sì, oggi finalmente faranno questo funerale famoso che c'è da tanto tempo, che stanno aspettando quelli che comunque credevano di Khamenei e di suo regime, e finalmente lo faranno. Però c'è una cosa che in tutti questi mesi persone, proprio iraniani, prendevano in giro questo funerale, che ma quando faranno, ma come farate? Finalmente adesso stanno facendo, sicuramente sono c'è il discorso che parlano di soldi che stanno spendendo per questo, mentre veramente economia c'è rovinata, ci sono persone in Iran che veramente vivono in difficoltà, cioè hanno problemi anche per prendere pane, e poi adesso questi soldi che vanno via per funerale Ali Khamenei, che secondo tanti milioni di iraniani era uno dei assassini più grandi della storia dell'Iran. Questo comunque vediamo, tutti stiamo guardando. Dopo il massacro che è successo a dicembre, migliaia di persone che sono del regime ha ucciso, e adesso vediamo il funerale di Khamenei. Io personalmente sono contro guerra, a me non piaceva mai proprio vedere questa scena che America o Israele uccide Khamenei. Personalmente io proprio desideravo un giorno che Khamenei va in tribunale, rispondere su tutto quello che ha fatto, per una giustizia giusta, che io, cioè, però purtroppo con attacchi che ha fatto Israele e America da sola hanno deciso di portare una democrazia che non verrà mai con le bombe, hanno deciso di fare questa scenografia e adesso stiamo guardando questo.
1: Kimia, grazie. Intanto abbiamo raggiunto Lucia Goracci, che è arrivata nelle prime ore di questa giornata a Teheran proprio per seguire la cerimonia funebre. Lucia, buongiorno.
3: Buongiorno a te e buongiorno ai radioascoltatori.
1: Abbiamo iniziato la trasmissione, Lucia, leggendo le dichiarazioni pubblicate da Irna, questa folla di leader provenienti da tutto il mondo, di amici della Repubblica Islamica, intellettuale, figure di vario tipo. Si fa riferimento anche a delle cordate, diciamo, di attivisti filoiraniani che arriveranno da vari paesi. Sei appena arrivata, lo so, però non posso non chiederti conto di quello che vedi o hai visto fin qui.
3: Allora sì, ti racconto il mio primo scorso di Teheran. Siamo arrivati alle 7 del mattino e l'autostrada che conduce in città dall'aeroporto aveva da un lato proprio la sfilata del lutto. C'erano ovviamente immagini di Ali Khamenei, c'erano immagini di molte delle persone colpite, esponenti militari. Era faceva sensazione perché dai pezzi della Repubblica Islamica queste foto che cadenzavano il nostro viaggio dentro Teheran, collocate a distanza regolare sull'autostrada, poi passavano invece alla gente comune, quindi foto di bambini, le vittime dei bombardamenti cominciati il 28 febbraio scorso. Questo da un lato, dall'altro un dispiegamento di sicurezza davvero che a mia memoria, io racconto l'Iranda 18 anni, ha pochi precedenti. E l'atmosfera è un'atmosfera di sospensione, di attesa anche degli esiti di una trattativa che non ha avuto, si è conclusa di nuovo il negoziato indiretto a Doha, svolte significative, di attesa di cosa sarà del paese che è immerso appunto in un'atmosfera davvero mesta, ma non è lutto per Khamenei, è veramente un Iran che si interroga su cosa sarà di lui a partire da domani, anche se domani poi la scena la prenderà la manifestazione del lutto, si attendono moltissime persone in strada, sarà una cerimonia che condurrà la salma anche nelle città sciite dove sono deposti milioni di sciiti, Najaf e Kerbala in Iraq, per poi essere sepolta nella sua mashhad della città natale. Viene esposta in queste ore insieme con i familiari uccisi con lui nel bombardamento e non si può non notare la foto della nipotina di appena 3 anni morta con lui, che è sistemata appunto davanti alla bara che contiene le sue spoglie.
1: Lucia, questa cronaca continuerà appunto perché la cerimonia continuerà, le autorità parlano di 15-20 milioni di persone che parteciperanno a questi funerali, vedremo poi quale sarà ovviamente il resoconto che ne potremo avere, ma tu hai fatto riferimento ai colloqui di Doha, anche noi li abbiamo evocati in apertura di trasmissione, squadre negoziali che in realtà animano un confronto in diretto in questo momento, perché per ora si stanno parlando soltanto gli esponenti dei paesi mediatori, il Qatar e il Pakistan, e le posizioni in realtà rimangono ancora ferme.
3: Sì, assolutamente. Anche se Trump parla di un avvio di denuclearizzazione, le fonti che consultiamo ci dicono che quel tema non si è ancora nemmeno affrontato. Ecco, forse l'unica cosa nuova sul canale, mi riferisco a Hormuz, è l'apertura di un canale di comunicazione tra Stati Uniti e Iran per scongiurare nuove escalation, che pure la scorsa settimana ci sono state, anche se poi entrambe le parti avvertono l'urgenza per ragioni diverse di non aprire nuovi fronti di conflitto. All'Iran preme soprattutto avere denaro anche in abbondanza, vista la crisi economica che attraversa il paese, la ricostruzione da avviare. Sembra che forse alcuni miliardi dei fondi congelati siano stati sbloccati o siano in corso di sblocco. Oltre non si va perché ci si avvita in questo braccio di ferro al momento inconciliabile tra Stati Uniti, ma anche restante parte della comunità internazionale e in prima linea i paesi arabi del Golfo, che chiedono che Hormuz sia aperto incondizionatamente, e l'Iran che non vuole rinunciare a questa tu che peraltro la guerra gli ha offerto sul piatto d'argento.
1: Dalla piazza virtuale Costanza Spocci twitterà vari link per approfondire questi argomenti, in particolare ci sarà un servizio da Deutsche Welle, la TV tedesca. L'Iran trasforma i funerali di Khamenei in una dimostrazione di potere, è il titolo, e poi c'è anche il rilancio di Iran International. Gli Stati Uniti sostengono che pochi sarebbero lacrime per Khamenei, alcuni dei tanti titoli appunto che abbiamo raccolto stamattina per raccontare quello che è un avvenimento certamente storico. Vogliamo concludere, Lucia, con le parole del presidente della Repubblica Islamica, Masoud Pezeshkian. Ne abbiamo lette altre di appelli solenni alla popolazione iraniana. Il presidente dice: non è la fine del cammino, ma l'inizio di una nuova stagione di solidarietà e resistenza. Io ti saluto e ti auguro buon lavoro. A presto, Lucia.
3: Grazie anche a voi.
1: E grazie anche a Kimia Gorbani, che seguirà dall'Italia queste cerimonie, questi funerali. Grazie Kimia, a presto.
2: Grazie, grazie.
1: E allora grazie a Kimia Gorbani, grazie a Lucia Goracci. Noi ci fermiamo qui, adesso rimanete in ascolto di Radio 3 perché arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Radio 3 Mondo torna domani alle 6.50 con la rassegna della stampa estera con Laura Silvia Battaglia. Invece per gli approfondimenti appuntamento a lunedì alle 11, parleremo del vertice NATO. Buona giornata e buon ascolto da Anna Maria Giordano.
4: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
5: RAI, Radio 3.
6: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
5: Radio 3 Scienze.

0: È la prima causa di dolore cronico e infertilità nelle donne. L'endometriosi ha la stessa incidenza del diabete, eppure se ne parla poco e male, e anche per questo viene diagnosticata in media con 10 anni di ritardo. Oggi parliamo di endometriosi sfogliando l'inferno invisibile. Buongiorno da Francesca Buoninconti, bentornati e bentornate a Radio 3 Scienza. 200 milioni di casi nel mondo, circa 3 milioni in Italia, sono queste le stime, i numeri dell'endometriosi, una patologia che mortifica il corpo delle donne, ma che è anche ancora vittima di pregiudizi culturali. Le frasi che più spesso le donne che soffrono di endometriosi si sentono dire sono: il dolore è normale, stai esagerando, è tutto nella tua testa. Ecco, oggi parliamo appunto di endometriosi, di dolore, anche di cura con chi all'endometriosi ha dedicato una vita intera, e anche un libro appena uscito per La Terza. Si intitola L'inferno invisibile, endometriosi, la solitudine di un dolore senza nome. Raccontateci al 335-56-34-296 se volete i vostri dubbi, le vostre curiosità, magari se siete pazienti affette da endometriosi, se avete avuto a che fare in qualche modo con questa malattia. Noi aspettiamo le vostre domande e i vostri commenti via sms e via whatsapp, ma intanto ci prendiamo qualche minuto, perché i parchi nazionali, le aree protette, le riserve statali, in questi giorni, mentre alla Camera è al vaglio la legge appunto sulla caccia, i parchi nazionali e appunto le aree protette si sono visti recapitare una lettera dal MASE, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in cui si annuncia un taglio dei finanziamenti. Un taglio di almeno il 20%, quindi un quarto, diciamo così, del budget annuale. Una scelta che ovviamente ha lasciato di stucco non solo le amministrazioni dei parchi, ma anche poi tutto il mondo delle associazioni ambientaliste, che spesso nel nostro paese gestiscono anche oasi e parchi come WWF, LIPU e anche World Rise. Per parlarne, infatti, abbiamo proprio invitato Maria Sole Bianco. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, è un piacere essere qui.
0: Maria Sole Bianco è biologa marina, fondatrice della Onlus World Rise, che appunto si occupa proprio della conservazione, della tutela del mare, gestisce anche 4 aree di conservazione marina tra Sardegna e Sicilia, e fa parte appunto del schieramento, diciamo così, di associazioni che stanno protestando, stanno facendo sentire la propria voce. Allora, Bianco, innanzitutto questi tagli sono stati frutto, diciamo così, della legge di bilancio. Perché però un taglio del genere costituisce un problema? Cioè, che cosa erano destinati quei fondi? Che cosa ci fa un parco con un 20% in meno o in più di soldi?
1: Certo, allora intanto diciamo che è una scelta che arriva proprio in un momento cruciale e storico, no? Perché l'Italia è chiamata a raggiungere un obiettivo importante, che è quello della protezione efficace di almeno il 30% del suo territorio e del suo mare entro il 2030, e vengono proprio sottratte risorse agli enti che dovrebbero rendere possibile questo percorso. Quindi già ci troviamo in una situazione conflittuale proprio dall'inizio di questa cosa. Questi fondi sono in realtà dei fondi che sono già scarsissimi per le aree protette, e sono legate proprio alle spese di funzionamento ordinario, no? Quindi per garantire le attività quotidiane, la sorveglianza, la manutenzione dei sentieri, ma anche la prevenzione per esempio degli incendi nel contesto terrestre, il monitoraggio della biodiversità, l'educazione ambientale, la gestione del personale. Cioè proprio un taglio che in media è del 23% e che in alcuni casi supera i 700.000 euro a ogni singolo parco, quindi una cosa veramente importante e che è debilitante per il funzionamento del parco stesso.
0: Appunto, tra l'altro alle porte insomma c'è l'estate, quindi insomma in alcune aree è sicuramente molto impegnativo poi, no? Impegnarsi appunto nella gestione magari e la prevenzione degli incendi boschivi senza avere dei fondi, no? O almeno senza saper di poter contare su una certa fetta di soldi. Maria Sole Bianco, lei all'inizio lo accennava, no? Noi come Italia, ma in generale anche come Europa, ci siamo impegnati in alcuni obiettivi, anche anche ambiziosi, no? 2 anni fa è stata approvata la Restoration Law, nel 2022 certo. Appunto la COP15, lei lo citava prima, è stato fissato l'obiettivo 30x30, cioè proteggere entro il 2030 il 30%, diciamo così, del nostro pianeta, sia aree marine che aree protette. Ora, questi tagli rischiano forse di farci fare un passo indietro, di farci arrivare in ritardo, è comunque una scelta miope forse rispetto appunto a questi obiettivi, insomma sembrava che eravamo ben instradati, invece insomma c'è stata una battuta d'arresto.
1: Assolutamente sì, perché poi investire sulle aree marine protette significa proprio investire sul patrimonio naturalistico del nostro paese, e quindi questo investimento, che per esempio in alcune aree sempre del Mediterraneo, un'area marina protetta, è stato fatto questo studio a Port-Croix in Francia, è stato dimostrato che per ogni euro che lo Stato investe nell'area marina protetta, questa ne genera 92 per la comunità locale. Quindi le aree marine protette e in generale le aree protette, se sono ben gestite, quindi hanno anche risorse per fare una gestione efficace, non solo generano benefici ecologici, ma diventano un importantissimo volano di sviluppo sociale ed economico per le comunità locali. Quindi in realtà questo non solo è un taglio a strutture che invece di essere valorizzate ulteriormente, abilitate nello svolgere il loro compito, il loro lavoro nel migliore dei modi, vengono in realtà ancora di più diciamo debilitate con una sottrazione ulteriore di risorse, quindi non possono materialmente fare questa cosa, però è proprio secondo me proprio un segnale culturale, cioè invece di investire nello straordinario patrimonio naturalistico del nostro paese, che può generare veramente una sicurezza anche economica e sociale per le comunità locali, si va nella direzione opposta. E quindi per la prima volta è anche bellissimo vedere che le associazioni ambientaliste italiane si pongono come un gruppo unito che vigila sul raggiungimento dell'obiettivo 30x30, ma si pone anche come facilitatore per aiutare il governo, per aiutare il ministero a raggiungere questo obiettivo in maniera efficace. E quindi anche questo è un ottimo segno, però dall'altra parte abbiamo proprio bisogno di un cambio forse di paradigma culturale, perché le aree protette non servono solo alla tutela della biodiversità, che è importantissima, e sappiamo che dobbiamo non solo proteggere ma ripristinare, ma dall'altra parte veramente se abbiamo una buona gestione, se abbiamo dei finanziamenti che consentono una gestione efficace, possono diventare veramente un volano di sviluppo per il nostro paese.
0: Grazie Maria Sole Bianco anche per questa sottolineatura, per averci ricordato che la prevenzione costa molto meno del riparare i danni e ci dà appunto anche benefici economici oltre che ecologici. Grazie davvero, ricordo, biologa marina, fondatrice di World Rice, ovviamente diciamo abbiamo appunto preso a cuore anche noi questa causa, speriamo che ci siano margini in qualche modo per riottenere queste risorse fondamentali per le nostre aree protette, per i nostri parchi. Noi adesso però voltiamo pagina, parliamo di endometriosi, di ritardo nella diagnosi, di cure, di pregiudizi culturali ancora una volta però appunto applicati alla salute, e parliamo anche di differenze regionali nel nostro sistema sanitario che chi soffre insomma di endometriosi si trova purtroppo a dover affrontare. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi sull'endometriosi al 335 56 34 296.

0: Siamo molto felici di ospitare ai nostri microfoni oggi un'eccellenza italiana nel campo dell'endometriosi. Do il buongiorno a Marcello Ceccaroni, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: E Marcello Ceccaroni è ginecologo, chirurgo di fama internazionale, dirige il Dipartimento per la tutela della salute e della qualità di vita della donna all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar Valpolicella in provincia di Verona, che è appunto un centro proprio di riferimento nazionale e internazionale per la diagnosi e il trattamento dell'endometriosi severa, e da poco ha pubblicato un saggio per La Terza che si intitola L'inferno invisibile, endometriosi, la solitudine di un dolore senza nome, un libro in cui si incontrano le vite di molte pazienti, l'esperienza di molte pazienti, ma anche ovviamente l'esperienza di medico. È proprio un invito, un appello a conoscere e a parlare di questa malattia. E allora, Marcello Ceccaroni, per chi non avesse mai sentito questa parola o comunque non avesse ben chiaro che cos'è l'endometriosi, ci spiega che cosa succede nel corpo di una donna con endometriosi, che cosa provoca questa patologia?
1: Cominciamo dicendo che l'endometriosi è una malattia infiammatoria cronica ed è la prima causa di dolore cronico nella donna ed è la prima causa di infertilità nella donna, ed è data dalla presenza di tessuto che assomiglia molto al tessuto endometriale, cioè quell'intonaco che ogni mese si sfalda con le mestruazioni, al di fuori dell'utero e quindi più comunemente dentro la pancia, cioè nelle pareti degli altri organi che stanno vicini all'utero, come le ovaie, le tube, ma anche organi come l'intestino e la vescica. Questo tessuto, che si comporta in una maniera un po' anarchica e quindi anche un pochettino, se vogliamo, fuori dalle regole comuni degli ormoni, cresce creando delle piccole mestruazioni all'interno della pancia che sanguinano e cicatrizzano nell'arco di anni, mese dopo mese, creando quindi tutta una serie di problematiche di dolore, aderenza e infertilità.
0: E appunto, quanto può arrivare ad essere invalidante questa malattia?
1: È una malattia invalidante da tantissimi punti di vista. Sicuramente diventa una malattia invalidante perché il dolore diventa un elemento determinante, ingravescente. Si comincia con il dolore durante le mestruazioni o il dolore durante i rapporti, dolore durante l'ovulazione, ma il dolore tende a peggiorare negli anni e tende a stabilizzarsi, cioè tra un ciclo e l'altro c'è sempre un fondo di dolore. Quindi passando gli anni questa malattia crea un dolore che comincia a diventare persistente e che limita in tutta una serie di attività queste giovani adolescenti, perché si cominciano all'età dell'adolescenza, limitando le loro capacità di socializzazione, chiaramente la sessualità è mortificata, limitando il rendimento scolastico, limitando drasticamente anche le performance lavorative, con tutta una serie di problematiche di visite mediche, assenteismi. E anche logicamente diventi invalidante perché il tema della fertilità è un tema molto importante in ogni donna e in ogni nucleo familiare, e spesso è una problematica molto costante. Insomma, nel 30% delle pazienti che hanno endometriosi c'è un problema di infertilità.
0: È una statistica, diciamo, purtroppo anche questa molto ampia, molto grave e significativa. Marcello Ceccaroni, stiamo ancora un attimo sul dolore, perché ci sono anche due aspetti, no, del dolore provocato da questa malattia. Uno è che lei, come lei scrive appunto nel libro L'inferno invisibile, questa è una malattia neurotropa. Quindi che cosa significa, che cosa ha a che fare questo con il dolore?
1: Sì, grazie per questa domanda, perché è un elemento centrale, credo, in questa patologia. L'endometriosi è una malattia che non possiamo definire dell'utero e delle ovaie o una malattia delle mestruazioni. Diciamo che sicuramente il campo da gioco principale dove si svolge il match patologico è nella pelvi, e sicuramente i protagonisti sono anche l'utero e le ovaie. Ma l'endometriosi è una malattia infiammatoria, cronica e sistemica, cioè c'è tutto un organismo che si infiamma, perché queste mestruazioni anomale all'interno dell'addome portano alla liberazione di sostanze chimiche, chiamate citochine, che sono dei veri e propri container di acidi che infiammano tutto l'organismo, e quindi tutta la nostra rete di nervetti, proprio un delicato, immaginiamoli sottili come capelli, un delicato dedalo di nervetti che attraversano tutto il corpo, quindi tutto il nostro circuito elettrico che modula tutte le funzioni del nostro organismo, ne risulta infiammato. È una malattia che infiamma i nervi e quindi sostanzialmente questa neuroinfiammazione causata dall'endometriosi e da altre malattie infiammatorie croniche porta ad avere delle disfunzioni ad altri organi che apparentemente con l'utero non c'entrano nulla. Ad esempio, non so, si sente parlare ultimamente molto della cosiddetta endobelly, cioè la pancia da endometriosi. Questa sovradistensione della pancia, per cui addirittura ti fermano per strada e ti chiedono se sei incinta, ma tu non solo non riesci ad avere figli, ma è anche la gente che ti chiede. Sovradistensione legata all'intestino che ha un vero e proprio cortocircuito delle sue fibre nervose, per cui tende a sovradistendersi perché la sua motilità è alterata. O la cosiddetta brain fog, cioè la nebbia cerebrale, questo ottundimento mentale, la difficoltà alla concentrazione, la difficoltà alla memorizzazione, sono dei segni veri di una infiammazione che in questo caso riguarda il nostro sistema nervoso centrale. Quindi non è quella ragazzina che studia poco, è vagabonda, vuole attenzione, o non è quella signora che al lavoro rende di meno perché in qualche modo se ne sta approfittando. Così come la stanchezza cronica, che è un altro elemento caratteristico della neuroinfiammazione, perché queste sostanze chimiche che erano proprio un affaticamento neurologico ma anche muscolare. E allora ci sono altre manifestazioni sempre della neuroinfiammazione, a volte ci può essere la febbricola alla sera, 2-3 linee di febbre in più, ci possono essere alterazioni anche della frequenza del battito cardiaco, o un dolore, una dolorabilità diffusa ai muscoli, alle ossa, alle articolazioni, come se fosse uno stato pre-influenzale. Questo è causato sicuramente dall'endometriosi che libera sostanze chimiche che però creano un incendio completo a tutto un organismo che risulta ipersensibile, iperecitabile, come una polveriera.
0: E quindi appunto un corollario di sintomi, quello che porta all'endometriosi, che hanno poi conseguenze devastanti sul corpo, sulla psiche in generale, proprio sulla vita, no, di una persona. Eppure, nonostante ciò, la diagnosi di endometriosi di solito arriva con 7, 10, 12 anche anni di ritardo, anni in cui magari la paziente ha girato tanti medici, non è riuscita a dare un nome, no, a quel dolore. Per parafrasare appunto il suo libro, Marcello Ceccaroni, perché c'è ancora tutto questo ritardo diagnostico?
1: E il ritardo diagnostico, che giustamente è tra i 7 e i 12 anni, quindi una media di 10, però lo sottolineo nei paesi sviluppati, occhio, perché qui stiamo parlando di Europa, Nord America, sì. Canada, quindi immaginiamoci in altri paesi, è legato essenzialmente a fattori culturali distribuiti su più strati. Diciamo che all'incirca in questi 10 anni, i primi 5 anni sono perduti perché la adolescente ha attorno a sé, nelle sue reti, persone che le dicono che poi tutto sommato è normale avere dolore durante il ciclo. Vorrei ricordare che studi di letteratura medica dicono che il 60% delle adolescenti che sta a casa da scuola per dolori mestruali ha già l'endometriosi, un'endometriosi che sarà diagnosticata 10 anni più tardi. E dobbiamo anche ricordare che quindi qui noi abbiamo sostanzialmente, e senza colpevolizzare nessuno, degli insegnanti che devono venire aiutati a comprendere che molto probabilmente quelli sono già dei campanelli d'allarme. Siamo abituati a vivere in un contesto in cui le ragazze ancora si sentono dire dalle nonne, dalle mamme: ma anch'io avevo dolore durante le mestruazioni, vedrai che poi ti passa, è una cosa normale. Non c'è niente di normale nell'avere un dolore mestruale, tanto più quando questo dolore è un dolore che col tempo peggiora ed è ingravescente. Ci sono tanti campanelli di allarme già presenti che purtroppo culturalmente non siamo ancora pronti a sapere decifrare e interpretare. Cioè, quindi, il dolore durante i rapporti,
0: cioè,
1: ad
0: appunto,
1: esempio.
0: Da lavorare tanto su pregiudizi culturali, sulla percezione diciamo, degli altre persone, no? Di quel dolore che la persona malata riferisce.
1: Su questo.
0: E anche appunto per ridurre poi il ritardo diagnostico. E noi sappiamo appunto che in generale in media in Italia sono stimati 3 milioni di casi, però i casi ufficiali registrati per adesso sono molto meno, 1,8 milioni. Allora ci siamo fatti spiegare anche questa discrepanza da Martina Benedetti, infermiera di area critica e autrice di La salute in un angolo, pubblicato da Edizioni Dedalo.
2: La percentuale annua italiana di diagnosi è molto bassa, quindi non è un dato rappresentativo, perché come ci dice anche il report di Fondazione Gimbe, uscito proprio nel 2026, ci sono molti limiti sulla raccolta di questi dati. Uno di questi è dato dal fatto che i numeri che abbiamo sono basati sulle SDO, quindi le schede di dimissione ospedaliera, e vanno perciò ad acchiappare soltanto donne che hanno effettuato quindi un ricovero ospedaliero o delle procedure chirurgiche, escludendo le altre, quelle gestite in ambulatorio o che non ricevono una diagnosi durante l'intervento. Quindi la dipendenza dalla conferma chirurgica sottostima tutte le altre forme meno severe, però non per questo meno invalidanti per la popolazione, per le donne. Quindi abbiamo questa discrepanza italiana rispetto alle stime internazionali. In realtà questi numeri non vanno a riflettere una minore frequenza della malattia in Italia, non è che le donne italiane soffrono meno di endometriosi, ma non vengono intercettate, quindi noi abbiamo una minor capacità di intercettare i casi.
0: Questa era la voce di Martina Benedetti, infermiera di area critica, autrice di La salute in un angolo, pubblicata da Edizioni Dedalo. Appunto, trovate questi dati raccontati da Martina Benedetti anche su Repubblica Salute, che proprio per questo quotidiano si sta occupando di parlare di endometriosi. Marcello Ceccaroni, appunto, sappiamo che purtroppo i casi intercettati sono pochi, c'è un ritardo diagnostico importante dovuto a pregiudizi culturali, magari le pazienti, chi si accorge insomma di avere dei dolori anomali, gira una serie di medici che poi non riescono a dare una diagnosi se non dopo molti anni, quando finalmente si incontra il ginecologo, la ginecologa giusta, specializzata appunto in endometriosi. Una volta avuta la diagnosi, però, è possibile tenere a bada la malattia, almeno il suo avanzamento, insomma evitare le conseguenze più gravi? Che cure ci sono?
1: Allora, è possibile quanto prima viene posta la diagnosi. Questo è un elemento centrale, quindi la diagnosi precoce è oggi l'unico elemento che ci permette di riuscire a poter portare questa malattia nei binari di una cura farmacologica. Tanto più tardi è diagnosticata questa malattia, tanto meno sono le possibilità di gestirla farmacologicamente. E in genere i cardini della terapia di questa malattia sono la terapia ormonale, volgarmente chiamiamo la pillola, ma ci sono delle pillole con dei regimi ormonali ben precisi, a basso dosaggio, indicati proprio per ridurre al minimo questo sanguinamento mestruale atipico. E poi ci sono degli integratori di nuova generazione che sono proprio in grado di aiutare a spegnere questa infiammazione, a ridurre questa ipereccitabilità delle fibre nervose e aiutare anche l'intestino a funzionare meglio. Esistono poi però una serie di elementi legati alla nutraceutica e agli stili di vita che possono dare un aiuto, cioè ci sono dei regimi nutrizionali cosiddetti a basso, diciamo antinfiammatori, che cioè sono in grado di ridurre proprio il tasso di infiammazione nell'organismo. Molti alimenti, anche che fanno bene alla salute, a volte infiammano, e quindi questa cultura, la nutrizione, è molto importante. In più ci sono studi che dimostrano che degli esercizi di attività fisica aerobica di 20-30 minuti al giorno sono già in grado di ridurre un dolore cronico fino al 50%. Allora la paziente va proprio educata a questo percorso, che è una disciplina molto rigida comunque, e che richiede tanta grinta, tanta tenacia e forza di volontà, dove gli ormoni hanno un ruolo principale e cardinale, gli integratori un ruolo ancillare ma molto molto importante, ma anche questa aggiunta legata alla nutrizione e agli stili di vita diventa quindi un cocktail molto potente per tenere a bada i sintomi, tenere controllata la malattia nella sua crescita e auspicabilmente anche evitare la chirurgia e tutelare, diciamoci la verità, anche la fertilità, perché se io avrò meno incendi dentro quella pancia grazie a una terapia, sicuramente quando cercherò una gravidanza avrò più possibilità di riuscirla ad ottenere. Ma la diagnosi precoce è chiaro che è fondamentale, quindi in quei famosi 10 anni di ritardo diagnostico, dove i primi 5 sono la società, le reti, eccetera, e i secondi 5 sono comunque una rete di medici, specialisti, pediatri, ginecologi, che spesso non sono in grado di porre una corretta diagnosi, quei 10 anni sono l'elemento cardine per cambiare completamente il destino e la storia di questa malattia, elementi culturali.
0: E proprio a proposito di cure, anche di accesso alla cura, c'è un altro vulnus che è proprio la frammentazione regionale dei livelli di assistenza a cui possono accedere le pazienti che soffrono di endometriosi. Abbiamo chiesto su questo ancora all'infermiera di area critica Martina Benedetti.
2: L'endometriosi dal 2025 è inserita nel Piano Nazionale delle Cronicità come patologia cronica, ma ad oggi purtroppo questo piano non è attivo a livello nazionale. Anzi, tutt'altro, il sistema sanitario attualmente prevede un codice di esenzione che è lo 063, ma anche qua per le forme di endometriosi più avanzate o severe. Avviene anche per la diagnosi, le pazienti con forme lievi o moderate sono escluse dall'accesso agevolato a tutte le prestazioni, quindi molti servizi essenziali come le visite specialistiche non mirate, il supporto psicologico, la fisioterapia magari del pavimento pelvico, esami di secondo livello. Tutta questa spesa spesso e volentieri ricade sulle tasche delle pazienti. Oltretutto non tutte le regioni sono allo stesso livello con i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, chiamati PDTA per l'endometriosi. I servizi offerti variano da regione a regione a seconda anche della sensibilità della regione stessa. Ad esempio, Regione Valle d'Aosta è la prima regione in Italia che introduce un codice di esenzione aggiuntivo, l'H07, per le forme meno gravi di endometriosi, andando quindi ad ampliare il paniere di prestazioni offerte. Quindi il quadro normativo nazionale è ancora indietro e la frammentazione vige imperante. Insomma, il diritto alla salute dipende essenzialmente ancora dal CAP di residenza.
0: C'è ancora molto da lavorare sull'omogeneità dei servizi sanitari offerti, come ci raccontava Martina Benedetti, infermiera di area critica, e Marcello Ceccaroni, lei stesso invece dirige un polo, quello dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria in provincia di Verona, che è un polo di assoluta eccellenza, dove è un centro proprio di riferimento nazionale e internazionale per la cura dell'endometriosi severa, come racconta anche nel suo libro L'inferno invisibile, endometriosi, la solitudine di un dolore senza nome, pubblicato da La Terza. Ci sono pazienti che arrivano da lei da ogni parte d'Italia, fanno centinaia di chilometri per insomma avere una visita appunto nel suo centro, sono circa 15.000, no, le pazienti l'anno che visitate, e lei lo dice anche chiaramente, l'ha detto anche prima ai nostri microfoni, la chirurgia è l'ultima spiaggia. Proprio però nella chirurgia lei è diventato insomma un chirurgo noto appunto a livello internazionale per una nuova tecnica chirurgica che ha inventato lei ormai più di 20 anni fa ed è un metodo oggi eseguito in tutto il mondo. Ci spiega qual è stata un po' la rivoluzione di questa tecnica, perché ha segnato un passo diverso, una rivoluzione proprio in ambito ginecologico per la cura delle pazienti affette da endometriosi?
1: Ma sì, diciamo che sostanzialmente sono quando si deve operare sono casi sempre particolarmente gravi, dove la malattia ha proprio come una colata lavica infiltrato, invischiato e appiccicato gli organi attorno all'utero, quindi l'intestino, la vescica, gli ureteri. Cioè è una malattia davvero che se uno la guarda vede un campo operatorio che è peggio di quello che si nota in tanti tumori ginecologici, che sono comunque malattie maligne, intendiamoci, l'endometriosi è benigna. Però chirurgicamente l'endometriosi è una sfida molto più grande. Quindi il concetto è che io devo portare via come uno scultore tutta questa colata lavica, ma non devo asportare gli organi. Attenzione, li devo lasciare lì. L'utero deve essere in qualche modo riconfezionato e un'anatomia ripristinata perché poi c'è un desiderio di gravidanza e altre cose. E spesso è necessario però fare delle resezioni. Chirurgicamente l'endometriosi è una sfida molto più grande. Quindi il concetto è che io devo portare via come uno scultore tutta questa colata lavica, ma non devo asportare gli organi. Attenzione, li devo lasciare lì. L'utero deve essere in qualche modo riconfezionato e un'anatomia ripristinata perché poi c'è un desiderio di gravidanza e altre cose. E spesso è necessario però fare delle resezioni di parti di intestino. Sono interventi grossissimi. Ecco, questi ci sono.

0: la capacità di svuotarsi, la continenza, le funzioni intestinali e la sessualità, cioè l'eccitabilità sessuale, e il turgore, la lubrificazione vaginale durante il rapporto. Ecco, queste situazioni sono compromesse da delle grosse chirurgie, quelle oncologiche come quelle per endometriosi. Queste tecniche chiamate nerve sparing, già prese dall'oncologia, portano a portare via tutta la malattia risparmiando il maggior numero di queste fibre nervose, quindi risparmiando...
1: La sua tecnica appunto in questo è magistrale. Grazie Marcello Ceccaroni per essere stato con noi, direttore del Dipartimento per la tutela della salute all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, autore dell'Inferno invisibile, Endometriosi, la solitudine di un dolore senza nome, pubblicato dalla Terza, da Francesca Boninconti e da tutta la squadra oggi al lavoro. Un saluto e buon ascolto su Radio 3.

0: Rai Radio 3.
1: Eccoci qui, pronti alle 12:45 secondi per raccontarvi in questo venerdì 3 luglio del concerto del mattino scelto dalla nostra curatrice Giovanna Natalini, un concerto che vede la musica di Gioachino Rossini, di Sergei Rachmaninoff con l'Orchestra Giovanile Nazionale della Svizzera, un concerto registrato nella Tonhalle di Zurigo. E dunque ben trovati a questo appuntamento, Fabio Zampa è giunto alla console e c'è Gianluca Diana in regia. Valentina Lo Surdo è qui che vi saluta e la consuetudine vuole anche la recita del nostro numero 335-5634-296. Johannes Schläfli alla guida dunque di questa giovane compagine di cui avremo modo di parlare, ma io vorrei davvero un inizio scoppiettante insieme a voi, perché quindi poca parola e più musica, perché il primo brano all'ascolto è l'Ouverture dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, l'opera che debuttò nel 1829, è stata l'ultima delle 39 opere composte dal grandissimo pesarese, dopo la quale si ritirò dal panorama del teatro musicale, continuando a comporre altra musica, i cosiddetti péchés de vieillesse, le cantate, la musica sacra e vocale profana. E questa opera davvero è un colpo di genio straordinario, musica celeberrima. Una ouverture divisa in quattro movimenti: il preludio Alba, movimento lento in mi minore scritto per cinque violoncelli solisti accompagnati dai contrabbassi, e poi la tempesta che arriva con una sezione dinamica eseguita dalla piena orchestra, violini e viole, con il fraseggio tipico per suggerire lo scoppio della tempesta, segnalato anche dall'ingresso dei fiati che soprattutto con i corni francesi, le trombe, i tromboni e un immancabile gran cassa segnano quello che per tre minuti sarà il momento della tempesta. Poi il richiamo alle mucche, Rance des Vaches, la sezione pastorale in sol maggiore che rappresenta la quiete dopo la tempesta, e questo richiamo alle mucche è rappresentato dalle frasi musicali in alternanza tra corno inglese e flauto, culminando in un duetto con il triangolo che svolge il ruolo di accompagnamento. Infine la marcia dei soldati svizzeri, il gran finale noto proprio con questo titolo in mi maggiore, un galoppo musicale annunciato da trombe è interpretato da tutta l'orchestra con un tipico ritmo puntato che subito riconoscerete. Siamo pronti dunque, 11 minuti e 44 di ascolto per voi con l'Orchestra Giovanile Nazionale della Svizzera e Johannes Schläfli a dirigere Rossini.

E come siamo d'accordo con voi, sia sul fatto che questi giovani suonano benissimo, sentite gli applausi, perché poi ci si entusiasma quando si vede una parterre sul palco di musicisti tutti giovanissimi tra i 15 e i 25 anni, ma ora vi racconto dell'Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù, bellissimo suono, splendida esecuzione, scrive qualcuno, e qualcun altro, Rossini Gioacchino, scritto così, l'antidolorifico per la mente, quanto siamo d'accordo. Ouverture dal Guillaume Tell, geniale la scrittura di questo infinito compositore, avete sentito le goccioline di acqua precedere la tempesta nel fraseggio dei legni, e poi il gioco onomatopeico figlio di Vivaldi, figlio degli affetti musicali, farsi tempesta, ma anche il momento del Rance des Vaches straordinario con il corno inglese, il imperdibile galoppo finale che è tra le musiche più utilizzate anche nel cinema e nella televisione, nei cartoni animati. Andiamo avanti, dunque, vi dicevo, Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù, una bellissima realtà questa, antica, perché è stata fondata nel 1969, e dal 1982 è diventata fondazione. È bello anche ricordare che porta quattro nomi, quante le lingue nazionali della Svizzera, quindi è la Schweizer Jugend Symphony Orchestra in tedesco, l'Orchestra Symphonique Suisse des Jeunes, ma anche, e questo in francese per la parte romanda, e poi c'è il romancio, quindi Orchester Symphonique Schweizer de Juventegna, spero di averla pronunciata più o meno correttamente, oltre ovviamente al nome in italiano. E la seconda parte di questo concerto è più lunga, vediamo il nome di Sergei Rachmaninov campeggiare in posizione centrale, il pianista che esegue la rapsodia sopra un tema di Paganini è il pianista svizzero nato nel 1978 Benjamin Engeli, che è diretto sempre da Johannes Schläfli. E allora andiamo a vedere le caratteristiche di questo brano, che peraltro è stato scritto da Sergei Rachmaninov proprio in Svizzera, penso che non sia un caso questo, nell'estate del 1934 quando Rachmaninov si trovava nella sua villa a Lucerna, e la rapsodia fu eseguita la prima volta, che esecuzioni mitiche solo a immaginarle, con enorme successo il 7 novembre dello stesso anno a Baltimora, con Sava Sandir, Sergei Rachmaninov nei panni del solista e niente meno che Leopold Stokowski a dirigere la Philadelphia Orchestra. Successo enorme, tanto che poco dopo, il 24 dicembre di quello stesso anno, gli stessi interpreti incisero la prima registrazione dell'opera, che 45 anni dopo, quindi nel 1979, è stata premiata con il Grammy Hall of Fame Award. Dunque si tratta di un brano celeberrimo che segue lo stesso sviluppo del Capriccio opera 1 numero 24 di Niccolò Paganini, celeberrimo, con un tema iniziale su cui vengono composte delle successive variazioni. Il tema aveva già ispirato altri musiche, forse ricorderete le ispirazioni che vengono da Robert Schumann, Franz Liszt, dal repertorio anche di Johannes Brahms. Dunque un brano strutturato, la rapsodia opera 43 in 24 variazioni, che malgrado si susseguono senza soluzione di continuità, può essere divisa in tre macro sequenze che corrispondono ai tre movimenti di un concerto. La durata qui è di oltre 24 minuti di musica, quindi dalla variazione 1 all'undicesima c'è la prima parte, poi una seconda parte più lenta dalla 12 alla 18, e poi le rimanenti variazioni formano il finale. E dunque noi andiamo ad ascoltarla con Benjamin Engeli, l'orchestra giovanile nazionale della Svizzera, Johannes Schläfli a dirigere.

Bellissimo concerto di alto livello, fino a 100 giovani musicisti svizzeri dall'età compresa tra i 15 e i 25 anni si ritrovano due volte l'anno per studiare, per provare anche sotto la direzione del direttore artistico Johannes Schläfli, che avete sentito alla guida dell'orchestra per questo concerto registrato il 15 novembre 2025 nella Tonhalle di Zurigo. Grande entusiasmo dunque per questi ragazzi che hanno due sessioni di prove annuali, una in primavera e l'altra in autunno. Qui ci riferiamo dunque alla sessione autunnale, che si concludono ciascuna con una tournée di concerti. Il livello, come avete potuto sentire, è molto alto. Rapsodia su un tema, sopra un tema di Paganini, per l'esattezza dal Capriccio numero 24 di Paganini, opera 43 di Sergei Rachmaninoff, quanto vi abbiamo proposto all'ascolto, con il solista, lo svizzero Benjamin Engeli al pianoforte. E adesso ci sarà un bis speciale, perché insieme a Benjamin Engeli, il pianista, ci sarà la voce del violoncello di Camille Thévoz, che è il primo giovane violoncello di questa orchestra, l'Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù, che peraltro ha recentemente vinto anche il posto in orchestra proprio a Zurigo. E ascoltiamo proprio di Sergei Rachmaninoff, dunque rimaniamo con il grande compositore russo, Dante, il secondo movimento dalla sua sonata per violoncello e pianoforte, tonalità di sol minore, l'opera 19.

Davvero un bel gesto quello di Benjamin Engel, il pianista, classe 1978, che invece di sfogarsi in un bis porge il palco alla giovane Camille Tevosley di Losanna, una violoncellista di chiarissimo talento. Avete sentito che meraviglia, il secondo movimento andante dalla sonata in sol minore di Sergei Rachmaninoff, l'opera 19. Camille Tevosley, che partecipa all'orchestra sinfonica svizzera della gioventù che stiamo raccontando attraverso questo concerto registrato il 15 novembre 2025 nella Tonhalle di Zurigo. Colgo l'occasione, per gli appassionati di questo meraviglioso strumento, per segnalarvi che la prossima settimana al concerto del mattino torneremo sul tema delle variazioni, torneremo sul violoncello con Gauthier Capuçon, e un concerto del 7 luglio, quindi martedì prossimo, concerto per l'Europa con l'Orchestra Filarmonica di Berlino. Ascolteremo tra l'altro le variazioni su un tema rococò di Tchaikovsky, appunto per violoncello e orchestra. Intanto segniamo il nome di Camille Tevosley, la giovane violoncellista che ritorna tra le fila dell'orchestra sinfonica svizzera della gioventù, un ensemble che porta poi all'inserimento professionale di molti di questi solisti che sono scelti in tutti i 26 cantoni della Svizzera, e soprattutto cercando di dare una grande distribuzione anche geografica e linguistica, e quindi proprio cercando di sancire anche nella metafora dell'orchestra l'incontro tra culture tanto differenti. C'è un luogo speciale per questa orchestra che è l'Hotel Laudinella a San Moritz, è il posto dove l'orchestra ha iniziato a riunirsi dall'aprile 1970 e dando il suo primo concerto il 2 gennaio 1971. L'affezione prosegue anche in questo tempo più recente, dopo tanti anni di esperienza, e infatti continuano a vedersi e a provare, soprattutto per la sessione primaverile in questo luogo. Torniamo dunque alla musica. L'ultimo ascolto viene da un bis orchestrale, come avevo detto poc'anzi, Richard Strauss, la suite per orchestra dall'opera del Rosenkavalier, l'opera 59. Schneller Walzer molto con moto è il bis dell'Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù con la direzione di Johannes Schläfli.

Suonano benissimo i ragazzi tra i 15 e i 25 anni dell'Orchestra Sinfonica Svizzera della Gioventù, diretti da Johannes Schläfli, loro direttore principale, direttore artistico in questo periodo. Abbiamo ascoltato come solista Benjamin Engeli, e questo invece era un bis, tutta orchestra, magnifica conclusione dalla suite per orchestra dall'opera del Rosenkavalier di Richard Strauss, opera 59 Schneller Walzer. Molto con moto, una registrazione del 15 novembre 2025 nella Tonhalle a Zurigo, con cui ci salutiamo. Prima voglio ricordarvi che stanno proseguendo gli appuntamenti dei Suoni dell'Acqua, Radio 3 a Montecatini in diretta dal piazzale Terme Tettuccio, quindi ci ricollegheremo anche oggi con il fascino dell'acqua, il potere della musica, la forza delle parole e nella straordinaria cornice delle Terme Tettuccio. Montecatini, città di storia, cultura, arte, città liberty. E dunque questa sera alle ore 20:30 potremo seguire uno speciale delle lezioni di musica con Michele Dall'Ongaro, che racconterà il rapporto speciale in particolare di questa città con i grandi musicisti della nostra storia: Verdi, Mascagni, Rossini, Leoncavallo, Puccini, perché questo probabilmente sfugge a molti, ma Montecatini appunto ha una storia anche musicale molto interessante, e tutti loro hanno nelle loro vite soggiornato per lunghi periodi nella città dell'acqua, dove sono stati composti brani importanti del loro repertorio. E dunque Michele Dall'Ongaro racconterà con la consueta verve tanta musica, con aneddoti ed esempi musicali. Questo probabilmente sfugge a molti, ma Montecatini appunto ha una storia anche musicale molto interessante, e tutti loro hanno nelle loro vite soggiornato per lunghi periodi nella città dell'acqua, dove sono stati composti brani importanti del loro repertorio. E dunque Michele Dall'Ongaro racconterà con la consueta verve tanta musica, con aneddoti ed esempi musicali. Gran finale alle 21:30, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino presenterà una versione

0: stasera su Rai Radio 3. È tutto per ora, un buon fine settimana da Valentina Lo Surdo con Fabio Zampa e Gianluca Diana. A presto.
1: Ciao, sono Marco Motta e questa sera proseguono le dirette di Radio 3 da Montecatini, nel piazzale delle Terme Tettuccio. Alle 20.30 una speciale lezione di musica condotta da Michele Dall'Ongaro su Montecatini, città della musica. E a seguire, alle 21.30, il concerto del Maggio Musicale Fiorentino di Carmina Burana con la direzione di Lorenzo Fratini. I suoni dell'acqua, dalle 20.30 su Radio 3.
2: Suona Luna.
3: Buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, Roberta Vespa, Benedetta Annibali per Suona Luna in Barcaccia. Buon venerdì a tutti ed è un venerdì santo in qualche modo, perché ci ricollega al ciclo Il canto ritrovato, Callas di Stefano, che tanto fa parlare di sé anche in questi giorni. Un ciclo molto importante con gli inediti delle lezioni di canto di Stefano Callas e con una intervista che avevamo ancora in serbo per voi, ed è l'intervista effettuata subito dopo la presentazione alla Scala di Milano il 19 giugno ultimo scorso con Giuliana Di Stefano e Floria Di Stefano. Allora, chi è Giuliana Di Stefano? È una pronipote diretta di Pippo Di Stefano. La genealogia sarà svelata durante l'intervista, non me la chiedete adesso perché è una cosa piuttosto complicata. E Floria Di Stefano, la conoscete ormai bene, è la figlia di Giuseppe Di Stefano, la quale è una depositaria di importanti documenti che in questa occasione, proprio in occasione di questa intervista, potranno essere rivelati e riaperti. Ancora sono tanti i misteri, i segreti di questa eccezionale coppia, anche perché Di Stefano molto discretamente aveva chiuso in cassaforte alcune lettere inedite, però Floria, ovviamente, che ha accesso a questi documenti, li apre per voi. Quindi oggi molte sorprese. Cominceremo entrando nel vivo di questa coppia grandiosa, la più importante coppia operistica della storia, ascoltando Giuseppe Di Stefano e Maria Callas nel pieno di quella incredibile Lucia di Lammermoor diretta da Karajan, che fece letteralmente impazzire il pubblico della Scala. Questa è l'edizione dal vivo in Scala. Attenzione, perché l'altra, anche famosa, è quella di Berlino. Stavolta entriamo nel Tempio della Lirica e ascoltiamo questo momento fantastico del secondo atto. Di Stefano, Callas.

Avete sentito la reazione fantastica del pubblico, erano la Callas e Di Stefano con Rolando Panerai, Giuseppe Modesti, eccetera, diretti da Karajan nella Lucia di Lammermoor alla Scala. Ora siamo ormai alla vigilia, possiamo dire, della grande finale del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, che si terrà il 7 luglio presso il Teatro dell'Opera di Roma. E vi ricordo che per accedere i biglietti si trovano su Ticket One, quindi voi dovete entrare nel sito di Ticket One e espletare tutte le cose che vi vengono richieste. È una cosa semplice, però è fondamentale per la prenotazione dei posti. Quindi fino a esaurimento, o oltre quelli, non sarà possibile ovviamente accedere. Rientriamo nel pieno del nostro incontro con Floria Di Stefano e Giuliana Di Stefano e diamo la parola alla musica a questo punto e sentiremo proprio la voce bellissima della pronipote di Giuseppe Di Stefano, Giuliana.

0: Ecco, sono qui con Giuliana Di Stefano, che è prima di tutto una bellissima ragazza e poi possiede anche una bellissima voce, il che vuol dire che questo DNA Di Stefano qualche cosa significa, qualche cosa porta allora.
1: Grazie mille. Allora, beh sì, io canto da veramente da quando ero bambina. Dico sempre che ho imparato prima a cantare e poi a parlare, proprio perché avevo un difetto di balbuzia e ho iniziato a cantare da bambina a 2 anni e mezzo per correggerla. E da lì in realtà mi sono accorta che il canto non era soltanto un'attività da fare così quotidianamente, tanto per, ma che era un qualcosa davvero di insito dentro di me. E allora da bambina mi dicevano: ma sai che abbiamo un tenore importantissimo in famiglia, che è Giuseppe Di Stefano. E sono cresciuta con La Donna Immobile, tutte le più celebri arie di Pippo.
0: Ora, la parentela è in qual modo collegata? Fammi capire, tuo nonno era?
1: Il cugino del...
0: Aspetta che interviene Floria Di Stefano, che è lei addirittura ha un albero genealogico nelle mani, o meglio tuo fratello Giuseppe so che ha fatto un albero genealogico, sì. Che però
2: e non è andato abbastanza indietro, perché lui si è basato con nostro padre Di Stefano Giuseppe e il nostro nonno Salvatore, ma prima di nonno Salvatore c'era il bisnonno Di Stefano Giuseppe e poi c'era sopra di lui il Di Stefano Salvatore di nuovo.
0: Ah, sempre Giuseppe e Salvatore,
2: infatti,
0: Giuseppe e Salvatore.
2: Cosa ha detto mio fratello? Che da noi erano tutti Giuseppe e Salvatore. Però Giuseppe Di Stefano, non il mio, ma quello sopra, il bisnonno mio, aveva 7 fratelli. Di questi 7 fratelli, uno era Luciano. E Luciano ha fatto... Luciano ha fatto...
1: Era il bisnonno di mio papà.
0: Qua già è complicato.
2: Luciano ha fatto santo.
1: Esatto.
2: Santo Di Stefano e Maria Di Stefano erano cugini. Si sono sposati. Vedi che ancora più sangue di
0: certo. L'hanno fatto santo, è il caso di dire, per noi è un santo, esatto. Giuseppe Pippo Di Stefano.
2: Santo e Maria hanno fatto 5 figli, in cui c'è dentro suo papà
0: di Giuliana,
1: mio nonno,
2: tuo nonno Luciano, il papà di Anastasia, però Francesco,
0: oddio mi sono perso,
2: no, perché devo avere la piantina davanti.

0: La voce di Giuliana ha un bellissimo colore, un timbro, e Pippo Di Stefano era famoso per il suo bellissimo colore di voce, quindi qualcosa è passato per forza.
1: Questi sono i nostri originali, ecco. Di Stefano Salvatore e Cuscuna Anastasia, giusto?
0: Ah,
1: sono i nostri
0: perfetto.
1: Primi. No, i nostri primi veramente sono di Stefano Luciano. Siamo andati indietro fino al 1700.
2: Fino al
0: Beh, una cosa dobbiamo dirla: l'incontro in Scala è stato molto emozionante. E a un certo punto piangevano tutti perché è crollato Vittorio Grigolo, che non riusciva nemmeno più a parlare. Io, idem, il pubblico attonito, Giuliana e tutto quanto. Allora, io vorrei capire una cosa. Che cos'è che emoziona così tanto? Riuscite a trovare il nesso di questa emozione, al di là delle belle voci, no? O di questo lavoro pazzesco che è stato fatto tra la Callas e Pippo Di Stefano? Come si arriva a questa emozione? Perché eravamo tutti emozionati? Comincia Giuliana.
2: Beh, da cantante mi è facile rispondere nel ascoltare quel minuzioso lavoro di ricerca, di tentativo di riportare alla vecchia gloria una Maria Callas che si sente prima che come cantante, come donna, distrutta, perché è stata distrutta da una relazione che l'ha lasciata, l'ha spezzata. E la voce è il riflesso di ciò che noi viviamo. Un cantante non ha una voce, il cantante è la sua voce. Di conseguenza la commozione è stata nel sentire questo incredibile lavoro fatto con tanto impegno, tanta intimità, di riportare veramente alla luce non solo l'artista ma la donna. E in questo Pippo, anche in queste registrazioni, si sente la sua grandissima generosità d'animo.

0: Floria, sentiamo la tua idea. Perché questa emozione? Giuliana ha spiegato benissimo dal tuo punto di vista.
1: Dal mio punto di vista, io mi emoziono in maniera diversa dagli altri, perché io mi emoziono in quanto sono cosciente di questo lavoro che hanno fatto, sono stata testimone anche. Questo è un punto di un iceberg di mesi e mesi di collaborazione. Allo stesso tempo però c'era tutto un dramma alle spalle, familiare nostro, e in più questo papà che si doveva un po' dividere tra la famiglia e il lavoro, in questo caso il lavoro non era solo lavoro, e sono stati momenti molto drammatici. Io quando ascolto questa registrazione rivivo, insomma, mi emoziono per quei motivi lì.
0: Dunque, Floria è depositaria di una serie di documenti, di lettere, che sono come una sorta di segreto di famiglia. E all'interno di queste lettere, che tu hai potuto quindi maneggiare, leggere, dici cosa contengono questo rapporto tra la Callas e Di Stefano, molto equivocato. Alcuni non hanno nemmeno voluto parlare, quasi ignorandolo. Zeffirelli, in una risposta a Baudo, dice: no, non mi interessa, non so niente, eccetera. Perché?
1: Zeffirelli, perché prima donna, se non si trattava di lui non gli interessava lo stesso. Perché mia mamma era molto arrabbiata invece con Zeffirelli, perché Zeffirelli era il ragazzino giovane costumista sul palco quando loro erano grandi, quindi l'ha sempre trattato un po', non dico con sufficienza, ma maternalmente, certo. Ed è rimasta molto sorpresa quando le ha dato della bugiarda quando mia madre ha pubblicato il libro nel 92, Callas nemica mia, che poi è un nome che è stato ovviamente scelto dalla casa editrice per motivi commerciali. Ma è un libro molto bello che parla, sì, della storia dell'opera dal 48 in poi, dal 1948 ai tempi moderni, ai tempi della Callas.

0: all'interno di queste lettere si evince perfettamente il rapporto che era artistico ma umano, soprattutto tra i due, un rapporto d'amore.
1: Ho avuto la delicatezza di non far mai leggere queste lettere a mia mamma. Infatti mia mamma non sapeva il contenuto, ma queste lettere sono molto molto forti. E non è che noi figli vogliamo fare i misteriosi, però qui si tratta di esporre a nudo dei sentimenti di persone, insomma, come la Callas e di Stefano. Cioè, tutti sapevano nell'ambiente che lei voleva a mio padre tutto per sé e non era il tipo di donna da condividere un uomo. E io la capisco benissimo, perché anche io sono Callas in questo senso, cioè io non condividerei mai un uomo con un altro. Mentre mia madre è sempre stata la moglie che aspettava a casa tanto lui tornava, e poi comunque lui la copriva di attenzioni, di regali, di affetto, e quindi lei restava. Ma la Callas soffriva, quindi in queste lettere c'è il momento che io non ce la faccio più, se tu non fai così io non faccio cosa, e il giorno dopo ti riscrive dicendo: guarda, ieri non l'ho neanche riletta, se no non la mandavo. Cioè, quindi è stato un po' un andirivieni di... Però mio padre è sempre stato fermo sul fatto che lui non era in condizioni né di voglia di lasciare la sua famiglia, soprattutto con la malattia di mia sorella. Poi c'ero anch'io, ero piccolina, eh?
0: Certo.

0: Flora, io volevo concludere secondo la parabola stessa della Callas. A un certo punto è venuta fuori un po' bene, chiara, tutta la storia di questa morte della Callas. Nell'ultima intervista del 77 la Callas appare sul suo divano a Parigi ed è una bellissima donna, insomma, in vita. Forse gli occhi sono un po' tristi, ma nel complesso
1: non sembra moribonda.
0: E cosa diceva Pippo a proposito?
1: Ma sia mio padre che mia madre sono rimasti tutti e due di sasso alla notizia. Io anche. Oggi c'era con me questo avvocato che era testimone, mio compagno di scuola, quando abbiamo avuto la notizia. Perché non era moribonda, aveva i suoi malanni, la cosa peggiore che aveva era il glaucoma. Poi in una lettera ho visto che scrive, ha fatto quel piccolo intervento, adesso sta benissimo, però non dice che intervento ha fatto, non so che cosa abbia fatto. Ma il problema era sto glaucoma che la faceva stare ogni due ore svegliarsi per prendere le gocce. E allora lei per stare sveglia doveva prendere qualcosa e per dormire doveva prendere qualcosa.
0: Questo, tutto ciò può aver portato al famoso infarto, perché poi hanno scritto allora, morta per infarto.
1: Tutti i morti sono morti per infarto. È proprio generico, sei morto, non c'era più vita. Il discorso è che finché c'era mio padre la controllava su quello che prendeva, le stava dietro, anche per telefono, perché lei cosa faceva? Telefonava tutto il mondo, ecco perché alla fine non la chiamava più nessuno, perché lei chiamava a qualsiasi ora del giorno o della notte, e chi le voleva bene, solo chi le voleva bene, rispondeva e stava lì a parlarle per tenerla sveglia, capisci? Gli altri se ne fregavano. Gli altri poi. Mio padre qualche volta, una volta è andato a trovarla a Parigi e non si trovava. Dov'è la signora? Dov'è la signora? Era sdraiata per terra al di là del letto. E mio padre se l'è preso anche col personale, perché dico, siete qui solamente a curare la signora. Ogni tanto andate a vedere, perché si sveglia sempre alle 9, perché oggi alle 9 non è sveglia, io non capisco.
0: Ma quindi imbottita di medicinali.
1: Ci sono tante cose della fine di Maria Callas che non capisco, cioè.
0: E la figura di questa Basso De Vezzi, la pianista greca,
1: visto,
0: che prende le ceneri e
1: il biglietto. È chiaro che la Basso De Vezzi è l'amica, quella che gli dice lascialo quello lì che è sposato, non so. Adesso mettendole in parole molto povere, però è l'amica, è un po' invidiosetta che sta dietro. Ma quello che è venuto fuori dopo, che è ancora peggio, perché i sospetti già che non fosse una morte naturale li sappiamo già dagli anni 70, ma poi nel tempo sono venute fuori altre informazioni. Beh, di prima acchito si sa che è stato deciso che non si sa bene chi ha deciso che venisse cremata, perché lei non ha mai parlato di sé, come mio padre non ha mai detto, sarà una cosa degli artisti, ma non lo dicono mai come vogliono essere. Primo fatto. Secondo fatto, come mai una donna di 53 anni muore all'improvviso e non si fa un'autopsia? Ma scherziamo, ma è fuori qui, è la legge, io credo che sia la legge. Poi c'è anche
0: una foto che io ho visto di queste ceneri buttate nel mare Egeo che tornano in faccia a Basso De Vezzi.
1: Dunque ci sono le foto su gente oggi, quelle pubblicazioni lì c'erano le foto proprio, non proprio da lei, però si vedevano loro nella barca, anche lì. Chi ha detto che voleva buttare via le ceneri nell'Egeo?

0: Allora dovrebbe essere tutto l'amore non per la donna tradita, ma per il suo uomo che se n'è andato, ma non mi sembra fosse il caso. Ecco. Quindi questo secondo altro dubbio. Poi ritirando le cose di papà, ah, no, c'è anche un altro fattore. Io ho letto il libro, io ho instaurato un rapporto con il marito della sorella, il vedovo della sorella della Maria
1: Jackie
0: Callas,
1: Callas.
0: Franceschi, sì. Perché mio padre aveva questo rapporto affettuoso con lei e il marito. E quindi a un certo punto gli hanno lasciato a mio padre un incartamento, un faldone con dentro dei documenti. E in questi documenti sono una causa in tribunale dove la Devezzi rivuole i suoi diritti morali, che diritti morali suona buono, ma sono le royalties, che la Corte le ha precedentemente tolto. Hai capito? La sorella vince il caso e io ho la sentenza in mano, in carta bollata, che dice che lei perde il caso. Prima di tutto perché esiste una sorella vivente, ma in secondo caso perché lei le ha fatto scrivere un testamento 3 giorni prima della morte e 2 giorni prima della morte riconfermato.
1: Beh, proprio siamo a Agatha Christie, voglio dire, cioè,
0: Insomma,
1: 3 giorni prima della morte.
0: Allora, io l'ho fatta leggere a mio amico avvocato, perché sai, parla in
1: Legalese.
0: legalese, ma qui è chiaro che perché poi io sapevo che le royalties erano in mano alla sorella, che poi è deceduta prima che io la contattassi, il marito però. Io e lui ci siamo scambiati mail su email e le aveva lui e mi ha spiegato che lui, la famiglia l'ha fatto un po' sposare con la sorella perché lei era molto naive, hai capito? E aveva dato tutto alla cioè non l'aveva dato lei, la Devezzi aveva questo testamento che si è fatto firmare da Maria 2 e 3 giorni prima. Uno scandalo perché si sa che hanno avuto diverse controversie legali tra la sorella e
1: Fatto sta che la Devezzi aprì una fondazione Callas in una specie di bugigattolo di Friburgo,
0: sì, c'è la
1: che è veramente quasi
0: fotografia.
1: ridicolo, no?
0: C'è la fotografia, sembra l'entrata di un condominio qualsiasi a Friburgo. Ma scusiamoci, ma tu vuoi avere i diritti morali della Callas e fai la fondazione a Friburgo? Friburgo. Anche se l'ha fatta, secondo me ha fatto solo la foto del condominio perché ho tutti i bonifici che la Jackie spediva regolarmente alla Devezzi. Certo, insomma, è entrato il marito che ha detto: uè, ti c'hai le royalties, ho
1: Detto
0: capito? In
1: tutto.
0: più.
2: Datemi il testamento.
0: Bonifici per un totale di $970.000 che anno era 80 qualcosa. Adesso non ce l'ho sott'occhio. Cosa erano tanti, eh? E quante attività sono state fatte a favore di Maria Callas? Zero.
1: Esatto.
0: Zero. Allora, se mettiamo tutti i puntini,
1: Insieme.
0: poi io ho letto anche il libro della sorella, si chiama Sisters. Lei, fosse stata io col mio carattere, sarei andata lì e ho detto: fuori dalle scatole tutti!
1: Certo.
0: Qui comando io,
1: Insomma.
0: via! Ma dai, invece lì sono stati la Devezzi, cameriere e l'autista che si sono messi d'accordo. Scusate, ma.
1: Come tutte le grandi storie, ci sono ancora grandi misteri, però siamo contenti di
0: Ci
1: aver
0: siamo
1: parlato
0: accontentati
1: con
0: per troppi
1: te.
0: anni di questa risposta. La Callas è morta, chiuso.
1: Sì,
0: Il
1: certo.
0: cuore, spezzato il cuore, Onassi, spezzato il cuore.
1: Sì.
0: Ma andiamo avanti da anni con questi documentari
1: Sì,
0: tutti uguali, ma
1: esatto.
0: vogliamo fare la versione
1: Rimettere,
0: vera?
1: esatto. è stata una bella occasione per rimettere a posto tante cose e la figura anche di tuo padre, che è stato sempre messo un po' da parte.
0: Mio fratello, anche noi siamo anziani, dobbiamo pensare che queste cose hanno un valore archeologico, certo. Insomma, devono rimanere ai posteri e non possiamo oberare i nostri figli di tutto questo certo. materiale che abbiamo.
1: Certo.
0: E quindi risolviamo una volta per tutto. E
1: io ringrazio moltissimo Floria Di Stefano, ringrazio tuo fratello Giuseppe, certo. Però tu gli racconti tutto.
0: Sì, sì, ma poi abbiamo avuto anche il professor Cavagnini, grande endocrinologo, un personaggio importantissimo, grande amico del cuore proprio di papà. È stato lui, quando papà è tornato col volo da Nairobi, è andato a prenderselo, se l'è preso in cura. Certo. Fino al resto della sua certo. vita. E quindi è lui, è la prova del fuoco, come si dice, la prova del 9. Se piace a lui quello che facciamo, vuol dire piacere anche a papà.
1: Infatti, bello. Grazie Floria, grazie Giuliana, grazie, in bocca al lupo per la tua attività. Sempre e ci esatto. vediamo prestissimo.
3: Con piacere, grazie davvero, grazie mille.

Eccoci qui. Ovviamente sono ancora tanti i misteri, le curiosità e sicuramente molte altre sorprese dal punto di vista dei cosiddetti inediti che riguardano la coppia Maria Callas, Giuseppe Di Stefano. E via via avremo modo di tornare certamente sull'argomento. Intanto io direi che la miglior chiusura possibile per la puntata di oggi e direi per questo capitolo fantastico che abbiamo aperto è cedere la voce ai due protagonisti in quella che viene considerata una delle più belle registrazioni, la Manon Lescaut di Puccini. Ricordiamo che la Callas mai cantò questo ruolo completo dal vivo, ma proprio per questo il lascito discografico è ancora più importante. E al suo fianco, ovviamente, come Degrieux, Giuseppe Di Stefano, che ebbe modo di far valere questo personaggio in tante occasioni dal vivo. Li ascoltiamo nel disco famoso della Manon Lescaut, della EMI, con Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, il duetto del quarto atto. Vediamo fin dove riusciamo ad arrivare con questo brano che fungerà anche da sigla. Ciao a tutti, vi saluta Enrico Stinchelli, vi salutano Roberta Vespa, Benedetta Annibali e ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Scoprite le giovani promesse della lirica. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
6: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 13 e 47.
1: Rai GR3.
2: La fuga attraversa Francia e Italia, poi si nasconde in Svizzera. L'Ucraina Anastasia Berezovska, accusata del tentato omicidio a Monaco dell'oligarca Ermolaev. Gli inquirenti: non ha agito da sola.
3: L'ultimo saluto a Khamenei, 6 giorni di lutto nazionale in Iran. La salma dell'ex guida suprema nella grande moschea di Teheran. Sospesi i negoziati con Washington. A Gaza, nuovo allarme ONU per la crisi umanitaria.
2: Il nodo del lavoro al congresso della UIL Landini. Il problema non sono le porte aperte del governo, ma le borse della spesa vuote. Confermato il percorso unitario con CISL e UIL.
3: La Rai che verrà nei palinsesti della prossima stagione. Conferme e novità. 2 prime serate per Sal Da Vinci e una con Roberto Benigni. Poi Sanremo con Stefano De Martino. L'amministratore delegato Rossi. Siamo una presenza viva.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Simona Petracca. A 4 giorni dall'attentato nel Principato di Monaco, in cui sono stati feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la sua compagna e il figlio, svolta nelle indagini. Gli investigatori hanno identificato la principale sospettata. Poco fa hanno illustrato gli ultimi dettagli dell'inchiesta e della fuga. Non ha agito da sola. La corrispondente da Parigi.
4: Cette nouvelle identification de l'individu.
5: Una conferenza stampa breve, quella del procuratore del Principato di Monaco Raymond, che ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Foulah a Monaco ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine. La donna, come emerso dalle analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sarebbe entrata in azione nel momento in cui Ermolaev, la sua compagna e il loro figlio 13enne avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza. La borsa contenente la bomba era stata lasciata all'ingresso e attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato nei confronti della Berezovska un mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Finora le autorità non sono riuscite ad arrestarla. Ogni suo movimento è stato però ricostruito con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia e l'arrivo in Germania, dove il suo ultimo domicilio noto è a Francoforte. 250 gli agenti impegnati per un'inchiesta che sta mobilizzando una cooperazione internazionale. Caccia a lei e ai mandanti. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
3: La guerra in Ucraina sale a 30 morti e oltre 90 feriti, il bilancio dell'ultimo massiccio attacco russo su Kiev. Intanto, secondo il New York Times, l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sarebbero pronti a recarsi a Mosca e Kiev se dovessero aprirsi nuovi spazi negoziali. L'Unione Europea intanto prepara nuove sanzioni contro la Russia, che continua a colpire l'Ucraina.
6: Le autorità di Kiev esortano i cittadini a stare meno tempo possibile all'aperto per l'elevato livello di inquinamento dopo gli incendi causati dal massiccio attacco russo nella notte tra mercoledì e giovedì. E mentre si cercano ancora superstiti sotto le macerie e il bilancio dei morti si aggrava, Zelensky promette alla Russia una risposta. Droni ucraini, denunciano le autorità filorusse, hanno colpito un mercato Tokmak nella parte della regione di Zaporizhia controllata da Mosca, causando almeno 5 morti e una 20 di feriti, 2 vittime anche a Bielgorod e a Bryansk. E Mosca denuncia più di 370 bambini uccisi dagli attacchi di Kiev dal 2014. Le forze russe attaccano ancora l'Ucraina a Kryvyi Rih, dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite, e nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un palazzo, 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di 1 anno. Zelensky chiede agli alleati di mantenere gli impegni presi per rafforzare la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre sistemi antimissile Patriot. Per la prima volta, intanto, la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e attribuisce responsabilità di quanto accaduto anche alle autorità di Kiev. Il cancelliere tedesco Merz, comunque, ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Intanto dagli Stati Uniti arrivano nuove stoccate di Donald Trump agli alleati della NATO alla vigilia del 4 luglio, nel 250° anniversario dell'indipendenza americana. Il presidente torna a chiedere una più equa ripartizione degli oneri per la difesa, definendo non reciproco il rapporto con gli alleati.
7: Per aprire le celebrazioni del suo 4 luglio, Donald Trump ha scelto il Monte Rushmore nel South Dakota, quello in cui sono scolpiti i ritratti dei padri della patria. Da lì il presidente terrà un discorso, anche se il discorso solenne per il 250° anniversario della fondazione lo reciterà domani alla Casa Bianca e sarà molto lungo, nonostante siano previsti 41 gradi di temperatura, lo ha detto lui stesso, per dimostrare che lui può fare qualunque cosa. Nel Nel frattempo Trump continua a fustigare gli alleati europei della NATO. Stamattina un nuovo post su Truth per dire come sia ridicolo che gli Stati Uniti continuino a pagare le spese militari per proteggere gli altri. Un crescendo di dichiarazioni polemiche alla vigilia del vertice della NATO di Ankara, che secondo gli ambienti diplomatici sarà il momento della verità per capire fino a che punto Trump si spingerà in una direzione che appare già chiara: il crescente disimpegno degli americani nella difesa del vecchio continente. Francesco Mincone, GR3.
3: Sul fronte iraniano avanti i colloqui con gli Stati Uniti. Nuovi incontri saranno fissati dopo i funerali dell'ex guida suprema Khamenei, ucciso durante i raid americani del 28 febbraio. Le esequie inizieranno domani a Teheran. Da Istanbul il corrispondente.
1: L'Iran si ferma per i funerali di Ali Khamenei da domani e fino al 9 luglio. Le cerimonie si svolgeranno tra Teheran, Qom e Mashhad in Iran e Najaf e Kerbala in Iraq. Nella capitale iraniana è già stata esposta la bara dell'ex guida suprema, avvolta nella bandiera nazionale, come è insieme ad altre quattro di suoi familiari. Alle esequie parteciperanno delegazioni da oltre 100 paesi e il regime spinge per una grande partecipazione popolare per proiettare un'immagine di unità. A una cerimonia in forma ridotta ha già preso parte il generale Ahmad Vahidi, capo dei Pasdaran, che hanno promesso una risposta più devastante che mai contro eventuali nuovi attacchi da parte del nemico. Il presidente Pezeshkian ha espresso dolore per la perdita dell'Ayatollah, ma afferma: il suo martirio non è stato la fine del cammino, bensì l'inizio di una nuova stagione di resistenza. E per Kalibaf, presidente del Parlamento e capo negoziatore, Khamenei sarà vendicato con la liberazione dei musulmani dall'oppressione di Israele e Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: A Gaza, ucciso in un raid israeliano militante di Hamas, accusato di aver portato nella striscia il corpo di un ufficiale israeliano dopo il 7 ottobre e di aver tenuto in ostaggio tre civili. Lo riferiscono le forze armate di Tel Aviv, 1000 giorni dall'inizio dei raid che hanno devastato la striscia di Gaza e ucciso più di 70.000 persone. Le Nazioni Unite lanciano un nuovo allarme sulla crisi umanitaria. Il Libano fa sapere l'UNICEF: 100.000 bambini rischiano di perdere l'anno scolastico per le conseguenze della guerra. In Italia, annunciati presidi in circa 50 piazze in solidarietà con Gaza.
2: In Venezuela le vittime del terremoto del 24 giugno sono ormai oltre 2.500, più di 12.000 feriti. Nonostante il tempo trascorso, i soccorritori continuano a cercare superstiti sotto le macerie. Siamo ancora nella fase di soccorso, ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha invitato a non politicizzare la crisi umanitaria dopo le polemiche sulla gestione dell'emergenza e sulla militarizzazione dell'area più colpita dal sisma.
3: Trasmessa al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei per l'Africa, Giorgia Meloni rivendica i numeri dell'iniziativa: 76 progetti in corso, 18 paesi coinvolti. Il piano è una strategia operativa che produce risultati visibili ed è riconosciuto come modello internazionale. Il commento della Presidente del Consiglio.
2: Siamo alla politica, resta al centro del confronto la vicenda della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, di fatto azzerata dopo le dimissioni prima dei componenti dell'opposizione e poi di quelli della maggioranza.
8: L'ultima strada possibile. Gli ex membri di opposizione in vigilanza spiegano così le ragioni del passo indietro. La maggioranza ci ha ricattato sull'elezione del presidente, dice la 5 Stelle Barbara Floridia, facendo mancare il numero legale. L'accusa al centrodestra, condivisa con PD, AVS e Italia Viva, è di voler occupare la RAI in vista del voto. Identità di vedute che si estende alla legge elettorale, con il no a qualsiasi dialogo sul testo, e che prenderà forma mercoledì sera a Napoli, dove i leader progressisti apriranno il cantiere del programma. Nessun boicottaggio dei lavori, replicano dalla maggioranza, portando come prova l'audizione già in calendario del ministro Alessandro Giuli. Il ricatto è venuto piuttosto dalle opposizioni, spiega da Fratelli d'Italia Francesco Filini. Si sono rifiutate di votare il presidente indicato dal CDA sfruttando una anomalia normativa. Quanto alla legge elettorale, il centrodestra non ha ancora superato lo scoglio preferenze. Al sì del partito della Premier, Noi Moderati, si contrappone il no di Forza Italia e Lega, che ricordano furono tolte con un referendum perché si registravano ingerenze e clientelismo. Lucio Bondi, GR3.
3: Seconda giornata del congresso confederale della UIL a Padova, al centro il confronto con i segretari generali di CGIL e CISL. Segnali di dialogo e di ritrovata intesa sui principali temi del lavoro. Sentiamo l'inviata.
9: Economia e dignità della persona e affare da sfondo la pace, imprescindibile in tutte le sue sfaccettature. La seconda giornata del congresso UIL apre così. E spetta alla segretaria generale della CISL Daniela Fumarola il compito di sintetizzare obiettivi e urgenze.
10: È fondamentale confrontarsi, ognuno nella propria autonomia. Abbiamo le nostre proposte, penso per esempio all'IRPEF da allargare ai redditi fino a 60.000 euro.
9: Congresso UIL all'insegna del confronto e del dialogo, oggi con il sindacato, ieri con il governo, un'apertura che però non basta. Maurizio Landini, leader della CGIL.
11: Oggi sono vuote le borse della spesa, ci possono essere aperte tutti, ma il problema è che cosa si fa? Noi stiamo parlando di fatti concreti. Io vedo un disagio in questo paese. Tutti siamo capaci di dire delle belle parole, di fare delle promesse.
9: Un aspetto emerge su tutti in questo congresso, sottolinea Pierpaolo Bombardieri, numero uno UIL.
12: Oggi il segnale più forte è questo, dell'unità sindacale. Ci aspettiamo un senso di responsabilità da parte di Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali.
9: Da Padova con Danilo Ranieri, Paola Bonanni, GR3.
2: La Rai guarda la prossima stagione, ad Ancona la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi tra conferme, novità e grandi eventi che accompagneranno il pubblico nei prossimi mesi. Sentiamo l'inviata.
13: Presentata in questi minuti al Teatro delle Muse di Ancona l'offerta Rai di quello che vedremo nella prossima stagione. Tra le sorprese c'è Roberto Benigni su Rai 1 il 4 ottobre con la serata speciale dedicata a San Francesco per gli 800 anni dalla morte. Tra le novità anche il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, con due puntate del suo show Meravigliosamente. Tra le conferme Stefano De Martino, con in più l'onere e l'onore del festival. Ma sentiamo la D Rai Giampaolo Rossi che ci spiega il perché del titolo della presentazione, ovvero Rai C'è.
14: Rai C'è rivendica l'identità della Rai, cioè la Rai C'è come presenza viva, perché la Rai continua a essere presente nella grande costruzione del nostro immaginario. La Rai c'è in tutte le sue forme espressive, c'è in tutte le capacità di distribuzione di tutte le piattaforme, c'è una quantità di prodotto che è unico in Europa, il che significa che noi siamo una presenza viva e costante nella costruzione della nostra cultura. Devo dire che io con grande orgoglio rivendico il ritorno con noi di Roberto Benigni in Rai, perché è il grande cantore del nostro tempo, un grande poeta e ha una capacità sempre di lettura critica anche della profondità del nostro tempo.
13: Da Ancona, Marcella Sullo, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Danilo Tolardo che ha condotto con Simona Petracca, in regia Francesco Paradisi e Gennaro Strazzullo. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon proseguimento di ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è ammalato. Abbiamo trasmesso GR3.
16: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di

0: può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle ore 14. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Brescia-Padova, code per 5 km per un incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Sempre in A4 ma nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Ci spostiamo sulla Milano-Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Code e traffico intenso anche in A14 sul ramo Casalecchio, tra l'allacciamento all'A14 e l'A1 in direzione della Milano-Napoli. In A10 la Genova-Ventimiglia, siamo in Liguria, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e l'allacciamento all'A7 in direzione di Genova. Code a tratti sulla Parma-La Spezia per un incidente tra Borgotaro e Berceto in direzione La Spezia. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code tra Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui temporali sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, mentre sul resto del meridione avremo solo nubi sparse. Sereno sul resto del territorio. Per domani, sabato 4 luglio, continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud, mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio, temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: RAI, Radio 3.
5: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
2: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
6: Luoghi.
2: L'isola di Gorée con Karim Pallaver.
7: Khadija Khadija galengunnaro. Khadija khulle galengunnaro.
8: Je crois que l'île de Gorée est un exemple.
9: Credo che l'isola di Gorée sia un esempio ricco di insegnamenti. È un'isola molto piccola che si trova in Senegal, nella baia di Dakar, davanti a Capoverde, a qualche minuto dalla città di Dakar. I senegalesi, e non soltanto i senegalesi, ma gli africani in generale, e non soltanto quelli del continente, ma anche coloro che riconoscono le proprie origini africane, come i neroamericani, i brasiliani, i cittadini delle Antille, gli africani che vivono in Europa e altri

0: ancora, tutti costoro vedono in Gorée qualcosa che li riguarda.
1: Riconoscono Gorée come leur propre chose.
2: Nel contributo che abbiamo appena sentito, lo storico congolese Likian Bokolo coglie bene il significato simbolico che l'isola di Gorée riveste per gli africani e soprattutto per gli afroamericani, che sono i discendenti dei milioni di uomini e donne resi schiavi e trasportati attraverso l'Oceano Atlantico nell'ambito di quella che è stata la più grande migrazione forzata della storia, ovvero la tratta atlantica degli schiavi. Gorée è una piccola isola di soli 27 ettari, abitata da circa 1800 persone, che è facilmente raggiungibile dal porto di Dakar, in Senegal, in soli 20 minuti di traghetto. A Gorée non ci sono né strade né automobili, ma solo stretti vicoli fiancheggiati da piante di bougainville che ricoprono i muri color pastello degli antichi edifici costruiti durante il periodo coloniale francese.

0: Sa re ga din che di nke Khadija gulle sire Khadija Khadija galle ngunyinaro Khadija gulle galle ngunyinaro.
1: La pace e la tranquillità che permeano l'isola oggi si scontrano con la storia drammatica di Gorée, che per molti secoli fu per gli europei uno dei principali centri strategici per il controllo della costa atlantica dell'Africa e pertanto del commercio più importante che qui si svolgeva, ovvero quello degli schiavi. Si stima che tra il XVI e il XIX secolo tra gli 11 e i 13 milioni di africani e africane siano stati deportati attraverso l'Oceano Atlantico. Questo ha avuto effetti devastanti sul continente africano. Pensiamo solo all'impatto demografico del trasferimento forzato di milioni di schiavi, che erano soprattutto giovani uomini, o pensiamo anche all'incremento dei conflitti interni al continente per la cattura degli schiavi. Pensiamo anche alla violenza che milioni di persone subirono per alimentare con il loro lavoro la produzione nelle piantagioni delle Americhe e quindi la ricchezza dell'Europa e del mondo occidentale. Allo stesso tempo, però, la tratta atlantica ha portato alla creazione della diaspora africana nelle Americhe, che nonostante gli orrori e la violenza, riuscì a preservare molti aspetti delle culture africane di appartenenza, come la lingua, la religione, la musica, la cucina, e riuscì anche ad adattarli al nuovo contesto, influenzando profondamente la cultura delle Americhe, soprattutto nei Caraibi e nel sud degli Stati Uniti. Questo ha creato un'identità transculturale che lega indissolubilmente gli africani e gli afrodiscendenti che vivono sulle due sponde dell'Atlantico. E in questa identità l'isola di Gorée riveste un ruolo simbolico molto importante. A partire dal XV secolo, i portoghesi iniziarono a esplorare la costa occidentale dell'Africa alla ricerca di una via marittima per raggiungere l'Oriente circumnavigando il continente africano. A Gorée giunsero nel 1444 e la chiamarono Palma, identificandola subito come un punto strategico per il commercio e per le esplorazioni, in quanto l'isola aveva un porto in cui era facile attraccare con le navi e inoltre era molto vicina alla terraferma e questo permetteva facilmente l'approvvigionamento di legname, di cibo e di acqua dolce. Nel 1588 gli olandesi riuscirono a sottrarre l'isola di Gorée ai portoghesi e la chiamarono Goderid, la buona rada, proprio perché era un punto dove era facile attraccare con le navi. E da questo nome deriva il nome attuale dell'isola, Gorée, appunto. Dopo numerosi passaggi di mano, nel 1677 fu la Francia ad assumere il controllo dell'isola. In un periodo, il XVII secolo, durante il quale, grazie al commercio degli schiavi, la società di Gorée cominciò a prosperare. Sull'isola vennero costruite numerose case di pietra che erano di proprietà dei commercianti francesi, ma anche delle cosiddette signare. Termine che deriva dalla storpiatura della parola portoghese signora, signora, appunto. Si trattava di figlie di donne africane e padri europei che ereditavano dai padri case e ricchezze che provenivano in gran parte dalla tratta degli schiavi. E a loro volta queste signare commerciavano in schiavi sull'isola.
2: Ci sono ancora due storie. C'è la leggenda aurea che viene raccontata ancora oggi in diverse opere romanzesche. La leggenda che vede in Gorée il luogo di un incontro positivo tra i popoli europei in generale, i francesi in particolare, e i popoli africani. Si racconta in lungo e in largo come questa città ha nascosto gli amori romantici del famoso cavaliere di Boufflers, con certe dame senegalesi celebri per la loro bellezza, le famose signares. Ancora oggi si possono vedere a Gorée fastosi palazzi che furono dimore di signori, come il cavaliere di Boufflers, che abitavano al piano rialzato o al primo piano, circondati da numerosa servitù e dalle famose signares, mantenendo un tenore di vita fantastico.
1: Nel 1807 la Gran Bretagna abolì la tratta degli schiavi e negli anni a seguire fecero lo stesso anche gli altri paesi europei. Di conseguenza Gorée cessò di essere uno dei centri strategici per il commercio degli schiavi, rimanendo per un po' di tempo uno dei principali porti di approdo delle navi dirette verso il Capo di Buona Speranza e quindi verso l'Oceano Indiano. Questo però si interruppe nel 1869 quando venne aperto il canale di Suez che aprì una nuova via per le Indie. Gorée cominciò sempre più a perdere importanza negli interessi della Francia, che si spostarono sempre più dal mare alla terraferma, dove venne creata la colonia francese del Senegal di cui Gorée entrò a far parte. Questo declino è testimoniato anche dal calo della popolazione dell'isola, che se nel 1870 aveva 3.000 abitanti, nel 1910 ne aveva 1.300, nel 1931 solo 600. Se il valore commerciale ed economico dell'isola cominciò a diminuire, il suo valore culturale però in questo periodo cominciò ad essere identificato dal governo coloniale francese, che nel 1944 definì l'isola come un luogo di interesse storico e nel 1951 introdusse delle regole per la salvaguardia e la conservazione degli edifici storici dell'isola. Questa attenzione nei confronti della conservazione e della valorizzazione culturale dell'isola di Gorée venne ereditato anche dal governo del Senegal, paese che divenne indipendente dalla Francia nel 1960. Ed in particolare il governo senegalese pose l'attenzione su un edificio che sorgeva sull'isola, che era la Maison des Esclaves, che venne trasformata nei primi anni 60 in un museo della tratta degli schiavi e della schiavitù. Questo edificio, che esiste ancora oggi a Gorée, era stato costruito nel 1776 da Nicolas Pépin, che era il fratello di una delle più importanti signare di Gorée, Anne Pépin, che apparteneva a una ricca famiglia di commercianti di discendenza mista che commerciavano appunto in schiavi. Attraversando l'alto muro di recinzione che circonda la casa, si giunge nel cortile interno della Maison des Esclaves. Qui due ampie scalinate di forma semicircolare che si guardano quasi a formare un cerchio portano al primo piano della casa. La casa si sviluppa su due piani. Al primo piano storicamente abitavano i proprietari, i commercianti di schiavi, mentre al piano terra si trovavano le celle dove venivano rinchiusi gli schiavi. Erano celle minuscole che misuravano 2,60 m x 2,60 m e nelle quali venivano rinchiusi fino a 15-20 schiavi, molto spesso incatenati. Nella Maison des Esclaves, tra le due scalinate che portano al primo piano, è situato al piano terra un corridoio che attraversa tutta la casa e che finisce con una porta che si affaccia sull'azzurro dell'Oceano Atlantico. È la cosiddetta porta del non ritorno, ovvero la porta che gli schiavi attraversavano prima di essere imbarcati sulle navi e intraprendere quindi il viaggio attraverso l'Oceano Atlantico. È una porta che ha un fortissimo valore simbolico, perché nell'immaginario collettivo è il luogo dove gli schiavi poggiavano per l'ultima volta i loro piedi su un lembo di terra del continente africano prima di lasciarlo per sempre.
3: La tratta fu un'industria fiorente. Legati uno all'altro, gli schiavi marciavano talvolta per settimane nel folto della giungla. Ho visto centinaia di scheletri lungo i percorsi delle carovane, scrisse l'abolizionista inglese Thomas Buxton. Nel Dahomey la tratta era diventata l'industria nazionale. Ouida, l'antico regno di Giuda, era stato trasformato in un vivaio di schiavi. Le carovane marciavano tra le foreste, poi cominciavano gli incubi del viaggio per mare. Ecco una descrizione dello stivaggio. Spesso l'altezza tra una stiva e l'altra della nave era di soli 40 centimetri. I negri supini non potevano neppure girarsi su un fianco e il loro senso di soffocamento era così grande che il delirio li prendeva. I marinai sentivano strepiti e tumulti. Erano gli schiavi che si uccidevano a vicenda, sperando di procurarsi lo spazio per respirare. Si calcola che circa un terzo degli africani presi prigionieri sia morto durante il viaggio verso la costa e un altro terzo durante la traversata e il periodo di adattamento che seguiva in America. C'erano poi l'umiliazione del mercato, la separazione delle famiglie e della gente di una stessa tribù. I nomi venivano mutati e si perdeva con quelli l'ultimo segno di identità.
1: Nel 1962 il presidente del Senegal, il poeta Léopold Sédar Senghor, decise di trasformare la Maison des Esclaves in un museo della schiavitù e nominò come curatore una guida locale che da anni raccontava la storia dell'isola ai pochi visitatori che la frequentavano. Questo curatore si chiamava Boubacar Joseph Ndiaye e aveva servito a lungo come sottufficiale dell'esercito coloniale francese. È in gran parte a lui che Goré deve la sua fama internazionale come simbolo della storia e della memoria della tratta atlantica. Ndiaye aveva infatti un grande carisma e uno straordinario talento oratorio che aveva usato per creare una narrazione storica fortemente emotiva che si sviluppava tra le mura della Maison des Esclaves. Ai visitatori raccontava la storia della cattura degli schiavi, del loro trasporto sull'isola di Goré e del trattamento disumano che subivano tra le mura della Maison des Esclaves in attesa di essere caricati sulle navi e di attraversare la porta del non ritorno. In questa narrazione Ndiaye descriveva Goré come uno dei principali luoghi della tratta atlantica da cui erano transitati milioni di schiavi. Con la sua voce imponente riusciva quasi a ipnotizzare il suo pubblico attraverso una messa in scena teatrale, una sorta di monologo che combinava parole, gesti e durante il quale maneggiava le catene di ferro con le quali gli schiavi venivano legati e suscitando nei suoi ascoltatori rabbia, sdegno, tristezza e terrore. Questo santuario africano, disse in un'intervista Ndiaye, che è la Maison des Esclaves, fu capitale di sofferenze e lacrime, perché qui sono morti degli innocenti, vittime del tempo della vergogna. Se questi muri potessero parlare, avrebbero molto da dire. Fortunatamente non sono rimasti in silenzio per sempre, perché sono io che faccio parlare questi muri. Ndiaye diventò noto a livello internazionale come il custode della memoria della tratta degli schiavi, come una sorta di museo vivente che favorì, insieme anche alla promozione dell'isola di Goré da parte del governo senegalese, l'identificazione di Goré come uno dei principali luoghi della memoria della tratta atlantica. Tanto che nel 1978 l'UNESCO ha inserito Goré nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Questo ha contribuito a promuovere l'attrattività di Goré, che dalla fine degli anni 70 ha visto incrementare l'arrivo di visitatori provenienti da tutto il mondo e in particolare dagli Stati Uniti, dove agenzie di viaggio iniziarono già dalla fine degli anni 70 a proporre quelli che prendevano il nome di Black History Tours, nei quali l'isola di Goré era una tappa imprescindibile. Molti afroamericani e afrocaraibici visitavano i siti della memoria della tratta alla ricerca delle proprie origini, compiendo al contrario, il viaggio attraverso l'Atlantico che i loro antenati avevano fatto molti secoli prima. È chiaro che i luoghi che vengono visitati in questo viaggio di ritorno non sono più i luoghi dai quali gli antenati erano effettivamente partiti, ma sono luoghi come Goré, appunto, che hanno un fortissimo valore simbolico. Non è quindi una forma di turismo, ma è piuttosto un vero e proprio pellegrinaggio verso un luogo sacro, raggiunto il quale inizia un nuovo viaggio, che questa volta è un viaggio nella memoria della tratta. L'isola quindi è diventata un simbolo della sofferenza, dell'ingiustizia e dello sfruttamento economico determinato dalla tratta atlantica. Un ruolo che è riconosciuto e alimentato anche dalle visite fatte nel corso degli anni da personaggi come Papa Giovanni Paolo II, ma anche personaggi della musica come James Brown e Michael Jackson, dello sport come Muhammad Ali e Pelé, o del cinema come Spike Lee, o anche della politica. Pensiamo che Nelson Mandela visitò l'isola nel 1991, poco tempo dopo essere stato liberato, o presidenti americani come Bill Clinton, George W. Bush o Barack Obama.
4: Un pullman carico di sostenitori dell'African National Congress arriva a Pretoria. I detrattori del maggior partito sudafricano li stanno già accusando di essere venuti a far propaganda per le prossime elezioni, ma a loro non importa. L'atmosfera a bordo è carica, noi amiamo Mandela, gridano, e non deve morire. I nostri figli e i nipoti devono conoscere. Ballando e cantando si incamminano verso l'ospedale dove è ricoverato il loro eroe, laddove a centinaia già si danno il cambio giorno e notte. Un'altra lunga notte fatta di veglie e preghiere appesa ad un bollettino medico che non è mai molto chiaro. Ieri per la prima volta la famiglia di Nelson Mandela ha evocato la sua morte, per molti qui sarebbe ora di lasciarlo andare in pace, senza accanimenti. Poi un improvviso dietro fronzo, le sue condizioni sono critiche ma stabili, dichiarano la nipote del presidente Zuma, finché reagisce agli stimoli, Madiba è vivo e lotta con noi. È in questo clima plumbeo che si aspetta la visita di Barack Obama, prevista per stasera, una visita che molti dubitano sia opportuna in un paese che si prepara al grande lutto. Tanto che la tournée africana del presidente americano passa in secondo piano, se non fosse che ieri, visitando in Senegal l'isola degli schiavi, laddove milioni di africani soggiornarono prima di essere venduti sul continente, Obama ha omaggiato il suo eroe. Per me, ma credo per il mondo intero, ha dichiarato, l'eredità di Mandela attraverserà il tempo. Lo incontrerà solo se la famiglia ne darà il consenso, ma intanto il presidente ripercorrerà le tracce del padre del Sudafrica multirazziale per approdare a Robben Island, luogo di prigionia, dove Mandela ha trascorso 18 dei suoi 27 anni di detenzione e dove, spaccando sassi in una cava, ha contratto la malattia che oggi lo uccide.
1: Proprio Obama, parlando con i giornalisti dopo aver visitato l'isola e la porta del non ritorno nel 2013, aveva dichiarato che la visita lo aveva aiutato a comprendere appieno la dimensione della tratta degli schiavi e a farsi un'idea intima delle difficoltà che gli schiavi avevano dovuto affrontare. Secondo Obama, Gorée era una testimonianza di ciò che può accadere quando non siamo vigili nella difesa dei diritti umani. Nel 1999 sull'isola di Gorée è stato costruito un memoriale. Già nel 1975 Senghor, che era in visita in Martinica, aveva invitato gli artisti afroamericani a pensare a un monumento da erigere a Gorée che avrebbe dovuto costituire un ponte simbolico tra il continente e la diaspora. Successivamente però era stato deciso che il memoriale doveva essere costruito sulla terraferma e quindi a Dakar, di fronte all'isola di Gorée, nel quartiere di Almadi. Così nel 1992 era stata posta dal presidente senegalese e dal direttore generale dell'UNESCO a Dakar la prima pietra del memoriale, che si sarebbe dovuto chiamare Gorée Almadi. Nel 1996 venne indetto un concorso internazionale per la progettazione del memoriale. Vennero presentati ben 290 progetti da parte di concorrenti provenienti da 66 paesi. Il concorso fu vinto dall'architetto italiano Ottavio Di Blasi. Il progetto prevedeva, oltre al memoriale, la costruzione di un museo della navigazione, di un centro di studi, di una struttura amministrativa e degli spazi verdi. Tuttavia, il governo non riuscì a trovare i fondi necessari per costruire questo memoriale a Gorée e quindi il presidente Diouf decise di far costruire comunque una versione del memoriale, ma in forma ridimensionata e questa volta non a Dakar, ma proprio sull'isola di Gorée. Il memoriale, tuttavia, è stato molto criticato perché stride con il paesaggio dell'isola. E per molti ha anche un'inquietante somiglianza con un cappuccio del Ku Klux Klan. Inoltre, il memoriale è stato costruito in una delle poche zone dell'isola, che si chiama Castel, che prima erano adibite dagli abitanti alla coltivazione della terra. Nel 2010 l'UNESCO ha dichiarato che la replica del memoriale di Gorée al Castel è un esempio eloquente di quello che non bisogna fare per la preservazione dell'integrità di un sito che è patrimonio dell'umanità. Nessuno mette in dubbio la dimensione della tratta atlantica e le enormi sofferenze che ha causato. Tuttavia, il ruolo che Gorée ha effettivamente avuto nella tratta degli schiavi è stato messo in dubbio dagli storici, che hanno fortemente criticato la narrazione costruita dal curatore della Maison des Esclaves, Joseph Ndiaye. Secondo lo storico americano Philip Curtin, autore del primo studio che ha proposto delle stime quantitative sul numero degli schiavi trasportati attraverso l'Atlantico, la storia che raccontava Ndiaye era fortemente esagerata. Dall'isola di Gorée e dal Senegal, secondo Curtin, era stato esportato un numero relativamente ridotto di schiavi rispetto ad altri porti della costa occidentale dell'Africa. Secondo lo storico, solo poche centinaia di schiavi passavano ogni anno dall'isola di Gorée. Studi successivi hanno confermato la tesi di Philip Curtin e hanno sostenuto che la storia della Maison des Esclaves non sarebbe che una leggenda ripresa e ricostruita da Ndiaye, che secondo il giornalista Emmanuel Deroux, che nel 1996 pubblicò un articolo su Le Monde dal titolo Il mito della Maison des Esclaves che resiste alla realtà, avrebbe impiegato una dozzina d'anni per forgiare un mito che oggi ha forza di legge. Anche l'effettivo passaggio degli schiavi attraverso la porta del non ritorno è stato contestato, perché gli schiavi non potevano essere caricati in quella zona dell'isola sulle navi, perché lì le navi non potevano attraccare. Il valore simbolico, quindi, di uno dei luoghi di raccoglimento emotivamente più importanti di tutta l'isola è stato messo in discussione. Gli storici hanno quindi dimostrato, fonti alla mano, che il ruolo storico di Gorée nell'ambito della tratta atlantica è stato piuttosto limitato. Dato questo per assodato, tuttavia, è lecito pensare oggi al significato che Gorée riveste nella contemporaneità per gli africani e gli afrodiscendenti, spostando quindi lo sguardo dalla storia alla memoria. Katharina Schramm, ad esempio, in un libro che ricostruisce il ruolo della storia nella formazione delle ideologie africane, ha definito la porta del non ritorno un simbolo dell'amnesia culturale e del senso di distaccamento che la schiavitù e il viaggio attraverso l'Atlantico hanno rappresentato e continuano a rappresentare. In questo modo la porta è associata non solo al suo passato, che effettivamente, come hanno sostenuto gli storici, è in gran parte fittizio, ma anche e soprattutto al suo presente. E questo presente è al contrario molto reale, perché la porta del non ritorno è un luogo di guarigione, un luogo in cui le persone, in cui i discendenti degli schiavi africani ritornano per chiudere i conti col passato. Dionne Brand, poetessa e scrittrice canadese, ha scritto che la porta, a prescindere dal suo ruolo nei secoli passati, è oggi un luogo a cui tornare, un modo di essere per le persone che, come lei, ancora oggi devono fare i conti con l'eredità della schiavitù e il ruolo che la schiavitù ha avuto nella storia della sua famiglia e di tutte le persone afrodiscendenti. Oggi molte delle guide di Gorée continuano ad attingere buona parte delle loro conoscenze dalla narrazione che aveva costruito Joseph Ndiaye, sebbene sia stato provato che è storicamente infondata. Il motivo è che questa narrazione contribuisce a fare di Gorée ciò che per molte persone rappresenta, è quello che qui, in questa piccola isola, queste persone cercano. Gorée rimane unica nel suo genere perché offre una visione alternativa rispetto alle narrazioni tradizionali sulla tratta transatlantica degli schiavi. Mentre altri luoghi della memoria in Africa descrivono la natura su larga scala, la natura quasi industriale del commercio degli schiavi, la Maison des Esclaves è un ambiente raccolto in cui vengono raccontate le storie personali e le sofferenze degli schiavi che sono passati e hanno vissuto in questa casa, in una dimensione quindi intima e fortemente emotiva. Chi la visita diventa parte di un racconto che situa il passato nell'immaginario presente, ovvero in quel presente del passato che è la memoria collettiva di uno dei più gravi traumi dell'umanità, ovvero la tratta atlantica degli schiavi.
5: Karin Pallaver ha raccontato l'antica isola degli schiavi di Gorée, in Senegal.
6: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
7: Rai Radio 3.
8: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
9: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah.
10: Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, un saluto a Pino Zingarelli regia, Lazzaro Scasserra il tecnico del suono, 335-5634-296 per restare in contatto con noi durante la diretta e oggi vi presentiamo 5 pensieri divergenti nella canzone italiana al femminile. Siamo partiti da Matrilineare, che è il titolo di un disco curato dai CSI nel 1996, in cui, seguendo il filo rosso del matriarcato, si fondevano la musica tradizionale del coro delle mondine di Correggio e talenti emergenti allora come Cristina Donà, Ginevra Di Marco, in un'Italia rurale divisa fra tradizione e modernità. Ma Matrilineare è anche il titolo di un libro uscito recentemente per Minimum Fax a firma Pier Giorgio Pardo, che ricostruisce la storia del cantautorato femminile italiano disseminato tanto di ostacoli quanto di gioielli, di pensiero appunto divergente, matrilineare appunto. Quello che viene fuori alla fine della lettura di queste quasi 450 pagine è davvero un panorama vivacissimo di resistenza e lotta, creatività e ricerca, di spazi per esprimersi. Abbiamo isolato quest'oggi 5 tappe sonore di questo drappello di pioniere, di esploratrici vecchie e nuove. Parte peraltro da un'antesignana, ovvero da Maria Monti, vero cognome Monticelli, la nostra prima cantautrice, personalità sfaccettata e complessa, aperta alla sperimentazione, in grado di collocare il proprio carisma interpretativo sia nelle vesti di cantanti, o meglio cantautrice appunto, che in quello di attrice con Carmelo Bene, Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Mauro Bolognini e tra gli altri. La declinazione cantautorale di Maria Monti è davvero radicale. Ne diamo prova con l'ascolto di un album del 1974, Il Bestiario. Il disco è un vero e proprio esperimento basato sulla fusione fra componente scritta e improvvisata e sulle risorse espressive della titolare Maria Monti. Maria interpreta una serie di satire sui vizi dell'animale uomo, in special modo del maschio patriarcale, attingendo come da titolo a una sorta di bestiario metaforico. E la complessa architettura strumentale poggia sulle intuizioni visionarie di uno scultore del suono come Alvin Carran, dell'ensemble Musica Elettronica Viva, che si intrecciano con i solismi free jazz di Steve Lacy al sax soprano e Roberto Laneri al sax baritono. Carran e Laneri erano entrambi parte del collettivo Avant-Garde Prima Materia di cui Maria fece parte. Ascoltiamo.

La grande modernità di Maria Monti era Il bestiario del 1974. Il brano aveva un titolo bizzarro, ma una musica molto densa. La pecora crede di essere un cavallo. Allora, seguiamo ancora il tracciato di Matrilineare, il libro di Pier Giorgio Pardo, che a pagina 80 intervista Jenny Sorrenti, compositrice, interprete, dunque cantautrice, prima donna in Italia a fare prog a un certo livello con i Saint Just, voce femminile insieme a Teresa De Sio del Neapolitan Power, e sì, e naturalmente anche sorella di Alan Sorrenti. Di origini gallesi da parte di madre, nata e cresciuta nel fermento della Napoli anni 60 e 70, Jenny Sorrenti si imbarca fin dall'adolescenza in avventure musicali oltre gli steccati stilistici, dal prog dei Saint Just fino ai dischi solisti che, tra le altre cose, sono stati palestra per uno come Pino Daniele. E lei è anche autrice di un pop contaminato da svariate influenze, avanguardia, prog, l'abbiamo detto, folk, classica, musica celtica, ed è totalmente disinteressata alle logiche commerciali. Gli anni 70, racconta Jenny Sorrenti nell'intervista a Pardo, furono un decennio pieno di impeto, di mutamenti, di confronti e dibattiti sul futuro e su come migliorare la nostra vita. Avevamo fame di musica, di nuove sensazioni, desideravamo avvicinarci a nuove visioni, a un concetto di libertà che ci avrebbe permesso di vivere senza ipocrisia, bigottismo, menzogne e contesti ingannevoli. Jenny Sorrenti con i Saint Just, l'ascoltiamo adesso dalla Casa del Lago del 1974. Il pezzo si intitola Messicano.

Il cantautorato è un ambito che in Italia per molto tempo è stato declinato quasi esclusivamente al maschile. Certo, ci sono state eccezioni come le due che abbiamo appena presentato. Certo, a un certo punto è arrivato anche Carmen Consoli, che avrebbe stupito tutti con il racconto matriarcale in bianco e nero della sua adolescenza catanese, mentre Nada negli stessi anni ricominciava dall'indie, rendendolo strumento di introspezione al femminile. A seguire poi il cantautorato elettronico di Meg, quello di Paola Turci, la vittoria di Elisa a Sanremo, la trionfale tripletta di Madame, di Tonella Piaga e Daniela Pes nelle edizioni del premio Tenco dal 2021 al 2023. Conquiste molto significative, ma il cantautorato continua comunque a soffrire di un sostanziale gap di genere. Negli anni 70 e 80 in Italia sono emerse grandissime interpreti, dalle personalità potenti, innovative, di rottura, ma pochissime cantautrici, spesso anche un po' osteggiate dall'establishment di quel drappello di pioniere. Alcune come Rettore e Jo Squillo sono state ridisegnate showgirl dall'immaginario collettivo, altre come la Nannini, Alice, Bertè sono state prese per interpreti pure. La maggior parte si è vista relegare ai margini dei circuiti promozionali. Nel terzo millennio sicuramente qualcosa cambia. Bastava in realtà mettere in fila i nomi delle cantautrici raccontate, intervistate da Pardo e che riguardano produzioni e progetti appunto post 2000. Carlotta Sillano, Miss Keita, Georgines, Beard, Annie Hader, La Nigna, Daniela Pes, Bluem, Giulia May, Anna Castiglia, Anna Carroll, Marta Tenaglia, Elasì, Francamente. A questa lista tornita e anche a quella della puntata odierna vanno aggiunti tre nomi delle quali tra poco ascolteremo i frutti discografici, a cominciare da quello di Margherita Vicario. Nel 2013 la Vicario si fa notare tra i progetti finalisti del Festival Musicultura di Macerata. Il suo progetto sarà ancora più a fuoco nell'album d'esordio dell'anno successivo, Minimal Musical, prodotto e arrangiato insieme a Roberto Angelini. L'album viene descritto come una sorta di concept narrativo con una figura femminile al centro. Le parole di un testo suonano bene insieme, afferma nell'intervista che gli ha fatto Pardo per il libro, perché acquistano man mano un senso che inconsciamente avevo già dentro di me e che avevo bisogno di trovare senza passare dalla razionalità. Un concetto ribadito anche da un pezzo che ascoltiamo ora proprio da quell'album, In ufficio.

Ora arriviamo alla personalità complessa di una cantautrice come Marta Delgrandi. Until We Fossilize del 2021, Selva del 2023 e Dream Life del 2026 sono tre album molto diversi tra loro. Il primo è frutto di un'elucubrazione solitaria in piena pandemia, il secondo nasce da una serie di esperimenti creativi fra pre-produzione e session in studio con musicisti in carne e ossa. Il terzo invece riesce a fare sintesi dei mondi precedenti, aggiungendovi un tocco di psichedelia elettroacustica, interventi di fiati beatlesiani e una sottile vena di anarchia visionaria. L'industria discografica, confessa la Delgrandi a Pardo, è una grande rottura di scatole, sempre tra i piedi, tutto passa da lì e influenza ciò che fai. Stamattina ho letto un'intervista di Björk che parla dell'essere se stessa, del fare qualcosa di non etichettabile, di rompere le regole. Quando un artista che per te è quasi una madre putativa dice così, capisci. È per questo che è stata così importante per me, perché non ha giocato al gioco di tutti. Allora andiamo al secondo capitolo della storia discografica di Marta Delgrandi. Da Selva noi ascoltiamo Snapdragon con il suo avvio rumoristico, il suo sviluppo melodico basato su una voce che ricorda Meredith Monk.

0: Per l'ultima cantautrice in scaletta, White Mary, raccogliamo per intero l'incipit del capitolo a lei dedicato in matrilineare il libro Minimum Fax che stiamo presentando quest'oggi. Viene dall'Abruzzo, ma è romana d'adozione, conosce benissimo le macchine, soprattutto i sintetizzatori analogici, di cui è appassionata. A livello di songwriting ha una cifra stilistica talmente personale che anche il paragone con Cosmo, da qualche parte invocato, non va molto oltre il binomio fra musica elettronica con cassa in quattro e cantato in italiano. I pezzi di White Mary al secolo Bianca Maria Scoccia hanno testi brevi, ermetici, sono pieni di sospesi, quasi minimali, e le armonie si avvantaggiano della preparazione jazzistica. Bianca Maria è un'autrice dal polso sicuro, con un mondo definito, e proprio per questa sua asciuttezza chiaroscurale, che chiama ogni cosa con il proprio nome, molto poetica. I suoi due album sono Radio White Mary e New Bianchini, l'hanno imposta all'attenzione insieme a un live trascinante, percussivo, forte anche del dialogo sensoriale sotterraneo che si instaura pezzo dopo pezzo. E ancora, estrapoliamo allora anche una sua piccola confessione molto indicativa. Dice White Mary: mi piacciono i synth, alcuni tipo quelli di un'azienda svedese come la Teenage Engineering sono belli anche come design. La fisicità mi attrae, vedere tutto chiuso nel computer mi affascina di meno, mentre è interessante la vita proprio che hanno le macchine. Scelgo synth che fanno poche cose ma con carattere. Ascoltiamo Radio, un titolo naturalmente che ci sta a cuore.
1: Lo sai che a volte muoio dalla noia e mi sale in gola un nodo che non si capisce, che mi costringe tutte le parti del corpo.

5 pensieri divergenti nella canzone italiana al femminile. Vogliamo infine citare altri 4 valenti cantautrici. Cantautrici che non sono state incluse nell'excursus di Pardo, del resto il suo libro è un

0: Salvatore, Vera di Lecce, poi c'è Gaia Banfi, Ilaria Graziano e Cecilia, che sicuramente conoscete o comunque la potrete conoscere, perché col suo nuovo progetto aprirà le nostre dirette dal Salone del Libro di Torino il 14 maggio. È tutto per oggi, è stato un bel percorso, tutto al femminile, cantautorale. Adesso la linea va a Fahrenheit, noi ci ritroviamo domani alle 14:30.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: Ciao, sono Marco Motta e questa sera proseguono le dirette di Radio 3 da Montecatini, nel piazzale delle Terme Tettuccio. Alle 20.30 una speciale lezione di musica condotta da Michele Dall'Ongaro su Montecatini, Città della Musica. E a seguire, alle 21.30, il concerto del Maggio Musicale Fiorentino, di Carmina Burana, con la direzione di Lorenzo Fratini. I suoni dell'acqua, dalle 20.30 su Radio 3.
1: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: Siamo partiti un po' più tardi del solito, sono le 15:02. Vi saluta Tommaso Certosi, oggi in conduzione. Alla regia c'è Beatrice Palazzoni, alla consola Andrea Perrone e più tardi Fabrizio Paccione. Fahrenheit, che sta partendo ora qui su Rai Radio 3, è curato da Susanna Tartaro e in redazione ci sono Giosuè Caracciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. E noi iniziamo spesso con una domanda, con una proposta di riflessione per chi ci sta ascoltando. Quella che vi proponiamo oggi ce la rilancia, o meglio la rilanciamo noi, dall'autore del saggio che presenteremo più avanti verso le 16, Alberto Casadei, che nel suo Narrazioni mutanti si chiede: esiste il grande romanzo italiano? Questa è una domanda che abbiamo un po' ereditato dagli Stati Uniti, ma è legittima anche nel nostro paese. E Casadei si chiede, dal dopoguerra, diciamo, dal secondo dopoguerra fino ad oggi, c'è un grande romanzo, un romanzo che in qualche modo abbia a che fare con l'esistenza della nazione, anche senza dimenticare i caratteri specifici delle diverse regioni, e che abbia un punto di vista tendenzialmente epico, anche quando evidentemente ci sono degli elementi soggettivi, autobiografici, personaggi singoli, specifici e via dicendo. Insomma, c'è un grande romanzo italiano, e qual è, dal 1945 oggi? Vi anticipo che Casadei dà una risposta, o tenta una risposta, un po' spiazzante. Allora sentiamo intanto le vostre al 335-56-34296, sms, messaggi WhatsApp diretti a tutti i programmi di Radio 3, ma ora naturalmente in particolare a Fahrenheit. Vi dicevo che questa è una domanda che ereditiamo dagli Stati Uniti, e proprio dagli Stati Uniti iniziamo il nostro percorso di oggi pomeriggio. Siamo alla soglia, alla vigilia del 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, e è un momento ovviamente celebrato con grande fasto oltre oceano, ma ne parliamo anche noi e ne parliamo con Giorgio Dell'Arti. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Dell'Arti firma adesso un grosso libro, molto piacevole da leggere anche per il suo carattere deliberatamente avvicinabile, frammentario. Si intitola America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, pubblicato da Garzanti, e racconta l'intera storia degli Stati Uniti attraverso uno spolverio di situazioni, personaggi, aneddoti, ma anche tenendo d'occhio i grandi fenomeni, i grandi movimenti, a partire naturalmente dalla rivoluzione. Ecco, Dell'Arti, io per prima cosa vorrei chiederle proprio qualche cosa che riguarda l'essenza degli Stati Uniti. Abbiamo visto pochi giorni fa la Corte Suprema bloccare il tentativo di Trump di cancellare lo Ius Soli. È un'essenza della identità americana, e per questo motivo incancellabile?
4: Ma credo che ci

0: siano ragioni giuridiche solide più che, diciamo, un'eredità culturale. E la dimostrazione è che anche una Corte Suprema con una maggioranza di destra è sempre fatta da magistrati che sono consapevoli del proprio ruolo e sono capaci anche di dare torto all'uomo che politicamente è per la maggior parte di loro è di riferimento. Quindi è una lezione importante su come gli Stati Uniti si comportano in questi casi. La Corte Suprema è stato un elemento importantissimo nello sviluppo degli Stati Uniti, inventata dal giudice Marshall quando venne scelto dal presidente Adams nel 1801 e che per 30 anni, diciamo, ha fatto giurisprudenza, ha determinato la giurisprudenza degli Stati Uniti dei decenni successivi. È una storia importante, questa è una bella storia.
1: Come mai ha deciso di fermarsi in America nuda e cruda proprio alle elezioni di Trump del 2016?
0: Ma perché dopo, intanto, mentre scrivevo succedevano un sacco di cose e certo, quindi non facevo in tempo,
1: con Trump in particolare, a pigliarle.
0: No, quindi in ogni caso sarei stato arretrato rispetto all'attualità. E poi, benché io abbia fatto una cronaca sostanzialmente, perché sono un giornalista, mi trovo meglio a fare la cronaca che a fare la storia. Comunque è sempre un libro di storia, naturalmente, e mi pare che la storia debba prendersi un minimo di distanza dalle cose che succedono mentre stiamo scrivendo, e quindi mi sono fermato lì, anche perché tutte le informazioni che abbiamo dopo quella data sono soltanto di natura giornalistica e di comunicati stampa, non abbiamo rivelazioni profonde, diciamo, e quindi mi pare giusto prendere una distanza di 10 anni, non è tantissimo in fondo, via.
1: È proprio un giornalista e saggista che nell'ultima riga del suo libro dell'arte dice: l'America è finita con le elezioni di Trump.
0: Sì, con le elezioni di Trump, sì.
1: Lei concorda?
0: Sì, beh, no, non concordo su questo. L'America non è finita, sarà dura farla finire. Tutto può succedere naturalmente con uno come Trump messo alla Casa Bianca, ma direi che questa frase pronunciata poi nel 2016 è una frase, diciamo, più giornalistica che storica. L'America è finita perché Trump non ci piace e quindi ci sembra che la vecchia America sia morta, ma l'America ha avuto altri periodi di natura dittatoriale o quasi dittatoriale, o presidenti che hanno tentato di prendersi più potere di quello che era possibile. Penso ad Andrew Jackson negli anni 30 dell'Ottocento, per esempio, soprannominato The King, che negli Stati Uniti è un insulto. Il re è un insulto. Loro hanno fatto la Repubblica proprio in odio ai re europei.
1: Ecco, questo sembra un aspetto che caratterizza la cultura americana, cioè in fondo ai nostri occhi di europei la rivoluzione francese ha oscurato il carattere politico e non meramente geopolitico della rivoluzione americana, ma per gli americani invece l'elemento di liberazione politica secondo le idee dell'illuminismo era fortissimo ed è tuttora fortissimo.
0: Sì, giusto. Non solo, ma se paragoniamo lo stato dell'Europa nello stesso momento in cui viene, diciamo, nascono gli Stati Uniti, io faccio nascere gli Stati Uniti il 21 giugno del 1788, quando viene ratificata la Costituzione del New Hampshire, l'ultima ratifica che rende possibile che la Costituzione entri in vigore. Beh, quella Costituzione intanto precede la Rivoluzione francese ed è estremamente più democratica di tutta la situazione che c'era in Europa. In Europa c'erano ancora i re assoluti messi in trono da Dio, mentre nella dichiarazione di indipendenza, ancor prima nella dichiarazione di Lee, che precede la dichiarazione di indipendenza, si dice che il governo è espressione del popolo, che in quel momento è un'affermazione eversiva addirittura per come concepivano il potere in Europa. Quindi gli americani hanno fatto una rivoluzione molto più avanzata della rivoluzione europea. Naturalmente la rivoluzione francese, con tutta la tragedia che è andata avanti fino a che non è arrivato Napoleone, ha oscurato questo aspetto. Poi gli Stati Uniti sono stati lontani dall'Europa per tanto tempo, fino al 1917 gli Stati Uniti erano un posto sconosciuto. Sai che nelle famiglie, quando un bambino si comportava male, gli si diceva ti mando in America.
1: Anche lei l'hanno
0: come
1: detto?
0: No, a me no, perché io sono nato troppo tardi rispetto a questo concetto, ma nell'Ottocento, al tempo di Cavour, quando un bambino faceva le marachelle, la mamma lo minacciava, ti mando in America. Questo era il rapporto dell'Europa con gli Stati Uniti a quel tempo.
1: È molto bello il modo in cui Giorgio Dell'Arti, lei, riesce a far emergere degli aspetti che possono sfuggirci o che sono controintuitivi della storia americana, per esempio in tutto il percorso dello schiavismo e poi della guerra di secessione, il razzismo anche del fronte antischiavista, oppure il fatto, certo, che Lincoln fosse un presidente, ricordiamolo, repubblicano, eletto con un terzo, certo, dei voti popolari. Sono degli aspetti che spesso si dimenticano.
0: Sì, sì, certo. Ma si dimentica, per esempio, che il partito dei razzisti era il Partito Democratico e lo è stato per tanto tempo. Anzi, era spaccato in due. I democratici del Nord erano razzisti, sì, ma diciamo con una mentalità più aperta, più rivolta al commercio, alle banche. I democratici del Sud erano razzisti. Dopo la guerra di secessione, il Sud ha sempre votato Partito Democratico, qualunque cosa avesse fatto il Partito Democratico fino a quel momento. A New York c'era questa organizzazione Tammany Hill, che era profondamente corrotta, organizzazione del Partito Democratico, che pigliava i migranti, li aiutava e poi però imponeva che votassero democratico in tutte le fasi, sia nelle elezioni di midterm che in quelle per il presidente.
1: Beh, nel raccontare poi la formazione di questo paese, lei ha usato per esempio uno strumento molto efficace che è una mappa rettangolare che si riproduce, sì, di capitolo in capitolo, che sembra un po' la bandiera degli Stati Uniti.
0: Sì, sì. Beh, volendo, astraendo diciamo da tutti i frastagliamenti delle coste, gli Stati Uniti sono una specie di rettangolo. Mi interessava che si capisse bene, diciamo, come si sviluppava il paese dall'Atlantico fino al Pacifico. E avevo paura che nelle cartine geografiche normali ci fossero troppi elementi che portassero confusione. Io volevo far vedere una sola cosa, e cioè l'avanzamento da est a ovest della frontiera, diciamo, quella che si chiama il mito della frontiera. Io il mito della frontiera credo fino a un certo punto, però certamente questa avanzata, che è durata più di 100 anni, è impressionante. E naturalmente è un'avanzata che è costata tante vite, che è stata caratterizzata da tante violenze, da tanta abiezione, il sentiero delle lacrime a cui sono stati costretti gli indiani, eccetera, eccetera. E la storia degli Stati Uniti è questo, è una mescolanza tremenda di cose orribili e anche però di cose meravigliose, non bisogna dimenticarlo.
1: Ido Borsini, spero di leggere bene il nome di questo ascoltatore da Osimo, ci scrive: ma se negli Stati Uniti il potere appartiene al popolo, perché il presidente giura sulla Bibbia e non sulla Costituzione?
0: Ma questa è una prassi, non è stabilito nella Costituzione. Questa è una prassi che comincia con Washington e a cui si sono sottoposti quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti. Contro la prassi c'è poco da fare: se uno si vuole mettere la cravatta o non se la vuole mettere, non abbiamo gli strumenti per impedirlo. Quindi la Bibbia è una vecchia storia che risale a Washington. Del resto, un'altra abitudine che risale a Washington e che è durata fino agli anni 50 del Novecento è quella dei due mandati. I due mandati non erano stabiliti dalla Costituzione, sono stati fissati nel 52 per evitare che si ripetesse un caso Roosevelt, che era stato eletto 4 volte anche per via della guerra. Ma certo, tutti si sono attenuti fino a Roosevelt al limite dei due mandati, anche quelli che avevano, diciamo, una vocazione alla dittatura, come ho ricordato prima Jackson, perché Washington, quando ha finito il secondo mandato, ha scritto una lettera spiegando che oltre i due mandati la cosa diventava pericolosa. Da quel momento in poi tutti si sono attenuti a questo, ma non era stabilito, ognuno poteva ripresentarsi la terza volta, la quarta volta, la quinta volta. Sì. E poi nel 52 l'hanno fissato in Costituzione, ma fino a quel momento si poteva tentare di restare alla Casa Bianca a vita.
1: è proprio un'esplorazione della storia americana che si avvale anche di una scrittura, come dicevo prima, molto avvicinabile, con per esempio dialoghi o interviste immaginarie, appunto schemi come quello della mappa che abbiamo descritto, o anche, e questo vorrei chiederle ancora dell'arti, l'uso della ripetizione, che mi ricorda molto certi stili anglosassoni. Faccio un esempio per chi ci sta ascoltando: la domanda mondiale di tabacco era parecchio scesa nel Maryland, e soprattutto in Virginia le terre non rendevano più come una volta. Tabacco e cotone sfiancano le terre, e dopo tanti anni le terre coltivate per anni a tabacco o a cotone non rendono più come una volta. C'era pure il fatto che la domanda mondiale di tabacco era parecchio scesa. In Italia è difficile affrontare una scrittura di questo tipo, ma in America forse è molto più comune.
0: Ma il mio modello, si parva licet componere magnis, è Thomas Bernhard, che è un maestro della ripetizione. Ho adoperato la ripetizione al posto dei pronomi, perché la ripetizione rende più chiaro il pensiero e lo scorrere della spiegazione. Il mio obiettivo non era quello di fare una scrittura letteraria o una bella scrittura, il mio obiettivo era di essere capito, e di essere capito facilmente, perché mi rivolgo, ho l'ambizione di rivolgermi al grande pubblico, e non voglio affaticare il grande pubblico. Spero che il libro si legga. Il libro ha delle cose difficili, perché la storia degli Stati Uniti è difficile, su certo. Questo non c'è dubbio, quindi è inutile renderla ancora più difficile con una scrittura involuta, e quindi frasi brevi, semplici, linguaggio di tutti i giorni, c'è pure qualche parolaccia.
1: No, c'è anche la costruzione dei personaggi, per esempio l'assassino di Lincoln, John Wilkes Booth, è chiamato sempre Booth il Bello, proprio per costruire il personaggio, insomma questo si capisce benissimo. Giorgio Dell'Arti, grazie, abbiamo credo dato un'idea della quantità di dati e di storie che si possono trovare in questo America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, pubblicato da Garzanti. Lei va spesso in America?
0: No, veramente no, non ci vado spesso in America.
1: Allora, forse no, ci andrà adesso.
0: Assolutamente no, sì, forse ci andrò, non lo so, vediamo.
1: La ringrazio molto, e intanto
0: grazie a voi.
1: Ringrazio anche tutti coloro che ci stanno mandando, oltre a osservazioni sulla politica americana, che sono anch'esse interessanti, che naturalmente leggeremo, le risposte alla domanda che abbiamo lanciato inizialmente: esiste un grande romanzo italiano dal dopoguerra a oggi, il grande romanzo italiano par excellence, come ci scrive Flavio da Carbonia, e la sua risposta è ovviamente Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Adesso ne leggeremo altre, continuate a scriverci. Intanto partiamo con il nostro percorso musicale, che ci porta a conoscere Carlo Fava, nato nel 1965, cantautore, attore italiano, un percorso molto ricco che vi racconterò via via, ma iniziamo subito con il suo album Neve del 2009, che ha la caratteristica di non nominare mai la neve. Iniziamo con Scrivo.

Scrivo adagio, scrivo con disagio, in continua attesa di una luce accesa. Scrivo delle idee, qualche informazione, uso un po' di arte e un po' di imitazione. Scrivo bambini, scrivo assassini, scrivo mestiere, scrivo finalmente amore. Scrivo in emergenza, privo di prudenza, scrivo incuriosito dalla tua coscienza. Scrivo e sto invecchiando, ma mi sento bene. Scrivo dondolando nell'ispirazione. Scrivo a quattro mani, scrivo solo in coppia. Scrivo col pensiero e tutto, tutto si raddoppia. Scrivo, scrivo, scrivo.

per più di un motivo. Scrivo con due dita, scrivo finché dura, scrivo la tua faccia che aspettava la paura.

col vestito buono. Scrivo risucchiando tutto l'alfabeto, scrivo e mi ripeto e mi ripeto e mi ripeto. Scrivo bambino.

0: vita è imperfetta per più di un motivo. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è bellissima per più di un motivo. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è imperfetta per più di un motivo. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è bellissima per più di un motivo.
1: E se volete continuare a riflettere sul tema dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, potete recuperare Radio 3 Mondo di ieri, Anna Maria Giordano, i primi 250 anni degli Stati Uniti, cosa c'è da festeggiare, tra gli ospiti Marina Catucci del Manifesto da New York, Andrea Borgnino, le sue interferenze, Francesco Clementi per parlare di diritto comparato e di elezione del Presidente. Dunque Radio 3 Mondo ha molto da offrire per riflettere su questo argomento.

0: Lo sapete, siamo nella caccia al libro, la più antica rubrica di Fahrenheit, quella che da molti anni aiuta a ritrovare libri fuori commercio ma fortemente desiderati. Potete partecipare alla caccia scrivendoci a fare con l'H al centro @rai.it oppure lasciando un messaggio al numero 06 36 86 5666, oppure riempiendo gli spazi cerco o offro nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound. E in questo modo i libri a volte saltano fuori. Ovviamente ne lanciamo molti e i ritrovamenti non sono altrettanto frequenti, ma sono parecchi. Oggi vediamo che cosa sta cercando Viola. Buon pomeriggio Viola, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, di che si tratta?
1: Allora, è un libro di cucina e cultura brasiliana che si chiama Brasile, la cucina di mia madre.
0: L'autrice è Viviane Tronel, è pubblicato da Ippocampo. Lei ha una particolare familiarità con il Brasile, con la cultura brasiliana?
1: Sì, mia mamma è brasiliana.
0: L'ha scritto lei il libro praticamente?
1: Sì, in realtà quando mi sono trovata a sfogliarlo per caso in un centro culturale per ragazzi mi è sembrato veramente che stesse lì ad aspettarmi, l'ho cercato in tutti i modi e invece non, almeno fino ad oggi non mi aspettava da nessuna parte, quindi mi sono rivolta a voi perché lo vorrei trovare per leggerlo alle mie figlie.
0: Quindi madre brasiliana che cucinava?
1: Sono cresciuta diciamo con due mamme brasiliane, ho avuto questa fortuna, una cucinava l'altra no. Ma ho tanti ricordi legati alla mia infanzia quando andavo dai nonni in Brasile, quindi attraverso la cucina c'è tutto un ricordo di abitudini, di profumi che mi piacerebbe un po' attraverso questo libro poter ritoccare e così anche aiutarmi per trasmettere una cultura che oramai è anche un po' lontana alle mie figlie.
0: Una cucina poi composita, no? Complessa, ricca appunto di profumi.
1: Sì, molti,
0: qual è,
1: esatto,
0: qual è il primo piatto che cucinerebbe lei, Viola, se avesse questo libro fra le mani?
1: Allora, la feijoada, quella insomma la cucina, uno dei piatti tipici che si mangia a Rio, che è questo piatto con i fagioli neri, il riso, la carne, la farofa, che è una farina di manioca, molto, molto buono, che le mie figlie, nonostante piccolissime, adorano. Ma ci sono piatti invece molto più complessi che io non conosco così bene, tipo la mucheca di pesce o acarajé o un sacco di cose più del nord-est, quindi della parte anche più afro del Brasile, che con questo libro, che non è solo un libro di cucina, ma che appunto attraverso il cibo racconta poi anche un po' del paese, della cultura brasiliana, mi aiuterebbe.
0: Allora vediamo di ritrovarlo, poi magari ci invita a cena Viola se ne ha voglia.
1: Con molto piacere.
0: Brasile, la cucina di mia madre, di Viviane Tronel, pubblicato da Ippocampo. Aiutateci a recuperarlo. Viola, grazie.
1: Grazie mille a voi, buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Ora andiamo alla ricerca di un altro libro che a sua volta però è la storia di una ricerca. Paola, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: In che parte d'Italia si trova?
2: A Emilia Romagna, Cesenatico.
0: Benissimo. E che cosa cerca?
2: Allora, io cerco Sulle tracce di una rosa perduta di Andrea Di Robilant, perché a metà giugno sono stata con la mia associazione di giardinaggio a visitare alcuni giardini con collezione di rose, e l'ultima tappa è stata Cordovado in Friuli, dove c'è un castello con un bel parco ed è gestito ancora dagli eredi dei vecchi proprietari. In particolare ci ha descritto il parco la signora Benedetta Piccolomini, e parlando delle piante che c'erano ci ha raccontato che una signora che è vissuta lì nel 1800, Lucietta Mocenigo, che era poi la quadrisnonna dello scrittore che ha raccontato queste cose, aveva portato alcune piante da Parigi, perché lei era andata là con suo figlio che studiava, era diventata amica niente di meno che di Giuseppina la moglie di Napoleone,
0: sì,
2: e era andata alla Malmaison e aveva visto la collezione delle rose che aveva la Beauharnais, no? E si era appassionata, erano diventate amiche. Poi quando è tornata, questa la signora Lucetta ha portato con sé tantissime piante, tra le quali una rosa, ed è quella che è nella ricerca. Allora, questo signor, questo scrittore è andato nel giardino, ha visto questa rosa, se n'è innamorato, però nessuno sapeva dire l'origine, il nome, e nel libro tratta tutta la ricerca che lui ha fatto. Ha parlato con un paesaggista, Paolo De Rocco.
0: Una raffinatezza incredibile questa ricerca, una veramente non facile.
2: Ma sì,
0: recuperare.
2: È andato anche alla biblioteca del Jardin des Plantes a Parigi. Poi ha parlato con due signore collezioniste di rose, Eleonore Garland e El Gabriché. Però anche loro, che sono profonde conoscitrici di rose antiche, non hanno saputo dire il nome a questo scrittore. Quindi alla fine pensi che ha suscitato l'interesse anche di una direttrice che dà i nomi alle rose, no? Lui la voleva nominare questa rosa. E allora l'ha nominata Mocenigo come il cognome della Lucetta e della sua quadrisnonna.
0: Certo, bello. Però c'è una sorta di conclusione in questo. Bene,
2: sì,
0: vediamo se riusciamo a ritrovarlo, Paola, perché ci ha incuriositi con questa complessa vicenda di una rosa. L'autore è Andrea Di Robilant,
2: infatti,
0: sulle tracce di una rosa perduta, pubblicato da Corbaccio. Grazie mille.
2: Esatto, grazie a voi. Buona serata.
0: Sulle tracce di una rosa perduta di Andrea Di Robilant e Brasile, la cucina di mia madre di Viviane Tronel. Ma tra poco noi parleremo di gioco, del tema del gioco, e sul gioco, anche se noi ne vedremo le sfumature più inquietanti, quelle del gioco d'azzardo e della criminalità adesso collegata, sul gioco invece nel senso più leggero e positivo abbiamo parecchie ricerche. Stiamo cercando il grande libro del backgammon di Dario De Toffoli, Per gioco, di Peraldo Rovatti e Alessandro Dallago. Questo è un libro sulla didattica del gioco. Il primo libro degli scacchi di William MacLeod, Ronald Mongredin, e poi La psicologia del giocatore di Edmund Bergler, un testo di psicanalisi. Di nuovo sugli scacchi, Il gioco immortale di David Schenck, e ancora Comunicazione guerriglia, tattiche di agitazione gioiosa e resistenza ludica all'oppressione di Luther Blissett, pubblicato da Derive a Prodi. Allora, ancora una volta vi ricordo lo 0636865666, che è uno dei modi per raccontarci se potete offrire qualcuno di questi libri o se ce n'è un altro che state cercando. Abbiamo appena parlato di tattiche di agitazione gioiosa e di rose. Ecco, noi vorremmo anche in questo momento offrire una rosa in ricordo, perché c'è stata una brutta perdita. È morto, l'abbiamo saputo poche ore fa, a 55 anni, Anubi Davos Lussurgiu, che è stato un militante importante nella Pantera, nelle mobilitazioni dei disobbedienti, nel G8 di Genova, qui tra l'altro torneremo a parlare molto presto qui a Fahrenheit, il Social Forum, ha scritto per Liberazione, il quotidiano di Rifondazione Comunista. È stata insomma una persona appassionata e decisa e interessante, lucida nell'affrontare le grandi questioni politiche del nostro tempo, ed è scomparso decisamente troppo presto, a 55 anni. Quindi un ricordo per Anubi Davos Lussurgiu.

0: Era La pratica del salasso, la canzone di Carlo Fava da Neve del 2009 che abbiamo appena ascoltato, e qui intanto continuano ad arrivarci messaggi in cui da una parte si riflette sul tema degli Stati Uniti, ne abbiamo parlato in apertura con Giorgio Dell'Arti, qualcuno ci scrive: dire teocrazia sarebbe una stupidata, ma sono piuttosto bigotti con tutti i loro God Save America e altre preghierine in Casa Bianca. E poi altri messaggi invece che hanno a che fare con la proposta, scommessa, ipotesi che abbiamo lanciato all'inizio di questo pomeriggio: quale potrebbe essere il grande romanzo italiano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi? Ne parleremo tra poco con Alberto Casadei, che anche di questo parla nel suo ultimo saggio. Però appunto stanno arrivando molte risposte. I Malavoglia, purtroppo, che qualcuno suggerisce, non rientrano nella categoria, appunto perché vengono ben prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma per esempio ci rientra L'Agnese va a morire, pubblicato da Andrea. Vediamo un po' quali titoli raccolgono maggiori adesioni. Intanto ci occupiamo, come vi anticipavo, di gioco, e di gioco nelle sue forme più problematiche, più drammatiche. Devo dire che lo spunto ce l'ha dato la recensione oggi sul quotidiano Domani di un volume che si intitola Non è un gioco, è azzardo, pubblicato da Futura Editrice, un volume in cui Stefano Vaccari dialoga con il giornalista Marco Ciarafoni proprio sul tema del gioco d'azzardo. C'è anche una prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, e voglio aggiungere che il ricavato della vendita del libro va alla campagna nazionale Mettiamoci in Gioco. Insomma, è un'occasione per noi per tornare su un tema che a volte ci è toccato di affrontare, ma che è particolarmente urgente per le dimensioni del fenomeno. Con noi abbiamo Denisa Merini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Merini è responsabile dipendenze e carcere della CGIL ed è esponente del...
1: No. Io ero responsabile dipendenze e carcere in CGIL, adesso rappresento la campagna Mettiamoci in Gioco.
0: Ah, ok, stavo per dire questo appunto, quindi tolgo la, sì, la prima caratterizzazione, sì. E poi con noi c'è Giulia Migneco, buongiorno.
2: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Migneco è responsabile comunicazione di Avviso Pubblico, e spero che lo sia ancora, enti locali, corretto, e regioni, sì, contro mafie e corruzione. Tra i suoi libri voglio citare Lose for Life, come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo, e sullo stesso tema La pandemia da azzardo. Ecco, Giulia Migneco, forse proprio da questo possiamo partire, da dimensioni pandemiche, perché leggo che ogni anno, perlomeno credo che questo sia un dato del 2025, gli italiani si giocano il 7% del PIL nel gioco d'azzardo, sia legale che illegale, cioè più della spesa sanitaria pubblica e quasi il doppio della spesa per l'istruzione, è così?
2: È così, e se, però togliendo la parte illegale, nel senso che quando noi diciamo il 7,3% del nostro PIL è la raccolta che viene giocata appunto in azzardo, non consideriamo tutta quella parte illegale per la quale, come si può ben capire,
0: non emerge,
2: è difficile, certo, far emergere. Quindi parliamo soltanto della parte appunto legale, ed equivale a quelle appunto 7,3% del PIL, quindi più della nostra spesa sanitaria, più della spesa pubblica, e i numeri crescono. Se noi guardiamo dal 2016 ad oggi, vediamo un'impennata di azzardo. Io ricordo appunto il libro da lei citato, Lose for Life, era un libro che è stato pubblicato nel 2017, e già quei numeri noi li chiamavamo un paese in overdose da gioco d'azzardo, perché già quella raccolta pari al 96 miliardi di euro ci preoccupava particolarmente. Dopo 10 anni, oggi noi possiamo dire che nel 2025 sono stati giocati 165 miliardi di euro. Quindi pensate bene a come è cresciuta questa raccolta, a come è cresciuta la parte, diciamo, di giocatori d'azzardo che spendono sempre di più appunto in queste varie forme di gioco che ormai sono talmente diffuse e molteplici che si fa fatica quasi a non giocare. E pensate però che lo Stato continua, diciamo, a incassare dal gioco alla fine, negli ultimi anni, nonostante questa crescita, poco più di 20 miliardi di lire.
0: Ecco, Denisa Merini, la crescita è dovuta alla maggiore diffusione del gioco online, che mi sembra sia una realtà che ha scavalcato, che ha superato quella del gioco fisico?
1: Indubbiamente questa crescita esponenziale, di cui anche Giulia Migneco ha appena detto, è dovuta a un'impennata del gioco online, del gioco d'azzardo online, che però, dobbiamo essere onesti, non ha sostituito l'azzardo fisico, si è affiancato all'azzardo fisico, che ha visto un lievissimo calo. Diciamo che però l'azzardo online non ha sostituito l'azzardo fisico, anche perché le tipologie di giocatori sono in gran parte le stesse, cioè la persona che gioca d'azzardo e gioca in maniera compulsiva, gioca d'azzardo sia online che nel fisico, ma ci sono tipologie di giocatori assolutamente diversi. Vorrei sottolineare, perché è una cosa che rischia di passare, come dire, sotto traccia, ma che invece è assolutamente da sottolineare, che per esempio per quanto riguarda i gratta e vinci, le maggiori fruitrici di gratta e vinci sono per esempio le donne anziane e le pensionate anziane, così come nelle sale slot, nelle sale bingo, il pubblico che le frequenta è diverso dal giorno alla notte. Durante il giorno si trovano casalinghe, pensionate, donne magari non italiane che fanno assistenza domiciliare, la notte si trovano uomini, si trovano
0: quindi complessivamente
1: operai.
0: Le fasce sociali che sono toccate dal gioco d'azzardo sono un po' tutte, oppure ce n'è qualcuna che prevale?
1: No, diciamo che sono un po' tutte, anche se ovviamente l'azzardo ha un'incidenza maggiore sulla popolazione più fragile. Ci sono dati anche del CNR che ci dicono che giocano soprattutto le persone disoccupate con lavori precari e instabili, le persone povere, giocano i pensionati e le pensionate. Però leggevo poco tempo fa una notizia che mi ha fatto molto riflettere, ma è di un mesetto fa circa, e leggevo che è morto in carcere per un malore un uomo che era un ex sovrintendente delle Volanti, e dico questo per dire come, certo, l'azzardo poi alla fine rischia, è una cosa che nella quale ognuno di noi rischia di restare coinvolto. Quest'uomo era stato arrestato nel 2004 perché era autore di una serie di rapine in uffici postali, banche, tabaccherie, e faceva queste rapine perché si era indebitato con le scommesse, e lui stesso ha dichiarato che era arrivato a giocare fino a 2000 euro al giorno. Questo per dire come sia appunto ormai una cosa assolutamente pervasiva e che può riguardare tutti, anche perché la narrazione corrente è quella che non usa mai il termine azzardo, che parla di gioco, che parla di possibilità di vincite, di divertimenti.
0: E su questo arriveremo anche. Volevo intanto chiedere a Giulia Migneco, visto che Denisa Merini ci ha tracciato una geografia sociale del fenomeno, se possiamo anche tracciare una geografia vera e propria, letterale, cioè per esempio sappiamo che la spesa pro capite per il gioco d'azzardo è molto maggiore al sud che al nord. C'è anche una differenza tra metropoli e provincia, Migneco?
2: Beh, sicuramente sì, diciamo che tra l'altro negli ultimi anni si fa molta fatica, e noi come campagna mettiamoci in gioco, è una delle battaglie che stiamo cercando di portare avanti, che è quello proprio di avere i dati sul gioco d'azzardo. Negli ultimi anni purtroppo non siamo a conoscenza di tutti i dati dettagliati provincia per provincia sul gioco d'azzardo, se non grazie al lavoro di diverse associazioni che hanno deciso di fare la richiesta di accesso agli atti e ricevere appunto i dati provincia per provincia. Questo perché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli ultimi anni non ha più diffuso i dati, e secondo noi non è un caso anche questo, il nascondere quello che accade sui territori. Come avviso pubblico recentemente abbiamo lavorato appunto a quelle che sono le 10 province in cui si gioca di più. Quello che posso dirle è che quello che emerge è che al sud sicuramente ci sono le province in cui si gioca di più. Partiamo da Caserta, che è prima in classifica, segue Teramo, segue Napoli, poi c'è il caso Prato, che da tempo di cui che ne parliamo, perché come sappiamo c'è una grande comunità cinese che sembra far aumentare il numero di giocate all'interno di quel territorio. Ma poi torniamo al sud con Salerno, con Isernia, con Palermo, Messina, Siracusa, per chiudere la decima provincia in cui si gioca di più, che è quella di Latina. Questo ci deve far riflettere anche rispetto a quanto diceva Denise Amerini, che appunto è il gioco, diciamo, non siamo di fronte ad un problema che riguarda esclusivamente alcune categorie di persone, però ci sono sicuramente delle persone, delle comunità che sono più fragili.
0: Lei ci diceva, Giulia Migneco, che i dati di cui disponiamo riguardano il gioco d'azzardo legale, ma il caso di Prato e della comunità cinese, ovviamente una parte della comunità cinese, in cui però ci sono anche complicità con la criminalità italiana, ecco, mi sembra significativo, perché mi pare di capire che il gioco d'azzardo illegale ha anche tutta una serie di fronti che gli permettono di contaminare il gioco d'azzardo legale. Quali sono?
2: Beh, certo, il modo, diciamo, in cui le mafie si riescono a infiltrare nel settore azzardo sono davvero molteplici. Noi come avviso pubblico ne parliamo da tantissimi anni, e la Commissione parlamentare antimafia della precedente legislatura aveva elaborato proprio un dossier che si chiamava Azzardo e Mafie, in cui, oltre a mettere in evidenza tutte le inchieste giudiziarie che negli ultimi 20 anni possiamo leggere quotidianamente praticamente, in cui emergono proprio anche come le mafie in questo settore si mettono insieme. È uno dei pochi settori in cui è talmente largo il business in cui loro si muovono, che fanno appunto joint venture, come si usa dire, e quindi si mettono insieme. I modi sono tantissimi di riciclare soldi delle mafie all'interno anche del gioco legale, non solo di quello illegale, che tutti insomma possiamo immaginare quali sono i metodi, ma anche all'interno del gioco legale. Noi facciamo a volte un esempio semplicissimo anche per i ragazzi quando andiamo nelle scuole: basta avere una slot machine non collegata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e tutto quello che è il denaro che passa attraverso quella slot machine sono tutti soldi che vengono riciclati. O appunto uno dei meccanismi che si usa molto frequentemente è mettere una banconota da 500 euro all'interno di una slot, su fare un'unica giocata, farsi restituire il ticket, andare dal tabaccaio, dall'esercente di turno a farsi restituire il denaro, e praticamente tu hai del denaro, quelle 498 euro che proviamo insomma a far capire ai ragazzi in maniera semplice, che sono tutti soldi riciclati. Ma questo è un meccanismo molto molto semplice e banale, se vogliamo.
0: Sì, Stefano Vaccari in quell'articolo su Domani parla proprio del collegamento tra l'uso criminale del gioco d'azzardo e fenomeni che sembrano distanti, come per esempio il caporalato o la crisi della partecipazione democratica. Immagino che questo sia un effetto collaterale inevitabile della dedicarsi al gioco d'azzardo. Ora parliamo però anche delle risposte. Quali sono state le risposte delle istituzioni di fronte a questo, Amerini?
1: Ma le risposte delle istituzioni, dopo un periodo in cui alla fine del secolo scorso, ormai inizio di questo secolo, alcune regioni avevano normato in senso nel senso che andava verso la regolamentazione dell'offerta, quindi stabilendo per esempio le distanze degli insediamenti, delle sale, dell'offerta del gioco d'azzardo dai luoghi sensibili, stabilendo orari di chiusura degli esercizi che stanno aperti quasi sempre durante le 24 ore. Ecco, negli ultimi anni quello che è successo ci lascia molte, molte preoccupazioni. Cito solo alcune cose. Nel 2024 abbiamo avuto il decreto legislativo 41 che è intervenuto esclusivamente sul gioco d'azzardo online, con misure che come campagna Mettiamoci in Gioco abbiamo subito contestato. Perché per esempio si parla di gioco responsabile, quindi si attribuisce al comportamento della singola persona tutte le conseguenze in termini di perdita di controllo e di dipendenza, ma soprattutto questo decreto non tiene insieme l'offerta online e l'offerta fisica, cosa che è indispensabile se vogliamo davvero intervenire in maniera seria e organica sul tema del gioco d'azzardo. Poi c'è stata la legge di bilancio 2025 che ha soppresso l'osservatorio sul gioco d'azzardo patologico che era stato istituito presso il Ministero della Salute e che è stato uno strumento molto importante di conoscenza e indirizzo. Lo ha sostituito con una consulta permanente istituita presso il Ministero dell'Economia e anche questo non è, come dire, indifferente. Perché se il problema, il gioco d'azzardo patologico è un problema di salute riconosciuto anche nei livelli essenziali d'assistenza, sopprimere l'osservatorio presso il Ministero della Salute, istituire una consulta della quale fanno parte anche i rappresentanti dei concessionari presso il Ministero dell'Economia,
0: certo,
1: ha un significato
0: diverso.
1: Ben chiaro.
0: È molto chiaro, è molto chiaro. Ci arrivano,
1: esatto,
0: messaggi
1: più...
0: come, la interrompo, mi perdoni, come
1: sì,
0: quello,
1: prego,
0: di Michele da Riccia, o a Riccia forse, che ci scrive che le persone anziane che giocano al gratta e vinci sono le stesse che sino a 30 anni or sono giocavano all'otto nelle ricevitorie dello Stato, ma allora i biglietti di gioco erano contingentati per ogni settimana e il giovedì di solito erano esauriti e quindi non si poteva più giocare. Poi le esigenze del debito pubblico hanno fatto saltare ogni limite. E poi c'è un messaggio di Silvia che pone la questione di programmi televisivi che sono basati, lei dice, esattamente sul
1: Verissimo.
0: Meccanismo del gioco d'azzardo. Ecco, fino a che punto? Questa è proprio una domanda che ha a che fare con le questioni dell'etica, del proibizionismo, della cultura in cui viviamo. Fino a che punto il gioco deve mantenere nella sua dimensione anche mediatica, ma ovviamente anche privata, una dimensione di scommessa, di alea, se non vogliamo usare la parola azzardo, e quando invece si supera una certa linea? Amerini.
1: Ma guardi, una certa alea c'è sempre stata, perché anche quando si giocava la schedina la domenica o appunto si giocava all'otto una volta alla settimana, c'era ovviamente una parte aleatoria, una parte legata alle possibilità, alla fortuna, ma l'offerta era assolutamente limitata, come giustamente diceva chi è intervenuto, una volta alla settimana. Oggi siamo di fronte a un'offerta assolutamente pervasiva, per cui si può giocare d'azzardo in qualsiasi momento della giornata, a qualsiasi ora, con un'offerta veramente esagerata. Pensiamo solo a quante forme, a quante tipologie di gratta e vinci sono state introdotte. In più, con una pubblicità che sarebbe proibita, ma di fatto esiste, con dei messaggi che non sono indifferenti. Ti piace vincere facile, ha un significato ben preciso.
0: Certo, certo.
1: Il messaggio che passa è quello che, insomma, è legale e quindi se è legale non c'è nessun problema, non è mica una cosa illegale. È una cosa divertente, mentre divertente non lo è, banalmente perché il gioco ha una dimensione di socialità che l'azzardo assolutamente non ha. Chi gioca d'azzardo è solo di fronte a un gratta e vinci, è solo di fronte a una slot, è solo con il proprio cellulare a giocare online. Quando si giocava a tombola nelle parrocchie o nelle case del popolo, eravamo tutti insieme.
0: Questo è interessante. Mi chiedo se però non ci fossero anche delle forme di gioco solitarie nel passato, ma questo aprirebbe tutta una questione più complessa. Io volevo chiedere ancora a Giulia Migneco quanto e come c'è una risposta di carattere preventivo, la costruzione di reti sociali, la preparazione anche in termini psicologici ad affrontare quelle che sono le cause profonde del gioco, se sia migliorata, se si sia evoluta nel corso di questi anni.
2: Allora, sicuramente diciamo che in questi anni gli enti locali hanno provato ad affrontare questo complesso fenomeno attraverso regolamenti, ordinanze, percorsi di sensibilizzazione senza i quali sicuramente si sarebbe giocato ancora di più all'interno del nostro paese. Quindi questo è un elemento che va sicuramente sempre messo in evidenza, perché senza veramente l'attività di tanti amministratori e amministratrici che in questi anni si sono presi a cuore il problema, perché poi, come sappiamo, il problema riguarda i territori. E quindi poi sono loro che si devono preoccupare anche di curare. Non dimentichiamoci mai che dietro ai numeri che noi diciamo ci sono le vite delle persone che hanno perso gran parte di quello che hanno, e quindi sono in grande difficoltà economiche. Sono stati i territori appunto a doverli supportare. Quindi in termini diciamo di prevenzione gli enti locali hanno provato a fare tanto. Ovviamente le sfide sono ancora molto aperte. L'aspetto del decreto dignità di cui parlava Denise, che appunto rimane una delle diciamo sfide da chiarire anche dalla parte del nostro Stato, perché viene costantemente raggirato, e quindi bisogna che invece ci sia veramente un divieto della pubblicità. Bisogna fare in modo che i dati sul gioco d'azzardo vengano veramente diffusi, in modo da provare a capire sui singoli territori quanto si gioca e come provare a prevenire questo fenomeno. E poi ci sono appunto gli strumenti normativi di cui parlavamo prima, per cui ancora manca tutta quella parte di legge delega che riguarda la parte fisica, che mette in grave difficoltà anche gli enti locali, perché c'è una normativa talmente disomogenea sui territori che anche gli enti locali in questo momento si trovano in un momento di stasi, perché non riescono a capire cosa ha senso fare sui territori per prevenire questa forma di dipendenza. Quindi ci sono degli aspetti, secondo noi, che lo Stato deve quanto prima chiarire. La legge delega sul gioco fisico scadeva ad agosto del 2025, è stata prorogata ad agosto 2026, ma siamo ancora in attesa di capire quello che accadrà, e quello che abbiamo visto rispetto alla bozza che ancora sta girando all'interno insomma della parte di governo non è proprio in linea con quello che stiamo dicendo oggi. Si parla anche di compartecipazione al gettito erariale da parte degli enti locali, quindi un'ulteriore dipendenza dei comuni. Ecco, gli elementi e gli aspetti da affrontare sono veramente tantissimi. Bisognerebbe però prestare un po' più attenzione a quello che sta succedendo, perché è vero che ci sono delle entrate, ma è vero che aumentano le persone da curare sempre di più, ogni giorno di più.
0: Io ringrazio Giulia Migneco e Denise Amerini. Ricordo il libro da cui siamo partiti di Stefano Vaccari con Marco Ciarafoni, Non è un gioco, è azzardo, pubblicato da Futura Editrice con la prefazione del Cardinale Zuppi, e l'intero ricavato della vendita alla campagna nazionale Mettiamoci in Gioco, per cui lavora Denise Amerini. E noi adesso proseguiamo il nostro percorso musicale con Carlo Fava, di cui non abbiamo ancora detto molto: diversi album al suo attivo, ma anche spettacoli teatrali, per esempio con il Piccolo Teatro di Milano, canzoni per Mina e Ornella Vanoni. Questo Neve si avvale della partecipazione di Danilo Rossi, prima viola del Teatro alla Scala, e del pianista Cesare Picco. E ascoltiamo adesso il Merlo.

0: Ed eccoci, intanto arrivati al momento del saggio di cui abbiamo parlato in realtà fin dall'apertura del pomeriggio di oggi, in modo un po' leggero, qualcuno ci scuserà, ma abbiamo semplicemente colto una delle domande, delle tante domande che si pone Alberto Casadei in questo Narrazioni mutanti sulla letteratura italiana del XXI secolo, pubblicato da Mimesis. Buon pomeriggio Casadei, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Questo è un libro che affronta la letteratura italiana dei nostri anni sotto diverse prospettive. Una di esse è appunto quella che fa un po' da gancio all'inizio, è quella, l'idea di un grande romanzo italiano che ereditiamo come ipotesi di lavoro dagli Stati Uniti, dal lungo dal prolungato periodo in cui ci si è chiesti quale fosse il grande romanzo americano, ancora ce lo si chiede, è un dibattito ricorrente oltreoceano. Ecco, lei avanza, Casadei, una serie di candidature, e tra l'altro anche i nostri ascoltatori hanno avanzato in quest'ora una serie di candidature loro, e posso dirle subito che il romanzo che ha avuto maggiore attenzione, che è stato citato più volte, è sicuramente La storia di Elsa Morante. Potrebbe essere questo?
1: Ma come cerco di mostrare, il grande romanzo italiano è più un'ipotesi per l'appunto che non una certezza. Sicuramente ci sono tante opere che, soprattutto negli anni 70, in effetti hanno cercato di raggiungere questa dimensione nazionale per raccontare la nostra storia, o a partire dal Risorgimento o dalla Resistenza, attraversando decenni. Però effettivamente nessuno è riuscito fino in fondo a farlo. La storia è un modo di rappresentare quello che è accaduto intorno alla Seconda Guerra Mondiale, con una prospettiva tolstoiana, con una prospettiva di grande narrativa, però più o meno negli stessi anni ci sono anche le scommesse di Volponi o di Pasolini con Petrolio, che non arriva a compimento. Anche quello naturalmente aspirava a essere un grande romanzo italiano. Io credo che il problema si sia posto soprattutto alla svolta del millennio, quindi con l'idea che con il 2000 si potessero fare un po' i conti su quello che era accaduto nel Novecento. Poi progressivamente invece, infatti ho messo un appendice a questo mio lavoro che era già scritto alcuni anni fa, questa prospettiva di trovare il grande romanzo italiano è sfumata, e adesso forse c'è più l'idea di una serie di testi che compongono un quadro magari molto differenziato, però occorrono senz'altro Pasolini, Volponi, Morante, ma occorre anche Fenoglio per esempio, e più recentemente ci sono vari autori, penso a Siti, penso a Pecoraro, penso a Moresco, che possono avere rappresentato altre forme di questo romanzo italiano. Quindi forse, come dico alla fine, il grande romanzo è un po' un ircocervo, una sintesi di tante prospettive narrative e anche cinematografiche diverse, e solo così forse riusciamo a avere un quadro di una realtà così complessa come è stata la nostra fra 8 e 900.
0: A un certo punto, in effetti, lei dice, ed era questa la, come dire, la piccola sorpresa che tenevo in serbo per chi ci ascolta, se devo citare qualche opera che si avvicina a un ideale di grande romanzo italiano, devo ammettere che sono portato a pensare a film come La dolce vita, e poi cita anche altri titoli, Amarcord, Roma città aperta, La meglio gioventù e via dicendo. Tra l'altro diversi dei romanzi che comporrebbero questa sorta di ircocervo del grande romanzo italiano sono stati trasformati in film, per esempio Il gatto Pardo, Gomorra, ma anche L'amica geniale. Questi sono tutti titoli che tra l'altro sono stati citati da chi ci ascolta. Ecco,

0: Allora è nel cinema che dovremmo cercare un'opera che effettivamente abbia una valenza emblematica?
1: Ma questa è un'altra ipotesi che appunto soprattutto nell'appendice metto in rilievo, perché nell'immaginario collettivo è chiaro che se noi dobbiamo pensare a certe epoche della nostra storia emergono subito fotogrammi, scene da film, che siano quelli di Rossellini, quelli di Fellini o lo stesso Pasolini, eccetera. Credo appunto che adesso il problema si ponga proprio in una prospettiva diversa, che è quella che cerco un po' di affrontare in questo libro, ovvero che noi abbiamo una intermedialità costitutiva, cioè ci interessano tante forme di approccio alla realtà e quindi le narrazioni sono mutanti, e forse quindi nemmeno il cinema da solo è più sufficiente. Certo, il livello emblematico, la forza diciamo di queste immagini, come già aveva notato Umberto Eco, resta evidente nel nostro immaginario, però adesso forse c'è altro ancora. Ecco, diciamo che l'idea che la rete abbia messo assieme tanti modi diversi di narrare, di narrarci, ci spinge a trovare dei frammenti per creare un intero che in qualche misura non sta nella singola opera, nel singolo grande romanzo o grande film, ma più nella loro interconnessione.
0: Lei parla di una cultura cross-mediale costante, quindi una pressione di tanti media diversi, dai booktoker ai social ai premi letterari, tante linee di spinta che vanno verso la produzione ma anche l'interpretazione delle opere letterarie. Ecco, questo in che modo trasforma una opera letteraria? Tanto per fornire anche a chi ci sta ascoltando un esempio di un'opera che nasce proprio da questo tipo di pressione.
1: Beh, ecco, questo testo, Narrazioni mutanti, segue un altro che avevo scritto e pubblicato nel 2007, Stile e tradizione nel romanzo italiano, in cui diciamo che cercavo molto di più di vedere le trasformazioni di una grande narratività, di una grande tradizione narrativa fino appunto all'inizio del 2000. Io credo che in questi ultimi decenni le cose si siano trasformate davvero molto rapidamente, e appunto per esempio Davide Orecchio o altri scrittori delle ultime generazioni parlano sistematicamente di opere aperte che introducono al loro interno materiali spuri e vari che sono appunto intermediali in maniera costitutiva, per cui anche il documento storico o quello che noi pensavamo fosse fisso in realtà diventa variabile. In questo senso appunto io ho notato, per fare appunto un esempio concreto, che un narratore puro, come è sempre stato Walter City, che ha lavorato sulle forme del romanzo, ricreando per primo l'autofiction in Italia, facendo diciamo vari tipi di sperimentazione, ma sempre dentro la narrativa, qualche anno fa, appunto, proprio appunto quando ha scritto i suoi ultimi romanzi o i suoi ultimi saggi ibridi, come I figli sono finiti e C'era una volta il corpo, eccetera, è andato verso queste mediazioni. Cioè non gli bastava più la sola narrazione, ma inseriva riferimenti appunto filmici o visivi, inseriva testi poetici, eccetera. Ecco, io credo che ci sia stato un cambiamento che adesso noi notiamo fortemente, cioè siamo sempre più disposti, e questo secondo me si collega proprio alla nostra lettura della realtà, a usare vari tipi di strumenti, che siano visivi o che siano scritti, più o meno in contemporanea, per arrivare a catturare quel quid, quella realtà che adesso sembra continuamente sfuggirci.
0: A un certo punto lei osserva che, riformulo spero correttamente il suo pensiero, Alberto Casadei, che viviamo in un momento storico, artistico, letterario in cui l'obiettivo non è la perfezione come nella classicità o l'eccezionale come nelle varie fasi romantiche e post-romantiche, bensì il godibile del proprio tempo, che si può manifestare nella forma dell'eversione ma più di frequente in quella del puro divertissement. Ecco, questa è una forma di cedimento al mercato che dovrebbe preoccuparci, un non voler più contraddire una vulgata, una visione generalizzata, ma semplicemente inserirsi in essa?
1: Ecco, io credo di no, cioè ci sono vari tipi di approccio, e anche se io ho cercato di analizzarle tutte, tutte, in realtà poi sono andato a cercare e a sottolineare quelle forme che invece creano una sorta di grumo, una sorta differenza rispetto all'uniformità attuale. Quindi, per esempio, se noi guardiamo che cosa è accaduto con i social e con il prevalere del web, è chiaro che la comunicazione è andata verso una semplificazione molto forte. Il meme, che è il modo più attuale di trasmettere immediatamente un concetto, un'idea, che sintetizza quasi sempre un'immagine con una frase scherzosa o con un commento, è una forma semplice, se riprendiamo le categorie di Yolles, e a livello cognitivo appunto ha una grandissima efficacia, quindi spesso tende a banalizzare, tende a portare semplicemente una nota comica facile all'interno di un contesto che è invece molto caotico. Ma per esempio un autore come Vanni Santoni, che è attentissimo a queste novità intermediali, ha scritto questi personaggi precari che partono da frammenti brevissimi, alle volte quasi aforismi, frasi che sembrano estratte da un continuum senza nessuna compiutezza, sono frammenti che ci piombano addosso, però ecco, ci indicano i nostri destini. Ecco, allora in questo caso la semplificazione e la tendenza aforistica eccetera non è semplicemente quella leggere comicamente questa nostra condizione, ma quella di vederne la intrinseca frammentarietà, e a quel punto i personaggi precari sono dentro queste poche frasi. Io lì faccio un confronto con l'antologia di Spoon River, che comunque erano le frasi che sintetizzavano tutta la vita sulla tomba dei defunti. Ecco, adesso ci sono solo questi frammenti, perché il web ci riduce a frammenti, ma non sono frammenti inerti, non è semplicemente una comunicazione banale, è un modo per di farci accorgere di questa frammentarietà.
0: Questa frammentazione, d'altro, mi fa pensare molto al libro, non un'opera di narrativa, da cui abbiamo aperto il pomeriggio, di Fahrenheit, America nuda e cruda di Giorgio Dell'Arti, che è una ponderosa storia degli Stati Uniti dalla fondazione, dalla rivoluzione a oggi, di quasi 600 pagine, che però è organizzata proprio in brani di una riga, due righe, 10 righe, 20 righe staccati uno dall'altro. Ecco, questa è una frammentazione che, dico, lei ci dava un esempio con i personaggi precari di Santoni, che sono sostanzialmente uno per pagina, quindi sono, come dire, abbastanza isolati ciascuno per conto suo, però riguarda anche l'articolazione di opere molto più lunghe.
1: Beh sì, perché naturalmente l'idea che possiamo comporre un universo attraverso piccoli frammenti adesso è costitutiva. Io ho analizzato un po' le dinamiche cognitive in un libro intitolato Biologia della letteratura, e il nostro rapporto con il web cloud è proprio questo. Noi pensiamo che ci siano tantissimi atomi, frammenti, che però, come si possono unire a formare molecole, così possono unirsi a formare testi. Quindi c'è un'idea di frammentazione basilare, costitutiva. Il problema appunto è come poi da questa si può tornare ad arrivare a delle forme che siano rappresentative, simboliche di questa nostra realtà. E qui appunto c'è questo concetto che ho cercato di introdurre, che sembra un po' ossimorico, di realismo weird, perché effettivamente a me pare che una delle caratteristiche forti della narrazione in generale, non solo scritta ma anche cinematografica, visiva, nel web eccetera, più innovativa e forte, sia quella di accettare il fatto che c'è una stranezza costitutiva, appunto quello che sarebbe il weird, che possiamo definire ciò che non riusciamo a comprendere fino in fondo, ciò che è un Heimlich, come direbbe Freud, ciò che in qualche misura continua a turbarci, e per arrivare a quello possiamo montare dei frammenti narrativi, come fa per esempio Giulio Mozzi, o avere strutture molto più complesse, come fa per esempio Giuseppe Genna, però si parte sempre da questa indagine di frammenti di realtà strana.
0: Lei si dedica molta attenzione, Alberto Casadei, in Narrazioni Mutanti, alla categoria del realistico weird. E ecco, tra l'altro ha un particolare legame questa categoria, questo concetto, con l'idea di natura, però non è il vecchio weird di Edgar Allan Poe, per capirci, il soprannaturale, ma quello che forse si potrebbe chiamare il supernaturale o l'ipernaturale?
1: Ecco, questo è un punto molto importante. La categoria del weird è stata molto usata negli ultimi anni e naturalmente si applica a determinati testi. Edgar Allan Poe è uno dei capostipiti, poi c'è Lovecraft, poi ci sono naturalmente vari autori cosiddetti new weird, e di questi tengo conto. Però io mi sono soffermato su questa categoria sia perché ne ha parlato a lungo Mark Fisher in alcuni suoi saggi molto importanti su come il weird, che per lui naturalmente era quello fino alla fine del Novecento soprattutto, ma che adesso ha un prolungamento e una serie nuova di forme, potesse costituire quel tipo di diciamo sabbia dentro all'ingranaggio che può anche costituire, può rappresentare un'opposizione a quello che sarebbe il capitalismo diciamo pervasivo. Ecco, a mio avviso questo weird che penetra nella nostra realtà è una caratteristica che si trova in forme diverse e con una scalarità in molti autori italiani, ma è diciamo ormai presente ovunque. Comunque, io mi occupo per esempio più a lungo di un'opera mondo come Solenoide di Cartarescu, dove questo elemento weird dentro la realtà del regime rumeno è onnipervasiva ed è kafkiana, ma ci sono poi altri tipi di weird anche con caratteristiche molto diverse, alla Bolaño, alla Foster Wallace, eccetera. Quello che secondo me è però importante è che questo realismo weird è intrinseco, è qualche cosa che è accettato e deve essere accettato dentro la natura, quindi non è come il fantastico di un tempo che in qualche modo poneva in crisi e manteneva in qualche modo viva la diversità, no, viene proprio accettato come se fosse interno alla nostra condizione naturale e sociale, un po' come avviene in un film secondo me molto notevole e che cito varie volte, cioè Il sacrificio del cervo sacro di Lanthimos, e questo weird è proprio la volontà di non appiattirci sul reale come ci appare, cioè dietro questa realtà così come la vogliamo costituire o la sentiamo costituire dagli altri, per esempio dal capitalismo imperante, ecco, c'è la possibilità di trovare altro, e queste opere realistico weird secondo me hanno una valenza anche oppositiva.
0: Potremmo parlare di normalizzazione dello straniamento?
1: In un certo senso sì, però non come accettazione. Questo è un punto su cui insisto, perché qualche lettore ha notato appunto, come dire, una sorta di resa a una condizione che non si può più cambiare. No, secondo me invece opere come Le ripetizioni di Mozzi, Il tempo materiale di Vasta, La mischia di Maini, opere di Pugno, opere di Genna, ecco, cito queste opere perché le analizzo più a lungo e perché sono opere a mio avviso importanti. Tanti, al di là del valore assoluto che non è più ormai secondo me quello che cerchiamo, noi cerchiamo opere importanti che non devono essere lasciate cadere solo perché non sono più di moda. Ecco, io credo che qui non ci sia mai una accettazione piena, c'è un dubbio che diventa consustanziale, continuo, però su questo ci si interroga proprio perché non abbiamo più certezze assolute, non c'è un altro che in qualche modo giustifichi questa stranezza, noi andiamo sempre più verso e dentro questa stranezza. E in questo senso, per esempio, anche i tantissimi testi che si rifanno alle teorie quantistiche proprio per uscire dalla realtà così com'è, ecco, secondo me rientrano esattamente in questo filone.
0: Lei descrive il realistico weird come un modo e non come un genere letterario, e lo si capisce dagli esempi che ci ha fatto, perché Mozzi, Pugno, Genna e via dicendo sembrano andare verso tanti generi letterari diversi, se vogliamo parlare di generi. Ecco, è proprio il sistema dei generi letterari che viene scardinato in questo modo?
1: Beh, naturalmente i generi letterari possono essere letti e lo fanno in tanti. Io mi baso all'inizio nelle mie indagini sociologiche su ottimi lavori di insieme, quello di Carlo Tirenanzi e di Medici, quello di Gigi Simonetti.
0: La interrompo perché voglio ricordare che questo è questo Narrazioni mutanti di Alberto Casadei è anche una straordinaria risorsa bibliografica, cioè ci sono delle splendide bibliografie che permettono di approfondire i temi che stiamo toccando. Prego.
1: Sì, era necessario farlo proprio perché io non posso toccare tutti i temi fondamentali, ma altri l'hanno fatto benissimo e mi sono riferito a loro. Ma stavo dicendo appunto, a mio avviso il problema è che i generi ci danno certi tipi di risposte, ci dicono perché un prodotto medio può vendere molto, perché interessa adesso il fantasy, il romance o il poliziesco naturalmente, ma non ci dicono molto su ciò che noi cerchiamo dentro la realtà, che è a mio avviso il concetto forte di realismo a cui ancora ci dobbiamo rifare. Ecco, per fare questo bisogna uscire dai generi e trovare invece delle forme trasversali. È chiaro che poi il singolo autore può pensare, ma io non avevo in mente questo, però il critico in un certo senso deve fare un'opera di scoperta di ciò che attraversa i testi e non limitarsi a riprodurre quello che i testi già dicono. In questo senso, come ripeto, io non faccio per esempio un canone, però trovo in vari autori come quelli che abbiamo citato e altri che esamino abbastanza lungo in questo saggio, delle componenti comuni che ci danno qualcosa di quello che un tempo sarebbe chiamato lo spirito del tempo, cioè di che cosa stiamo vivendo. Ecco, questa stranezza intrinseca che poi io confronto con Timothy Morton, confronto con teorici di vario tipo, secondo me è la chiave di lettura di una realtà che chiede ancora di essere interpretata e il singolo genere forse non basta più, ma ci dà dei segnali che trasversalmente riusciamo a cogliere.
0: Il fatto che queste opere a cui appunto lei dedica particolare attenzione, qualcuna l'abbiamo citata, siano fondate spesso sull'accostamento di tessere, sul sistema dei frammenti, sulla serialità, significa che non si può più avere opere mondo o opere romanzi massimalisti nel senso tradizionale, che ambivano a rappresentare sostanzialmente in modo completo un mondo, una condizione culturale?
1: Ma ecco, anche su questo ho fatto delle riflessioni, perché a mio avviso in realtà le opere mondo si sono moltiplicate in questo nuovo millennio, dal 2000 a oggi ce ne sono state tante di tanti tipi.
0: Sono opere mondo in un senso diverso da prima?
1: Sì e no, perché se riandiamo al saggio fondativo di Moretti, anche lui diceva che l'opera mondo era votata alla sconfitta, cioè il Faust è un grandissimo romanzo fallimentare o opera mondo fallimentare. In un certo senso la sconfitta era intrinseca, perché l'ambizione era quella di trovare una cifra di tutta quella che sarebbe la nostra realtà. Questo poteva essere fatto da un Dante Alighieri o da Shakespeare con tutte le sue opere, ora è molto più difficile. Però io credo che valga il motto di Beckett, fallire sempre, fallire meglio, cioè è fondamentale che continuino a esserci delle opere mondo che magari non tutti apprezzano o che molti lasciano da parte, però autori come Follman, Littell eccetera sono fra i più grandi interpreti per esempio della Seconda Guerra Mondiale negli ultimi anni, e qui appunto cito per esempio anche Digressione di Gianmario Griffi, che a mio avviso è un'opera mondo sterniana, riuscita, meno riuscita, lasciamo stare, ma che poneva dei problemi su come interpretare sternianamente il mondo di oggi. Queste sono altre scommesse, però rientrano a mio avviso sempre in questa cifra. Questa realtà che noi cerchiamo di indagare ci sfugge continuamente, non può essere riportata a un unicum, non c'è un principio costitutivo, la stessa fisica quantistica ci autorizza a pensare che ci sia una continua mobilità, e allora vediamo come possiamo riuscire a descriverla.
0: Gli italiani, gli autori e le autrici del nostro paese sono pienamente inseriti in un dialogo, in una sorta di conversazione con la letteratura mondiale? Qui lei cita Cartarescu, Pynchon, tanti autori anche non italiani del nostro tempo. Ecco, rimane una cifra della narrativa italiana che la contraddistingue, mi perdoni, oppure siamo veramente inseriti in un dialogo letterario internazionale?
1: Di questo appunto avevo detto qualcosa in altri saggi precedenti, qui non mi soffermo molto, ma direi che la situazione si può sintetizzare in questo senso. C'è sempre una cifra, diciamo, nazionale, così come Leopardi notava che un interesse per chi ci è vicino ci porta comunque a apprezzare di più determinate opere rispetto ad altre. Ciò non toglie che adesso le opere più significative, come queste che abbiamo citato o tante altre che si potrebbero citare, a mio avviso hanno un respiro altro, cioè non hanno una dimensione intrinsecamente italiana, prendono degli elementi, diciamo, di questa nostra condizione, ma li trasportano su un piano più ampio. Perché se vogliamo, se il rapporto è ormai quello fra capitaloceneo, come ora vogliamo definire la nostra condizione culturale, e possibilità di rappresentazione attraverso opere narrative, questo è un problema che riguarda perlomeno tutto l'Occidente nel suo insieme, sicuramente non le singole nazioni. Dopodiché è chiaro che ciascuno può applicare al proprio caso la condizione che vuole esaminare di realtà, ma quelli che hanno uno sguardo ampio effettivamente si guardano fra di loro, sono molto vicine a livello internazionale.
0: E Daniele ci pone una domanda che forse è un po' slegata da ciò di cui abbiamo parlato. Casadei ci chiede se lei potrebbe suggerire un libro che descrive l'Italia degli ultimi 30 anni con lo sdoganamento dei post-fascisti da parte di Berlusconi, quindi un romanzo politico che racconti l'Italia di questi ultimi decenni, come lo fa un romanzo naturalmente.
1: Adesso diciamo dovrei pensarci per trovare forse le risposte migliori, però in generale da questo punto di vista credo che le opere di Francesco Pecoraro siano state fra le più significative.
0: Certo, questo è un buon suggerimento. Io la ringrazio molto per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Alberto Casadei, Narrazioni mutanti sulla letteratura italiana del XXI secolo, è pubblicato da Mimesis.

acqua che balla, naso che cola. Voglio l'America, voglio l'uomo che vola. Lo voglio subito, lo voglio adesso. Io da qui non mi muovo, io resto chiusa nel cielo.

Donna in amore chimico, uomo sudato, uomo sudato. Mi sento bene, mi sento

La natura fa il suo corso, è tutta nel mio sorriso, ma queste scariche di luce, questo buio improvviso. Mi sento male, mi sento pulita, che strano cielo, che strana è la vita. Lingua che batte,

E questo era Naso che cola da Neve di Carlo Fava. Intanto vorremmo ricordare o annunciare il bando Librerie Under 35, si può trovarlo sul sito web ufficiale del Ministero della Cultura e sulla pagina della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali. Prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per agevolare l'apertura di nuovi punti vendita da parte di giovani che non abbiano superato i 35 anni di età, ed è destinato esplicitamente alle librerie indipendenti. Tra l'altro una parte di questi 4 milioni sono per i piccoli comuni con non più di 5.000 abitanti, quindi chi è interessato è fortemente invitato a consultare il bando Librerie Under 35 del Ministero della Cultura.

0: Questa fisarmonica la appoggiamo su uno scaffale, lo scaffale di Fahrenheit. Questo è il momento in cui, come ogni venerdì, chiediamo a un libraio o una libraia di parlarci di uno scaffale a cui è particolarmente legato, che si trova nella sua libreria, ed è ovviamente un modo per raccontare la libreria stessa. Noi andiamo alla Libreria Antiquaria e Studio Bibliografico Benacense di Riva del Garda, in provincia di Trento, dove ci aspetta Mario Giupponi. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per darci la possibilità di partecipare a questa trasmissione che è stata la colonna sonora per tanti anni della nostra libreria. Buongiorno.
0: Mario Giupponi, la vostra è una libreria, ma anche uno studio bibliografico con un numero impressionante di volumi, 50.000?
1: Sì, in realtà questa è una stima ancora vecchia, probabilmente ormai si superano i 100.000 e si parla di opere, calcolando che alcune opere magari potrebbero essere in 30-40 volumi, come spesso succede, quindi sì, c'è una moltiplicazione da fare, però abbiamo deciso così di investire tutta la nostra vita in questa attività, io e mia figlia Matilde, che al momento non c'è perché è partita per le vacanze.
0: Buone vacanze a Matilde, però certo sarà stato difficile con un tale numero di volumi identificare quelli da mettere su uno scaffale dei libri particolari, perché immagino che siano tantissimi. Ecco, questo scaffale, che caratteristiche hanno i libri che ci ha messo?
1: Ma diciamo che è un piccolo vezzo che abbiamo da un po' di tempo, che quando acquisiamo delle, anche intere biblioteche eccetera, ma quando c'è qualche libro che ha un titolo particolare che ci colpisce per bizzarria, vorrei dire, lo isoliamo in uno scaffale particolare. Non necessariamente l'argomento, è veramente il titolo che ci attrae, e quindi noi abbiamo questo scaffale che adesso è proprio di fronte a me, in cui abbiamo sistemato una piuttosto lunga serie di libri con titoli strani.
0: Facciamo un esempio subito.
1: Ma allora, io partirei ad esempio da un libro di un anonimo berico che si intitola Arcipelago Gulash, in cui diciamo si elencano tutta una serie di gaffe linguistiche del linguaggio politico. Oppure possiamo passare a Vestire gli gnu, ovviamente di pirandelliana memoria, in cui anche in questo caso c'è tutta una serie di epigrammi linguistici. Vestire gli gnu.
0: Chi l'ha scritto?
1: Questo è Antonio Manzo. Antonio Manzo.
0: Bene, bene, onore al merito.
1: Per poi passare a 25 modi per cucinare un topo, sottotitolo Per un gatto buon gustaio. Non necessariamente poi gli argomenti trattati nel libro sono di grande interesse, a noi ci colpisce proprio l'aspetto, diciamo, più esteriore del libro, come un prossimo libro scritto da Gaetano Neri, che si intitola Conversazione con un branzino. Oppure ancora di Eugène Rambert, Diario di una marmotta filosofo. E devo dire che spesso proprio gli animali fanno parte, sarà forse una nostra attitudine, ma spesso gli animali fanno parte di questi libri. Infatti elenchiamo ancora Diario di un cane di Luciano Radi, oppure L'Italia al guinzaglio, questo è un po' più conosciuto, di Luca Goldoni, storie di animali e dei loro padroni, quindi c'è un'inversione, diciamo, del comune ordine linguistico in questa cosa.
0: Ma questi sono libri umoristici per di più?
1: Allora, non necessariamente, alcuni hanno proprio una serietà di base e hanno un titolo che spesso richiama l'umorismo, poi si tramutano in testi piuttosto seri all'interno, quindi non necessariamente devono essere visti sotto solo l'aspetto umoristico, secondo me. Poi alcuni, diciamo, sono quasi dei giochi di parole, non so, potrei citare ancora, forse è un libro che altri conoscono, Le vostre zone erronee di Wayne Dyer, oppure Finché c'è prosecco c'è speranza di Fulvio Hervas, e ancora La vera donna non fa benzina da sola, una guida a tutto quello che è divinamente femminile. Diciamo che poi alcuni potrebbero essere addirittura politicamente scorretti, e io non voglio adesso dare giudizi etici su queste cose qua. E quindi questa è una parte che noi, diciamo, dedichiamo ai libri con titoli che potrebbero incuriosire, e che poi devo dire sono libri che noi non vendiamo neanche, come la maggior parte delle nostre collezioni. In realtà chi fa il nostro lavoro spesso si tramuta in collezionista e dopo accumula queste cose.
0: Uno arriva in libreria e non può comprare libri che vede, questo è terribile. Come scegliete quali vendere e quali no?
1: No, in realtà questo scaffale è messo in una posizione che per raggiungerlo, diciamo, si entra in un'area semi-privata che è raggiungibile solo dai clienti più affezionati, che possono prendere visione di questi libri, spesso ce li chiedono e noi ci impegniamo a trovarne una seconda copia, spesso ce la facciamo, diciamo. È chiaro, la delusione immediata c'è, però c'è anche la speranza prima o poi di trovarlo. Poi sono tutti libri che spesso la gente non conosce e quindi vede per caso così, insomma. E questo per quanto riguarda i libri, diciamo, più recenti. Poi anche nei libri antichi esistono dei libri con diciamo titoli curiosi, ovviamente sono più rari, c'era forse meno senso dell'umorismo una volta, però è capitato recentemente che per un regalo di nozze siamo riusciti non tanto a convincere, ma abbiamo fatto questa proposta e la signora che ha acquistato questo libro ne era ben contenta, di vendere un libro che si intitola La Corneide di tal Giovanni Gamerra, che è un libro del Settecento, che è un lunghissimo poema licenzioso incentrato sui tradimenti coniugali e i mariti sfortunati nel corso dei secoli.
0: Come quindi, regalo di nozze non c'è male, devo dire.
1: Diciamo,
0: insomma,
1: che era
0: vi divertite,
1: Mario
0: Giupponi, mi sembra, sì, che vi divertiate molto. Tra l'altro lei ci ha mandato la lista dei titoli, un altro è The Elephant Book, che traduco il, sì, titolo è il libro degli elefanti, le loro speranze, paure, scherzi e problemi psicologici, quindi di nuovo siamo,
1: esatto,
0: immagino,
1: esatto,
0: in una dimensione umoristica. Dicevo, vi divertite, però fate anche un lavoro molto serio. Lei è stato presidente di Librai Antiquari Italiani e ha anche guidato una protesta internazionale contro Amazon.
1: Sì, c'è stato un momento che Amazon aveva senza nessuna motivazione escluso alcune nazioni importanti dalla possibilità di utilizzare questo canale di vendita e di conseguenza come associazione nazionale, ma soprattutto internazionale, abbiamo deciso di imporci e incredibilmente c'è stata un'adesione totale che ha fatto sì che in giro di pochi giorni centinaia e centinaia di librai avessero minacciato di togliersi da Amazon e quindi Amazon, curiosamente vorrei specificare, ha deciso di tornare sui suoi passi e riammettere degli stati tra cui la Repubblica Ceca e la Polonia, quindi non proprio stati, diciamo, minori, ecco. E quindi siamo riusciti con l'aiuto della nostra associazione a farli rimettere giustamente sul mercato. Sì, diciamo che lei ha parlato di angoli in cui ci si può divertire, effettivamente c'è bisogno di divertirsi un pochettino, perché diciamo che per continuare questa attività di libraio, soprattutto magari anche nel campo del libro usato antico come facciamo noi, il mestiere non è bellissimo, è affascinante, non è proprio facile, diciamo, in questo periodo.
0: E comunque, per i librai antiquari è particolarmente difficile?
1: No, io penso che sia la stessa cosa, cioè fondamentalmente il problema, cioè il libraio antiquario poi è un po' a tutto campo spesso e quindi, come facciamo anche noi, trattiamo anche i libri del Novecento eccetera, noi troviamo che il problema sia quello di riavvicinare in qualche modo la gente, le persone al libro, e per fare questo facciamo i salti mortali, facciamo di tutto proprio per far sì che non ci sia questo distacco che si avverte pericolosamente ultimamente fra la gente e il libro. Cioè, io ho 40 anni che faccio questo mestiere e ho notato questo passaggio che fa sì che nel dubbio uno esita se acquisire un libro o meno e nel dubbio non lo prende per motivazioni varie, sia motivi di spazio eccetera, cosa che una volta non succedeva. Quindi noi cerchiamo di ricreare delle motivazioni che facciano sì che la presenza del libro nella propria casa sia indispensabile,
0: che sia un valore,
1: cioè,
0: di nuovo, libro, certo.
1: Deve essere un valore.
0: Mario, certo, Giupponi, auguri intanto, grazie per aver partecipato col suo scaffale dei titoli strani allo scaffale di Fahrenheit. Naturalmente lei riceverà il manifesto che attesta la sua partecipazione, che può appendere davanti allo scaffale o dove ritiene meglio. Mi raccomando, continui ad ascoltare e a far ascoltare Radio 3 nella sua libreria e molti saluti.
1: Grazie mille, grazie, arrivederci.
0: Noi adesso abbiamo, lo sapete, il GR3 e le informazioni sul tempo e sul traffico, poi ci saranno le poesie di Stefano Raimondi dalla raccolta L'Atalante pubblicata da Valigie Rosse e ad alta voce con Jane Austen e il nostro libro del giorno che è Armadio di famiglia di Gianni Denaro pubblicato da Minimum Fax.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini. In diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro. Con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro. E gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio, in studio Danilo Tolardo. Sviluppi nelle indagini sull'attentato di lunedì scorso nel Principato di Monaco, in cui è rimasto ferito l'oligarca ucraino Yermolayev. Gli investigatori hanno identificato la principale sospettata, proseguono gli accertamenti sulla rete di complicità. Ci aggiorna la nostra corrispondente da Parigi.
3: Il procuratore del Principato di Monaco, Raymond, ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Frulat a Monaco, ai danni dell'oligarca ucraino Yermolayev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine, entrata in azione nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio 13enne avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza, come è emerso dalle analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, e sarebbe lei ad aver lasciato il landrone la borsa contenente la bomba, attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato il mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma ogni suo movimento è stato ricostruito con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania, dove è stata avvistata, e nel suo domicilio a Francoforte la polizia ha effettuato una perquisizione. Nel Principato 250 sono gli agenti impegnati, mentre caccia mandanti e complici. Non ha agito da sola. Due gli uomini fermati questa mattina e poi rilasciati dopo poche ore. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: La politica, dopo il confronto su legge elettorale e vigilanza Rai, lo scontro si sposta sui trasporti. Dal cantiere della nuova stazione dell'alta velocità di Firenze, il ministro Salvini rivendica il miglioramento della puntualità dei treni. Replica il Partito Democratico: Salvini passi una settimana con i pendolari, capirebbe quello che troppi utenti sono costretti a subire ogni giorno. Lampedusa si prepara ad accogliere Leone XIV, domani il pontefice sarà sull'isola per una visita di poco più di 3 ore, dal forte valore simbolico nel segno dell'attenzione ai migranti e alle periferie del Mediterraneo. Sentiamo.
4: La prima tappa sarà al cimitero dell'isola, dove renderà omaggio alle vittime delle migrazioni e pregherà per loro. Subito dopo si recherà alla Porta d'Europa, quindi al Molo Favaloro, dove benedirà la targa con cui lo scalo viene intitolato a Papa Francesco. L'ultimo appuntamento alla celebrazione della messa. Poco più di 3 ore a Lampedusa, dal grande valore umano e spirituale. A 1 anno e 2 mesi dall'inizio del pontificato, Leone XIV sceglie di visitare l'isola nella stessa data in cui negli Stati Uniti si celebra l'indipendenza, una decisione che pone la dignità delle persone e la tutela dei più deboli tra i temi centrali del suo pontificato, come aveva già indicato del resto nel recente viaggio a Gran Canaria. Proprio Lampedusa fu teatro della prima visita apostolica di Bergoglio nel 2013, da qui Francesco denunciò la globalizzazione dell'indifferenza. Ora Leone XIV raccoglie quell'eredità, riportando il Mediterraneo e il dramma delle migrazioni al cuore del dibattito globale tra guerre, povertà, persecuzioni e crisi climatiche. Per l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, la visita si inserisce pienamente nel solco di Francesco, facendo di Lampedusa un luogo simbolo non solo geografico ma morale. Antonio Scoppettuolo, GR3.
2: Grave furto all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte sono sparite 80 fiale di fentanyl, il potente oppiaceo che crea dipendenza immediata e provoca gravissimi danni alla salute. Già partite le indagini dei NAS e l'ispezione del Ministero della Salute. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, usato a livello medico come anestetico e contro il dolore, come stupefacente ha provocato più di 100.000 morti negli ultimi 11 anni negli Stati Uniti. Siamo alla musica dal vivo. È partito dall'Auditorium Parco della Musica di Roma il tour italiano di John Legend. Il cantautore statunitense, vincitore di 13 Grammy Awards, porta in scena uno spettacolo che ripercorre la sua carriera tra grandi successi, omaggi e racconti di vita.
5: Are you ready, Roma?
6: Roma era pronta al concerto di John Legend. 13 Grammy, Oscar, Tony, Emmy, ma soprattutto una carriera che in 20 anni lo ha reso un marchio di qualità della canzone d'autore americana. È una serata di canzoni e storie, nella quale ha ricordato gli inizi in chiesa. Ci sono i successi, gli omaggi. A Simon & Garfunkel, dedicata alla fondamentale nonna, a Stevie Wonder, mito che suonerà al suo matrimonio, a Bob Marley. Ho scritto Glory per il film su Martin Luther King tra le proteste di Black Lives Matter, ricorda. Ho vinto l'Oscar, ma c'è ancora tanto da fare. Lo
0: domenica si replica a Lucca, lunedì a Marostica. Miriam Mauti, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR in regia Francesco Paradisi. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi torna Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 16.50 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla tangenziale ovest di Milano per segnalare code a tratti tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo con la statale 11 Padana Superiore in direzione della Milano-Varese. Sulla Brebeni, traffico bloccato per un incidente a svincolo Vignate in direzione Linate. In A1 nel tratto Milano-Bologna, 3 km di coda per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, 2 km di coda tra Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno. In A14 code per incidente tra Viale Gabriele D'Annunzio e lo svincolo Ancona Sud in direzione di Pescara. In A1 code per incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. E a Roma, sulla via Ardeatina, traffico rallentato tra via Andrea Millevoie e via dei Casali delle Cornacchiole in direzione via dei Casali. Infine, in A16, la Napoli-Canosa, traffico rallentato per lavori tra Vellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
7: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Europa. Anticiclone che resta saldo sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo, con condizioni di tempo stabile e soleggiato. Temperature che tornano sopra la media stagionale sulla penisola iberica, Francia e isole britanniche. Aria perturbata scorre invece più a nord, aumentando l'instabilità per l'Europa orientale e la penisola balcanica. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima raggiungerà i 37 gradi, in una giornata con tanto sole e poco vento. Intorno ai 25 gradi la minima. Anche a Parigi sarà una giornata di sole, con venti deboli settentrionali che renderanno il caldo meno opprimente. Temperatura compresa tra 18 e 31 gradi. A Londra nubi sparse, con tempo che sarà asciutto. Temperatura ancora sotto ai 30 gradi, di 27 la massima e di 17 la minima. A Berlino nuvolosità che tenderà ad aumentare nel pomeriggio, con l'arrivo di qualche debole pioggia in tarda serata. Temperatura che oscillerà tra i 15 e i 22 gradi. A Stoccolma, in Svezia, dopo una giornata piovosa, tornerà a migliorare il tempo. Nubi sparse con bassa probabilità di pioggia. Temperatura massima di 21 gradi, minima di 15. Anche a Praga, nella Repubblica Ceca, il cielo sarà parzialmente coperto, specie in serata. Venti moderati da nord-ovest e temperatura che si attesterà tra i 17 e i 23 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove il fine settimana si aprirà con un'alternanza di nubi e sole. Ventilazione settentrionale con temperatura minima di 18 gradi e massima di 26. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

secondo appuntamento con la rassegna GOG Giovine Orchestra Genovese. Dal Teatro Carlo Felice di Genova, il quartetto Adorno eseguirà il quartetto in Mi bemolle maggiore opera 127 di Ludwig van Beethoven e lo scherzo dal quartetto per archi numero 14 in Re minore di Franz Schubert. Alle 23, in diretta a Radio 3 Suite.

Ci sono notti dove a tessere la luce è il buio, quello tolto dal silenzio, quello lasciato riposare vicino al bicchiere dell'acqua che bagna l'orlo, il legno, il letto e poi la stanza, quello che fa annegare. E da un sogno solo ci si sveglia come per sempre, come per ricominciare a baciarsi, a credersi.

0: Abbiamo appena ascoltato un'altra delle poesie raccolte da Stefano Raimondi in L'Atalante, pubblicato da Valigie Rosse. Ci sono notti dove a tessere la luce è il buio, quello tolto dal silenzio. Già da questi primi versi si sente che c'è un lavoro sulle essenze, che forse ha a che fare anche con la formazione filosofica di Raimondi, che appunto è laureato in filosofia e non solo, ma è tra i fondatori di riviste a tema filosofico, dunque è una figura che ha lavorato in modo approfondito su poeti filosofi, se vogliamo usare questa categoria. Sto pensando a Paul Celan, a Edmond Jabès, e quindi il senso del confronto con le essenze è molto presente nella sua poesia. Poi qui in particolare abbiamo per esempio il tema del bacio che attraversa tutto, tutto l'Atalante, ed è un bacio che è fisico, ma al tempo stesso sembra superare i limiti della dimensione fisica, sembra essere un punto di contatto tra persone, tra essenze nel loro, nella loro natura più profonda. Quindi ci muoviamo continuamente tra quella dimensione narrativa e quasi prosastica che inevitabilmente c'è quando una raccolta poetica ha come base un film in cui c'è una storia con una giovane coppia sposata, l'Atalante di Jean Vigo, e quindi c'è una concretezza che sembra essere sempre presente sotto la pagina, e però al tempo stesso la pagina si solleva e ci parla di essenze che si coagulano in un lessico che spesso si ripete: la bocca, il bacio, la luce, il buio, ci sono giorni, il volo. Ci sono delle immagini che tornano di frequente in queste belle poesie di L'Atalante di Stefano Raimondi. Valigie Rosse è la casa editrice di questo volume. Raimondi ha pubblicato anche per Amos, Marcos y Marcos, Mimesis, Transeuropa e via dicendo. È il poeta che è stato con noi per questa settimana. Intanto i vostri messaggi. In molti tornate sul tema del grande lavoro, grande romanzo italiano, e qualcuno mette in discussione, anche alla luce di ciò che abbiamo detto con Alberto Casadei poco fa, l'idea stessa che ci sia un grande romanzo italiano e che non si debba invece rivolgersi verso il cinema. C'eravamo tanto amati di Ettore Scola, secondo Filippo da Monterotondo, mentre Martino dice: il Gattopardo di Visconti è un capolavoro cinematografico, ma guardandolo non traspare l'artificio geniale e narrativo dell'autore del romanzo, intenzionato a fare una critica pungente della sua attualità. Quindi insomma meglio il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa di quello di Visconti. E poi c'è per esempio Mauro da Cuneo che dice, pensando a un grande romanzo, curiosamente evoca piuttosto un libro di saggi, del resto meraviglioso, come Le piccole virtù di Natalia Ginzburg, ma aggiunge un secondo titolo, La bella estate di Cesare Pavese. C'è naturalmente anche chi torna invece sul tema del gioco d'azzardo. Io vivo negli Stati Uniti, ci scrive qualcuno senza firmare, la metà dei maschi under 50 gioca a sports betting, quindi scommesse sportive, mentre qualcun altro dice una delle tante idee scandalose, l'estrazione di Lotto e Superenalotto aggiunta al venerdì col pretesto di aiutare i terremotati dell'Emilia e poi rimasta ad alleggerire le tasche degli scommettitori. E poi naturalmente ancora altri titoli, ma li conserviamo per leggerli più avanti. Continuate quindi a scrivere al 335-5634-296 mentre ascoltiamo un'altra puntata di Ad Alta Voce con la lettura di Mansfield Park di Jane Austen.
1: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro.
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Thank you. Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 25esima puntata.

potuto assistere di persona al manifestarsi nella nipote di tutti i sentimenti che affioravano mentre scriveva la prima lettera alla zia, non avrebbe perso le speranze. Se lui avesse potuto vedere anche solo la metà di quello che la nipote aveva avvertito dentro di sé nel corso di quella prima settimana, avrebbe pensato che Mr. Crawford poteva star sicuro dell'esito finale e si sarebbe congratulato con se stesso per l'espediente che aveva ideato. Prima ancora che la settimana finisse, il sentimento prevalente in Fanny era la delusione. Intanto William era partito. Il suo ultimo pensiero al momento di lasciare la casa era stato per lei. Era tornato sulla porta per dire: «Mamma, prenditi cura di Fanny. È una tenera ragazza, non è abituata come noi alle durezze della vita. Mi raccomando, prenditi cura di Fanny». William non era più lì e la casa in cui l'aveva lasciata era sotto quasi ogni punto di vista, Fanny non poteva nasconderselo, l'esatto contrario di tutto ciò che avrebbe potuto desiderare. Questa era la casa che avrebbe dovuto distrarla da Mansfield e indurla a rivolgere al cugino Edmund pensieri più moderati, e invece non riusciva a pensare ad altro che a Mansfield, ai suoi amati abitanti, alle sue liete consuetudini. Dove si trovava a vivere adesso, tutto era in stridente contrasto con quello. L'eleganza, la correttezza, l'ordine, l'armonia e forse soprattutto la pace e la tranquillità di Mansfield le tornavano alla mente ogni ora di ogni giorno. Vivere nel chiasso ininterrotto procurava a un fisico delicato e a un carattere emotivo come quelli di Fanny un malessere che nessun sovrappiù di finezza o armonia avrebbe potuto compensare. Era quella la sofferenza più grande. Mai a Mansfield si udiva un litigio, un tono di voce più alto del dovuto, uno scoppio d'ira, un incedere collerico. Tutto procedeva seguendo un corso regolare di allegra disciplina. A ognuno veniva riconosciuta la dovuta importanza. Si teneva conto dei sentimenti di tutti. Se mai fosse capitato di cogliere una mancanza di tenerezza, il buon senso e la buona educazione prendevano il suo posto. E quanto ai piccoli fastidi, per lo più causati dalla zia Norris, erano momentanei, di scarsa importanza. Delle gocce d'acqua nell'oceano rispetto al tumulto incessante dell'attuale abitazione. Qui tutti erano chiassosi, ogni voce era alta, tranne forse quella di sua madre, che ricordava la tenue monotonia di quella di Lady Bertram, ma con in più un carico di irritazione. Di qualsiasi cosa si avesse bisogno, la si richiedeva a gran voce e le domestiche, altrettanto a gran voce, lanciavano le loro giustificazioni dalla cucina. C'era un continuo sbattere di porte, le scale non riposavano mai, niente era fatto senza frastuono, nessuno se ne stava zitto per un po' e nessuno parlando riusciva a fermare l'attenzione altrui su quel che diceva. In un confronto tra le due case, così come le apparivano prima ancora che fosse finita una settimana, Fanny era tentata di applicare loro il celebre giudizio del dottor Johnson su matrimonio e celibato e dire che se Mansfield Park poteva presentare qualche aspetto doloroso, Portsmouth non ne presentava di piacevoli.

Fanny aveva avuto ragione prevedendo che adesso il ritmo della corrispondenza tra lei e Miss Crawford sarebbe rallentato. La successiva lettera di Mary arrivò dopo un intervallo decisamente più lungo dell'ultimo. Ma si era ingannata a credere che per lei quella pausa sarebbe stato un gran sollievo. Ecco un'altra singolare rivoluzione mentale. Quando la lettera arrivò, fu davvero felice di riceverla.

nel suo attuale esilio dalla buona società e nella situazione di lontananza da tutto ciò che solitamente le interessava, la lettera di qualcuno che apparteneva all'ambiente dove il suo cuore risiedeva, scritta con affetto e con una certa eleganza, era una cosa sicuramente ben accetta. A spiegare il motivo per cui non le aveva scritto prima, avanzava la consueta scusa dei numerosi impegni sociali. «E adesso che ho cominciato», continuava, «la mia lettera non sarà all'altezza della tua lettura, perché alla fine non ci sarà alcuna piccola offerta amorosa. Nessuna traccia delle 3 o 4 appassionate righe del tuo devotissimo Harry Crawford. Perché Harry si trova nel Norfolk. Gli affari lo hanno richiamato a Everingham 10 giorni fa. O forse quel richiamo se l'è inventato solo per andarsene via mentre tu non sei qui. Ma così stanno le cose e, fra l'altro, la sua assenza potrebbe essere una spiegazione sufficiente per la mia negligenza nello scrivere. Perché non c'è stato nessun... Allora, Mary, quando è che scrivi a Fanny? Non sarà il momento di scrivere a Fanny? A spronarmi. Alla fine, dopo vari tentativi di incontrarle, ho visto le tue cugine, la cara Giulia e la carissima Mrs. Rushworth. Sono venute a trovarmi a casa ieri e siamo state felici di rivederci. Sembravano molto felici di rivederci e in effetti penso che un po' lo fossimo. Avevamo tante cose da dirci.

C'era una quantità di spunti di riflessione in quella lettera, riflessioni soprattutto spiacevoli. Eppure, nonostante tutto il disagio che le suscitava, la metteva comunque in contatto con gli assenti. Le raccontava di persone e cose per le quali non aveva mai provato tanta curiosità come adesso. E sarebbe stata felice di ricevere una lettera come quella ogni settimana. Solo gli scambi epistolari con la zia Bertram erano uno svago che la interessasse di più. Quanto all'ambiente di Portsmouth, dove lei avrebbe potuto trovare qualcosa che compensasse le carenze in casa, non c'era nessuno entro la cerchia delle conoscenze del padre e della madre che le desse la minima soddisfazione. Non vedeva nessuno a favore del quale potesse desiderare di superare la propria timidezza e discrezione. Gli uomini apparivano tutti rozzi, le donne tutte sgarbate, tutti quanti villani. E il piacere che lei manifestava nell'incontrare vecchie o nuove conoscenze non era maggiore di quello che da queste veniva esibito nei suoi confronti. Le giovani donne che le si avvicinavano, inizialmente con qualche rispetto, in considerazione della sua provenienza dalla famiglia di un baronetto, presto si sentivano offese da quelle che chiamavano le sue arie. Visto che lei non suonava il pianoforte né indossava raffinate mantelline, non potevano riconoscerle, una volta osservatala bene, alcuna superiorità. La prima salda consolazione che Fanny poté trovare utile per attenuare i dolori della casa, la prima che il suo giudizio poteva approvare pienamente e che le prometteva ogni stabilità, fu il progresso della sua conoscenza di Susan, accompagnato dalla speranza di esserle utile. L'intimità che prese vita tra loro rappresentò un palpabile vantaggio per entrambe. Sedendo insieme nella stanza al piano di sopra, evitavano gran parte dei fastidi della casa. Fanny aveva la sua pace e Susan arrivò a convincersi che non c'era niente di male nello starsene a lavorare in tutta tranquillità. Un focolare non c'era, ma quella era una privazione familiare persino per Fanny, e tanto meno ne soffriva perché le ricordava la camera di Levante. Quello era l'unico punto che le due stanze avevano in comune. In fatto di spazio, luminosità, mobilio e panorama, non c'era niente di simile nei due locali. E spesso le sfuggiva un sospiro al pensiero di tutti i libri, gli astucci da lavoro e le tante comodità di cui disponeva lì. Un po' alla volta, le ragazze arrivarono a passare lassù buona parte delle mattinate. Inizialmente solo lavorando e chiacchierando, ma dopo qualche giorno il ricordo di quei libri si fece così potente e stimolante che per Fanny divenne impossibile non mettersi nuovamente a caccia di libri. Nella casa del padre non ce n'erano, ma il denaro procura lussi e audacia, e una parte di quello in suo possesso andò a finire in una biblioteca circolante a cui si iscrisse. Stupita lei stessa per come aveva cominciato a prendere iniziative personalmente, senza seguire le indicazioni di nessuno, faticando a credere che davvero lo stesse facendo. Scegliere lei stessa dei libri, prenderli in prestito e mirare con la sua scelta al miglioramento di qualcuno. Eppure era così. Susan non aveva mai letto nulla e Fanny aveva una gran voglia di condividere con lei quello che era il suo più grande piacere e di suscitare in lei lo stesso gusto che provava lei per le biografie e la poesia. Dedicandosi a questo, inoltre, sperava di seppellire alcuni ricordi di Mansfield che troppo facilmente occupavano la sua mente, se a lavorare erano solo le sue mani. E soprattutto in questo periodo sperava che la lettura potesse servire a evitare che i suoi pensieri seguissero Edmund a Londra, dove, stando all'ultima lettera della zia, sapeva che era andato. Non aveva alcun dubbio su ciò che sarebbe seguito. Sentiva pendere sul capo l'evento annunciato. Il postino che bussava alle porte del vicinato
cominciava a essere per lei un terrore quotidiano, e se i libri riuscivano ad allontanare quell'idea dalla testa anche per mezz'ora soltanto, era tanto di guadagnato.

Era passata una settimana dal giorno in cui Edmund si sarebbe dovuto trovare in città e Fanny non aveva ancora avuto sue notizie. Erano tre le conclusioni che si potevano trarre dal suo silenzio, ognuna delle quali, a turno, veniva ritenuta la più probabile. O la sua partenza era stata nuovamente rimandata, o non gli si era ancora presentata l'occasione di vedersi da solo a sola con Miss Crawford, o era troppo felice per mettersi a scrivere lettere. Una mattina, mentre lei e Susan si preparavano a portarsi come al solito al piano di sopra, furono fermate dal bussare alla porta di un visitatore che capirono di non poter evitare dalla prontezza con cui Rebecca corse ad aprire, un compito che le suscitava sempre un interesse superiore a tutte le altre mansioni. Era la voce di un gentiluomo. Era una voce che aveva appena fatto impallidire Fanny quando Mr. Crawford fece il suo ingresso nel salotto. Un buon senso come il suo entra sempre in azione quando si sente sollecitato e si accorse di essere in grado di presentare quell'uomo alla madre come l'amico di William, benché all'inizio si ritenesse incapace in un momento come quello di emettere una sola sillaba. Sapere che lì in casa era conosciuto solo come amico di William le diede un certo conforto. Dopo le presentazioni, però, e quando si furono tutti seduti, il terrore che la assalì per ciò a cui quella visita poteva condurre fu soverchiante, tanto da farla sentire sul punto di perdere i sensi. Dopo aver parlato ancora un po' di Mansfield, un argomento a cui lei appariva particolarmente interessata, Crawford lanciò l'idea di una passeggiata mattutina, prospettandone i benefici. La giornata era magnifica e in quella stagione il tempo rischiava così spesso di peggiorare che la cosa più opportuna per tutti sarebbe stata non rimandare troppo l'uscita. Mrs. Price, a quanto pareva, non metteva quasi mai piede fuori di casa, tranne la domenica. Con una famiglia così numerosa, dichiarò, raramente riusciva a trovare il tempo per passeggiare. Ma allora non avrebbe potuto convincere le figlie ad approfittare di un così bel tempo e concedergli il piacere di occuparsi di loro? Mrs. Price si disse tanto riconoscente e pienamente disposta ad assecondarlo. Le figlie rimanevano così spesso relegate in casa. Portsmouth era un luogo tetro, uscivano pochissimo e lei sapeva che avevano alcune commissioni da sbrigare in paese e sarebbero state felicissime di farle. E il risultato fu che di lì a 10 minuti Fanny, per strana che fosse la cosa, strana, imbarazzante e deprimente, si ritrovò insieme a Susan a camminare verso il corso principale in compagnia di Mr. Crawford. Ben presto per Fanny la sofferenza raddoppiò, lo stato di confusione raddoppiò, perché erano appena arrivati sul corso che si imbatterono in suo padre, il cui aspetto non era molto migliore per il fatto che fosse sabato. Si fermò e, nonostante l'aria poco raffinata che mostrava, Fanny sentì il dovere di presentarlo a Mr. Crawford. Non aveva il minimo dubbio sulla reazione che avrebbe avuto Mr. Crawford. Si sarebbe sentito pieno di vergogna e di disgusto. Mr. Crawford, certo, non avrebbe mai potuto vedere il suo futuro suocero come un modello di eleganza, ma, come Fanny notò immediatamente e con grande sollievo, il padre era un uomo completamente diverso, un Mr. Price completamente diverso per come si comportava con quel rispettabilissimo sconosciuto in confronto a quello che era in casa con la sua famiglia. Lo scambio di cortesie tra i due uomini si concluse con l'offerta di Mr. Price di accompagnare Mr. Crawford in una visita al cantiere navale, offerta di cui Mr. Crawford si disse più che felice e grato di approfittare se le signorine Price non temevano di affaticarsi troppo. Quando Mr. Price e il suo amico avevano visto tutto quanto desideravano,
o tutto quanto il tempo a disposizione concedeva di vedere, gli altri erano pronti a riprendere la via di casa e nel corso della passeggiata di ritorno Mr. Crawford riuscì a trovare un minuto per prendere da parte Fanny e spiegarle che l'unico scopo che lo aveva portato a Portsmouth era vedere lei, che era venuto per 2 giorni lì per lei e solo per lei, perché non poteva sopportare più a lungo una separazione come quella. Lei era desolata, veramente desolata. Eppure, nonostante questa e le altre 2 o 3 cose che non avrebbe voluto sentirgli dire, riconosceva in lui un totale miglioramento rispetto all'ultima volta che l'aveva visto. Era molto più gentile, compiacente e attento ai sentimenti altrui di quanto fosse mai stato a Mansfield. Non lo aveva mai visto nemmeno lontanamente così gradevole. Il modo in cui si era comportato con suo padre non aveva niente di offensivo e c'era qualcosa di particolarmente cortese e garbato nell'attenzione che aveva dedicato a Susan. Era decisamente migliorato. Lei avrebbe voluto che l'indomani fosse già passato. Avrebbe voluto che fosse venuto per un giorno soltanto, ma la cosa non era insopportabile come se l'era aspettata. Così grande era il piacere di parlare di Mansfield. Prima che si separassero, dovette sentirsi grata per un ulteriore piacere, un piacere tutt'altro che banale. Il padre gli chiese di fare alla famiglia l'onore di dividere con loro il montone della cena e Fanny ebbe tempo per un solo brivido prima che lui dichiarasse che un impegno precedente glielo impediva. Era già stato invitato sia per quel giorno sia per il successivo. Al Crown aveva incontrato delle sue conoscenze che non avevano voluto sentire ragioni. Gli avrebbe fatto piacere però avere l'onore di vederli di nuovo l'indomani, eccetera, eccetera, e così si separarono. Fanny in uno stato di autentica letizia per essere sfuggita a una simile calamità. Averlo a tavola, a una cena di famiglia, a rilevare tutte le loro carenze sarebbe stato orribile. La cucina di Rebecca e il servizio di Rebecca. Il modo in cui Betsy si ingozzava, sparpagliando tutto intorno al piatto, erano cose a cui la stessa Fanny non si era ancora abituata.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.
2: Ed eccoci ancora a Fahrenheit, ed eccoci ancora con i vostri messaggi che continuano a interrogarsi su quale potrebbe essere il grande romanzo italiano dal secondo dopoguerra a oggi. E come vi ho detto, La storia di Elsa Morante è probabilmente il titolo più citato, però c'è per esempio Maria Rosa da Rovereto che ricorda anche L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, per aver raccontato non solo un mondo ma anche il pensiero di quell'epoca e il difficile cammino delle donne verso una giustizia più uguale per tutti. Devo dire che L'arte della gioia è citata anche da Alberto Casadei nel suo Narrazioni mutanti, nel capitolo in cui appunto prende in esame una serie di candidati al titolo di libro di grande romanzo italiano. Ecco, e poi ancora Patrizia suggerisce La tregua, perché La tregua, dice, potrebbe avere un risvolto epico e quindi in questo senso qualificarsi come grande romanzo italiano dell'Italia repubblicana. E allora si capisce anche meglio perché Giuseppina suggerisca Le parole tra noi leggere di Lalla Romano, capaci di rappresentare i temi del nostro tempo. E poi vedo ancora Gianni con La storia, Gianluca con La storia, Il Gattopardo che abbiamo già citato, di nuovo La storia. È interessante che La storia di Elsa Morante si sia guadagnata questa attenzione. C'è anche qualcuno che cita per esempio Calvino, ma credo che l'ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive Calvino abbia in mente più l'italiano, cioè la lingua italiana di questo autore, piuttosto che un romanzo in particolare. Cito per concludere Lo scialo di Vasco Pratolini, grande romanzo epico e lirico che pochissimi leggono ma amatissimo da tutti quelli che lo hanno letto, pieno di squilibri generosi e appassionanti, contamina I miserabili e Joyce, Le cronache del Villani e Il feuilleton, assembla le sue vicende con una novità e una passione che non gli sono mai state riconosciute. E adesso ancora un ascolto, Carlo Fava con Lezioni di tenebre.

Dimitri ha ucciso suo padre a pagina 521. Al momento sono solo a saperlo, non se n'è ancora accorto.

due linee di febbre, per il gran bene e per il freddo che fa. È un fratello che è ormai quasi un santo, ma dove sia adesso?

0: E questo Lezioni di tenebre veniva anch'esso da Neve di Carlo Fava del 2009, e intanto voglio ricordare a chi ci ascolta la due giorni di Rai Radio 3 da Montecatini Terme. Stasera alle 20:30 ci sarà la speciale lezione di musica con Michele Dall'Ongaro, che sarà dedicata alle figure che hanno soggiornato per lunghi periodi a Montecatini: Verdi, Mascagni, Rossini, Leoncavallo, Puccini. E poi alle 21:30 un gran finale con il Teatro del Maggio Fiorentino, che presenta una versione essenziale e potente dei Carmina Burana, sempre stasera in diretta su Rai Radio 3. Intanto siamo al momento del nostro libro del giorno. C'è con noi Gianni Denaro, benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: È al suo esordio narrativo, credo, sì, con Armadio di famiglia, che è pubblicato da Minimum Fax, che potremmo collocare nel quadro della autofiction o semplice autobiografia, di questo possiamo poi cercare di capirlo, ed è la storia di una famiglia raccontata attraverso un gruppo di fotografie recuperate da un armadio, appunto. Ma l'armadio è presente nel titolo anche perché l'armadio è dove si tengono i vestiti, naturalmente, e i vestiti hanno un ruolo importantissimo in questo racconto di una famiglia siciliana di Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna, che è composta appunto dai suoi genitori, Gianni Denaro, da una sorella e da lei stesso, e che viene seguita dal 1990 a oggi. Che cosa significa raccontare una famiglia? Perché di solito, è un periodo in cui si pubblicano tantissime autobiografie, però di solito si parla di persone morte. Invece raccontare i viventi, quali silenzi, negoziazioni, scelte comporta?
1: Beh, allora, sicuramente è un azzardo, perché hai appunto a che fare con persone che ti circondano tuttora, quindi mi hanno detto che ci vuole coraggio. Io non lo so, io in realtà mi sono divertito a mettere in scena questi personaggi, perché in un libro diventano dei personaggi, e significa fare i conti con delle relazioni familiari che sono evidentemente quelle tra i quattro componenti di questa famiglia. Però mi rendo conto che forse un po' tutte le famiglie attraversano quei momenti di cui parlo, al di là della specificità di quello che racconto, per cui significa ricostruire anche un rapporto diverso con le persone, perché inevitabilmente ci si trova esposti un po' contro la propria volontà, perché io so cosa ho scritto e come l'ho scritto, ma comporta anche dall'altra parte un'accettazione di quello che è stato scritto e che inevitabilmente rimane. Non è una diceria che passa di bocca in bocca, ma è qualcosa di estremamente persistente.
0: Alla fine lei dice: in questo racconto mancano tutti i dettagli che ho omesso per pudore o che ho conservato per paura di non avere nient'altro da dire. Aveva davvero paura che la sua famiglia fosse troppo banale per raccontarla, perché invece, pur essendo una possiamo dirlo, una qualsiasi famiglia italiana, però in realtà c'è tantissimo da raccontare.
1: Sì, c'è tantissimo da raccontare, ma questo forse appartiene un po' al processo della scrittura. Quando io appunto ne scrivevo, avevo l'idea di quello che ho scritto e che appunto stavi rileggendo, per cui è inevitabile, ci si scontra con il timore di perdere qualcosa, di mettere tutto nella pagina e dire: bene, adesso ho un'altra storia, c'è qualcos'altro, ho raccontato tutto. In realtà appunto molte cose vanno fuori da quella che è la scrittura e da quello che è un libro, perché per forza di cose è bello il costruire una storia vera attraverso il romanzare, e quindi il romanzare ti mette davanti alla tua famiglia, ai ricordi, e dire: questo sì, questo no, questo lo racconto, questo non lo racconto, lo metto così come è accaduto. Infatti è molto divertente averlo fatto, perché ci si confronta con la memoria anche altrui: ma no, ma quella cosa non è vera, quella cosa te la ricordi male, quell'altra cosa non è mai accaduta, te la sei inventata. Oppure, cosa che mi ha molto sorpreso, delle cose che sono state quantomeno romanzate, alcune persone mi hanno detto: ma sì, quella cosa è successa esattamente così, come hai fatto a ricordartela? Ecco. E questo poi mi fa pensare in realtà il potere della scrittura, cioè della parola stampata, che diventa verità. In questo ci aveva ragione Lalla,
0: certo,
1: Romano.
0: Punto lei dice: le cose senza nome non esistono.
1: Sì, cosa per cui io credo molto, o meglio, se non troviamo un modo per nominare le cose, come facciamo a poterle catalogare, a poter fare esperienza di quelle cose? Il sistema mentale mio, personale, funziona in questa maniera, e quindi trovare un nome per quella cosa lì o un aggettivo specifico credo sia la qualità per anche capire la persona che hai di fronte, un po' come noi che abbiamo i nomi e i cognomi, è la prima cosa che chiediamo.
0: C'è un po' la sensazione a volte, Gianni Denaro, che in realtà lei abbia taciuto soprattutto la sua vita in questo racconto della sua famiglia.
1: Sì, infatti.
0: Forse non era l'obiettivo.
1: Insomma. No, non era il mio obiettivo. Il mio obiettivo era raccontare questa storia e raccontare il mio rapporto con quei personaggi. E non è la mia storia, in questo senso. È la storia di rapporti familiari. Poi che io, il narratore, faccia parte di quella storia, ok, delle volte emerge più prepotentemente, altre volte no, ma non era proprio nel mio intento, forse per paura di esposizione, quindi forse...
0: Anche questo può essere. Certamente c'è molta esposizione, anche nel senso che, come dicevamo, questa è una serie di fotografie, e sono fotografie riguardo alle quali lei si sofferma soprattutto sull'abbigliamento. Potrebbe sembrare un po' noioso detta così, in realtà l'abbigliamento è una chiave fondamentale per capire le personalità, le scelte. Ovviamente lei racconta tante cose che hanno a che fare col modo in cui sono vestiti i suoi genitori, sue sorelle, i vari personaggi in ciascuna di queste foto. Diciamo intanto qualcosa su suo padre, che emerge come una personalità effervescente, un po' da dandy, e che usa l'abbigliamento non solo per esprimere qualcosa di sé, ma anche per esprimere qualcosa degli altri.
1: Ma esprimere anche proprio il suo modo di approcciare la vita, il modo con cui gestisce questa materia. Ed è chiaro che, avendo avuto questo bagaglio familiare del papà, che ha fatto sempre dei lavori legati ai vestiti, poi me lo sono portato dietro, e quindi ho sviluppato una sorta di carattere vestimentario che lì faccio emergere attraverso i ricordi. Poi sicuramente c'è una mia qualità personale del mio attaccamento agli oggetti, perché credo che, al netto che sia una persona superficiale, credo che raccontino moltissimo di noi, delle nostre storie, e qui lo racconto attraverso i vestiti.
0: Lo descrive in modo per nulla superficiale. Gianni Denaro lavora come designer e docente universitario in progettazione e cultura della moda, quindi parla con estrema competenza di ciò che è rappresentato in queste foto, ma anche suo padre se ne intende veramente tanto e cerca appunto sempre dei lavori, tanto che a un certo punto mette su anche un negozio.
1: Sì, sì, più di uno in realtà, perché poi si sposta varie volte e di quello ne fa mestiere. Lì la differenza di caratteri tra il padre di cui racconto e il me narratore sta nella possibilità che io ho avuto di appunto studiare nel campo. Invece lui è stato una sorta di autodidatta, potremmo dire. Quindi io sono stato in questo molto, molto fortunato. Lui ha imparato sul campo, ma credo che se avesse studiato sarebbe stato anche molto più bravo di me. Però ci sono anche delle visioni differenti sul modo a cui approcciamo ai vestiti e a quella specifica materia.
0: Lei riporta delle frasi in dialetto a questo proposito. Principuz, non so se pronuncio bene, tu viestere vecchie, cioè ti vesti da vecchio. Ecco, che hanno a che fare con questa differenza culturale fra lei e i suoi genitori? siamo fra il riconoscimento di un privilegio e l'insulto, è molto ambivalente, no?
1: Sì. Sì, perché in realtà quel modo di nominarmi era un modo ironico, appunto, potrebbe essere un complimento ma un insulto, non si capisce bene che cosa sia, e questo racconta molto dei rapporti che ci sono tra le due parti. E tra l'altro il dialetto che io non ho mai parlato, non ho mai assolutamente voluto imparare, diventa una distanza tra questi personaggi, per cui, visto che poco fa parlavamo delle cose che non si riescono a nominare, qui ci sono cose che io non riuscivo a capire.
0: Cioè non lo capiva neanche il dialetto?
1: Io no, adesso ovviamente ho imparato, ho seguito un corso con mia nonna. Ah. E quindi ovviamente delle volte ci sono delle cose che io proprio non comprendo, e quindi lì c'è una comunicazione infatti intermittente, perché ogni volta magari devo chiedere spiegazioni su quel termine.
0: Però a un certo punto dice, adesso non trovo la frase, dice sono delle cose che può capire, no, dice c'è una raffinatezza nell'uso delle parole che può cogliere solamente chi è abituato all'uso del dialetto.
1: Che può costruire solo chi è abituato a parlare in dialetto, e credo che sia vero, perché è come avere un vantaggio in più, è come avere una lingua in più, perché oltre all'italiano si hanno tutte una serie di sfumature, poi nel caso specifico parlo del siciliano, che è influenzato da tantissime altre culture, altre lingue, lo spagnolo, il francese, e quindi credo sia un vantaggio che io non ho, che io purtroppo non ho avuto, però comprendo la raffinatezza di certe invenzioni, perché nel caso specifico che citavi è proprio un'invenzione di un termine che fa la nonna.
0: Però chi parla un italiano, diciamo, corretto ha almeno l'orgoglio di parlare la lingua che bisognerebbe usare, mentre lei dice io non ho neanche un italiano pulito, ho una lingua non pulita.
1: Sì, perché come stavo dicendo io non ho mai imparato il dialetto, però a furia di essere immerso in quell'acqua linguistica io mi ci sono bagnato involontariamente, sebbene io abbia rifuggito quella lingua, e me ne sono accorto quando io poi sono venuto a Roma. Io ho studiato, ho imparato l'italiano corretto, no?
0: Infatti vedo che parla abbastanza bene. Gianni Denaro, stiamo parlando di Armadio di famiglia, il suo romanzo, usiamo questo termine, ma è forte perché c'è anche sulla copertina, ma certamente c'è una dimensione autobiografica molto forte, pubblicato da Minimum Fax, e racconta appunto questo padre con la passione per l'abbigliamento e anche un'estrema competenza, che passa ore a decidere come vestirsi, a far vestire gli altri prima di uscire, mette su questi negozi. A fronte di questo padre c'è una madre che vive in pigiama.
1: Sì, questa è una cosa cosa molto divertente, perché appunto sono due caratteri estremamente diversi, e lì mi rendo conto quanto i vestiti raccontino dei caratteri, delle personalità, delle persone, perché da un lato una persona che passa davvero le ore a decidere come vestirsi, dall'altra parte una persona totalmente disinteressata. E quindi io mi trovo in realtà un po' nel mezzo tra questo disinteresse nel vestirmi, ma poi interesse per cui ho cercato di farne mestiere. E delle volte mi rendo conto come due personaggi, come il padre e la madre, possano trovare una loro quadra, perché sono davvero opposti.
0: Come si spiega il matrimonio tra i suoi?
1: Si spiega perché era un'altra generazione, si spiega perché ci sono dinamiche diverse. Che sono
0: non era combinato?
1: No, assolutamente no, si sono voluti, sono stati assieme per anni, fidanzati per anni, fin da adolescenti, però appunto era un'altra generazione, e credo che anche ci siano dei fattori ambientali, perché crescere e vivere in un paese è come stare in una bolla, invece che in una grande città che ci sono tante possibilità. lavorative, ma anche sentimentali. E la loro esperienza si è costruita attraverso la loro relazione, il loro fidanzamento e il loro matrimonio. Però io credo che in generale le condizioni ambientali con cui si nasce, con cui ci si ritrova, limitino o favoriscano la propria vita di qualunque tipo. In questo caso parliamo di vita sentimentale.
0: C'è anche un momento di crisi matrimoniale che poi rientra, ci sono momenti difficili sul piano economico, perché questi negozi, forse per un eccesso di passione, ma questi negozi di abbigliamento del padre non hanno successo, si arriva ai debiti, pignoramento e via dicendo, poi però arriva la stabilità economica. E a un certo punto, in una di queste sequenze di fotografie che formano altrettanti capitoletti di Armadio di Famiglia, lei dice: ecco, qui i miei sono arrivati a una sembianza di famiglia borghese. Era questo l'obiettivo fin dall'inizio?
1: Credo soprattutto da parte di papà, perché la borghesia significa stabilità. Avendo lui iniziato a lavorare piccolissimo, perché viene da una famiglia molto numerosa, credo che il suo obiettivo fosse proprio quello, dare una sicurezza alla sua famiglia come in realtà non è riuscito lui ad averla, e quindi ha sempre ricercato, cambiando lavoro, cercando opportunità, sempre via via migliori, di costruire una stabilità.
0: Ci sono due modelli in fondo, Gianni Denaro, qui, quello della famiglia borghese e quello della famiglia meridionale. Sembrano, non so, due categorie completamente distinte. In realtà però la sensazione è che, mi corregga se sbaglio, che ci sia un qualche tipo di opposizione, come se la famiglia meridionale, così come raccontata in questo libro, sia intrinsecamente disordinata, cacciarona e quindi non adatta a diventare borghese. E poi però ovviamente accade tante volte.
1: Ma quello credo sia molto legato al fatto che stiamo parlando di un paesino. Okay. Tra l'altro il mio paese si forma quando ad un certo punto iniziano a lavorare in minatoria le miniere di zolfo lì vicino, quindi comunque stiamo parlando di un paese che è stato abitato da minatori, quindi ha una tradizione di quel tipo, non ha una tradizione borghese, e per questo c'è questa sorta di opposizione tra quella che è una borghesia ricercata e la propria condizione. È anche vero che, appunto, dicevo poco fa, che mio padre viene da una famiglia molto numerosa e quindi qualunque lavoro andava bene, l'importante era portare i soldi a casa, e questo chiaramente limita le possibilità altrui di progredire o di farlo con moltissimi sforzi.
0: C'è un lieto fine però in qualche modo, no, in questa storia familiare?
1: Sì, io credo che sia una bella storia, nel senso che proprio ha un lieto fine, perché ci si ritrova di fronte a degli antieroi o a delle persone che non hanno alcuna possibilità e che affrontano tutta una serie di vicissitudini, che poi trovano un loro equilibrio. Cioè, io credo che il lieto fine consista proprio in questo.
0: Sono contento che l'abbia spiegato, perché non volevo dire naturalmente che il lieto fine fosse diventare famiglia borghese, ma è il tipo, la qualità delle relazioni fra queste persone che, come dicevamo, a volte invece sono state molto difficili. C'è una polarità che è particolarmente interessante, quella fra lei e sua madre, perché è particolare. Insomma, a un certo punto, per esempio, descrive la visione di sua madre addormentata nel negozio come qualcosa che le dà un senso di disgusto profondissimo, però appunto poi pian piano la relazione con la madre si modifica nel corso degli anni.
1: Sì, perché è come se giocassimo in squadre, perché ci sono da una parte mio padre e mia sorella, dall'altra io e mia madre, perché soprattutto crescendo mi sono reso conto quanto di mia madre ci fosse in me, sebbene tutta una serie ovviamente di differenze, e aver attraversato anche alcuni percorsi che lei ha toccato mi ha permesso di comprendere davvero quanto ci fosse ci sia aderenza tra me e lei, e invece ci sia una controparte. E forse anche in questo sta l'equilibrio, perché siamo pari pari, due da una parte e due dall'altra. E questa relazione, che ovviamente cresce, parte da un profondo senso di ansia, di agitazione verso la propria madre, perché in nuce c'era un forte attaccamento emotivo con la madre, e piano piano si è andato ad aggiustare la matassa, quindi a raccogliere questi fili, a fare una matassina nuova o più matassine.
0: È interessante perché lei in più punti, Gianni Denaro, parla della sensazione o anche dell'accusa di essere poco uomo, di essere effeminato, che le arriva, e al tempo stesso però questa potrebbe essere vista come qualcosa che ha a che fare proprio con il suo compiere la scelta di somigliare a suo padre, cioè dando tanta attenzione all'abbigliamento. Quindi le categorie si confondono a questo punto.
1: Sì, infatti non ci sono categorie qui, perché c'è una sorta di dissacrazione di quelli che sono un po' i ruoli prestabiliti, per cui abbiamo l'uomo che si occupa di vestiti, la madre che ne è totalmente disinteressata, il figlio, appunto, di rimando acquisisce queste qualità del padre, la sorella allo stesso modo, che si chiama addirittura con un nome,
0: si chiama Andrea.
1: Andrea, con un nome da uomo
0: scelto dal padre.
1: Tra l'altro papà ha fatto tutte scelte che mettono confusione, per cui i vestiti, il nome della bambina in realtà che è da maschio, quindi ha sempre creato in questo senso scompiglio, e lì probabilmente c'entra forse questa voglia di affrancamento da una realtà che è stata soffocante.
0: Lei sa che uno dei maggiori studiosi, alcuni dicono il fondatore degli studi di genere, è John Money, cioè Giovanni Denaro?
1: No, non lo sapevo.
0: Questo è veramente
1: curioso.
0: Mi ha fatto sobbalzare quando ho notato appunto questa notevole coincidenza. E c'è una fotografia interessante in cui vi scambiate le parti, cioè vi scambiate i vestiti. Come legge questa foto?
1: Beh, io inizialmente, ma questo è successo in più foto, io inizialmente, come si vede, mi limito a descrivere quello che vedo. Poi piano piano iniziava ad emergere una memoria in maniera prepotente, per cui riallacciavo i fili e mi sono reso conto che nel gesto di scambiarsi i vestiti c'era questo gioco delle parti, e anche la manifestazione di una relazione, perché comunque stiamo parlando di una famiglia che ha un fortissimo legame, a tal punto che questo legame diventa talmente forte che ci si scambia le parti, e delle volte io mi metto a fare il genitore dei miei genitori, perché gli dico: ma guardate cosa state facendo, cosa state dicendo, oppure mi chiedono delle volte anche consiglio su come comportarsi per altre cose. Ma questo è successo anche descrivendo la foto del 1993, per esempio, in cui descrivevo i vestiti, e in realtà poi alla fine mi sono reso conto che stavo descrivendo già i caratteri e i comportamenti di quelle persone.
0: E questo ci porta a un'altra questione, perché lei diceva una famiglia estremamente unita, con tanti scambi, non solo di vestiti al suo interno. Per esempio, a un certo punto lei parla del momento in cui viene a vivere a Roma e di come senta i suoi genitori tipo un paio, due, tre volte al giorno, e si stupisce quando scopre che i suoi compagni di studi invece non hanno questa estrema frequenza. Allora, è una famiglia troppo unita, secondo lei? Oppure no?
1: Dipende dal contesto, dai punti di riferimento, dalle categorie che ognuno ha. Io appunto non l'ho mai sentita come un peso, era qualcosa che era venuto in maniera naturale.
0: Però le fotografie sono diminuite?
1: No, assolutamente no. No. Adesso, poi dopo ci saranno due, tre chiamate.
0: Dopo questa intervista?
1: Sì,
0: e ora sono tutti in ascolto?
1: Penso proprio di sì.
0: Anche gli otto fratelli di suo padre?
1: Può essere, alcuni, perché alcuni stanno fuori, però...
0: Che responsabilità!
1: E quindi sì, no, molti hanno detto parliamo di una famiglia disfunzionale, parliamo di dipendenze affettive. Cioè, è chiaro che io mi sono reso conto allontanandomi che c'era una dinamica tutta personale, ma questo ci pone la questione di dare una definizione, dare un giudizio, è una dipendenza affettiva, non è una dipendenza affettiva, è il modo con cui si relaziona una famiglia, ognuno ha le proprie modalità, i propri equilibri o anche di disequilibri, di comunicazione. Questo è il nostro, non è comune, però va bene così.
0: C'è una pagina, devo dire, emotivamente molto intensa verso la fine di Armadio di famiglia, in cui sua madre, riguardo a un vestito molto desiderato, dice: non ho mai voluto niente, non sono niente. Ecco, però nel momento in cui se ne rende conto, ovviamente sta vivendo quel desiderio, perlomeno. Ecco, è questo il percorso di, non vorrei dire di guarigione, ma comunque di evoluzione di ciascun membro della famiglia, farsi carico dei propri desideri. In questo senso forse suo padre è il maestro, quello che fa da guida.
1: Sì, credo di sì. Quella frase è proprio la conseguenzialità delle due frasi che pone questo senso di quasi di tremore, e quindi l'accogliere i propri desideri e farsene carico significa anche farsi carico di se stessi, perché poi io mi sono domandato: ma se non abbiamo noi i desideri, chi siamo? Saremmo tutti uguali? Invece fare i conti con i propri desideri, e quindi con i limiti, che vuol dire esaudire anche quei desideri o non poterli esaurire, esaudire vuol dire capire chi si è.
0: E nell'ultima pagina scopriamo che tutto il libro è la realizzazione di un desiderio, comunque di una proposta della psicologa che la segue, una sorta di movimento alla svevo, no? Alla coscienza di Zeno, però rovesciato, perché direi che ha funzionato.
1: Non so se ha funzionato, di certo io mi sono assolutamente divertito a mettere insieme in successione tutti questi anni. Quella è stata una suggestione fatta anni prima, perché poi in realtà l'ho iniziata a scrivere a inizio 2025, quindi quella cosa, quella battuta buttata lì dalla psichiatra era rimasta accantonata fino a quando poi non è riemersa.
0: Certo, perché poi insomma si intuisce, un po' si racconta che c'è una fase di difficoltà estreme sue che precede questo momento e questa scelta. Comunque è un bel racconto di sé, racconto della propria famiglia, questo Armadio di famiglia di Gianni Denaro, pubblicato da Minimum Fax, ed è il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Come sapete, è il momento di salutarci, di salutarvi per l'intero weekend, che però spero passerete con i programmi di Rai Radio 3, a partire da 6 gradi con Paola De Angelis, che sta per prendere le mosse. Dalla settimana prossima ci sarà di nuovo Susanna Tartaro qui a condurre Fahrenheit. Intanto vi saluta Tommaso Certosio, vi saluta Beatrice Palazzoni, in regia alla console Fabrizio Paccione e prima Andrea Perrone, la cura di Fahrenheit e di Susanna, mentre in redazione Giuseppe Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi.

0: suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
1: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Sei gradi.
5: Siamo molto puntuali qui a 6 gradi, le 18 in punto. Bentrovati a tutti da Paola De Angelis, benvenuti a questa puntata di 6 gradi. Siamo in diretta da Via Asiago e quindi durante questi 45 minuti potete dialogare con noi. 335 56 34 296 è il nostro numero consueto. Stiamo per ascoltare una selezione di 7 brani curata stasera da Nicola Catalano, legati come sempre da 6 passaggi, 6 agganci. Ricordo anche che in redazione per 6 gradi c'è Luigi Iavarone, stasera la parte tecnica abbiamo Mirko Bonomo. E allora non mi resta che annunciare la selezione di stasera, che ci porta da Staff, Benda Bilili a Bruno Lauzi.

L'esordio di oggi, Staff, Benda Bilili con Je t'aime da 334, il loro album d'esordio. Quindi oggi 6 gradi parte da Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. E da questo gruppo che per qualche anno ha avuto veramente una grande notorietà internazionale, poi purtroppo è dovuto soccombere agli ingranaggi del music business, raccontiamola così. Quindi una storia straordinaria quella di questi musicisti, un gruppo di 8 persone, quasi tutte costrette sulla sedia a rotelle o su dei tricicli, in gran parte quindi paraplegici a causa della polio.

contratta quando erano bambini, musicisti costretti a vivere per le strade di Kinshasa senza supporto, senza assistenza sociale, e qui per le strade di Kinshasa sopravvivevano anche un po' chiedendo l'elemosina, un po' suonando, e qui sono stati scoperti da una coppia francese che era in visita appunto a Kinshasa. Questo disco è stato inciso all'aperto in varie località, situazioni di Kinshasa, tra cui lo zoo dove loro vivevano, molti di loro. Quindi spesso si sente il canto degli uccelli, il gracidare delle rane, gli insetti, anche non so, il pianto, il riso dei bambini. E il genere musicale è una grande mistura di jazz cubano, di afropop, di soul. C'è sempre di base la rumba africana, ovviamente. Anche gli strumenti sono inventati, alcuni sono costruiti proprio da sé, con materiale reperito per le strade. Primo grado di stasera, i musicisti affetti da polio. Una delle canzoni del disco d'esordio di Staff Benda Bilili si chiamava proprio così, Polio, ed era una canzone audace perché invitava a vaccinarsi, a vincere le resistenze, anche lo stigma della malattia. Ian Dury venne contagiato dalla polio a 7 anni, nel 49, era un anno di epidemia, rimase paralizzato sul lato sinistro del corpo, questo però non gli ha impedito di incidere una decina di dischi.

in the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan.

apparentemente sgangherato, questo singolo, un grandissimo successo di Andouri and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick, poi finito nell'album Do It Yourself, anche se nella edizione ampliata. Linea di basso persistente, questo assolo di sax suonato su due sax contemporaneamente è proprio il marchio di fabbrica di Andouri and the Blockheads, uno dei singoli, dei grandi successi, dei tormentoni quasi più improbabili degli anni 70, così come improbabile era questo leader Andouri. Solo negli anni del post-punk era stato possibile che una persona come lui avesse questo grande successo, una frontman anomalo, un outsider potremmo dire. Del resto lui era sopravvissuto non solo alla polio ma anche al bullismo subito negli anni della scuola e aveva avuto un grande successo un paio d'anni prima con il disco New Boots and Panties. La sua vita cambiò molto in meglio quando mise insieme appunto il gruppo, i Blockheads. Vari generi musicali, lo dicevamo prima per il brano di Staff Benda Bilili, in questo caso c'è questa tradizione del music hall molto inglese, c'è il reggae che era arrivato ovviamente dai Caraibi in Inghilterra, nel Regno Unito, il rock and roll. Si potrebbe dire che la somma di tutti questi generi è il punk jazz. Riguardo al successo del singolo, 1.300.000 copie vendute, uno dei singoli inglesi più venduti di tutti i tempi, secondo il Guardian, che dava questa notizia alcuni anni fa. Importante anche il suo successo, le sue apparizioni in televisione, perché Andouri aveva come obiettivo anche quello di smantellare, no, quel disagio nei confronti delle persone disabili oppure l'atteggiamento paternalistico nei confronti della disabilità. Pensate per esempio a quello che era successo pochi anni prima a Robert Wyatt, che era stato quasi censurato dalla BBC a Top of the Pops perché era sulla sedia a rotelle. Ma siamo al secondo grado, musicisti che sono anche artisti visivi. Andouri aveva studiato pittura al Royal College of Art e aveva anche partecipato a un'esibizione di una mostra collettiva, per meglio dire, all'ICA di Londra, l'Istituto di Arte Contemporanea. La novità di oggi a sei gradi viene da Lia Bosch, che è un'artista multidisciplinare, ha studiato all'Accademia di Brera, si occupa di design, di fotografia, di danza, di moda e ha pubblicato due dischi. Questo è il secondo per l'etichetta, la subetichetta 13 di Silentes. L'album si intitola Ever Expanding. Ascoltiamo Insight.

Con questo gorgoglio finale siamo entrati per qualche minuto nel mondo di Lia Bosch e da Ever Expanding, il suo nuovo disco, il brano era Insight. Non so se vi è capitato in questi mesi di leggere libri dedicati ai suoni della natura, ai suoni del mondo, per esempio La storia naturale del silenzio oppure Cosmofonia di Caspar Henderson, perché insomma riflettevo su queste letture leggendo delle dichiarazioni di Lia Bosch che dice appunto: i suoni della natura esercitano un fascino particolare, come se racchiudessero in sé il ritmo eterno della vita, il canto degli uccelli, il rumore della pioggia, lo scorrere dell'acqua. Questi suoni, in un certo senso, mi rendono consapevole di far parte di qualcosa di più grande. Ogni luogo sembra avere una sua impronta sonora unica, un'identità che lascia una traccia invisibile. Anche i suoni delle strade o di un caffè affollato diventano parte di un diario sonoro personale che porto con me. E ogni ambiente parla senza parole, lasciando un'impressione fugace, un ricordo appena accennato che rimane. Chissà se anche per i nostri ascoltatori è così, la memoria uditiva funziona in modo così prevalente. Poi, a proposito dei suoi dischi, Lia Bosch dice: ho scelto strumenti che mi consentono di modellare il suono senza scorciatoie, non utilizzo presettaggi, scolpire ogni suono fa parte del processo creativo, è un modo per conferire a ogni elemento un'autenticità che lo rende personale. E quindi la sua configurazione combina strumenti digitali e analogici, scelti non per il valore tecnologico, ma per quello che possono aggiungere alla sua espressione artistica. Quindi spesso comincia con un suono isolato o una frequenza di base che poi modula attraverso filtri e riverberi per ottenere profondità e atmosfera, e poi continua ad aggiungere strati di suono. Terzo grado è il titolo di questo brano, Insight, che è anche lo stesso titolo di un album di Prince Lasha, flautista, sassofonista americano, che alla metà degli anni 60 si trasferì in Europa, in Inghilterra, andò a vivere a Kensington, a Londra, e infatti questo disco venne registrato proprio là. Si intitola Insight, come dicevamo, e il brano è Nutting Out Jones.

che suono meraviglioso, coinvolgente, orchestrale, l'ensemble di Prince Lush da Inside Nothing Out Jones. Allora, aveva questo ricordo da bambino, la prima volta che vide un sax, Prince Lush, erano andati a trovare lo zio materno e c'era questo sax appoggiato sul letto, tutto scintillante. Lui era convinto che fosse d'oro, per cui ha chiesto: ma che cos'è? E allora lo zio l'ha preso e gli ha suonato Body and Soul di Coleman Hawkins, e lui ha assorbito la musica, ha assorbito ogni nota, e poi ha deciso che anche lui voleva un sax. E la madre gli ha detto: bene, allora trovati un lavoro. I genitori di una volta. Prince Lush era coetaneo di Ornette Coleman, cresciuto a Fort Worth, quindi si erano conosciuti quando entrambi erano molto giovani, andavano a scuola, lavoravano come camerieri in un albergo, avevano appena iniziato le superiori, suonavano nelle band, nelle orchestre, nei nightclub, lavoravano anche con i gruppi blues, quindi si guadagnavano bene da vivere. E con questa esperienza Prince Lush ha interiorizzato la tradizione sassofonistica texana ed era arrivato quindi a una concezione dello strumento diverso in modo sostanziale da quella degli ornitologi, tra virgolette, della costa est. Sono arrivati dei messaggi, stiamo colmando delle mancanze questa settimana perché siamo tornati con le puntate in diretta dopo lunghi mesi di repliche, e poi scrivete anche il silenzio assoluto, 4 minuti e 33 secondi, è un suono della natura, riferito ovviamente a John Cage. Ebbene, il silenzio assoluto in realtà non esiste, perché non esiste 0 decibel, direi che è il suono della vita, di quello che accade in quei 4 minuti e 33 secondi. Quarto grado, nel disco di Prince Lush suonava anche l'arpista David Snell, che è anche un compositore e un direttore d'orchestra che ha spaziato attraverso generi musicali, jazz, pop, colonne sonore, library music e musica classica. Infatti lo sentiamo alla direzione della London Symphony Orchestra nel prossimo brano, che è di Puccini, dalla Turandot. La voce è quella di un tenore britannico, Paul Potts, vincitore nel 2007 dell'edizione, della prima edizione di Britain's Got Talent, quindi il talent show, con Nessun Dorma, che è diventato poi il suo cavallo di battaglia.

No, caro ascoltatore che ci scrivi, l'orchestra è quella dei Khmer Rossi, è la London Symphony Orchestra diretta da David Snell, che è anche un arpista, infatti suonava nel disco di Prince Lasha. E la voce, in effetti, era quella di Paul Potts, che, come abbiamo detto prima, è stato nel 2009, era sì, il vincitore nel 2007 della prima edizione di Britain's Got Talent, quindi questo talent show televisivo. All'epoca lui era manager in un negozio di la Carphone, cioè un'azienda di telefonia mobile. Grandissimo successo, 2 milioni di copie vendute con il suo disco. Poi, anni dopo, nel 2016, ha finalmente avuto proprio un ruolo ufficiale, quindi come tenore professionista, e ha fatto Cavaradossi nella Tosca, e l'anno scorso il ruolo di Faust nel Fantasma dell'Opera, e poi però al momento del bis gli chiedono sempre di cantare Nessun dorma. Siamo al quinto grado. Questo brano, questa romanza dalla Turandot di Puccini, si ascolta anche nella colonna sonora di The Island, film di Michael Bay con Ewan McGregor e Scarlett Johansson. E in quella colonna sonora c'è anche la voce di Connie Francis. La sentiamo da un disco del 1959, For the Exciting Connie Francis, disco per il quale lei ha scelto 12 standard americani suddivisi su un lato più up-tempo e un lato completamente di ballad. Qui siamo sul lato A, una canzone di Ray Charles, Hallelujah, I Love Him So.

0: E questa era la voce di Connie Francis, Hallelujah, I Love Him So, una canzone di Ray Charles di qualche anno prima. La cantavano tanto anche i Beatles, all'inizio quando si chiamavano ancora Quarrymen, dal 60 al 62, e la voce era quella di Paul McCartney. Ne esiste anche una versione registrata nei club di Hamburgo. Ma qui era Connie Francis da The Exciting Connie Francis, questo disco di standard americani. Del resto lei registrava la colonna sonora dei grandi successi pop del secondo dopoguerra in America. Concetta Rosa Maria Franconero, questo era il suo vero nome, insomma, di chiarissime origini italiane. Poi la sua carriera folgorante ha cominciato a soffrire quando c'è stato l'avvento dei gruppi femminili di adolescenti, quindi è stata un po' sospinta in territori easy listening. Dunque, avevo capito Pol Pot, Giuseppe, sì, per questo il commento sulla orchestra dei Khmer Rossi. Pol Potts, con la S, era il nome del tenore inglese che abbiamo sentito. Siamo al sesto e ultimo grado di stasera, la partecipazione al Festival di Sanremo del 65 in qualità di esordienti, sia Connie Francis, che era una grande star negli Stati Uniti, e un giovanissimo 18enne Bruno Lauzi. Fu la sua unica partecipazione al Festival di Sanremo. Cantò Il tuo amore, valzer, quindi atmosfera un po' parigine. Non fu neanche ammesso alla finale, completamente ignorato dalle giurie. Quell'edizione di Sanremo fu vinta da Bobby Solo con Se piangi, se ridi. Allora, stasera, per ascoltare la voce di Bruno Lauzi, siamo andati a un disco della fine degli anni 70, 1978, intitolato Alla grande, e la canzone si intitola All'amore.
1: Certo che occhi verdi come i suoi, tu non l'hai visti mai.

0: È moltissimo anni 70 questo brano di Bruno Lauzi, A l'amore. Il disco infatti è del 78, si intitola Alla grande con i puntini di sospensione che c'erano anche nel titolo di questo brano. Evidentemente era un periodo così di Lauzi. Chi dice qui c'è Battisti? Beh, oppure il contrario, c'è Lauzi nelle cose di Battisti, perché c'era una collaborazione comunque con lui e con Mogol. E questa è la chiusura della selezione di stasera di Segradi, che potete riascoltare su Rai Play Sound. Domani vi dico che è venerdì. Avete fatto i compiti? Avete pensato a una scaletta da mandare a segradi@rai.it? Le stiamo aspettando con trepidazione, soprattutto al ritorno dalle vostre vacanze. Grazie a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Mirko Bonomo alla parte tecnica. Tra poco c'è il giornale radio, a seguire Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3 e a domani.
1: Avete ascoltato il meglio di 6 gradi.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Attentato di Monaco, caccia internazionale all'Ucraina. Anastasia Berezovska, accusata del tentato omicidio dell'oligarca Yermolayev, non avrebbe agito da sola all'ultimo avvistamento a Francoforte. Lampedusa attende il Papa. Leone domani nell'isola che racconta le tragedie in Mediterraneo e agli USA dice: immigrati hanno plasmato il futuro della nazione. Nostra intervista al cardinale Pizzaballa. Maxi furto di fentanyl a Roma, rubate 80 fiale dall'ospedale israelitico, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, quantità idonea per confezionare 20.000 dosi, indaga la procura. Buonasera da Sara Piselli. È sempre in fuga la sospetta attentatrice che lunedì nel Principato di Monaco ha ferito l'oligarca ucraino e la sua famiglia, la corrispondente da Parigi.
3: Sulle tracce di Anastasia Berezovska ci sono l'Interpol, l'Europol, la polizia e la gendarmeria francese, più i 250 agenti mobilitati nel Principato di Monaco per assicurare alla giustizia la 39enne di origini ucraine, principale sospettata di essere l'esecutrice dell'attentato contro l'oligarca ucraino Yermolayev e la sua famiglia, avvenuto lunedì scorso presso la sua residenza monegasca. Stamane il capo della procura, nel corso di una conferenza stampa, ha confermato l'identità della donna, nota alla criminalità organizzata, determinante per il suo riconoscimento. L'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza che la mostrano sul posto nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio tredicenne stavano rientrando a casa dove ad attenderli c'era la borsa contenente l'ordigno esplosivo, attivato poi a distanza con un telecomando. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma i suoi movimenti sono stati ricostruiti con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania dove è stata avvistata a Francoforte, ultimo suo domicilio noto, presso il quale la polizia ha effettuato delle perquisizioni. Si cercano complici e mandanti, ne sono certi gli inquirenti. Non ha agito da sola. Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: La guerra in Ucraina, ancora raid incrociati, 5 i morti per i bombardamenti russi della notte, all'indomani del più pesante attacco contro Kiev dall'inizio del conflitto. Nei territori occupati dal Cremlino, le autorità filorusse affermano che 8 persone sono state uccise nella regione di Zaporizhia da raid ucraini, uno dei quali avrebbe colpito un mercato. Altre 2 vittime in territorio russo, nelle regioni di Belgorod e Bryansk. In Iran, fermi i negoziati con gli Stati Uniti, il paese si prepara ai funerali solenni della precedente guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio dai bombardamenti statunitensi e israeliani. L'inviata.
4: C'è persino un manifesto nelle strade di Teheran, dove l'Ayatollah Khamenei invita i passanti a bersi con lui del tè, come se non se ne fosse mai andato. Gigantografie di un leader che viene sepolto nel funerale più lungo. Domani a Teheran si attendono milioni. Quelli che non rimpiangono, un nome che incarna anche il crescendo di proteste represse, con violenza tirano dritto per strada. I posti di blocco sono ovunque, soprattutto davanti all'Università di Teheran, capitale che si blinda più contro una minaccia dal cielo però che per il rischio di un dissenso esangue. L'Iran avverte Stati Uniti e Israele, nessuna sorpresa alle esegue della guida suprema uccisa nel primo bombardamento di guerra. Davanti alla sua bara, dove una mano ne ha inanellato per l'ultima volta il turbante, lo piangono i vertici della Repubblica Islamica, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento Ghalibaf, ma non c'è il figlio Mojtaba, la nuova guida, che non si mostra. Ora il bersaglio è lui. Così, tra i canti, la notte della vigilia si scolora nell'altra notte che sembra eterna, quella sul futuro dell'Iran. Tehran, Lucia Goracci, GR3.
2: Gli immigrati hanno contribuito a costruire l'America, così Leone XIV in occasione del 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Domani il pontefice sarà a Lampedusa, al centro della visita proprio il tema dell'immigrazione. E il dramma dei migranti e quello degli sfollati di ogni guerra nell'intervista al patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pier Battista Pizzaballa.
5: In questo contesto così polarizzato, così ferito, così diviso, è la capacità di non fermarsi al dolore che tutti abbiamo, è una delle missioni della Chiesa.
6: Cosa rimane della vocazione di pace della Terra Santa?
5: La pace che nasce dall'alto l'abbiamo visto finora fallita. Dobbiamo cominciare dal basso, nelle relazioni, nelle scuole, nella vita della società civile.
6: In che senso sta reggendo la tregua?
5: Non c'è la guerra che abbiamo visto fino ad ottobre con i bombardamenti a tappeto. Ci sono ancora, sono morte centinaia e centinaia di persone dall'inizio della tregua, per cui ci sono ancora scontri, però non è cominciata la ricostruzione, cioè è tutto ancora fermo, quindi le situazioni, le relazioni, la vita soprattutto si deteriora ancora di più.
6: Ritiene che la risposta del mondo al dramma del Medio Oriente sia adeguata?
5: E le istituzioni hanno mostrato la loro debolezza, la società civile no, mi sembra che sia stata molto presente, ho notato una grande attenzione e una grande sensibilità al dramma delle guerre del Medio Oriente, non solo a Gaza.
6: Lei quindi dice che la società civile è molto più avanti dei governi?
5: È radicato ormai nella coscienza civile il senso della dignità, del rispetto dei diritti, della vita, mentre le istituzioni hanno dimostrato di essere molto deboli, molto incapaci di affrontare adeguatamente questa situazione.
6: Quali analogie ci sono tra la condizione dei migranti e quella degli sfollati?
5: Sono frutto di diseguaglianze sociali, civili, economiche, di ingiustizie e di violenza, di guerra, di logica della forza, pagano sempre i più piccoli e i deboli.
6: Antonio Scoppettuolo, GR3.
2: La Procura di Roma indaga per furto ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che 80 fiale di fentanyl sufficienti per 20.000 dosi sono state sottratte all'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione, intensificati i controlli dei carabinieri.
0: Nessun segno di effrazione. Chi ha sottratto le 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma avrebbe avuto le chiavi della cassetta di sicurezza. A denunciare la responsabile della farmacia, che afferma: abbiamo sempre svolto i controlli necessari, ascoltati i dipendenti della struttura, dagli investigatori che ipotizzano un furto su commissione. Depositata una prima informativa presso la procura capitolina, il tenente colonnello Giancarlo Di Niso, comandante del NAS dei Carabinieri di Roma.
7: Noi siamo stati attivati dal Ministero della Salute per incrementare i controlli amministrativi sulla filiera del farmaco. Sicuramente c'è una fetta di mercato illecito di questa sostanza che potrebbe incrementarsi.
0: Le fiale rubate sarebbero idonee a confezionare fino a 20.000 dosi potenzialmente destinate al consumo illecito. Per questo è stata convocata una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure per la gestione dei medicinali ad alto rischio. Presto verrà riconvocato il tavolo di monitoraggio del piano antifentanyl, attivo dal 2024. Elena Baiocco, GR3.
2: Un oppioide creato in laboratorio che crea dipendenza in fretta e ha già fatto strage negli Stati Uniti. Ecco che cos'è il fentanyl.
8: Nasce come farmaco anestetizzante per il dolore intenso, che sia postoperatorio, oncologico o cronico, ma bastano 2 mg, pochi granelli appena, per un overdose letale. Il fentanyl è un oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, 50 volte più dell'eroina. Crea dipendenza con grande rapidità. Viene chiamato droga degli zombie per l'effetto che produce sui consumatori abituali. Rallenta i movimenti e la parola, curva il corpo in avanti in una sorta di torpore prolungato. Un effetto documentato soprattutto nelle strade di alcune città americane, dove si è diffuso in fretta. In Italia, secondo la recente relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, per ora non ha attecchito, ma l'allerta è massima. Federico Mello, GR3.
2: Trasmessa al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano Mattei per l'Africa. Giorgia Meloni rivendica i numeri dell'iniziativa: 76 progetti, 18 paesi coinvolti, una strategia operativa che produce risultati visibili ed è riconosciuto come modello internazionale, il commento della Presidente del Consiglio. La politica ad animare il dibattito, la situazione dei trasporti e la sentenza della Corte Costituzionale sul decreto Cutro. La pena per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, secondo la Consulta, non è sproporzionata.
9: La Corte Costituzionale dà ragione al governo e grazie alla sentenza va avanti la rivoluzione italiana del buonsenso, sottolinea Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
10: La Consulta conferma che aveva ragione il governo Meloni. È legittimo il giro di vite voluto con il decreto Cutro contro gli scafisti che lucrano sulla disperazione degli esseri umani. Un altro duro colpo alla sinistra immigrazionista.
9: La Consulta un segnale importante contro gli scafisti. Colpire la rete dei trafficanti è una priorità assoluta, commenta anche la Lega, che con il ministro Salvini rivendica poi i dati sui trafficanti. trasporti e il tasso di puntualità dei treni, che spiega è in costante miglioramento. Le parole di Salvini, il peggior ministro dei trasporti che l'Italia abbia mai avuto, sono un'offesa ai disagi di milioni di italiani, replicano i 5 Stelle, non solo per i suoi risultati scandalosi, ma anche per la faccia tosta con cui nega i costanti ritardi, malfunzionamenti e disagi. Stessa linea del PD, che rincara: l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa ad altro. Andrea Casu.
11: Mentre Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, la situazione nelle ferrovie peggiora ogni giorno. Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine da spartire, ma unito nel condannare gli italiani a disagi e disservizi record.
9: Filippo Misano, GR3.
2: Nella seconda giornata del 19° congresso nazionale UIL, i 3 segretari generali, Bombardieri, Fumarola e Landini, hanno condiviso una linea unica su cui ha posto il sigillo il numero 1 di Corso d'Italia, smentendo le attese di polemiche e strappi. Pronti a un tavolo no stop con le imprese per l'accordo su nuove relazioni industriali, ha annunciato Bombardieri. Lo ascoltiamo.
12: CGIL e CISL UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali. Quindi ci aspettiamo, siamo sicuri che ci sarà, ma altrettanto senso di responsabilità da parte di Confindustria, Confcommercio, Confapi e tutte le associazioni datoriali, che siano in grado di rispondere a quelle nostre proposte e si avvii un negoziato.
2: Presentati al Teatro delle Muse di Ancona i palinsesti Rai 2026-2027, sorpresa a Sal Da Vinci con 2 serate su Rai 1, Roberto Benigni con uno speciale su San Francesco, Rivoluzione Sanremo con Stefano De Martino, Alberto Angela con 5 appuntamenti di cultura. Il commento della D Rai Giampaolo Rossi.
13: Beh, una stagione entusiasmante come sempre per la RAI. Il servizio pubblico presenta questo palinsesto che per l'ennesima volta è la festa della RAI, è la festa dei suoi talent ed è un palinsesto bello, vitale, un palinsesto che mantiene elementi di conservazione ma punta anche all'innovazione.
2: Si intitola Gratitude il concerto, che vede protagonisti stasera il giallista Giancarlo De Cataldo e il Gabriele Coin Quartet nel Parco della Casa del Jazz a Roma. Un omaggio a Leonard Cohen, David Bowie, Prince e George Michael a 10 anni dalla loro scomparsa.
14: Un incontro fra parole e musica, in un omaggio appassionato a 4 grandi della storia del pop. Li raccontano a loro modo il Gabriele Coin Quartet e lo scrittore Giancarlo De Cataldo.
15: 10 anni fa morivano David Bowie, Leonard Cohen, George Michael e Prince, e abbiamo voluto dedicare questa serata raccontando qualcosa di alcune delle canzoni più importanti di questi grandissimi musicisti che vengono eseguite dal quartetto di Gabriele Coin. Io faccio un po' da raccordo tra un pezzo e l'altro.
14: C'è qualcosa che lega questi 4 artisti così diversi?
15: Io credo che sia la sensibilità, lo sguardo, uno sguardo verso gli esseri umani e le loro storie.
14: Che cosa cerca di rintracciare che ci permette di leggere e capire meglio queste canzoni?
15: Le emozioni che gli artisti hanno regalato a noi e le emozioni che le loro canzoni possono ancora continuare a regalarci.
14: Paola D'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Francesco Paradisi e Carlo Boninsegna. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Monza e il Vivia 4 raccordo Viale Certosa verso Torino, code a tratti e traffico intenso. A Bergamo, in uscita da Milano, la coda è pure per traffico intenso. A4 Brescia-Padova, tra Brescia Est e Sirmione, code per 5 km, c'è stato un incidente e siamo in direzione di Padova. Sulla A5 Torino-Aosta-Montebianco, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento A5 statale 26 DIR verso il Monte Bianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Il traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 30 minuti al piazzale italiano, verso Chamonix la coda. A7 Milano-Genova, tra Genova Est, ovest, scusate, bivio a 7 a 12 Genova-Livorno verso Milano, coda per traffico intenso, così sulla A8 Milano-Varese tra svincolo di Lainate-Arese e Busto Arsizio in direzione di Varese, anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova-Pra e il bivio a 10 a 7 in direzione di Genova, la coda è per traffico intenso, sulla A1 tra bivio A1 inizio con Planare Piacenza e Fidenza verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Concludiamo con la A14 tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio A14 a 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, 5 km di coda in aumento per via di un incidente. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS.
19: Sapete voi chi è Vittorio Accorsi, ovvero perché siamo qui?
20: Era un uomo deciso, leale, era molto attento, portava avanti le sue idee.
19: Il 10 luglio del 1976 è stato ucciso a causa del suo lavoro.
21: 50 anni dopo, la figlia Susanna e il collega Vito Zincani ripercorrono la vita e l'impegno di Occorsio per riscoprire il senso di quel sacrificio. Il coraggio della giustizia, Vittorio Occorsio, venerdì 10 luglio alle 22 su Rai Storia.
17: Rai Radio 3. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
22: e alle nostre vacanze romane,
23: anche se non siamo a Roma.
17: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
25: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
24: Info su conai.org.
26: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
27: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Eterno candore. Marilyn, 100 anni di un mito.
1: Buonasera, sono Alberto Anile e questa sera per il cinema alla radio di Hollywood Party parleremo di Gli Spostati, l'ultimo film interpretato da Clark Gable e da Marilyn Monroe.

Bella, vero, questa musica? Il compositore Alex North, l'autore delle colonne sonore di un tram che si chiama Desiderio, La lunga estate calda, Spartacus, e poi di Cleopatra, Stringi i denti e vai, fino a Good Morning Vietnam e Quei bravi ragazzi. Però è una musica ingannevole, perché un film che si apre con queste orchestrazioni fa pensare a un melodramma passionale, a un racconto destinato a diventare tragedia, cosa che Gli spostati di John Huston non è. L'ultimo film interpretato da Marilyn Monroe e da Clark Gable è comunque difficile da definire, e lo era ancora di più all'epoca, nel 1960. All'origine c'è un racconto di Arthur Miller, incentrato sulla sua personale esperienza nella città di Reno, Nevada, quando ci andò ad abitare per qualche mese in modo da ottenere la residenza e in questo modo poter divorziare dalla prima moglie Mary Slattery e sposare Marilyn Monroe. Miller in quel momento era all'apice della fama e della maturità artistica. Aveva già scritto i suoi tre lavori più importanti, Morte di un commesso viaggiatore, che è del 1949, Il crogiuolo, che andò in scena nel 1953, e Uno sguardo dal ponte, che è del 1955. L'anno dopo, 1956, Miller ottiene sia il divorzio dalla prima moglie sia il matrimonio con Marilyn. Di lei Miller scriverà così nella sua autobiografia: «La vista di Marilyn bastava a rendere gli uomini infedeli e le donne verdi di invidia, e allora i quotidiani compromessi del vivere apparivano in tutta la loro falsità, e il corpo di lei era un bianco raggio di verità. Marilyn sapeva di poter piombare in mezzo a un party come una bomba e di poter mandare in crisi le coppie più stabili con un sorriso, e godeva di questo suo potere, che però le confermava anche la nota verità, che nulla è eterno, e questo potere si sarebbe un giorno rivoltato contro di lei». Dopo le nozze con Marilyn Monroe, la produzione dello scrittore si ferma. Nei 5 anni del suo matrimonio, la cosa più consistente che Arthur Miller scrive è la sceneggiatura degli Spostati, inteso come un omaggio personale a Marilyn e alle sue doti, e forse anche come un tentativo di salvare un matrimonio che stava già naufragando, un tentativo che paradossalmente forse ne ha accelerato il dissolvimento. Dunque, Marilyn prende la sua novella pubblicata su Esquire nel 1957, mantiene le tre figure maschili, ma amplia di molto quella femminile, dandole connotati molto prossimi a quelli dell'attrice. Il progetto trova l'interesse del produttore Frank Taylor e del regista John Huston. Insieme i tre decidono di creare un film con un cast pieno di star, ma del tutto atipico per Hollywood, un non-western girato in bianco e nero con una fotografia sporca, a tratti documentaristica, aperta a modifiche lungo la lavorazione e mantenendo come perno centrale il lavoro e il contributo di Arthur Miller, che sarà infatti presente per tutta la durata delle riprese, all'occorrenza modificando o riscrivendo le scene da girare. La protagonista degli Spostati è una donna che sta per divorziare. Fin dal nome, Roslyn Marilyn, è una trasfigurazione della Monroe, delle sue debolezze e del suo incanto, delle sue fragilità e della sua sensibilità. L'obiettivo principale di Miller è dimostrare che la moglie è una brava attrice, in grado di andare al di là dei personaggini di bionde svampite buone solo per la commedia. Era un'ambizione della stessa Monroe, stanca dei cliché di bambola sexy. Ma di fronte al ruolo di Roslyn, l'attrice vacilla, teme di non essere in grado di sostenerlo. La conforta la presenza di John Huston, che l'aveva già diretta in Giungla d'asfalto e dal quale sa che riceverebbe il giusto rispetto, e allora si convince e accetta. La lavorazione doveva cominciare nella primavera del 1960, ma un ritardo nelle riprese del precedente film della Monroe, Facciamo l'amore, costringe tutti allo slittamento, e il primo Chuck viene battuto il 18 luglio a Reno, in Nevada, con un caldo tremendo. È il primo intoppo del film, ma la lavorazione comincia comunque in piena armonia, anche con un certo entusiasmo, in mezzo a una popolazione felice di ospitare le riprese del film. Come si fa raramente sul set, John Huston cerca di girare le

0: sequenze nella stessa successione che hanno in sceneggiatura, accompagnando così gli attori nell'evoluzione dei loro personaggi. Gli spostati si apre sul camioncino di Guido, un meccanico e pilota d'aerei che si sta recando da Roslyn per aggiustarle l'auto. Guido, interpretato da Eli Wallach, voce inconfondibile di Gualtiero De Angelis, che aveva conosciuto Marilyn all'Actors Studio di New York. Marilyn, con la voce della sua doppiatrice ufficiale, Rosetta Calavetta, compare subito dopo, mentre ripassa con l'amica Isabella, interpretata da Thelma Ritter, voce di Clara Ristori, le parole che dovrà dire all'udienza per il divorzio.
1: Con la persistente dimenticanza dei miei desideri e ricorrendo in diverse occasioni alla violenza nei miei confronti. Con la persistente dimenticanza dei miei desideri e ricorrendo...
2: Vogliamo ripassare le risposte ancora una volta, Isa?
3: Certo, cara, ma non preoccuparti, te la caverai benissimo. Dunque, vediamo. Suo marito, il signor Raymond Tabor, la trattava con crudeltà? Tesoro.
2: Beh, sì.
3: Di solo sì.
2: Sì.
3: E in che modo la manifestava questa crudeltà?
2: Con la persistente... Com'è che devo dire?
3: Con la persistente dimenticanza dei miei desideri e dei miei diritti, e, ricorrendo in diverse occasioni alla violenza fisica nei miei confronti.
2: Con la persistente... Ma devo proprio dire così? Perché non posso dire che lui non c'era? Non dico fisicamente, ma era come non ci fosse.
3: Se questo fosse un motivo di divorzio, non si salverebbero più di 11 matrimoni in tutti gli Stati Uniti.
0: Accompagnata da Guido al tribunale, Roslyn incontra sulle scale il marito da cui sta per divorziare. L'attore che lo interpreta è Kevin McCarthy, che non era proprio l'ultimo arrivato, era stato il protagonista dell'invasione degli ultracorpi, ma che qui fa un'apparizione velocissima, con poche battute, quasi un cameo. La voce italiana è di Pino Locchi.
4: Sono arrivato adesso, non è troppo tardi, vero?
2: Raymond, non voglio sentire
4: niente.
2: Ascoltami
4: 5 minuti, dopo 2 anni, 5 minuti, non dirai
2: adesso
4: che chiedo troppo. Adesso
2: che è proprio finita mi vorresti, non è così? Ti prego, non do la colpa a te. Io con te ho fatto lo stesso, ma ora non ci credo più al nostro matrimonio.
4: Cara, ti capisco, ma...
2: No, non capisci. Tu sei lontano da me. E se devo essere sola, voglio esserlo veramente. Va pure. Tanto non riuscirai più a farti compatire.
0: Ottenuto il divorzio, Roslyn e Isabella vanno a brindare in un bar, dove ritrovano Guido. E con Guido c'è Gaylord detto Gay, che è Clark Gable, magnifico sessantenne, doppiato dalla voce maschile probabilmente più bella del doppiaggio italiano, Emilio Ciguli. Gay nella scena precedente ha appena messo su un treno la sua ultima amante, visibilmente sollevato di perderla, e ha detto a Guido di non poterne più di relazioni sentimentali. Ma di fronte a Roslyn Tabor, ossia a Marilyn Monroe, si rimangia immediatamente ogni proposito di celibato.
5: Salve. Come se l'è cavata?
2: Bene.
5: Vorrei presentarle un amico. Gay?
6: Sì.
5: Gay Langland, la signora Tabor.
6: Molto lieto.
5: E questa è la signora...
3: Spears, Isabella Spears. Hanno un gran pregio qui gli uomini, non dimenticano mai un nome. Perché non vi accomodate?
6: Beh, grazie. Cosa state bevendo?
3: Whisky. Stiamo celebrando la riacquistata libertà.
6: Mary, portaci 4 doppi, per favore. Lei ha fatto una grande impressione sul mio amico. Ora capisco perché.
2: È meccanico anche lei?
3: Che? Lui è un cowboy.
6: Come lo sa?
3: Ho il naso buono io.
6: Ehi, non puzzo mica di vacca.
3: Ti ho annusato guardandoti in faccia, cowboy. Ma vi adoro tutti quanti, anche se puzzate. Certo, siete dei fannulloni e lo sapete anche voi.
6: Sì, lo ammetto, ma non abbiamo padroni.
0: Pure Guido ha messo gli occhi su Roslyn. Anzi, ce li ha messi prima di Gay e perciò cerca di conquistarla. Guido è rimasto vedovo da poco e non abita più nella casa in cui stava con la moglie. Pensa allora di offrirla a Roslyn.
5: Conosce i dintorni di Reno, signora Tabor?
2: Sono arrivata fino in fondo alla città, non sembra che ci sia molto fuori.
6: Invece c'è tutto.
2: Per esempio?
6: La campagna.
2: E come si fa a passare il tempo?
6: Vivendo.
2: E come si fa a vivere?
6: Beh, si comincia con l'andare a dormire, poi ti alzi quando ne hai voglia, ti dai una grattata e ti friggi un paio d'uova. Guardi un po' che tempo fa, ti risassi a un barattolo, fischietti.
2: Credo di aver capito.
5: Io ho una casa vuota in campagna poco oltre Olivil. È tutta sua, se vuole un po' di tranquillità prima di ripartire.
0: A questo punto la cinepresa di Houston alterna prima la coppia Roslyn e Isabella, che parlano di cowboy, e poi la coppia Gay Guido, che parlano di Roslyn. Ed è un bel confronto sul tipo di discorsi che le donne e gli uomini fanno fra loro, le une sugli altri e gli altri sulle une.
3: Senti, figliola, credo sia bene istruirti un po' circa i cowboy.
2: Tu sei molto preoccupata per me, vero?
3: Perché sei troppo ingenua. I cowboy sono gli ultimi veri uomini rimasti sulla terra e c'è da fidarsi di loro come delle volpi.
2: E gli altri uomini sono diversi? Non si dovrebbe credere a tutto quello che si dice. Forse non è giusto verso di loro.
3: Oh.
5: Non ho sentito quel che le ha detto il marito, ma credo che sia stata lei a lasciarlo. È una donna difficile da capire, sai. Un momento ti sembra un po' stupida e ingenua, proprio come una bambina. Un altro momento ti... È ben fatta però, vero?
6: Prova di prima scelta.
0: Roslyn lentamente si lascia convincere a rimanere ancora un poco a Reno. Intanto accetta di andare a vedere la casa di Guido e Guido, entusiasta, gliela mostra stanza per stanza.
5: Caminetto.
2: Mattoni.
5: Questa è la cucina. Frigorifero a gas.
2: Carino.
5: E la stanza da bagno. Mattonelle di ceramica. E questa è... era la nostra stanza. Quella è mia moglie. È morta qui.
2: Oh, mi dispiace.
5: Aspettava un bambino. Io ero su a coprire lo sbocco del camino. Quando sentì un grido. Se ne andò in poche ore.
2: Ma non poteva chiamare un dottore?
5: Mi misi subito in macchina. Ma abboccai una gomma e non ne avevo di ricambio. È andato tutto per traverso. Succede alle volte, sa.
2: Sì, lo so. E qui non può più viverci.
5: Ci conoscevamo da quando avevamo 7 anni.
2: Dovrebbe trovarsi un'altra ragazza.
5: Non lo so. Mettermi con un'altra mi sembrerebbe quasi impossibile.
0: L'atteggiamento di Guido è in gran parte una finta. Non sapremo mai quanto abbia davvero amato la moglie, ma poco a poco allo spettatore diventa chiaro che la lacrimosa storia della scomparsa della consorte gli serve per intenerire Roslyn e farsi compatire. Infatti, quando il gruppo decide di fare un po' di musica e di mettersi a ballare, Guido si lancia a danzare con lei, con un unico pensiero in mente: sedurla. E Roslyn si rende subito conto che nell'atteggiamento del vedovo c'è qualcosa che non va.
2: Sua moglie non ballava?
5: Non come lei. Non aveva grazia.
2: Perché non le ha insegnato ad essere aggraziata?
5: Non sono cose che si insegnano.
2: Ma che ne sa? Davvero? Cosa ne sa? Vede, ora è morta senza sapere come lei sa ballare. In un certo senso, forse eravate degli estranei.
5: Non voglio discutere di mia moglie adesso.
2: Si arrabbi. Volevo dire che se l'amava poteva insegnarle qualunque cosa. Perché tutti stiamo morendo. Ogni minuto ci avvicina alla morte. Eppure non ci insegniamo a vicenda quello che sappiamo. Non è così.
0: Tutti stiamo morendo, ogni minuto ci avvicina alla morte. Pensando che questo è l'ultimo fine di Marilyn Monroe, è una battuta che mette i brividi. Stanca e stordita dall'alcol, alla fine della serata Roslyn finisce nella macchina di Gay. L'uomo è preso da lei a un punto tale da stupirsene. Lei resiste all'attrazione, ma è chiaro che sta nascendo un'intesa.
6: Roslyn, sei proprio una bella donna, lo sai? Davvero, è quasi un onore star seduti vicino a te. Sei così splendida che mi abbagli. Lo penso veramente, Roslyn. Come mai sei così triste? Sei la donna più triste che abbia mai conosciuto.
2: Tu sei il primo uomo che me lo dice. Gli uomini in genere mi trovano allegra.
6: Solo perché tu li riempi di felicità.
2: Non credo di poterti amare, Gay.
6: Beh, non ti scoraggiare, non è mai detto. Senti, perché non provi a restare qui per un po'? Guarda cosa succede. Vedi, quando una persona non sa cosa fare, a volte è meglio che rimanga immobile. Io credo che qui troverai qualcosa che non troveresti dappertutto. Io avrò un'infinità di difetti, lo ammetto, ma sono un buon amico.
2: Grazie.
0: Sei la donna più triste che abbia conosciuto e tu sei il primo uomo che me lo dice. Questo è uno scambio di battute avvenuto realmente fra Arthur Miller e la Monroe all'inizio della loro relazione. Gay e Roslyn tornano a questo punto nella casa di Guido. Che quella notte sia successo qualcosa lo capiamo nella scena successiva. È una mattina, che potrebbe anche essere quella del giorno dopo. Roslyn è a letto sotto le lenzuola e Gay la sveglia teneramente con un bacio. Questa scena era in realtà un po' più lunga di come uscì poi al cinema. Una volta sveglia, Roslyn si metteva a sedere sul letto, lasciandosi scivolare il lenzuolo di dosso e rimanendo così nuda. Era un dettaglio non previsto in sceneggiatura, d'altra parte era anche un gesto del tutto naturale fra due amanti. Ma Joe Houston non fu d'accordo. Sosteneva a ragione che una scena del genere avrebbe deviato di parecchio l'attenzione delle dinamiche dei personaggi. E perciò la scena è stata tagliata poco prima della caduta del lenzuolo. La leggenda dice che quel taglio sia stato recuperato dal produttore e messo sotto chiave. Questo fu probabilmente l'unico momento di vero disaccordo fra regista e attrice. Eppure altri registi avrebbero perso molto prima la pazienza. Le condizioni fisiche e mentali di Marilyn furono sempre precarie. L'attrice era ossessionata dalla necessità di riposare per poter dare il meglio di sé il giorno dopo, il che la portava a prendere continuamente pillole per dormire e altre pillole poi per stare sveglia, creando continuamente scompensi. La sua fragilità fisica finiva così per peggiorare quella mentale. Per sopravvivere alla tensione, Marilyn si era portata dietro come coach personale Paula Strasberg, già insegnante di Marilyn all'Actors Studio, ma soprattutto moglie di Lee Strasberg, il fondatore dell'Actors Studio. Agli occhi della Monroe rappresentava quindi l'autorevolezza e la protezione di Lee Strasberg in persona. Paola aveva l'incarico di aiutarla a memorizzare le battute, ma diventò una sorta di guru, un muro che isolava l'attrice dal resto della troupe e perciò odiatissima sia da Arthur Miller sia da John Huston. Torniamo al film. Roslyn si è alzata, indossa un accappatoio bianco e felice dell'inizio di questa nuova vita con Gay, che si è alzato presto per prepararle la colazione.
6: Ehi, sei piena di entusiasmi, vero? Anche quando mangi, mi piace. Le donne in genere spilluzzicano.
2: Come gli uccellini. Ce ne sono tanti qui intorno, li senti? La solitudine non li spaventa. E sono così piccoli. Mm-hmm. Tu mi trovi matta?
6: Ti do questa impressione perché non riesco a capirti.
2: Perché?
6: Non lo so. Hai figli?
2: Non ho mai voluto figli con lui. I figli dovrebbero costituire un legame, ma a volte non lo sono. E allora? So di troppe cosiddette coppie felici. Una volta, una moglie era in ospedale. Aspettava un bambino e il marito telefonava a me. Davvero, telefonava a me. E passano ancora per una coppia felice.
6: Tu credi ancora nell'amore vero, non è così?
2: Non lo so, ma ci dovrebbe essere la proibizione di avere bambini se non ci si ama veramente. I bambini sentono la differenza. Io me ne sono accorta sempre.
0: Dopo Roslyn è quindi Gay a raccontare un po' di sé. Di un matrimonio finito male per l'infedeltà della moglie e di due figli che l'uomo vede ormai di rado.
2: Senti la mancanza dei tuoi figli?
6: Oh, li vedo un paio di volte l'anno. Vengono a vedermi a qualche rodeo. Ci so fare col lasso. Sento la loro mancanza, è vero. Mia figlia è quasi grande come te. Tu porti la taglia 12?
2: Sì.
6: Già, anche lei. Le ho comprato un vestito per Natale, taglia 12.
2: Com'è andata? Ti sei accorto che non amavi più tua moglie?
6: No. Una sera torno a casa e la trovo in macchina abbracciata a un tizio. Poi mi accorsi che era un vecchio amico, un cugino carnale, per essere esatti.
2: Ah, e non sospettavi di niente?
6: No, a quei tempi pensavo ti sposi e tutto è sicuro. Ma niente lo è, non per sempre.
2: È questo che non riesco ad accettare, che tutto cambi continuamente.
6: Ti dico una cosa però. Non saprei come separarmi da te, Roslyn. E questo mi sorprende.
0: Ma ecco il primo screzio. Gay scopre che un coniglio sta rovinando l'orto faticosamente piantato e minaccia di ucciderlo. Roslyn non sopporta neanche l'idea.
2: Tutti indaffarati a Chicago. E noi eccoci qui. Oh, com'è bello vivere nel Nevada.
6: Ehi, che diavolo è successo qua? È stato un maledetto coniglio. Ora gli faccio la pelle.
2: Oh, poverino, ma forse non ci proverà più.
6: No, signora, quando scoprono l'orto siamo rovinati. Non ci sarà più una foglia nel giro di una settimana.
2: Non potresti aspettare. Non resisto a vedere la gente uccidere.
6: Amore, è soltanto un coniglio.
2: Ma è vivo e non lo fa per cattiveria.
6: Senti, ora vattene in casa e lascia fare a me.
2: So che ci hai lavorato tanto.
6: Lo puoi dir forte che ci ho lavorato. Non ho mai lavorato tanto per nessuno. E non l'ho fatto certo per un maledetto coniglio.
2: Ok, ti prego.
6: Tesoro, vuoi andartene in casa e smetterla di fare la sciocca?
2: Non faccio la sciocca. Non hai rispetto per i miei sentimenti. E non mi importa niente della lattuga.
6: Beh, io ci tengo invece. E tu perché non hai un po' di rispetto per me?
0: C'è ancora un personaggio maschile da presentare. Entra un po' tardi nel film, ma si rivelerà anche più importante di Guido. È il cowboy Pierce, interpretato da Montgomery Clift, doppiato nel film da un'altra bellissima voce, Giuseppe Rinaldi. John Huston aveva voluto fortemente Montgomery Clift nel cast, scontrandosi con le perplessità delle assicurazioni per le condizioni fisiche e mentali dell'attore. Poco dopo aver firmato il contratto per gli spostati, infatti, Clift si era dovuto ricoverare al Mount Sinai Hospital per un'epatite alcolica. Gli era appena stata diagnosticata anche una cataratta precoce e una forma di ipotiroidismo che gli procurava crampi e scompensi vari. Insicuro, instabile, insonne, Clift era di fatto un alcolizzato, ma durante le riprese rimase un genio della recitazione. La prima scena girata per il film di Huston è anche la prima in cui appare, quella in cui Roslyn si reca a vedere un rodeo in compagnia di Gay, di Guido e di Isabella. Il gruppo vede Pierce, si ferma, lo saluta, chiacchierano tutti brevemente con lui. Pierce sta piantonando una cabina telefonica perché aspetta la telefonata della madre. Quando squilla il telefono deve quindi lasciare per qualche minuto Gay e gli altri e rispondere.
7: Pronto, ma? Sono Pierce. Sì, sto bene. No, ho lasciato il Colorado. Sono nel Nevada adesso. Ho vinto una doma del toro. Sì. Sì, un bellissimo rodeo. $100. Mamma, io volevo comprartici un regalo per il tuo compleanno, ma avevo gli stivali pieni di buchi. No, no, non sono più stato all'ospedale da allora. Ci ho comprato gli stivali, davvero. Mamma, che cosa dovrei sposarmi a fare? Mi sono appena comprato... E sai una cosa? Oltre al premio in contanti, ho vinto anche una bella fibbia d'argento. C'è sopra un cavallo che scalcia e il mio nome e cognome inciso di sotto. Sei contenta? Oh, no, no, la mia faccia sta bene, è guarita da un pezzo. Tutta rimessa a nuovo. Faresti fatica a riconoscermi.
0: All'epoca delle riprese del film, l'accenno all'incidente riverberava anche un evento reale. Pochi anni prima, esattamente il 12 maggio del 1956, tornando a casa dopo un party da Elizabeth Taylor, Montgomery Clift era stato vittima di un gravissimo incidente automobilistico. Il volto che in un posto al sole, io confesso e da qui all'eternità, aveva fatto innamorare una generazione di spettatrici, ne era uscito insanguinato e tumefatto. Un'operazione subito dopo l'incidente gli aveva ricomposto i connotati. Clift non era irriconoscibile, come a volte si tende a dire, ma la sua bellezza non c'era più. Nel film il personaggio di Pierce si getta nelle competizioni del rodeo con la stessa insensata leggerezza con cui Montgomery Clift si autodistruggeva nella vita. Pierce cerca di rimanere il più a lungo possibile in sella su un cavallo non domato, finisce a terra, torna in sé, dopodiché prova a cavalcare un toro che lo disarciona e che lo calpesterebbe se Gay non intervenisse a trascinarlo lontano dall'animale. Roslin assiste impotente al massacro, dopo aver cercato inutilmente di bloccarlo.
2: È ancora privo di sensi.
6: Forse, ma nessuno se ne accorge. Sta discutendo col giudice sostenendo che ha vinto la gara. Sei ancora arrabbiata con me?
2: Ma ti rendi conto? È mostruoso! Una persona potrebbe morire e tutti stanno lì a guardare.
6: Ma se l'ho tirato fuori di sotto le zampe del toro, che vai dicendo? È già una fortuna che se la sia cavata, non lo capisci?
2: Davvero, davvero.
6: Beh, ho pensato di poterlo tirar fuori e l'ho fatto.
2: Ma se lui fosse morto, non avresti rimorso?
6: Ma no, avrebbe voluto dire che era arrivata la sua ora. La morte è naturale quanto la vita. Chi ha paura di morire ha anche paura di vivere.
8: Roslin, mi hai visto?
2: Oh, Pierce, sei stato magnifico. Ora monta in macchina che ti portiamo all'ospedale.
8: Oh, no, dobbiamo andare a divertirci adesso.
6: Sicuro, andiamo.
2: Come ti senti?
8: Come mi sento? Come se un toro mi avesse preso a calci.
0: Marilyn Monroe legò molto con Clift durante la lavorazione degli Spostati. Erano entrambi due grandi talenti, due sex symbol e due individui fragilissimi. Siamo tutte e due pazzi, disse Marilyn al giornalista William Weatherby. Monty l'ho spostato, Marilyn l'ha spostata. Quando l'osservo vedo in lui il fratello che non ho mai avuto e mi sento più coraggiosa, divento protettiva. La scena più lunga del film è un dialogo tra Roslin e Pierce, ancora dolorante, stralunato dopo l'incontro col toro. Pure lui si è innamorato di Roslin, ma prima di dichiararsi le confessa i suoi traumi di ragazzo abbandonato. Abbandonato dalla famiglia, dagli amici e dalla fidanzata. È un'altra scena in cui Montgomery Clift è in stato di grazia e in cui la fragilità del personaggio e quella dell'attore si mescolano senza soluzione di continuità.
9: Gay è un bravo figliolo, vero?
2: Sì.
9: Sai, non riesco a capire come hai fatto a capitare qua giù. Appartieni a Gay?
2: Non so nemmeno io a chi appartengo.
9: Non mi piace il modo in cui macinano le donne da queste parti. Per quanto forse a tante non dispiace.
2: Ad alcune sì.
9: Tu non lasciarti macinare, eh? Come mai c'è tanta fiducia nei tuoi occhi?
2: Davvero?
9: Come fossi appena nata.
2: Oh, no.
9: Piangevi davvero per me prima?
2: Eri ferito. Non aveva mai pianto nessuno per te.
9: No. Non un estraneo. Il 12 aprile, dopo un rodeo, sono rimasto incosciente un giorno e una notte. Stavo con la mia ragazza e con due miei amici. Non ho più visto né lei né quei due da allora.
0: Montgomery Clift fu sempre puntuale sul set. Non così Marilyn, i cui ritardi rallentarono in modo allarmante la lavorazione. L'orario giornaliero slittò di un'ora, ma spesso Marilyn arrivava ancora più tardi o non arrivava affatto. A metà riprese l'attrice dovette ricoverarsi a Los Angeles per 2 settimane. Dopo, malgrado sembrasse tornata in forma, il suo comportamento tornò ad essere quello di prima, con l'aggravante di un distacco sempre più marcato da Miller, al quale a un certo punto chiese di alloggiare non solo in un'altra camera, ma proprio in un altro hotel. Alla fine i preventivati 50 giorni di lavorazione diventarono 90, quasi il doppio. Torniamo al film. L'alcol scorre a fiumi negli Spostati. Come spesso succedeva nel cinema americano, l'abbandono della sobrietà è un espediente narrativo perché i personaggi allentino i freni inibitori e rivelino i propri desideri e le proprie debolezze. In questo momento tocca al rude e virile Gay, che dice di aver rivisto i propri figli e vorrebbe presentarli a Roslin. Ma quando torna dentro il locale, i due ragazzi non ci sono più o forse non ci sono mai stati. E allora Gay esce per chiamarli, si arrampica su un'auto, grida disperato, crollando poi per terra sotto gli occhi inorriditi di Roslin.
6: Lei ha quasi 19 anni ed è così carina. Sono capitati qui per il rodeo, tutti e due, non è fantastico? Dove sono?
10: Dove sono chi?
6: I miei figli. Gli ho detto che tornavo subito. Hai sentito anche tu?
10: Sono andati fuori. Sono fuori.
6: Gaylor! Gaylor! Rosemary! Gaylor! Gaylor!
11: Gaylor! Qui c'è tuo padre!
6: Gaylor! Lo so che mi senti! Dove ti sei nascosto? T'avevo detto che sarei tornato! Vieni fuori, andiamo!
2: Non si preoccupi, li troverà a casa!
6: Gaylor! Su, avanti, vieni subito qui! Lo so che mi senti! Rosemary! Lo so che mi senti! Vieni subito qui! Oh, Gaylor!
2: Sono sicura che ti stanno cercando. Oh, povero Gay, povero Gay.
0: I nodi dei personaggi, di tutti e quattro i personaggi principali, vengono al pettine nel terzo atto del film, dedicato alla cattura di un branco di cavalli selvaggi. L'animale simbolo del cowboy è qui l'ultimo simulacro di bellezza e autenticità in un mondo alla deriva, l'unico elemento western di un film che è non western, ambientato in una città di frontiera che prospera essenzialmente sui divorzi, dove l'abilità del cowboy si è trasformata nello spettacolo buffonesco e pericoloso del rodeo, dove il figlio abbandonato Pierce, il vedovo Guido e il Don Giovanni separato Gay nascondono il proprio bisogno d'amore in attività virili e davanti alla bellezza e all'innocenza di Roslyn si comportano come falene davanti a una luce, a rischio di infrangersi e rovinarsi oppure di riconquistare finalmente un equilibrio. Ma Roslyn non sopporta la crudeltà e la violenza, né quella verso le persone né quella verso gli animali. Dopo aver difeso i conigli del suo orto, dopo aver cercato inutilmente di bloccare la partecipazione di Pierce al rodeo, adesso si ribella all'idea che per un misero guadagno Gay e i suoi amici vadano a catturare 5 cavalli, fra cui un puledro, destinati a diventare cibo per cani e gatti.
6: Amore, io mi limito a catturarli e a venderli, l'ho sempre fatto. Non c'è bisogno di guardarmi in quel modo. Mi stai guardando come se fossi un estraneo. Tesoro.
2: Io credevo che li prendeste per domarli.
6: Beh sì, una volta era così. Li regalavano ai ragazzi per Natale perché sono di taglia piccola e i ragazzi ne erano entusiasti. I ragazzi vanno in scooter adesso. Sono dei cavalli robusti però, per quanto piccoli. Una volta li allevavano per migliorare le razze. C'è sangue loro in quasi tutti i cavalli del West. Non avrebbero mai colonizzato questo paese senza di loro. Col passare del tempo è tutto cambiato, capisci? Io faccio quello che ho sempre fatto. È solo la situazione che è cambiata.
2: Ma tu sai che quello che fai non è giusto, vero? Tu lo sai.
6: Amore, se non lo facessi io, lo farebbe qualcun altro.
2: Non mi interessa quello che fanno gli altri.
6: Tu hai comprato il cibo per il mio cane. Che credevi ci fossero quelle scatole? Tesoro, nulla può sopravvivere se non muore qualcosa.
2: Oh, smettila.
6: Roslyn, ci vogliamo bene davvero, tu e io. Adesso ti dico anche che non voglio perderti. Ma tu devi venirmi incontro, perché non posso ammettere che questa storia sia grave quanto tu dici. Io so solo che non voglio andare a padrone. E do la caccia ai cavalli per restare libero. E sono un uomo libero. Per questo ti sono piaciuto, no?
2: Mi sei piaciuto perché eri gentile.
6: Non sono cambiato.
2: Sì, questo cambia tutto.
6: Tesoro, anche un uomo gentile può uccidere.
2: No, non può.
0: Roslyn prova più volte a convincere Gay e non riesce a fargli cambiare idea. Ma lentamente le sue proteste si fanno largo nell'animo dell'uomo e anche dei suoi compagni. Gay ha praticamente deciso. Il guadagno non vale lo strazio dato a quei cavalli e a Roslyn. Meglio lasciarli liberi. Proprio in quel momento Roslyn torna alla carica e lui, per ripicca, torna della vecchia idea.
2: Quanto ne volete dei cavalli? Ve li pago io. Vi darò $200, non vi bastano?
6: Torniamo sul camion.
10: Gay, avevi detto che volevi regalarglieli.
6: Già avevo pensato, ma vendo solo ai mercanti. Comprare cavalli è il loro mestiere.
2: Non intendevo offenderti, Gay.
6: Ci credo. Ma mi domando con chi pensi di avere a che fare da che stiamo insieme.
0: la scenata tra Roslin e Gay suggerisce a Guido di farsi di nuovo sotto. Pensa che la donna adesso stia per lasciare Gay e lui cerca di approfittarne. Gli andrà male un'altra volta, perché Guido è il più maligno e ipocrita del gruppo e Roslin se ne accorge subito.
5: Senti, vuoi che la faccia rinunciare? So che cosa provi. Neanche a me è mai piaciuto questo. Ti assicuro, la sola cosa che mi piace è volare. Vuoi che lo faccia smettere?
2: Lo faresti.
5: L'hai fatta finita con Gay, vero? Tanto lo so. Lui non ha capito e non capirà mai niente di te. Senti, Roslin, ti ho aspettato. E sto impazzendo a furia di aspettare. Vieni via con me, dammi una settimana o due e ti farò vedere chi sono. Rispondi, Roslin. Dimmi di sì e li faccio smettere. Forse succederà una tragedia, ma se mi dici di sì, lo faccio.
2: Tu sei così sensibile, sempre triste per tua moglie. Piangi con me per le bombe che hai lanciato e le persone che hai ucciso. Non occorre un compenso per essere umani. Tu non hai mai provato niente per nessuno in vita tua. Tu sei umano solo a parole. Faresti saltare il mondo senza sentire dolore che per te stesso.
0: Il sacrificio dei cavalli è dunque deciso e Roslin esplode. Davanti al misero conteggio dei pochi dollari guadagnati dal macello dei quadrupedi, la donna scappa lontana e urla tutto il suo sdegno.
2: Bugiardi! Assassini! Assassini! Bugiardi! Siete tutti bugiardi! Siete felici solo quando potete vedere qualcuno morire! Perché non vi ammazzate voi per essere felici? Voi e la vostra ipocrisia, bella libertà, vi odio. Godete solo a veder soffrire gli altri.
5: È matta.
2: Assassini.
5: Sono tutte matte.
2: Assassini.
5: Cerchi di non crederci perché ne hai bisogno. Sono matte. Tu lotti, lavori, ti ammazzi. Fai le cose più incredibili per loro, ma non è mai abbastanza. Ti piantano gli speroni nella carne. Io lo so, ho ancora i segni. So bene di che si tratta, me ne ero solo dimenticato per un momento.
2: Macellai! Assassini! Vi odio, siete tutti e tre degli assassini!
0: Nel film Marilyn Monroe urla in campo lungo, una piccola figura sullo sfondo del deserto del Nevada. Questa scelta, anziché sminuire la drammaticità della scena, la esaspera e la esalta. Altri registi avrebbero optato per un primissimo piano, ma in un film che è pieno di primi piani, di indagini su volti segnati e tormentati dai sentimenti, questo improvviso allontanamento della cinepresa ha un effetto potente e arcano. Va anche detto che Arthur Miller aveva pensato il film pieno di scene del genere, con i protagonisti posti in uno spazio vuoto e ampio, per saltarne la solitudine. E questo fu l'unico elemento di discordia con Huston, che invece preferiva stare addosso ai volti e ai corpi dei personaggi. Per il resto la collaborazione e l'armonia fra regista e sceneggiatore fu totale. Lo sfogo di Roslin ha alla fine il suo effetto. Gay porta a termine il suo lavoro dopo una lotta micidiale, riesce a imbrigliare l'ultimo cavallo, lo avviluppa nelle corde, lo costringe a terra, ma una volta vinta la battaglia tira fuori il coltello e taglia le corde con cui poco prima lo aveva legato.
12: Ma che diavolo fai? Perché allora l'hai ripreso?
13: Le mie decisioni voglio prenderle da me. Accidenta tutto. È tutto cambiato. Tutto quanto distorto. Hanno sporcato tutto di sangue. Io la faccio finita. È come prendere a laccio un sogno ormai. Basta che trovi un altro modo di sentirmi vivo, nient'altro. Se ce n'è ancora rimasto uno.
0: Il gesto del vecchio cowboy cambia tutto. In silenzio, Gay e Roslyn risalgono sul camioncino. Ricominciano a parlarsi. Sperano nella loro buona stella che li porti fuori dalla notte, lasciando un piccolo ma potente barlume di speranza a un film che fino a quel punto ha parlato soprattutto di disillusione e decadimento.
2: Gay, se si potesse essere liberi dalla paura. Ho avuto paura quando mi hai chiesto di sposarti. Ma ora non ne ho più tanta. Ti sei pentito di avermelo chiesto?
9: No.
2: Come fai al buio a ritrovare la strada?
9: È facile, basta tenere d'occhio quella stella. La strada è sotto la stella e ci porterà dritti a casa.

0: Clark Gable fece in tempo a vedere una prima versione del film montata, perché durante la lavorazione Houston si era portato avanti cominciando il montaggio. L'attore ne fu molto soddisfatto, pare che lo abbia considerato il suo lavoro migliore. Subito dopo la fine delle riprese, proprio pochi giorni dopo, fu colpito da due infarti e morì. Fu l'ultimo film anche per Marilyn Monroe, almeno l'ultimo completato. L'attrice divorziò da Arthur Miller, che a sua volta trovò una terza moglie in Inge Morath, uno dei fotografi mandati dall'agenzia Magnum per seguire le riprese degli spostati. Marilyn iniziò Something's Got to Give, regia di George Cukor, ma i problemi degli spostati si ripresentarono ancora più gravi. Dopo diversi ritardi e diverse assenze venne licenziata, il film interrotto e mai più completato. L'equilibrio di Marilyn peggiorò sempre di più, finché la mattina del 5 agosto 1962 venne ritrovata morta nel suo letto. Le analisi, le indagini, le chiacchiere indicarono come probabile causa un suicidio o una fatalità per ingerimento eccessivo di barbiturici. L'ipotesi di un assassinio in cui sarebbero stati coinvolti i fratelli Kennedy non è stata mai del tutto esclusa. L'ultimo lavoro teatrale di Miller, Finishing the Picture, andato in scena nel 2004, pochi mesi prima della sua scomparsa, sarà proprio una rievocazione della lavorazione degli spostati, a dimostrazione che quell'esperienza era stata indimenticabile per lui, nel bene e nel male. Malgrado a tratti sia un po' troppo verboso, troppo pensato, Gli spostati resta un grande film, uno dei migliori di John Huston e certo il più significativo di Marilyn Monroe, non solo come ultima tappa professionale, ma come prova definitiva di un grande talento recitativo che, malgrado tanti incidenti e difficoltà, era riuscito finalmente a esprimersi e a esplodere. Chiudo allora con le parole di Huston, che così parla di Marilyn nella sua autobiografia Un libro aperto. Aveva quasi sempre l'aria inebetita. Quando era se stessa, però, poteva essere meravigliosamente efficace. Non era una che recitava, nel senso che non fingeva un'emozione, ma la provava sul serio, andava in profondità dentro se stessa, la trovava e la portava a livello di coscienza. Ma forse è in questo che consiste la buona recitazione. Alberto Nile vi ha parlato questa sera degli spostati per Hollywood Party, il cinema alla radio. Film grandioso di John Huston e ultima interpretazione indimenticabile di Clark Gable e di Marilyn Monroe. Il prossimo appuntamento per Hollywood Party, il cinema alla radio, è sempre alle 19 e sempre su Radio 3, domenica prossima.
1: Eterno candore, Marilyn, 100 anni di un mito.

0: Rai Radio 3. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, residui temporali sui rilievi della Sicilia orientale e della Calabria meridionale, mentre sul resto del meridione avremo solo nubi sparse. Sereno sul resto del territorio. Per domani, sabato 4 luglio, continua a splendere il sole al nord, con qualche nube in più nel pomeriggio in area alpina. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi dell'entroterra laziale. Residua instabilità tra Sicilia orientale e Calabria meridionale, dove saranno ancora possibili locali rovesci nelle ore centrali del giorno, mentre il cielo torna ad essere poco nuvoloso sul resto del sud. Venti deboli al nord e al centro, moderati settentrionali al sud. Mari mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature in aumento al sud, stazionari altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: In una cornice straordinaria, un'esperienza musicale unica, con Joyce Di Donato, Fabio Biondi, Alice Saraotto e molti altri, al Forum Fondazione Bertarelli. Scopri la stagione 2026 su amiata.music/it.

trovati da Alessandro De Rosa. Venerdì 3 luglio inizia qui una nuova puntata di Radio 3 Suite. Alessandro De Rosa al microfono, Valerio Giannetti in regia, e alla console si alterneranno Fabrizio Paccioni e Simone Dall'Orca. Questa sera poi vi ricordo anche ovviamente il nostro numero di telefono 335 5634 296, e lo ripeto 335 5634 296, per messaggi WhatsApp, SMS. Allora, questa sera avremo l'ultimo collegamento con Montecatini, i suoni dell'acqua, Radio 3 a Montecatini, in diretta da Montecatini, Piazzale Terme Tettuccio. E questa sera il concerto delle 21:30, che avrà come protagonista la musica di Karl Orff con i Carmina Burana, in questa versione con il coro del Maggio Musicale Fiorentino, il coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, insomma davvero c'è un dispiegamento di forze importanti. La direzione di Lorenzo Frattini alle 21:30 sarà anticipato, dicevo, da Michele Dall'Ongaro in uno speciale Lezioni di Musica, dove il noto musicologo maestro Michele Dall'Ongaro racconterà il rapporto speciale della città con i grandi musicisti della nostra storia. Verdi, Mascagni, Rossini, Leoncavallo, Puccini hanno nelle loro vite soggiornato per lunghi periodi nelle città dell'acqua, dove sono stati composti brani importanti del loro repertorio. E quindi si parlerà di questo, e ovviamente il protagonista è l'acqua, lo capiremo già solo nei nostri panorami e in quello che diciamo anticiperà i suoni dell'acqua. Lupus in Fabula questa sera ci porterà a scoprire proprio una fiaba che vede nell'acqua la sua ragione primaria, l'elemento principale, ecco, per così dire. Alle 23 poi la giovine orchestra genovese, Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, quartetto Adorno, ritorniamo ad ascoltarlo perché l'abbiamo ascoltato anche ieri sera, ma alle prese con tutt'altra musica. Qui stasera Beethoven e Schubert con il quartetto in mi bemolle maggiore, opera 127, e con un bellissimo brano di Franz Schubert, La morte e la fanciulla, quartetto numero 14 in re minore, quindi li ascolteremo in tutta la loro poesia. Ma adesso noi partiamo proprio con una musica che ci lancia questo concerto delle 23 del quartetto Adorno, ed è una musica composta da Castelnuovo Tedesco.

0: Simpatico, simpatico questo quartetto per archi numero 3 in fa maggiore, opera 203, Casaldono, questo era il terzo movimento, il Trenino, Castelnuovo Tedesco, l'autore, il quartetto Adorno che risentiremo alle ore 23 qui in una registrazione del 2024 della Naxos. Apriamo adesso il momento del nostro panorama con il primo con i panorami, con il nostro primo panorama, dicevo, 62esimo Festival Pontino di Musica. Sermoneta, Abbazia di Fossanova, Abbazia di Valvisciolo, a Latina, dal 3 al 28 luglio 2026, con un'anteprima il 2 luglio, il Festival Pontino di Musica, giunto alla 62esima edizione, torna a riempire di musica gli angoli più suggestivi del territorio pontino. E appunto lo scopriamo questo programma insieme ad Elisa Cerocchi, presidente del Campus Internazionale di Musica di Latina. Ben trovata Elisa Cerocchi, ben trovata.
1: Buonasera, buonasera e grazie.
0: Eccoci, e allora 62 edizioni, davvero una storia leggendaria. Come arriviamo qui e cosa ci aspettiamo da questa lunga rassegna, perché dal 3 al 28 abbiamo detto con anticipazione già il 2 luglio, insomma.
1: Sì, c'è stato un primo concerto ieri. Quello che si trova è il rispetto della tradizione e ogni anno delle novità per mantenere viva l'attività che svolgiamo. Questa sera il concerto inaugurale è dedicato al maestro Petrassi, che è stata persona e musicista e compositore molto vicino al campus, perché ne è stato il direttore artistico per tanti anni del Festival Pontino, e del quale abbiamo peraltro un archivio con 90 manoscritti e più di 4.600 lettere, per cui è una persona veramente molto vicina a noi. Iniziamo con questo concerto, appunto, con tutte le sue musiche, tra cui fanfara, inno, che sono state eseguite per la prima volta proprio qui al Festival Pontino, e anzi inno fu scritto proprio per mio padre a suo tempo, per i 50 anni della provincia di Latina e per i 20 anni del campus nel 1984, quindi ci sono proprio un ritorno al passato, il passato è sempre presente, quindi rispettiamo le tradizioni e inseriamo delle novità. Prosegue poi domani con un duo di Davide Alogna e Enrico Pace, pianoforte e violino, con musiche di Mozart, Ferrari e Respighi, e così andiamo avanti con il quintetto dei fiati di Santa Cecilia. E la particolarità in tutti questi concerti, che sono dedicati a grandi maestri ma anche a tanti giovani, perché una delle nostre attenzioni, maggiori attenzioni, è proprio quella nei confronti dei giovani e proprio nel loro rispetto, che ogni anno inseriamo una novità. Quest'anno siamo alla terza edizione di Suona con i maestri, per cui vengono selezionati i più bravi allievi nei corsi del maestro Gnocchi, Rizzi e Lucchesini, che suonano con i maestri, e abbiamo inserito ancora una novità, per cui mentre selezioniamo sempre dalle più grandi istituzioni i più bravi allievi, facciamo selezionare, riserviamo loro dei concerti per la stagione autunnale, quest'anno lo facciamo anche con gli allievi dei corsi di Sermoneta.
0: Già, beh, bellissimo.
1: Tantissimi concerti.
0: Davvero, tantissimi concerti. Infatti vedo il programma, cioè nomi tra i più disparati, insomma, vabbè, Petrassi chiaramente al centro, era giusto partire con lui per evidenti ragioni, sì, che ha già raccontato, ma poi ci sono anche questi luoghi splendidi. Che ho citato, appunto, e che in un certo senso ci riportano a contatto con qualcosa di sacro, che in effetti non è sì, religioso, ma o almeno non necessariamente, ma è comunque qualcosa che ci tira fuori, insomma, dalla nostra routine. Ecco, questi luoghi in cui si svolge il festival, che storia hanno? La musica come risuona in queste pareti, in queste atmosfere, insomma, che si creano?
1: Beh, soprattutto qui a Sermoneta fa proprio parte del luogo la musica. Il festival fu avviato proprio dalla principessa Gaetani nel 1963, per cui è tutt'uno con il castello la musica. Indubbiamente è posto suggestivo, quindi la musica si gode ancora di più, ma così anche tutti gli altri luoghi nei quali appunto organizziamo i concerti. Bisogna venire, invitiamo il pubblico a venire per poter provare questa emozione, questa sensazione dell'antico con l'abbinamento della struttura storica con la musica. È veramente suggestivo.
0: Ecco, lei ha dichiarato, no? Questo è un po' diciamo, un'intenzione, no? Perché poi noi diamo le cose per scontato, no? Come si fa un festival? Beh, c'è tanto lavoro, c'è una direzione anche un po' creativa, un po' ce lo stava dicendo, no? In effetti che Elisa Cerocchi che... Insomma, c'è grande attenzione al passato, certamente, ma anche al nuovo, anche nella scelta dei nuovi talenti. Devo dire, quest'anno particolarmente sento molto questa diffusione, no? Forse c'è bisogno anche di un ricambio, comunque di un'attenzione a dei giovani e molti festival, anche che stiamo presentando qui su Radio 3 in questa
1: Mi fa
0: settimana che sto
1: piacere.
0: conducendo. Sì, infatti la trovo un segnale molto positivo, anche perché
1: Sì.
0: siamo in un contesto, ecco, musica-società, contesto molto, diciamo, sensibile per Boris Polena, che è stato uno degli allievi di Goffredo Petrassi, ma per Goffredo Petrassi stesso. Lei scrive: in un anno segnato da conflitti e dalle difficoltà che ne conseguono, il festival prosegue con determinazione la sua sfida originaria, promuovere la cultura musicale e fornire opportunità formative e professionali ai giovani, con l'auspicio che la musica possa contribuire al dialogo e alla costituzione di percorsi di pace tra gli uomini e le nazioni. Ecco, le chiedo questo. All'interno di un programma così, all'interno di una difficoltà anche, no? Noi nel nostro piccolo comunque o grande che sia, cosa può fare la musica? Cosa può fare questo stare insieme, vivere un festival, come il Festival Pontino di Musica?
1: Beh, la conoscenza, la condivisione e comunque l'abbinamento appunto tra la storia e il moderno, soprattutto ampliare i propri orizzonti è sempre utile, secondo me, nella
0: Certo.
1: formazione dei giovani e nella anche quella degli adulti. Lascia sperare la maggior conoscenza, ecco, lascia sperare che si possa avere maggiore sensibilità e quindi maggiore attenzione per le problematiche che riguardano il mondo intero, dei giovani e nella anche quella degli adulti. Lascia sperare la maggior conoscenza, ecco, lascia sperare che si possa avere maggiore sensibilità e quindi maggiore attenzione per le problematiche che riguardano il mondo intero. Questo intendevo, che la musica possa portare pace.
0: Che la musica...

0: Lo dicevamo anche molto, molto ricco, un po' ce l'ha già anticipato. Come si svilupperà? Quali sono i principali concerti? È chiaro che escludiamo sempre qualcosa, non possiamo dirli tutti, però vedo nomi veramente tra i più disparati, appunto. Segnaliamone qualcuno in modo che possiamo poi magari invitare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici anche a visitare poi su internet ulteriori informazioni e vedere se magari c'è un evento in particolare che può interessarli.
1: Certamente. Allora io farei una suddivisione dei concerti del nostro festival, perché alcuni sono dedicati ai grandi maestri e quindi si riconoscono: Quintetto di fiati dell'Accademia Santa Cecilia, il
0: Certo.
1: trio Lucchesini, Gnocchi e Rizzi. Però poi gli altri, che sono secondo me, anche se meno conosciuti, altrettanto validi, sono i giovani. Per cui, che dire, io direi venite a sentire sia i giovani che i grandi, diamo spazio a questi
0: Venite
1: giovani
0: a sentire i
1: che hanno
0: giovani.
1: più.
0: Certo, certo.
1: Sì, e sono tutti, parecchi sono stati ex allievi dei corsi di Sermoneta, perché noi abbiamo i corsi in contemporanea al festival. Quindi c'è proprio una prosecuzione, appunto quello che dicevo prima rispetto del passato e del presente, la storia va avanti e va avanti anche con coloro che sono venuti qui, quindi tornano a Sermoneta con un ruolo diverso.
0: Esatto, e c'era anche questo lavoro di costruzione, insomma, che vede, diciamo così, l'effetto ultimo nel concerto, ma qui c'è anche un seguire, no? Durante le attività anche della
1: Esatto.
0: Fondazione Campus Internazionale di Musica di Latina, e insomma, una realtà pulsante sul territorio e non solo, richiamo anche a livello nazionale e internazionale. Noi ringraziamo Elisa Cerocchi per essere stata con noi, lo ricordo ovviamente il 62 Festival Pontino di Musica, Sermoneta, in vari luoghi, in provincia di Latina, dal 3 al 28 luglio. In realtà abbiamo capito che c'è già stato un concerto, il 2 luglio ce ne sarà un altro, insomma,
1: Sì, c'è stata un'anteprima, sì, il 2
0: un'anteprima. E
1: luglio.
0: maggiori informazioni si potranno trovare
1: Sul sito
0: online
1: del
0: sul sito
1: campus.
0: del campus, infatti. Elisa Cerocchi, io la ringrazio e la saluto. Grazie mille.
1: Ringrazio io lei, grazie mille, buonasera.

E qui dalla Tempesta, questa suite che il buon Sibelius scrisse, siamo nella seconda suite in realtà, è in questa Danza delle Ninfe, davvero molto belle queste musiche che comunque contengono dentro di sé, dentro di loro, insomma, dentro la penna proprio di Sibelius, qualcosa sempre di un mondo magico, naturale, che ci porta altrove. Hungarian State Symphony Orchestra, Jussi Jalas alla direzione in questa registrazione di qualche tempo fa, e noi dal 62esimo Festival Pontino di Musica di Sermoneta, che lo ripeto,

0: dal 2 al 28 luglio, ci spostiamo sul lago di Como, e anche qui l'acqua già ci sta facendo riecheggiare appunto le atmosfere che troveremo alle 20:30, i suoni dell'acqua. Saremo in diretta da Montecatini, Piazzale Terme Tettuccio, con Michele Dall'Ongaro, che farà uno speciale, una lezione di musica sulla relazione anche di quel territorio con diversi compositori italiani, e poi anche un concerto con i Carmina Burana di Karl Orff, e insomma ci arriveremo intorno alle 21:30, subito dopo la lezione di Michele Dall'Ongaro. Ma adesso, dicevo, ci stiamo spostando sul lago di Como, a Tremezzina. Dal 6 al 19 luglio l'ACMUS International Music Festival, questo decimo anniversario che si festeggia quest'anno, un decennio di magia, cartelloni intriganti concentrati in una manciata di giorni indimenticabili, piccoli caleidoscopi in cui alla bellezza della musica si è intrecciata quella dei luoghi della Tremezzina, protesi sulle acque dell'Ario. Insomma, ci spostiamo in questo contesto e lo facciamo con Paolo Bressan, co-direttore del festival, insieme a Luis Lortì. Ben trovato intanto Paolo Bressan.
1: Buonasera, ben trovato a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, insomma, un festival che ci porta ovviamente anche nella contemporaneità, ci porta in un'attenzione particolare. Lei è direttore d'orchestra, acclamato a livello internazionale, ma diciamo, da che parte iniziamo? Perché un decennio di magia, un decimo anniversario che ci porta qui, una lunga storia, ma anche una peculiarità quest'anno. Quale?
1: Ma una peculiarità rispetto al festival, dice?
0: Certo, beh, è un decimo anniversario, leggevo, un decennio di magia. Penso che per questa celebrazione vi sarete ovviamente concessi più di qualcosa, insomma.
1: Sì. Beh, innanzitutto siamo riusciti a riportare l'Orchestra Sinfonica di Milano per due concerti, uno lirico e uno sinfonico, il 16 e il 17 luglio al Parco Teresio Livelli. E poi per la prima volta Luis Lortì, che è uno dei più grandi interpreti a livello mondiale di Chopin, presenterà l'integrale degli studi di Chopin, opera 10, Trois Nouvelles Études e l'opera 25 a Villa del Balbianello. E sono questi tre appuntamenti, sono un po' per noi il cardine attorno al quale poi si svolge una programmazione che, a differenza degli altri anni, non vede un tema, ma semplicemente raccoglie delle idee che abbiamo sempre avuto, con l'intento di reinvitare anche artisti che ci hanno accompagnato in questa decade.
0: E quindi c'è un portare con sé. Allora, esistono due tipi di festival, infatti, secondo me, anche del cinema e della musica. Ci sono dei mordi e fuggi, diciamo, dei festival che assomigliano un po' a una specie di... Si incontrano delle persone, ovviamente le agende dei musicisti, dei presenti, insomma, sono molto impegnate, ma ci sono dei festival che poi portano, diciamo, con sé identità, no? E sviluppano in fondo anche un messaggio che poi si porta avanti negli anni. Mi è proprio sembrato questo il caso dell'ACMUS International Music Festival, me lo sta confermando. Veniamo proprio al programma, infatti, al di là di quello che ci ha già detto, ci saranno diverse date, lo dicevamo, dal 6 al 19 luglio, e quindi sarebbe molto interessante magari svelare anche un pochino di più di questo programma. Assolutamente. Il decennio di magia, oltretutto, mi chiedevo, non ho trovato nel comunicato stampa questa informazione, ma lo chiedo a lei, la magia è presente anche in quanto magia, o è una magia che si fa insieme, più, diciamo così,
1: è una aperta? Magia, è una magia presente che poi diventa una magia d'insieme. Mi fa molto piacere che lei abbia colto un po' lo spirito del festival, che è appunto unire alla bellezza di questi luoghi incantati la bellezza per gli occhi, alla bellezza per le orecchie, e scoprire il paesaggio attraverso la musica, e la musica attraverso il paesaggio. E la magia si ritrova nell'atto anche dell'ascoltatore, che si ritrova immerso, diciamo, completamente nei sensi. E le location sono scelte in base anche a un criterio acustico. In tutti i luoghi noi abbiamo sempre fatto una prova acustica per capire quale fosse lo strumento o quali fossero gli strumenti più adatti, e in base a questo criterio poi scegliamo anche un programma e un interprete che secondo noi può al meglio interpretare determinati brani. L'apertura del festival sarà al Santuario della Beata Vergine del Soccorso di Ossuccio, che è un santuario, un luogo UNESCO, come fu nel 2017, il 9 luglio, con Christiane Karg alla voce e Annalise Lennart, che è la prima arpista dei Wiener Philharmoniker, che presenteranno una serata incentrata sul leader di Duparc, Liszt e Wagner. Quindi anche qui un programma abbastanza particolare in una chiesa barocca con un'acustica particolare per dare un po' voce all'arpa, no? Che sostituisce il pianoforte. Quindi anche in questo cerchiamo di trovare delle soluzioni inusuali e che possano portare l'ascoltatore in un'altra dimensione rispetto a quella del concerto, diciamo, ordinario.
0: Già, tra i nomi, tra l'altro, che vedo qui, giusto per citarne due, ritorna il grande fisarmonicista francese Richard Galliano, ritorna anche l'arpista Elisa Netzer, che conosco perché lavorando anche in Svizzera è un nome ben noto da questo punto di vista, crocevia internazionale anche con la vicina Svizzera, anche con la vicina Francia in questo caso, anche con nomi effettivamente internazionali. E qui veniamo anche al discorso della co-direzione artistica, no? Che lei prima ricordava, Louis Lortie, grandissimo pianista canadese, e quindi anche un respiro internazionale. Questa specificità dei luoghi e questo clima internazionale, ecco, come stanno insieme? Come avviene questo dialogo più nel dettaglio quest'anno?
1: Beh, quest'anno innanzitutto lui si occupa appunto prevalentemente di musica strumentale e pianoforte, e io mi occupo principalmente di musica vocale, vocale da camera, opera e ovviamente orchestra. E il binomio è un binomio che ci permette, con un incontro di idee, di poter decidere quali sono gli artisti che secondo noi rappresentano la filosofia che andiamo a ricercare e ci aiutano ad espandere gli orizzonti andando anche oltre la musica classica. Galliano è il più grande fisarmonicista e presenta sempre una serie di concerti che in parte improvvisa e in parte presenta al momento, e abbiamo scelto un luogo, Castello Durini, che sorge su un colle, era un castrum romano del V secolo, una terrazza aperta, diciamo, a 360 gradi, sì. E ci sembrava il luogo più adatto per poter dare respiro alla fisarmonica, che verrà leggermente amplificata. Quindi il contesto di Galliano è un contesto un po' più aperto, mentre Elisa Netzer presenterà un concerto all'alba alle 6 di mattina nella terrazza lago del parco di Mezzegra, in un luogo che ospita 80-100 persone, quindi molto intima. Abbiamo scelto l'arpa perché alle 6 di mattina lo spirito vuole un suono delicato che ci accompagna, perché poi si vede veramente il sole che cresce. E poi nel punto più, studiamo anche i programmi in modo tale che nel punto, diciamo, in cui il sole sale ci sia un'intensità anche musicale, e concludiamo questa esperienza con una meditazione che viene effettuata da un maestro yoga, perché l'idea anche di questo festival è di andare oltre un po' il concetto del concerto tradizionale, anche spaziale, il pubblico da una parte, il musicista dall'altra, cioè entrare in una dimensione un po' più viva. Sì. Del fare musica.
0: Sì, sì, sì, sì, questo si capisce. Infatti il tema della meditazione è anche un tema che ritorna spesso anche nel programma come idea, e anche l'idea di pratica, di stare insieme, di vivere probabilmente nel qui ed ora, anche di staccare un po' da quello che è il mondo così frammentato, no? Senza arrivare a Krishnamurti, la meditazione come appunto unificazione, essere la cosa, e quindi questa fusione tra oggetto e soggetto. Dicevo, c'è un'altra cosa che mi ha colpito, devo dire, e la devo segnalare, cioè dei laboratori pensati anche per un pubblico più giovane, necessari, probabilmente sempre più necessari. Giovedì 9 luglio alle 10:30 al Museo del Paesaggio, Ascoltando si impara, per bambini dai 3 ai 6 anni. Ecco, ci parli brevemente di questo, abbiamo due o tre minuti insomma per parlare di questo, perché l'attenzione anche non solo ai giovani musicisti ma a un pubblico giovane, avvicinare in un'età così feconda anche all'esplorazione, alla curiosità, al venire in contatto con strumenti acustici, classici, ma per la storia, non per un bambino. Ecco, questa magia della scoperta, torniamo proprio sulla parola magia.
1: Esattamente, noi diciamo sempre l'Acmus Festival è 3+, quindi dai 3 anni in avanti, e abbiamo la nostra direttrice del Dipartimento Education, la dottoressa Mazzucchelli, che pensa sempre in maniera creativa questi laboratori dedicati ai più piccoli, anche inserendoli nel contesto del Museo del Paesaggio del Lago di Como, che è l'unico che è posto su un declivio dal quale si vede tutto il lago, e immergiamo i ragazzi in questo parco straordinario e dandogli però la possibilità degli strumenti veri e propri per poter scoprire la musica, quindi dei ritmi molto basilari, delle melodie basilari, ma con l'intento poi di farglieli riprodurre e cercare di fare un primo ponte tra un ascolto attivo e invece quello che normalmente fanno, che è un ascolto un po' più passivo. E poi, accompagnati a questo, abbiamo sempre un musicista che fa un esempio, diciamo, un po' più complesso, per poi portarli dalla teoria alla pratica. Quest'anno la dottoressa Mazzucchelli ha aggiunto anche un laboratorio che si chiama Ascolta un quadro a Villa Carlotta, e che è per adolescenti, diciamo, dai 10 anni in su, cioè è l'interpretazione di un quadro attraverso dei brani di musica, in questo caso è il Bacio di Haydn.
0: È bellissimo anche questo percorso anche che si può fare. Non manca veramente niente dentro questo LAC Music Festival, perché anche la musica del cinema, vedo anche dei titoli, Morte a Venezia, Il Gattopardo, La leggenda del pianista sull'oceano, ma vedo anche lo spazio della danza, no? C'è anche un'attenzione al movimento, al gesto, al corpo, almeno all'idea della musica pensata anche come danza, no? Vedevo le danze ungheresi ad esempio, ma tante possibilità di abbeverarsi a più fonti, ed è questa forse l'idea appunto di questo decennio di magia che il festival festeggia dal 6 al 19 luglio 2026, e quindi tra pochissimo sarà possibile al Lago di Como, Tremezzina, in vari luoghi abbiamo capito, studiati e da studiare, da vivere sicuramente insieme. Io ringrazio molto il co-direttore artistico del festival Paolo Bressan per essere stato con noi e per averci presentato il festival. Dove possiamo indirizzare i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici per scoprire un po' di più di questo programma? Magari
1: al nostro sito lacmusfestival.com, abbiamo anche una pagina social, Lacmus Festival, Instagram e Facebook, e abbiamo anche un bel canale YouTube dove potete vedere dai piccoli trailer a spezzoni di concerti per potervi un po' più immergere in questa magia che vogliamo proporre.
0: Ottimo, allora ringraziamo e salutiamo Paolo Bressan, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori.

Arturo Benedetti Michelangeli, beh, è inconfondibile il suo tocco. Claude Debussy, Prelude, libro 2, questo era l'ottavo. L'ottava, diciamo, le ondine. E perché si parla di ondine? Perché Lupus in Fabula questa sera, un percorso tra fiabe e musica a cura di Marianna Gallerano, vedendo proprio l'occasione ghiotta, no, dei suoni dell'acqua che tra pochissimo arriverà alle 20:30 da Montecatini, con la lezione di Michele Dall'Ongaro e poi con un concerto che insomma ci farà sognare lì con il Maggio Musicale Fiorentino, Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, quindi sia il coro del Maggio Musicale Fiorentino che l'orchestra, che anche il coro di Voci Bianche diretti da Lorenzo Fratini. Beh, insomma, sì, arriveremo lì, ma dicevo, vede proprio nell'acqua l'elemento conduttore. E infatti oggi parliamo delle ondine, o meglio anche della sirenetta, e lo facciamo perché le ondine o ondine sono le celebri ninfe acquatiche del folklore europeo, creature bellissime, donne affascinanti e ammaglianti, con al posto delle gambe una coda da pesce. Le ondine hanno ispirato moltissime opere d'arte, letterarie, musicali, e pensiamo a Lorelai, protagonista anche di una splendida poesia di Heinrich Heine, o alle creature del Nibelunglied, che sono evidentemente alla base, alla nascita proprio di un microcosmo, macrocosmo, insomma, wagneriano. Tra tutte le fonti, la novella Ondine di Friedrich de la Motte Fouquet del 1811 ha ispirato a propria volta una serie di componimenti letterari e musicali. Proprio l'altro ieri, tra l'altro mercoledì, nella prima puntata del nostro ciclo Le musiche di Hans, curato da Francesco Antonioni e dedicato al centenario della nascita del compositore Hans Werner Henze, abbiamo ascoltato alcuni estratti dalla sua Ondine, il balletto in tre atti del coreografo Friedrich Ashton, liberamente tratto dalla novella proprio di Friedrich de la Motte Fouquet. E la stessa novella fu però rielaborata anche da Hans Christian Andersen per la Sirenetta, di cui adesso leggiamo un estratto. La traduzione qui dal danese è di Maria Pezzé Pascolato. Cerchiamo di entrare dentro l'atmosfera di questa storia. La sirenetta sospirò, guardandosi tristemente la coda di pesce. Ecco che ora egli salpa forse lassù nel suo bastimento, il bel principe per cui mi struggo, e nella mano del quale vorrei mettere la felicità della mia vita. Sono pronta a tutto pur di conquistarmi il suo amore ed un'anima immortale. Mentre le mie sorelle danzano nella reggia, andrò dalla strega del mare che mi faceva sempre tanta paura, forse che ella mi possa dare consiglio ed aiuto. Allora la sirenetta uscì dal giardino e andò al gorgo spumante, dietro al quale abitava la vecchia maga. Ecco che quindi c'è questo pensiero tra sé e sé, e qui il confronto proprio con la maga. «So quello che vuoi», disse la strega marina, «è stupido da parte tua, ma sarà fatto a tuo modo, poiché altro che sventura non ti ha da portare, mia bella principessa. Tu vuoi liberarti della tua coda di pesce ed avere invece due fusti, come quelli che la gente della terra adopera per camminare, perché il giovane principe possa innamorarsi di te e tu possa acquistare un'anima immortale». E detto questo, la strega rise forte, di un brutto riso disgustoso, così che il rospo e i serpenti marini scivolarono al suolo e là rimasero strisciando. «Vieni giusto a tempo», disse. «Dopodomani, al levar del sole, non avrei più potuto aiutarti, sinché non fosse passato un altro anno. Ti preparerò un filtro e con esso devi nuotare a terra domani, prima del levar del

da una spada acutissima. Tutti quelli che ti vedranno diranno che sei la più bella creatura umana che abbiano mai incontrata. Serberai l'eleganza dell'andatura e la grazia della danza. Nessuna danzatrice avrà movenze così leggere, ma ogni passo che farai sarà come se tu camminassi su coltelli appuntiti e tutto il tuo sangue avesse a spicciare a goccia, se vuoi sopportare tutto ciò, posso aiutarti. La risposta qui è sì, disse la sirenetta con la voce che le tremava e pensò al principe e all'anima immortale. Cosa non fa l'amore?

0: E questo estratto dalla sonata per flauto e pianoforte opera 167 Undine, Karl Reinecke qui ci ha portato evidentemente al nostro collegamento con Montecatini, i suoni dell'acqua, dove ci sta attendendo lì sul palco nel piazzale delle Terme Tettuccio proprio Michele Dall'Ongaro, che ci farà proprio una lezione, uno speciale proprio che aprirà i suoni dell'acqua di questa sera.
1: I suoni dell'acqua. Radio 3 a Montecatini.
2: Buonasera, benvenuti. Salve, folto pubblico, saluta la seconda serata dei suoni dell'acqua di Radio 3 a Montecatini, l'evento realizzato in collaborazione con il Comune di Montecatini Terme, prodotto da RaiCom. La parola lezione intimorisce un po' me, non so voi, però per entrare, diciamo, nel clima giusto, siete pronti? Dobbiamo fare un piccolo ascolto, sentiamolo.

questo è un tipico ascolto, è una delle poche orchestre stabili in una delle terme del pianeta che è ancora rimasto dai vecchi tempi in cui tutti i posti come Montecatini avevano un'orchestra. Una orchestra della SPA, diciamo, si chiamavano proprio così. Orchestre stabili che sono nate intorno al XVIII secolo, sono rimaste in parte fino al XX. Erano orchestre con un organico fisso tra gli 8 e i 40 elementi ed erano istituzioni musicali, anzi la vera colonna sonora della cura. Di queste cose, Montecatini, adesso ve ne parlo, ne ho letto su internet, sui libri, ma mai mi aspettavo di ricevere oggi questo messaggio. Voi sapete che l'Italia ha molti interpreti, musicisti di fama internazionale, Severino Gazzelloni, Salvatore Accardo, Uto Ughi, poi più giovani, Sollim, Mario Brunello. Tra questi, forse uno dei più famosi e importanti contrabbassisti del mondo, Franco Petracchi, che è anche un vecchio amico. E oggi Petracchi mi ha scritto questo. Lui non sa che sto leggendo i suoi messaggi, però chi ci ascolta anche da casa, oltre al pubblico presente, sarà curioso. Caro Michele, stasera parlerai in un luogo a me caro e importante, Tettuccio di Montecatini. In questo luogo mio padre, batterista percussionista, ha suonato per 50 anni, era anche uno degli organizzatori dell'orchestra, era amico di Mascagni, ha suonato nel 37 con Franco Ferrara, una delle leggende del podio italiano. Nel 48 io feci il mio debutto in quella piazza, sostituendo mio padre alla batteria. Poi ho suonato già al secondo anno di studio di contrabbasso al Caffè Gambrinus. Auguri, caro Michele, saluto al pubblico. Quindi, vedete, c'è una testimonianza diretta di una cosa che per me era molto astratta. Invece sentire... Ciao Franco, salutiamo Franco Petracchi perché è un grande musicista. Insomma, queste orchestre erano, diciamo, intanto antenate delle orchestre di intrattenimento, quelle moderne che poi abbiamo visto in televisione. Questi erano luoghi di diffusione della musica, laboratori, spazi di sperimentazione, ma soprattutto la musica era un elemento della cura. Questa è una cosa estremamente moderna. Qui a Montecatini, che è un elemento fortissimo di questa rete europea di terme, l'orchestra stabile già dal 1870, con la Seconda Guerra Mondiale ci sono state un

difficoltà, ma comunque è sempre rimasta una formazione musicale, l'abbiamo sentita adesso, e poi appuntamenti con stagioni, concerti, col Maggio Musicale e con altre importanti rassegne. Il repertorio era quello tipico, come abbiamo sentito prima, valzer, operette e soprattutto in Italia trascrizioni sinfoniche, i direttori erano a volte i più importanti, ma insomma tutto questo metteva insieme tante cose, la medicina, la sociologia, il turismo, la politica e soprattutto la cura. La musica era integrante della cura. I concerti, c'erano i concerti mattutini qui al Tettuccio, cuore della vita anche per l'acustica, per gli spazi, pomeridiani, passeggiate nei giardini, serali al casinò o nei grandi alberghi, e i repertori erano quelli che vi ho detto. Naturalmente in Italia andavano forte le trascrizioni, soprattutto di opere dei compositori che sono, ne parleremo, sono stati qui a volte per decenni. Io ho trovato un tipico programma in una stagione del 1910, un concerto del mattino qua al Tettuccio con l'orchestra delle Terme di Montecatini. Programma: Rossini, Sinfonia del signor Boschino, naturalmente tutto questo ridotto per piccola orchestra da camera, diciamo così, orchestra leggera. Mascagni, tutti ospiti qui delle Terme, Cavalleria Rusticana, l'intermezzo. Verdi, il Preludio della Traviata. Leoncavallo, che addirittura si è trasferito a Montecatini, ne parleremo, intermezzo da Zazà. Puccini, coro a bocca chiusa. Johann Strauss, un valzer va sempre bene. E secondo le indicazioni della direzione sanitaria, non c'era solo il programma, ma c'era anche scritto che la musica del mattino deve favorire calma e regolarità della respirazione, accompagnare la prima assunzione dell'acqua minerale, evitare eccessi drammatici o ritmi troppo concitati. La sagra della primavera? No, la mattina. Noi siamo abituati a pensare che la musica accompagni, ecco, la vita. Invece qui doveva contribuire a guarirla. Facciamo finta di essere a questo concerto con un po' di Rossini, dai.

Questo sì, un applauso va sempre bene, eh. Rossini se lo merita, poveraccio. Tra l'altro, questo rumore, un po' di percussioni che avete sentito, è provocato, molti lo sanno, ma lo ricordo, dagli archetti battuti sulle Gio. Rossini chiede di fare questo, di fare questa specie di pezzetto futurista già a quell'epoca. Dunque Rossini, allora, è qui l'11 luglio del 1849 e scrive a un tizio che deve dare dei soldi, dei diritti maturati, eccetera. Scrive così. Gli risponde molto in ritardo. Meglio tardi che mai. Avrei dovuto prima d'ora riscontrare il gentilissimo vostro foglio nel quale mi date avviso dell'incasso delle 3.052 lire, un sacco di soldi. Ma che volete? Le bibite, i bagni, la noia, eccetera, eccetera. Me l'hanno impedito. Non dice sto male, dice le bibite, i bagni, la noia. Questa era la giornata tipica. Ore 7, le acque. Ore 9, concerto. Ore 11, la passeggiata. Pranzo, conversazioni, concerto pomeridiano, cena, salotto, pianoforte. Insomma, le terme servivano non a perdere tempo, ma a ritrovarlo. Questo è un tema importante, quello del tempo, perché qui con le terme è come se ci fosse, no? Dei posti dove si fanno le cose, ognuno le sue, ufficio, casa, orchestra, e dei posti dove si pensa alle cose. So, è come se le terme fossero l'opposto del teatro, no? Teatro, immaginate la scena, debutti, tensioni, litigi, le parti, insomma, incidenti, imprevisti, succede di tutto. Invece qua è esattamente il contrario. Qua le terme è tutta un'altra cosa. Calma, rilassati, meditazione, incontri, passeggiate. Il tempo che sembra fermarsi. Tra l'altro, è una cosa curiosa, fateci caso, a quell'epoca alle terme ci andavano tantissimi giovani. Anche se avete visto, non so, per esempio Ciccioni, la direttrice mi ha invitato a rivedere questo film che per metà è girato qua. E, beh, insomma, c'era la meglio gioventù dell'epoca, l'aristocrazia, l'alta borghesia, anche le famiglie portano qua giovani e giovani per socializzare, conoscersi. Le ragazze potevano fare incontri, diciamo, senza correre particolari rischi. Chi cerca moglie, chi cerca marito, insomma, era pieno di giovani, era un luogo molto frequentato. Invece tutti questi compositori di cui parliamo, Rossini, Puccini, Verdi, Leoncavallo, Mascagni, vengono qui quando hanno già scritto i loro capolavori, vengono per ritrovarsi, per meditare, un po' sì, sono malconci, chi c'ha il fegato, chi c'ha questo, chi c'ha quello, ma soprattutto questo è un luogo non solo dove ci si cura e ci si rilassa, ma si fanno anche un sacco di incontri. Verdi comincia a frequentare questo posto insieme alla moglie dal 1882 e scrive così: dunque è deciso, andremo a purificarci? C'è qualcuno che vuole parlare? Se volete vi do un microfono, se volete, grazie. Andremo a purificarci, come dice la Peppina e la moglie. Parola d'onore, mi viene da ridere pensando a questa poetica cura. Questo lo scrive al soprano Teresa Stolz, che era sua grande amica. Insomma, frequenta Montecatini ogni estate dall'82 all'89, quasi. Seguito, mi hanno detto che qui un personaggio leggendario della medicina italiana, Pietro Grocco, era proprio il suo medico personale, era anche uno dei responsabili, esatto, e bisognerebbe fare una conferenza a parte su questo personaggio. Comunque, immaginiamo una mattina del 1886, ore 7, Verdi beve l'acqua, e arriva Arrigo Boito da Milano. Arrigo Boito, che scrive il libretto delle due ultime opere di Verdi, cioè Otello e Falstaff. Considerate che Boito era 29 anni più giovane di Verdi, ma i due si trovano, si intendono molto bene, passeggiano, alle 11 Verdi torna alla Locanda Maggiore dove stava, si siede e apre il manoscritto di Otello,

0: Ma che ci mettono in quest'acqua? Scusate, era già molto anziano Peppino qua. Ci sono questi due bronzi bellissimi qua, anche una statua per Puccini. Cioè, rendetevi conto, qui l'uomo era già grande, ma poi comincia anche a lavorare. Non so se è vero, si legge che da qualche parte che lavorò al pianoforte nella locanda che è tuttora qui custodito da qualche parte. Non so se Verdi ha scritto veramente musica, ma certamente ci ha pensato a lungo. In una delle lapidi che poi Montecatini ha dedicato a Verdi c'è scritto: cercò a queste acque il segreto di far lunga la giovinezza. Appunto una seconda giovinezza, perché pensate che Verdi, sempre qui con Boito, comincia a concepire, a pensare al Falstaff. Falstaff è stato eseguito quando Verdi aveva quasi 80 anni dell'epoca, cioè immaginatevi che cosa significava a quell'epoca arrivare a 80 anni, una cosa estremamente rara, e certamente non era una burla. Vai, non era una burla.
1: Tutto nel mondo è burla, è nato burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla, è burla

Sì. Insomma, di energia ne aveva il vecchietto. Nel 1889 Boito, a luglio, Montecatini propone a Verdi il Falstaff. 90-92 comincia a comporre orchestrale con tutti i soggiorni anche a Montecatini. Prima assoluta 9 febbraio 1993, e quindi quando comincia a scrivere Falstaff ha circa 75-76 anni. E oltre a Boito vedeva Giulio Ricordi. Bisognerà ancora tornare su questa figura fondamentale della musica nel panorama italiano, Giulio Ricordi, che non era solo un editore, ma era veramente la grande chioccia che accudiva amorevolmente i suoi autori, Verdi prima, che veniva a trovare spesso qua a Montecatini, che era un posto dove ci si vedeva, ci si incontrava. Tant'è vero che Giulio Ricordi suggerisce a Puccini di venire a trovare Verdi qua. Puccini frequenta Montecatini già dopo il successo di Bohème e comunque regolarmente dopo il successo di Tosca per un sacco di tempo, per quasi 30 anni, fin quasi poco prima della morte. Puccini frequenta Montecatini e vede tante persone, in modo particolare Toscanini, che frequentava, e Enrico Caruso. I tre moschettieri hanno lavorato tanto insieme. Forse la cosa più importante, o perlomeno più nota, che hanno fatto poi insieme è La fanciulla del West, che è stata eseguita poi a New York. E pensate che adesso da poco gira l'edizione critica, fino a poco fa c'era quella con qualcosa come 200 correzioni fatte di pugno di Toscanini, suggerite da Toscanini e di Caruso, e da Caruso a Puccini. Adesso è uscita un'edizione critica, un'opera importante, che però ha un preludio brevissimo, che è esattamente questo.

0: Mentre Puccini lavora alla fanciulla del West, un giovane giornalista gli rompe le scatole insistendo per ottenere un'intervista. Si chiama Gioacchino Forzano e ottiene questa intervista alla fine. Collaboratore all'epoca della Nazione. E mentre si vedono dove? Qui, alle Terme, durante l'intervista Forzano dice: ma io vorrei tanto scrivere un libretto per lei. Vabbè, Puccini dice: tutti vorrebbero scrivere un libretto per me. Però passa un po' di tempo e Gioacchino Forzano, un poco dopo, ce lo facciamo raccontare da lui, se volete. Sentiamolo un po'.
1: Chi mi avesse detto, quando vidi Puccini per la prima volta, che avrei avuto l'onore di collaborare con lui? Mentre componeva il Tamarro io ebbi un'idea che a Puccini piacque moltissimo. Gli dissi: maestro, perché invece di fare un'opera in un atto che poi dovrebbe essere unita ad opere di altri autori per finire la serata, lei non compone tre opere in un atto? Una di soggetto drammatico, il Tamarro, una di soggetto lirico e una di soggetto comico. L'idea gli piacque moltissimo. Mi disse: ma lei ce l'ha i due soggetti, maestro? C'ho quella di soggetto lirico. E gli raccontai Suor Angelica. Io mi misi a scrivere Suor Angelica, ma non mi parlava mai dell'opera comica. Un giorno mi domandò: quanti giorni ancora per finire Suor Angelica? Maestro, dico, 8 o 9 giorni. Ah, va bene. Allora io faccio una corsa a Parigi, a Londra e poi ritorno. Torna Puccini e io gli domandai: maestro, ho letto la sua intervista. Dice: caro Forzano, io torno a mani vuote. Allora io, in questo tempo, studioso appassionato di Dante come ero, avevo riletto il 30° dell'Inferno e Gianni Schicchi mi parve potesse dar modo di fare un atto comico divertente. Allora io gli dissi: oh maestro, ma scusi, lei va all'estero a cercare un soggetto comico quando qui in Italia c'è Dante Alighieri che glielo può fornire. Dante Alighieri? Sicuro, Dante Alighieri. Dal 30° dell'Inferno si prende Gianni Schicchi, si porta a Torre del Lago e da Torre del Lago poi va in tutto il mondo. O chi gli è Gianni Schicchi? È quel fiorentino che per guadagnare la donna della Torma, una mula, la più bella mula d'Italia, falsificò in sé Buoso Donati testando e dando al testamento norma.
2: La cappellina al

0: una notarella qui, per chi non conosce Gianni Schicchi, che è uno dei nuovi toscani, diciamo così, il Medioevo, si sostituisce a Boaso Donati, che è morto, e detta un testamento al posto suo, però gabbando tutti i parenti perché lascia tutto a sé medesimo. Gioacchino Forzano scrive appunto i libretti del trittico di Suor Angelica e di Gianni Schicchi. Attenzione alle date: Forzano nasce nel 1884 e muore nel 1970, quindi recentemente. È un personaggio importante del teatro, poi ha fatto anche cinema, eccetera. Ma soprattutto ci sono, io ho scritto sulla scaletta, se c'è tempo, io non so se c'è, ma ve lo dico lo stesso, due cose che interessanti. Primo, qualcuno dice che fosse il ghostwriter, comunque ha scritto tre drammi con Mussolini. Mussolini, qualcuno dice che gli scriveva lui e firmava Mussolini, altri che Mussolini forniva le idee e lui scriveva le commedie. Sta di fatto che hanno lavorato insieme in un modo o nell'altro a tre testi, e questo già l'ha reso molto celebre all'epoca. Ma succede una cosa molto strana, tra l'altro, con Forzano. Forzano aveva una figlia che non stava benissimo, era già assistita da un giovane psicanalista italiano, la psicanalisi era recentissima, l'interpretazione dei sogni di Freud del Novecento, e insomma questa figlia non sta bene, e Forzano la porta da questo dottore a Vienna, che si chiama Sigmund Freud, la porta lì e lei si cura da Freud. Solo che c'è un problemino non da poco, e cioè l'Anschluss, ovvero la Germania annette, diciamo così, l'Austria. Freud è ebreo e potete immaginare quali fossero le precauzioni. Forzano chiede a Mussolini di intervenire, gli scrive una lettera: guarda che c'è un giovane dottore, insomma, sì, è bravissimo, è ebreo, cerca di fare qualcosa con l'amico tuo, se puoi riuscire. Non sappiamo se Mussolini, almeno insomma io non ho trovato notizie, se qualcuno ci ascolta e ha notizie più fresche o documentate si faccia vivo, se Mussolini sia intervenuto, ma sicuramente Forzano ha chiesto di intervenire, per dirvi com'era il tipo. Comunque, Puccini a Montecatini, tranquillo e sereno, però fa un incontro che lo mette di pessimo umore, e cioè il Leon Bestia, come Puccini chiamava Leon Cavallo. Ruggero Leon Cavallo, che ha avuto con Montecatini un rapporto molto forte, perché si è addirittura trasferito, è venuto a vivere a Montecatini ed è stato uno degli animatori della vita sociale e culturale di questo posto, a Montecatini, di questo posto. E sapete la causa del loro litigio: Leoncavallo aveva grande torto di aver avuto l'idea, forse prima di Puccini, di musicare Bohème, solo che poi la voleva fare anche Puccini. Grande litigio, sta di fatto che l'hanno musicata tutti e due. Quella di Puccini la conoscono tutti, quella di Leoncavallo, col dovuto rispetto, un po' meno. Allora adesso io vi propongo un ascolto incrociato, cioè una delle pagine più famose della Bohème di Puccini, il valzer di Musetta, durante una prova di Toscanini, che pure frequentava questo posto, che è da urlare dalla bellezza, perché Toscanini, sapete quel valzer, chi se lo ricorda, che tra l'altro nasce come pezzo per pianoforte per inaugurare una nave, quindi serviva, era per quello. Poi Puccini l'ha preso, l'ha messo in Bohème e non sapendo, non c'erano ancora le parole, quindi scrive a Illica Giacosa: fate qualcosa che dica cocoricò, cocoricò, bistecca, cocoricò, cocoricò, bistecca. Ecco, queste erano le parole che aveva suggerito Puccini. Comunque, aspetta, che c'entra? Sì, qui c'è Toscanini che prova questa roba, ma con il rubato, perché non è che si può fare a tempo. Se voi fate a tempo, come scritto, ta ta ta ta ta ta ta ta ta, c'è da spararsi. E invece c'è tutto il rubato, un po' più veloce, un po' più lento, ma non a capocchia, con un vero criterio. Toscanini prova questo: sentite il rubato come si fa, e subito dopo ascoltiamo qualche momento del valzer di Musetta, ma di Leoncavallo, per cui tutti uniti da Montecatini, buon ascolto, andiamo con l'ascolto, vai.
1: Now, where la la, ti ri ri ri ri, look at me, look at me, look at me.

E questo è Leoncavallo. Scusate, devo dire una cosa a chi ci segue da casa, che questa musica, guardando tutte queste persone che si sventolano qui a Montecatini con il ventaglio, fa così belle époque che davvero, davvero fa un certo effetto. Grazie, sì, assolutamente sì. Dunque, allora, il Leon Bestia, Porello, frequenta Montecatini già dal successo dei Pagliacci, però il 1916 è l'anno decisivo. A causa di tracolli economici, insomma, vende la casa dove viveva Villa di Brissago e si trasferisce definitivamente a Montecatini, nel villino Giannini, oggi noto come Villa Leoncavallo. E qui Montecatini diventa casa, non viene solo a curarsi, lavora, organizza spettacoli, anima la vita mondana, la stagione termale, insomma, diventa a tutti gli effetti un protagonista della scena. E durante questo periodo lavora opere forse meno note di Pagliacci, di Poré, Mameli, che è un'opera patriottica che non si fa mai, bisognerebbe farla. È una strana operetta da un titolo scorrettissimo politicamente. Scusate, mi viene da ridere perché quando ho digitato questo titolo su un motore di ricerca, scrivendo, quello mi ha strillato. Ho detto, beh, ma veramente non... Ma ve lo giuro, veramente non è opportuno, però se proprio vuoi, Prestami tua moglie, si chiama l'operetta. Non concentro niente io, Grazie. L'operetta si chiama così, c'è una signora sbalordita, non so che farci, non sono Leoncavallo. E ne scrive anche un'altra, La reginetta delle rose. E qui anche lui conosce Forzano. Forzano, avrete capito, che non si fermava di fronte a nulla pur di produrre e lavorare, per cui si propone anche Leoncavallo e producono questa operetta. Ora, se voi sentite questa musica adesso, è molto parlato tutto, è proprio un'operetta, quindi si parla, l'alternanza, no, tra parlato, un po' come nei musical, un po' come nel Mask inglese, un po' come nel Zarzuela in Spagna, e così come in Germania, cioè questa idea di fare un'opera tutta cantata è un'idea solo degli italiani, che nasce nei primi del Seicento a Firenze e non solo. Beh, questa è un'opera all'italiana tutta contata. Invece La reginetta delle nevi è un'operetta. Si parla ed è una storia buffissima. C'è un re di un posto strano, di questi nomi da operetta, sapete, che si innamora di una Gaia Fioraia, un po' come Mimì. Ma al tempo stesso il popolo è stufo di questo regime e vuole la libertà, la Costituzione e la democrazia. E lui dice, anzi non solo è d'accordo, ma si unisce ai cospiratori per cospirare contro se stesso e si mettono d'accordo perché la parola d'ordine è Nabucodonosor. E quindi devono, quando si sente questa parola, Nabucodonosor, lui finalmente, insomma, equivoci, fraintendimenti, poi alla fine concede, pur di sposare, concede al popolo democrazia e costituzione, in cambio chiede il permesso di sposare la Gaia Fioraia, e così finisce. E questo è uno dei momenti. Se sentite dire Nabucodonosor, sapete perché.

Beh, magnifica. Senti, facciamo una cosa, un appello al Maggio Musicale di mettere in scena la Reginetta delle Nevi, delle Rose di Leoncavallo. Non vi è venuta voglia di ascoltarla questa operetta? Questa è una vecchia registrazione, c'è solo una roba storica che credo siano cose Rai. Sì, lo faremo. Dunque, io in realtà sono un po' in anticipo, però fa niente, perché nel frattempo, insomma, parlando anche con la direttrice di Radio 3, con Simona Sala, parlavamo di Montecatini, di questo posto che è diventato anche in questo racconto tante cose, no? In fondo, diciamo che per Rossini Montecatini è una cura, per Verdi un rifugio, per Puccini un laboratorio,

Se non l'avete visto, metà è girato qua. È un film abbastanza impressionante per chi ama questo posto e per chi ama il cinema e Mastroianni in particolare. E poi c'è Montecatini nel cuore di un altro film, che è nel cuore un po' di tutti.

Ora, non so se sia vero che Fellini è venuto qui a meditare, a ritemprarsi, a meditare, a immaginare cosa fare con Otto e Mezzo, un film che racconta la storia di un regista che non riesce a fare un film. Tra l'altro, aprendo un filone che ha molti titoli, no? Da Effetto Notte di Truffaut a Woody Allen, c'è cioè, tutto un genere fatto in questa maniera. E questa musica straordinaria di Nino Rota e le orecchie più attente tra le vostre, si può dire così, non lo so, ma comunque siamo capiti, avranno notato che in quel pezzettino di Puccini, in testa la cappellina, lì c'è qualcosa, c'è un semino di Nino Rota, quel cromatismo, quelle note appiccicate che scendono, è come se là dentro Puccini avesse mandato un segnale, perché i musicisti, sapete, i compositori tra loro si parlano e si mandano dei messaggi, non ha importanza che uno sia nato prima, dopo, non c'entra niente. Lì è Puccini che parla con Nino Rota, che poi magari parla con Nicola Piovani, che poi magari parla, si parlano fra di loro, si scambiano delle cose. Nino Rota e Fellini avevano un rapporto super stretto, come Rota andava, Nino Rota era un genio assoluto, che una delle persone più strane dell'universo, completamente privo di senso pratico, eppure dotato di una immaginazione, una capacità di realizzazione musicale che probabilmente aveva del prodigioso, ma quando dico come Mozart, Mendelssohn, Rossini, andava in giro sempre con una 24 ore, con la carta da musica, la matita, e dove si metteva a scrivere la musica, eccetera, eccetera. Ha scritto tantissime cose, è stato molto contestato, perché poi in Italia Rota è vissuto negli anni in cui, il gusto dominante premiava altre cose, la ricerca, l'avanguardia, e quindi questa musica un po' antica di Rota trovava spazio soprattutto nel cinema, un po' meno nelle sale da concerto, per quanto anche un'opera importante, tra l'altro fatta proprio al maggio, come Il Cappello di Paglia di Firenze, che è uno dei capolavori comici del Novecento, è stata sempre eseguita. Quindi per Fellini abbiamo detto una cura, un rifugio, un laboratorio, una casa. Per Fellini e per Rota forse Montecatini è un teatro della memoria. Questo posto riesce a creare una bolla, però al contrario, tutto il resto del mondo sembra in una bolla e poi sembra che tutto si svolga qua. Abbiamo fatto solamente per sommi capi un giro intorno a queste avventure, a queste storie, questi incontri, queste musiche. Abbiamo parlato solo di musica, ma ci sarebbe ben altro da dire. Io sto finendo prima del previsto, ma non ha importanza, perché adesso, visto che abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di bere, no? Qua si beve l'acqua, beve la signora, beve il signore, beve il soldato, beve il prete, beve quello, beve quella, beve il servo con l'ancella, beve il lesto, beve il povero e il malato, beve l'esule e lo sconosciuto, beve il ragazzo, beve il vecchio, beve il vescovo, beve il decano, beve la suora, beve il frate, beve la nonna, beve la madre, beve questo, beve quello, bevo un centum, bevo un mille, ma mica acqua, vino. Nel Carmina Burana di Karl Orff, che è il brano che stiamo per ascoltare, questo è uno dei pezzi più spassosi di una delle parti di Carmina Burana in taberna. Comincio prima, 5 minuti prima, lo dico ai miei amici della radio, tanto la coperta la tiro sempre io, quindi un po' di qua, un po' di là è uguale. E cioè, tra poco ascolteremo, per la millesima volta, suppongo, perché molti di voi è uno dei pezzi più eseguiti della storia della musica, dopo Per Elisa, i Carmina Burana di Karl Orff, ma in una versione diversa dal solito, l'organico originale.

prevede, un momento, i solisti, vabbè, insomma questo non è difficile da capire, nel senso che ci sono dei solisti, poi ve li presento, il coro, coro di voci bianche, e in originale c'è una grande orchestra, qua ridotta, ma si usa frequentemente usare questa formazione con due pianoforti e percussione, funziona benissimo. Carmine Burana, allora, sono il pezzo più famoso di Karl Orff e fa parte di un trittico che si chiama Trionfi. Carmina Burana, Catulli Carmina e il trionfo di Afrodite, scritti in diversi periodi del tempo, perché Carmina Burana stanno, la prima esecuzione è stata del 37 e gli altri due sono del 43 e del 53. Il ministro della cultura nazista, quando ascoltò i Carmina Burana, disse: bah, jazz nero di Monaco, non è che gli piacque tanto, però poi invece gli piacque sempre di più. E anche se Orff, anzi, non prese mai la testa del partito nazista, e non era nazista, però in qualche modo questa musica aveva delle caratteristiche che non erano invise al regime, il quale invece detestava la cosiddetta musica degenerata. Per capirci, Schoenberg, la tonalità, c'era stata una mostra, no? Musica degenerata, Hindemith, tutti i modernismi che sono sempre stati detestati da tutti i regimi autoritari. Stessa cosa facevano in Unione Sovietica, Stalin e Zhdanov reprimevano brutalmente i musicisti che scrivevano cose troppo ardite, si finiva male, per un do diesis al posto di un do naturale potevi finire in Siberia. Shostakovich è stato minacciato più volte perché dicevano che era musica borghese, solo che in Germania dicevano che era musica bolscevica, la stessa, quindi si mettessero d'accordo, sta di fatto che le dissonanze non erano apprezzate, cioè tutte quelle cose che la musica di Orff non è. Dissonante, la musica di Orff è consonante, è tonale, anzi modale e tonale, quindi ricorda cose antiche che, siccome sono antiche, sembrano nuove, come spesso capita. L'irregolarità ritmica, la musica della la cosiddetta nuova musica è un continuo alternarsi di metri diversi, accelerando, diminuendo, rallentando, eccetera, mentre invece la musica di Orff è molto squadrata, incoraggia quasi il passo piumato, non so come dirvi, ecco, e via discorrendo. Ma tra l'altro i Carmina Burana, che costruiscono anche un unicum nella musica di Orff, perché poi Orff ha fatto case anche molto diverse, una cosa che secondo me, magari sbaglio, però sono, come dire, il trionfo dell'esperienza che Orff aveva sviluppato nell'educazione della musica. Orff è autore di questo metodo, che è molto conosciuto soprattutto all'estero, Orff Schulwerke, cioè insomma che non è solo un metodo, ma è proprio una visione del mondo. Cioè, secondo Orff, che ha lavorato dal 24, tenete d'occhio le date, la prima esecuzione di Carmina Burana è il 37, Orff comincia a sviluppare questo metodo nel 24 e intorno agli anni 30 comincia a raggiungere i risultati, che era destinato ai ragazzi non per formare musicisti professionisti, ma per sviluppare la musicalità innata di ogni bambino attraverso l'esperienza diretta. Lo sappiamo tutti che uno prende un neonato, gli fa sentire della musica, lui balla, suona, percuote, la musica è proprio dentro di noi. Lui voleva sviluppare il senso ritmico, integrare la musica un po' come Dalcroze, col movimento e parola, favorire la creatività, promuovere la partecipazione attiva, educare all'ascolto, sviluppare la coordinazione motoria, favorire la socializzazione, collegare la musica al gioco. E Orff parlava di musica elementare, cioè basata su ritmi quasi primordiali, ripetuti costantemente. Qui c'è un esempio già, sì, per esempio, no? Se voi sentite già dall'inizio, ho tolto O Fortuna iniziale, però già dalle prime note, questa è la musica più famosa del mondo, non c'è film ambientato nel Medioevo che non l'abbia come colonna sonora. Pensate che ci sono dei film dove questa musica non c'è, ma nel trailer la mettono, perché il pubblico la collega subito a catastrofi medievali, lotte, battaglie, spade. Sentiamo un attimo. Vedete questa pulsazione sempre uguale, no? Anche così.

anche qui la dinamica, piano, contrapposta. Al fortissimo. Conrad Lorenz, in uno dei suoi libri, mi racconta di due tribù di scimmie antropomorfe separate da un fiume, che volevano suonarsi di santa ragione, ma si caricano battendo il petto esattamente a questo tempo, un po' come anche in discoteca, cioè così. E dopo un bel po' sono talmente cariche da questo ritmo che le monta, che poi scatta qualcosa, un segnale, se le suonano poi follemente. Però sentiamo, vi ho parlato di questo metodo di Orfeo scolastico che è molto diffuso. Adesso sentiamo una cosa, uno dei pezzi, un canone tratto da questo metodo. Sentirete, sembrano dei pezzi di Carmina Burana, e poi ho estratto un particolare sul quale voglio che vi concentriate. Vai!

Sentite questo modulo? Questo tinton tanton tinton tanton è una cosa che ritroviamo anche nei Carmina Burana, per esempio qua. Sempre quattro note. Solito ritmo regolare. Questo era quello di prima, no? E quello di adesso. Vedete che i Carmina Burana sono, diciamo, l'espressione artistica e espressiva di esperienze accumulate durante questo percorso didattico. E con questa caratteristica c'è la ripetizione di moduli continuamente, appunto, ripetuti e variati, a volte di poco o per niente. Questa idea di un tedesco degli anni 30 mescolata a altre cose, cioè all'influenza della filosofia orientale, la meditazione, un'idea di un mondo dove sia inutile cercare di intervenire per cambiare le cose, perché le cose sono quelle che sono e bisogna soltanto lasciare che scorrano. In parte queste cose si fondono nello stile dei cosiddetti minimalisti americani, Steve Glass, Steve Reich, Glass e Terry Riley. Per esempio, l'opera più famosa di Philip Glass, Einstein on the Beach, ha decine di minuti che somigliano in parte come questa.

Tanto avete capito come va avanti parecchio, eh? Adesso io ve l'ho risparmiato un pochetto. Però questa idea di Orff come precursore, almeno nei Carmine Burana, di alcune caratteristiche del minimalismo, ripeto, prendere un modulo ritmico, armonico, basato sulla musica tonale, quindi niente cose strane, niente accordi incomprensibili, niente cose del genere, ripetuto, magari con piccole variazioni, è alla base del minimalismo. Il pezzo forse il pezzo più famoso, il primo pezzo minimalista, si chiama In Do, cioè In Si, è del 1966, se mi pare, una cosa del genere, di un certo Terry Riley. Perché si chiama così? Perché c'è un pianoforte che fa solo questo. Tutto questo tempo. E i piccoli moduli si sovrappongono. Tutto può durare anche circa mezz'ora. Il risultato è più o meno questo.

Io l'ho compresso e durava più di mezz'ora tutto. Però ci siamo capiti. Allora, io non lo so, starà a voi poi, risentendo questo pezzo, valutare queste somiglianze, queste parentele. Certamente i Carmina Burana sono tra i pezzi più eseguiti e più amati. Ogni volta che si programma, no, i Carmina Burana, il teatro, come vedete, si riempie per mille ragioni, per la popolarità soprattutto dei pezzi estremi, il primo e l'ultimo, o Fortuna, questa idea di un ciclo, di questi testi ritrovati tra l'altro in un convento benedettino, tra la questione dei testi sono tratti dal Codex Boranus, raccolto di poesie dei secoli XI, XIII, scritte in latino prevalentemente medievale, goliardico, contaminato da elementi volgari, da forme linguistiche non classiche. Alcuni componimenti invece sono in alto tedesco e in antico francese. Qualcosa ancora da aggiungere ci sarebbe, però intanto io direi che è il momento di far entrare, almeno far cominciare a sistemare i protagonisti di questo concerto. Quindi noi stiamo per ascoltare i Carmina Burana, versione per due, pianoforte e percussione. Se intanto vogliamo far entrare il coro, perché avremo il coro del Maggio Musicale Fiorentino, il coro di Voci Bianche, poi c'è tempo, insomma, man mano si sistemano e entrano, eccoli qua. Il coro di Voci Bianche, perché ci sono le voci bianche anche, mi raccomando, i bambini bisogna farsi sentire, anche quei bambini. Il coro delle Voci Bianche diretto da Sara Matteucci, poi ci sono i percussionisti dell'Orchestra del Maggio, poi faremo il riannuncio. Maggio Musicale Fiorentino, poi ci saranno i solisti, un po' alla volta. Intanto il coro si sistema. Buonasera artisti del coro, benvenuti. Eccoli. Il coro è una bella cosa, eh? Io consiglio a tutti di cantare in un coro, anche in maniera amatoriale, fare musica insieme, è una cosa magnifica. Orfe, da questo punto di vista, aveva ragione. E dicevamo di questi testi, perché poi questa musica, perché ci affascina, perché ci piace, perché vogliamo riascoltarla? Ma è come riascoltarla la ninna nanna di quando eravamo piccoli, la ripetizione continuamente, come quando i nipoti, i figli, noi stessi chiediamo di ripetere sempre la stessa favola, sempre la stessa, ma te l'ho appena detta e tu la ripeti. La ripetizione è lo strumento indispensabile per la comprensione, tanto per cominciare. Secondo, è estremamente consolatoria. Ripetere una cosa vuol dire ritrovare se stessi, ha un forte significato identitario la ripetizione, tant'è vero che gli slogan anche pubblicitari, no? insistono sulla stessa frase, sullo stesso climb, sulla stessa, ecco. E la musica di Orff, perlomeno i Carmina Burana, giocano molto su questa cosa, riportarci a una sorta di infanzia atavica, di un passato un po' farlocco, perché questo latino, queste poesie, questi poemi dei clerici vaganti, cioè dei goliardi, che scrivono di tutto, si parla di amore, si parla di sesso, si parla di vino, si parla di vita comunque, ecco, il trionfo della vita, con questo sistema anche molto, molto semplice, molto diretto, ha lo stesso effetto per alcuni che lo sentono per la prima volta, che ne so, della Sagra della Primavera del 1913, cioè di una musica che comunque sconvolge i canoni tradizionali dell'ascolto. Pensate cosa ci si poteva aspettare, no? Sì, certo, c'era la sperimentazione da un lato, dall'altro c'era una tradizione tardo romantica, e poi arriva Orff che fa questa cosa. Sì, sì, ecco, facciamo un applauso alle voci bianche del coro. Loro hanno una parte importantissima, verso la fine. Tam tan ta, tarallalala. Ecco, vedo il sorriso, tarallalala. È meraviglioso. E allora si fa così. Di Montecatini vi ho parlato, della musica pure. Ricordo che siamo su Radio 3, questa festa fatta a Montecatini, che si conclude con questo concerto. Sarà fatto poi dallo studio, ma intanto mi prendo la responsabilità di ringraziare tutte le persone che hanno lavorato, che stanno lavorando per andare in onda, tutti i musicisti, tutti i tecnici. Ringrazio per questo invito Radio 3
e la direttrice Emilia, la direttrice Sala, Simona Sala, e ringrazio voi di essere qua, perché stiamo per ascoltare di Karl Orff e Carmina Burana, versione per due pianoforte e percussione, direttore Lorenzo Fratini, coro del Maggio Musicale Fiorentino, coro di Voci Bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, maestra del coro di Voci Bianche Sara Matteucci, percussionisti dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il soprano Aloisa De Nardis, il tenore Marco Ciaponi, il baritono Roberto De Candia e al pianoforte Leonardo Andreotti e Andrea Severi. E qui ci siete voi. Quindi buon ascolto e buona serata, grazie da Michele Dall'Onghero.

0: Christus crescente.
1: Paride medio.
0: Avus a proculterio. Avus a proculterio.
1: Vittutus ineffabilis, membris placertis labilis.
0: Vittutus ineffabilis, membris placertis labilis.

E sono gli applausi, applausi da Montecatini, Piazzale Terme Tettuccio. E qui era Radio 3 a Montecatini, i suoni dell'acqua. Beh, Orff, Carmina Burana in questa versione per due pianoforti e percussioni, coro del Maggio Musicale Fiorentino, maestro del coro Lorenzo Fratini, coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. In questo caso il maestro del coro di voci bianche era Sara Matteucci, soprano Luisa De Nardis, tenore Marco Ciapponi, baritono Roberto De Candia, pianisti Andrea Severi, Leonardo Andreotti, percussionisti Fausto Bombardieri, Gregory Lecour, Lorenzo Da Toma, Andrea Tiddi, Remy Hull e Daniele Angelo Pennisi, direttore Lorenzo Fratini. Abbiamo ascoltato e poco prima anche la bellissima lezione di Michele Dall'Ongaro, che ci portava all'interno della storia di questi compositori. Sentiamo ancora gli applausi, forse ci sarà forse un bis, ma non ne siamo ancora certi, vediamo che cosa decideranno di fare. Lo gridano a gran voce. Ci avviciniamo al bis, ascoltiamo.

E sono sempre gli applausi dal piazzale Terme Tettuccio, Montecatini, i suoni dell'acqua, Radio 3 a Montecatini, Karl Orff, Carmina Burana, e l'abbiamo ascoltata, ripeto perché anche questo bis, fortuna, insomma, versione per due pianoforte e percussioni, coro del Maggio Musicale Fiorentino, coro di voci bianche dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Un po', diciamo, il maestro del coro Lorenzo Fratini e Sara Matteucci, lo ripeto, soprano Aloisa De Nardis, tenore Marco Ciapponi, baritono Roberto De Candia, pianisti Andrea Severi, Leonardo Andreotti e poi percussionisti Fausto Bombardieri, Gregory Lecoeur, Lorenzo Da Tomma, Andrea Tiddi, Rémy Houlet e Daniele Angelo Pennisi. Bravi, bravi, si sente in sottofondo. Direttore Lorenzo Fratini. Comunque interessante riuscire a riascoltare un brano così noto, ad ogni modo anche senza l'orchestra, in questa versione più ridotta, i cambiamenti anche, come lui arriva al finale, no? Sto parlando di lui, Orff. È bellissima anche la lezione, no? Che ha tenuto Michele Dall'Ongaro, che ci ha portato lì in prossimità di queste regioni e di questi posti. La storia, la grande storia della musica italiana passa anche lì, in quelle parti, quindi Montecatini. Sono arrivati anche tanti messaggi di gratitudine anche nei confronti di questa esecuzione, di averla risentita, e anche nei confronti di Michele Dall'Ongaro, che non si sentiva da un po', qualcuno scrive sulla Radio 3, ma fa molto piacere risentire. Noi, diciamo, chiudiamo qui il Festival dei Festival di quest'oggi, o meglio i suoni dell'acqua di quest'oggi, ma non posso farlo senza dire che si conclude i suoni dell'acqua, sì, ma Radio 3, di Radio 3 a Montecatini, ma devo ricordare che l'evento è stato realizzato in collaborazione con il comune di Montecatini, Terme, prodotto da RaiCom, e si ringraziano Valeriano Battisti, Danilo Martini, tecnici audio, riprese esterne, radiofonia, Emiliano Novelli, specializzato di ripresa, e Claudio Piazza, consulente musicale. E con questo davvero possiamo chiudere questa parte e andare nella prossima pagina.

Ci stiamo avvicinando anche a questo secondo cartellone, o meglio Festival dei Festival, qui d'estate bisogna sempre dire Festival dei Festival, a cura di Giorgio Marino, giovine orchestra genovese, quartetto ad orno, violino, due violini, cioè Edoardo Zosi e Liu Pellicciari, la viola di Benedetta Bucci e violoncello di Maria Salvatori, che tra l'altro abbiamo ascoltato già ieri sera, ma con musiche completamente diverse, perché c'era Webern e von Zemlinsky, mentre oggi invece la musica di Beethoven e la musica di Schubert, in particolare il quartetto in mi bemolle maggiore, opera 127 di Beethoven, mentre invece di Schubert ascolteremo una bellissima edizione, perché questo quartetto è davvero molto valido, della morte e la fanciulla, dal quartetto numero 14 in re minore, e lo scherzo, però ascolteremo semplicemente quello, una specie di bis, lo ascolteremo dopo però, perché noi adesso dobbiamo fare una scoperta che abbiamo già iniziato a fare lunedì, di un disco che è della Hensler Classics del 2026, quindi una novità discografica, Kodály, Sibelius, Isaï, questi sono i principali compositori che insomma sono raccolti in questa novità discografica. Lunedì avevamo già fatto un affondo per un brano per violoncello solo, ritorniamo invece all'interno di questo disco che davvero raccoglie musiche affini ma anche dissimili, perché vi è anche un Sibelius, insomma, proprio per ascoltare una malinconia per violoncello e pianoforte di Sibelius in questo caso, e abbiamo praticamente due musicisti che eseguiranno questo brano, e sono i due solisti che compaiono praticamente sempre in tutte queste tracce, a meno che soprattutto ci sono delle tracce per violoncello solo, Simon Tetzlaff e Kiveli Dürken. L'ascoltiamo quindi questa versione, Malinconia per violoncello e pianoforte, opera 20.

Questa era Malinconia per violoncello e pianoforte, opera 20, Simon Tetzlaff e Kiveli Durkan al pianoforte, cioè violoncello e pianoforte, la musica di Jan Sibelius qui in questo disco della Henser Classic dedicato a Kodály Sibelius, Isaïe, da parte soprattutto del violoncellista. È essenzialmente un album di solo, ma in alcuni casi compare anche il pianoforte del compagno qui di esecuzione, Kiveli Durkan. Nel frattempo sono anche arrivati un po' di messaggi, anche una riflessione anche interessante che ci propone Giovanni, vediamo di leggerla, sempre riferita ai Carmina Burana. La ragione per cui io, da ascoltatore, scrive Giovanni, quando sento eseguire i Carmina Burana, scusate, ho sbagliato, sospendo ogni giudizio critico, dice, e ne sono quasi soggiogato. È la dimensione archetipica che sento riposare nel fondo di questa musica, musica che secondo me è attualizzata, l'archetipo dell'arcaico, cioè un arcaico senza contenuti precisi e che, nonostante la contestualizzazione storica dei testi, non ci trasmette alcunché di definito. Un arcaico che ognuno può riempire con i contenuti che più desidera e modellare secondo le proprie fantasie. Cioè Giovanni ci propone questa idea interessante dell'archetipo dell'arcaico, ed è vero, se noi ascoltiamo, è una, diciamo, una cosa abbastanza nota, però è un brano, è una, che ci riporta in una sorta di atemporalità antica, però quindi viene fuori quindi questo arcaico. Probabilmente molto di questo è dato anche dal discorso, dall'utilizzo del latino, ma non è solo questo. Michele Dall'Ongaro proprio nell'inizio del brano ci faceva ascoltare, no, alcune questioni anche che riguardavano la come dire, anche la pulsazione ritmica, l'archetipo, se vogliamo dirlo così, ma propongo qui una possibile chiave di lettura, è anche dato dalla scrittura ritmica, no? delle frasi, e anche dalla ricorsività, se vogliamo, che porta a una sorta di rituale, no? E quindi il compositore gioca con questa antichità, in effetti. Quando poi noi scopriamo l'anno di composizione, diciamo, com'è possibile? Sembra più antico, in effetti, no? E l'associamo magari alla musica medievale, o quello che noi pensiamo fosse all'epoca la musica medievale, magari anche senza saperlo, però ci riporta lì, magari per delle musiche del cinema, magari per delle associazioni che abbiamo fatto. E sicuramente però questo archetipo è molto interessante andarlo poi a ricercare, a capire, a sminuzzare, no? Tutti i tracci, le tracce della cultura, gli elementi culturali che sono all'interno, no? Le possibilità interpretative che poi si muovono. Quindi, ripeto, l'archetipo dell'arcaico, così lo definisce Giovanni. E qui poi si sta parlando di altro, anche c'è un travolgente ed elettrizzante esecuzione, complimenti a tutti, a cominciare dal maestro Frattini, ai solisti, al grande coro del Maggio Musicale, un'esecuzione fantastica da ascoltare anche guidando. E sì, quindi c'è un grande entusiasmo, diciamo, comunque su questa esecuzione. Andiamo avanti, io direi, e apriamo il secondo festival dei festival di questa sera. Giorgio Marino se ne occupa, ha selezionato per noi anche questo concerto, e lo dicevo, ci spostiamo all'interno delle pagine di Beethoven e di Schubert, ci spostiamo tra l'altro a Genova, 26 gennaio 2026, al Teatro Carlo Felice di Genova, e il quartetto Adorno, formato da Edoardo Zosi, primo violino, secondo violino Liu Pellicciari, la viola di Benedetta Bucci e il violoncello di Maria Salvatori, di cui qualche sera fa abbiamo ascoltato, anzi ieri sera abbiamo ascoltato anche una composizione anche piuttosto interessante, con cui partiva il Festival dei Festival di ieri. Ora, venendo a questa registrazione, insomma, ci sono ovviamente varie, diciamo, questo quartetto per archi in mi bemolle maggiore, opera 127 di Beethoven, è evidentemente una punta massima anche dell'espressione del quartetto, se vogliamo, e
nasce proprio da una commissione di questo principe nel 1822, il principe Gallitzin, che è appassionato violoncellista, dilettante, ammiratore di Beethoven. Scrisse al compositore proponendogli la commissione di uno dei quartetti, appunto di scrivere un quartetto per archi. Da quella richiesta nacquero gli ultimi cinque quartetti, quindi non ne nacque solo uno, ma ben cinque, opere che ancora oggi rappresentano una delle conquiste veramente più alte della storia della musica e anche del pensiero musicale, veramente espresso oltre ogni avanguardia in alcuni momenti, veramente oltre il suo tempo, si può dire. Il quartetto opera 127 fu completato nel 1825, Beethoven aveva ormai superato i 50 anni ed era completamente sordo a questo punto, ma continuava a esplorare nuove possibilità formali, espressive, insomma stava ricercando. E la prima esecuzione affidata al quartetto guidato dal violinista, da un noto violinista dell'epoca, Schuppanzigh, incontrò qualche difficoltà e infatti la complessità della partitura lasciò inizialmente disorientati interpreti e pubblico, come molto spesso in effetti accade, no? In tutte le grandi evoluzioni della storia, i pionieri, sappiamo, hanno avuto sempre una vita piuttosto difficile. Con il tempo invece l'opera si è imposta come una delle pietre miliari del repertorio cameristico e l'ampio adagio centrale fu particolarmente ammirato anche da contemporanei. Wagner poi più tardi lo descrisse come la più profonda meditazione mai espressa in musica, quindi insomma Wagner si esprimeva con queste parole e quindi lo ascoltiamo. Ascoltiamo il quartetto per archi in bemolle maggiore, opera 127, nell'interpretazione del quartetto ad orno, e si divide in quattro movimenti: maestoso allegro teneramente, l'adagio ma non troppo e molto cantabile, scherzando vivace, l'allegro. E lo ricordo, si tratta di una registrazione del 26 gennaio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, giovine orchestra genovese, e così a inizio questo concerto.

E siamo qui che abbiamo appena ascoltato questo quartetto in mi bemolle maggiore, opera 127, maestoso allegro teneramente, adagio ma non troppo e molto cantabile, scherzando vivace allegro. Ovviamente Beethoven è il nostro protagonista e gli applausi sono quelli del 26 gennaio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova, giovine orchestra genovese anche questa sera, quartetto ad orno, il violino è quello di Edoardo Zosi, il violino secondo di Liu Pellicciari, la viola di Benedetta Bucci e il violoncello di Maria Salvatori. Beh, davvero un abisso di meditazione sonora, no? Lo dicevamo prima, rispetto alle parole di Wagner addirittura, che hanno a che fare con l'adagio centrale di questo quartetto, e lo abbiamo ascoltato integralmente e ovviamente Beethoven lasciò un'eredità incredibile e non tutti sanno che Schubert fu uno di quelli che sostenne, diciamo così, la bara di Beethoven nel momento in cui quest'ultimo venne a mancare. È infatti un avvicinamento quello che facciamo adesso alla morte e la fanciulla dal quartetto numero 14 re minore 810, infatti ascoltiamo lo scherzo e qui emerge anche un volto di Schubert, un volto forse più leggero, più mosso, ma sempre attraversato da una sorta di tensione interiore che non si risolve mai completamente, ed è un passaggio ideale che ci proprio conduce da Beethoven a Schubert, non come opposizione ma proprio come continuità trasformata in questa grande architettura, diciamo, sonora, che qui viene resa dal quartetto ad orno in questo bis di questa sera, 26 gennaio 2026 al Teatro Carlo Felice di Genova. Ascoltiamo quindi lo scherzo dal quartetto per archi numero 14 in re minore di Franz Schubert.

E sono sempre gli applausi del 26 gennaio 2026 dal Teatro Carlo Felice di Genova, giovine orchestra genovese, quartetto Adorno, e alle prese con questo quartetto per archi numero 14 in re minore, o meglio con lo scherzo che veniva da questo quartetto per archi numero 14 in re minore di Franz Schubert, bis anche del concerto che vedeva come protagonista, come piatto forte, insomma, il quartetto in mi bemolle maggiore opera 127 di Beethoven. Io lo ricordo, il violino di Edoardo Zosi, il secondo violino di Liu Pellicciari, la viola di Benedetta Bucci e il violoncello di Maria Salvatori, che abbiamo capito all'interno del quartetto è anche un po' il compositore, l'arrangiatore, no? E anche ieri sera abbiamo ascoltato addirittura una rivisitazione, no? Finivano anche con un canto, insomma, a quattro, quindi anche cantanti oltre che musicisti e strumentisti, insomma, del loro strumento, conoscitori del loro strumento, anche cantanti. Ora il nostro Festival dei Festival di questa sera si conclude così, e domani sera al Festival Internazionale di Musica Sacra di Friburgo, coro e orchestra Ghislieri, il direttore sarà Giulio Prandi, musica di Baldassare Galuppi, Antonio Vivaldi, al Teatro Comunale di Bologna, stagione lirica. C'è anche Olimpia, opera in due atti di Piero Bodrato, musica di Nicola Campogrande, nuova commissione del Teatro Comunale di Bologna e prima rappresentazione assoluta, quindi domani sera davvero avremo una serata molto, molto importante e affascinante. Che bel venerdì sera, scrive Edith da Roma, grazie come sempre a Radio 3. Io tra l'altro mi devo anche scusare perché prima nella fretta, nel dire più volte Carmina, ho detto e non Carmina, e qualcuno me lo fa notare, una parola sdrucciola. Bene, avete fatto bene, eravate molto attenti e io invece disattento, quindi pago questo errore. L'altra sera, o meglio lunedì, cioè la prima serata in cui ero qui in conduzione a Radio 3, avevamo fatto un avvicinamento, insomma, una della Lupus in Fabula, no, a cura di Marianna Gallerano, un percorso tra fiabe e musiche. Questa sera abbiamo capito che erano le ondine, no, le protagoniste, quindi la sirenetta, mentre lunedì la Bella Addormentata era al centro della nostra narrazione, della nostra storia. E quindi così un po' la fine e il principio a compimento di questa serata musicale, vorrei saltare all'interno di un disco che viene fatto diciamo l'anno scorso da Harmonia Mundi, e qui troviamo la Toronto Symphony Orchestra diretta da Gustavo Gimeno alle prese con molta musica di Stravinsky, e in particolare questo Bacio della Fata secondo Stravinsky. È un divertimento in realtà del Bacio della Fata di Stravinsky nella registrazione appunto della Toronto Symphony Orchestra diretta da Gustavo Gimeno. Perché? Perché qualcuno dei nostri ascoltatori, credo un'ascoltatrice, ci aveva detto, ma comunque avevamo ascoltato il Bacio della Fata di Tchaikovsky, e ha detto il mio preferito comunque rimane Stravinsky. E allora ritorniamo lì, chissà che ancora questa ascoltatrice non sia in ascolto di Radio 3, e gliela facciamo ascoltare in questa edizione abbastanza recente, una delle pagine più tipiche del periodo neoclassico di Stravinsky, che appunto non scrive musica moderna in quel periodo nel senso aggressivo, più aggressivo del Novecento, ma rimane un po' prudente in questa sorta di neoclassicismo, come abbiamo detto, che guarda il passato. Anche di questo si è parlato stasera, di futuro passato, di incontro tra passato e futuro. E in questo balletto, che è un balletto del 1928 ispirato alla storia, no, alla Regina delle Nevi di Hans Christian Andersen, Stravinsky rende proprio omaggio a Tchaikovsky, rielaborando materiali e stile romantico russo in chiave moderna. Infatti il divertimento è una suite da concerto estratta dal balletto. Fu proprio Stravinsky, tra l'altro, a dire: il mio interesse per Tchaikovsky non è quello di un imitatore, ma di qualcuno che rilegge il passato, lo confessò a Robert Kraft. E quindi qui noi l'ascoltiamo, o meglio, ascoltiamo ovviamente un estratto,
non possiamo ascoltarlo tutto perché comunque, per quanto sia un divertimento, dura più o meno 21 minuti. Ascoltiamo il primo movimento, la sinfonia, che racchiude al suo interno degli altri piccoli delle sezioni, andante pochissimo più mosso, tempo primo allegro sostenuto e via dicendo, e poi la danza da Danse Suisse, che è proprio il secondo movimento, che parte con un tempo giusto, e vediamo anche qui al suo interno ha chiaramente diversi passi che poi sono anche funzionali alla danza, perché il collegamento con la danza è comunque c'è. L'ascoltiamo quindi questa versione, o meglio la sinfonia e la Danse Suisse, da questo Bacio della Fata di Stravinsky, dalla Toronto Symphony Orchestra e Gustavo Gimeno alla direzione.

Danzuisse Sinfonia dal Bacio della Fata di Stravinsky, Toronto Symphony Orchestra, Gustavo Gimeno alla direzione, e siamo arrivati alla fine della puntata di quest'oggi. Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilo Fortunato, Marianna Galerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternate alla console Fabrizio Pacione e Simone Dell'Orca, in regia Valerio Giannetti. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa, e a presto risentirci su Radio 3 Suite.

scena al Festival di Avignone, ha avuto diverse riprese nonostante la complessità e la durata dello spettacolo, mentre ha avuto solo due edizioni discografiche, entrambe con l'interpretazione dello stesso gruppo, il Philip Glass Ensemble, e la direzione di Michael Riesman. Quindi è un'impresa abbastanza coraggiosa quella che ha messo insieme l'ensemble strumentale Ictus, il coro Collegium Vocale Ghent, Susan Vega come narratrice e il direttore d'orchestra Tom de Kock per proporre una nuova versione dell'opera. L'interpretazione cerca un tono un po' più caldo e meno esplicitamente robotico delle precedenti ed è stata pubblicata dall'etichetta belga Vlek. Noi abbiamo ascoltato uno degli intermezzi dell'opera, questo Ni Tu.

Si intitola Chopin Residue, il nuovo disco del chitarrista e compositore polacco Mariusz Gipura, un progetto davvero particolare di decostruzione, di riscrittura della musica a partire da alcune composizioni di Frédéric Chopin, un processo che, come avete potuto ascoltare, elimina del tutto il pianoforte e lavora su quello che rimane al di là dello strumento. Sono tantissimi i musicisti chiamati a partecipare a questo lavoro, ci sono nomi importanti tra cui quelli di Adrian Utley, dei Portishead, ma anche di John McIntyre, dei Tortoise, di Jim O'Rourke, di Masayoshi Fujita, tra gli altri. Si tratta di un doppio vinile con 9 tracce per disco. Il primo contiene le composizioni decostruite, come quella che abbiamo ascoltato, il preludio opera 28 numero 22, realizzato da Lee Ranaldo alle chitarre, Zoamba al sassofono e lo stesso Mariusz Gipura ai beats, al basso, alle tastiere e ai synth, mentre il secondo disco contiene le ricostruzioni, ovvero gli stessi brani con la stessa identica durata, realizzati a partire da quelli decostruiti. E quindi ora riascoltiamo lo stesso brano, il preludio opera 28 numero 22, ricostruito da Matthew Herbert.

Matthew Herbert's Practice Dub, questo è il sottotitolo dato alla reinvenzione del preludio opera 28 numero 22 di Frédéric Chopin da parte di Matthew Herbert. Ha pure reinserito un pianoforte in questa sua versione, quello di Momoko Gil, brano tratto da Chopin Residue, disco uscito, doppio vinile uscito a nome del musicista Marius Gipura, un progetto che esplora le possibilità trasformative e generative della musica, portando le composizioni di Frédéric Chopin in un universo sonoro molto lontano dall'originale, come avete potuto ascoltare, in modo diverso ma con una spinta di base non troppo dissimile. Il produttore francese Low Jack ha realizzato il suo ultimo disco. Lacrimosa si ispira dichiaratamente a Eternity, disco di Alice Coltrane di metà anni 70, così come alla struttura della messa da Requiem, ma giunge a un risultato molto lontano da entrambi, se non fosse per una comune dimensione corale. E allora ascoltiamo un primo brano tratto da questo disco di Low Jack, il brano si intitola Day of Tears.

It's a deal.

Disco profondamente autobiografico, Lacrimosa è una riflessione sull'esperienza del dolore e della perdita. Low Jack, nome d'arte di Philippe Allais, ha pensato questo suo lavoro come una suite di 8 movimenti che tracciano un percorso temporale di una giornata, dall'alba fino al tramonto, mettendo insieme linguaggi diversi, dalla lirica al pop, e coinvolgendo differenti gruppi vocali, tra cui congolesi Kingdom Molonji su una traccia e l'ensemble vocale Voix des Outre-mer, che ascoltiamo nel prossimo brano tratto da Lacrimosa, e il brano si intitola Oculi aperti.

0: Oculi aperti, brano tratto da Lacrimosa, nuovo disco uscito a nome di Low Jack. In questo brano, con la partecipazione dell'ensemble vocale Voix des Outre-mer, il disco è uscito per l'interessante etichetta belga Strom TV. In questa parte di Battiti abbiamo esplorato alcune uscite più o meno recenti che si collocano a cavallo di vari linguaggi, e continuiamo a farlo con una raccolta che racconta le musiche che i Pré-Packs, ovvero i musicisti francesi Thierry Azam e Alain Michon, realizzarono per il collettivo Lolita, un gruppo di danzatori, artisti, scenografi e musicisti fondato nel 1981 a Parigi, un gruppo internazionale, e quindi il disco si apre con un brano recitato in italiano.
1: Domani sarebbe stato il mio compleanno se fossi riuscito a vivere ancora. Sonia mi avrebbe finalmente regalato l'attaccapanni nero e giallo per l'ingresso. Ci sarebbe stato bene. Io me ne vado. Questa volta me ne vado davvero. Sì, chi parla? Attenda in linea, prego. Mi dispiace, è occupato. No, domani non ci sarà più.

Sì, chi parla? Attenda in linea, prego. Mi dispiace, è occupato, no? Domani non ci sarà più. Domani sarebbe stato il mio compleanno. Se fossi riuscito a vomitarlo ancora.

Sonia mi avrebbe finalmente regalato l'attaccapanni nero e giallo per l'ingresso. Ci sarebbe stato bene. Ci sarebbe stato... Questa volta me ne vado davvero.

0: The Lolita Years, così si intitola la raccolta retrospettiva di brani inediti che i Prey Pax, ovvero Thierry Azam e Alain Michon, composero per gli spettacoli del collettivo Lolita negli anni 80, una musica che abbraccia no wave, post-punk e sperimentazioni elettroniche do-it-yourself dei due musicisti. Noi vi proponiamo un altro brano tratto da questo stesso disco pubblicato dall'etichetta Zelzele. Questo brano vede anche la partecipazione di Marcia Barcelos e si intitola Can't.
1: Nos últimos tempos, se continuar chovendo até o final de abril.
2: A previsão foi feita hoje pelo superintendente interino da Sudene, Edmilson Oliveira, depois de analisar um relatório técnico com o levantamento agrícola.
1: A

Tra i danzatori coinvolti nel collettivo Lolita c'era anche Marcia Barcelos, danzatrice brasiliana approdata poi a Parigi, dove nel 1981 ha cofondato il collettivo insieme a un gruppo di artisti giovani, tra cui Dominique Rebaud, Alain Michon e Santiago Sempere. Più in là, nel 1986, Barcelos si unirà come cantante ai Tuxedo Moon per il tour Holy Wars. Il brano che abbiamo ascoltato era Can't e vedeva appunto Marcia Barcelos alla voce e veniva dal disco The Lolita Years, uscito per Zelzele a nome Prey Pax. E ora torniamo a Einstein on the Beach, il capolavoro di Philip Glass realizzato insieme a Bob Wilson negli anni 70 per questa nuova versione registrata che vede l'ensemble strumentale Ictus, Susan Vega come narratrice e il Collegium Vocale Ghent come coro. Ascoltiamo un altro intermezzo da Einstein on the Beach ed è Knee 3.

want to see

Thank you.

Blueberry Picking è un brano da Witches, nuovo progetto della batterista e compositrice Francesca Remigi. Un disco questo in cui si incontrano diversi linguaggi artistici, ovviamente la musica, la spoken word, la danza, e tutto per esprimere, per parlare di temi sociopolitici, in particolare di femminismo, di lotta razziale, di lotta di classe e di capitalismo. In ogni traccia si approfondisce un capitolo, una riflessione su questioni come l'eredità coloniale della violenza patriarcale, si traccia un percorso dalla caccia alle streghe, da cui partiamo anche con il titolo di questo progetto, alle diseguaglianze del nostro sistema economico, al ruolo dell'arte e della musica nei movimenti rivoluzionari. Tra i testi di riferimento, Francesca Remigi racconta di essere partita da Angela Davis e da Silvia Federici, mentre il progetto prende vita in un quartetto composto da Francesca Remigi alla batteria, Silvia Cignoli alla chitarra, Andrea Giordano alla voce e Clotilde Cappelletti al movimento. La performance vuole provare a immaginare il mondo senza patriarcato, senza ruoli di genere predefiniti, quindi diciamo un progetto abbastanza ambizioso. Il brano che abbiamo ascoltato parte proprio dall'esortazione di Angela Davis alla trasformazione delle strutture del potere e di espressione ed è firmato, oltre che da Francesca Remigi, che è autrice di tutti i brani contenuti in questo album, anche da Naomi Nakanishi, che suona il piano e il synth. Il prossimo pezzo che ascoltiamo da Witches ha come titolo Fluid Echoes e tratta la fluidità e lo spettro del genere rifiutando definizioni prestabilite.

Fluid Echoes da Witches, ultimo album di Francesca Remigi, uscito per l'etichetta Ora Records, mentre il disco che andiamo ad ascoltare adesso è firmato da Laura Ann Singh, una cantante e una compositrice statunitense che ha da poco pubblicato il suo album di debutto come autrice, come leader, dal titolo Mean Reds, lavoro che contiene brani originali scritti appunto da Laura Ann Singh, che per questo disco è accompagnata dal Fracas Quintet, una band formata da Scott Clark alla batteria, Adam Hopkins al basso, John Lilly al sassofono e Bob Miller alla tromba. Questo lavoro è stato accolto molto positivamente con riferimenti a Ornette Coleman per quanto riguarda la forma di improvvisazione radicale che ritroviamo anche in questo disco, e allo stesso tempo Joni Mitchell per un lirismo emotivo anche che passa dalla voce di Laura Ann Singh, che inizia a farsi strada un po' come una delle voci più originali e riconoscibili del jazz contemporaneo. Ascoltiamo ancora un brano, il titolo è As Strange As It Is.

Stiamo esplorando alcuni brani da Mean Reds, album di esordio di Laura Ann Singh, un'artista che si trova appunto ora a lavorare per la prima volta a delle nuove composizioni, a delle composizioni originali, ma che è in realtà un'artista attiva in diversi progetti collettivi già da parecchi anni. Tra i suoi gruppi più conosciuti troviamo Miramar, un trio che ricostruisce il bolero latino unendolo ad altri generi, al rock psichedelico, al funk, al jazz, ed è un progetto che ha riscontrato diverso successo anche fuori dagli Stati Uniti, anche perché Lauren Singh esplora già da diverso tempo la musica latina in generale, in particolare la musica brasiliana. Sono questi mondi di cui fa artisticamente parte, con diverse collaborazioni e con un repertorio che appunto spazia tra i generi, ma che si ritrovano spesso nell'America del Sud. In questo album però troviamo testi in inglese, influenze come abbiamo visto più legate al suo paese di origine, e continuiamo un po' ad ascoltarlo. Il prossimo brano è la traccia che dà il titolo al disco, Mean Reds. Dream.

E da un album di esordio passiamo a un disco che arriva dopo una lunga carriera di successi discografici, con tanto di Grammy Awards vinti, tre nello specifico. Oh Snap è l'ottavo album di Cécile McLaurin-Salvin, uscito a settembre 2025 per Nonesuch Records. 12 composizioni, tutte piuttosto brevi, brani per la maggior parte della durata di più o meno 2 minuti. E, tutti i brani originali tranne uno standard e una cover di un pezzo del 77 dei Commodore dal titolo Brick House. I brani scritti da lei per questo lavoro sono appunto molto personali, partono da una domanda creativa, cioè come collocare la spontaneità e la gioia dentro al processo di scrittura. I brani sono stati composti in solitudine, racconta l'autrice in un'intervista che poi è presentata insieme all'uscita del disco proprio dalla sua etichetta, e racconta appunto come sono stati registrati in casa con l'idea di non essere neanche mai pubblicati e cercando ispirazioni nelle sue influenze musicali dal 1990 ad oggi, pescando dalla musica classica al folk, alle boy band che ascoltava da ragazzina, al grunge.

Sempre Oh Snap, Cécile McLaurin-Salvan nella seconda parte della Notte di Battiti. Abbiamo ascoltato due brani da questo suo ottavo disco, mentre scopriamo anche un po' di più di come questo lavoro è nato. Nelle parole di Cécile McLaurin-Salvan, lei dice di aver perso la connessione con la musica perché era qualcosa che sentiva di dover fare in un certo modo e di fare bene, mentre invece appunto c'è stato un bisogno di riportare questa, cioè la creazione e quello che poi ovviamente è il suo lavoro, a una dimensione più intima, più vicina al suo sentire. E la domanda è stata appunto come verrebbero fuori i brani se fossi completamente da sola, se li dovessi suonare solo per me e basandomi semplicemente su quello che sento. È quindi con questo spirito, con questa intenzione che nascono i brani di Oh Snap. E in questo disco lei è accompagnata dai suoi collaboratori storici Salliman Fortner, Yasushi Nakamura e Kyle Poole. Mentre ascoltiamo ancora un brano da questo disco dal titolo Take This Stone, in cui troviamo anche una doppia collaborazione con la cantante inglese nata in Belize June McDoom e con la bassista e cantante Kate Davis.

Se Sir Thomas avesse potuto assistere di persona al manifestarsi nella nipote di tutti i sentimenti che affioravano mentre scriveva la prima lettera alla zia, non avrebbe perso le speranze. Se lui avesse potuto vedere anche solo la metà di quello che la nipote aveva avvertito dentro di sé nel corso di quella prima settimana, avrebbe pensato che Mr. Crawford poteva star sicuro dell'esito finale e si sarebbe congratulato con se stesso per l'espediente che aveva ideato. Prima ancora che la settimana finisse, il sentimento prevalente in Fanny era la delusione. Intanto William era partito. Il suo ultimo pensiero al momento di lasciare la casa era stato per lei. Era tornato sulla porta per dire: «Mamma, prenditi cura di Fanny. È una tenera ragazza, non è abituata come noi alle durezze della vita. Mi raccomando, prenditi cura di Fanny». William non era più lì e la casa in cui l'aveva lasciata era sotto quasi ogni punto di vista. Fanny non poteva nasconderselo, l'esatto contrario di tutto ciò che avrebbe potuto desiderare. Questa era la casa che avrebbe dovuto distrarla da Mansfield e indurla a rivolgere al cugino Edmund pensieri più moderati. E invece non riusciva a pensare ad altro che a Mansfield, ai suoi amati abitanti, alle sue liete consuetudini. Dove si trovava a vivere adesso, tutto era in stridente contrasto con quello. L'eleganza, la correttezza, l'ordine, l'armonia e forse soprattutto la pace e la tranquillità di Mansfield le tornavano alla mente ogni ora di ogni giorno. Vivere nel chiasso ininterrotto procurava a un fisico delicato e a un carattere emotivo come quelli di Fanny un malessere che nessun sovrappiù di finezza o armonia avrebbe potuto compensare. Era quella la sofferenza più grande. Mai a Mansfield si udiva un litigio, un tono di voce più alto del dovuto, uno scoppio d'ira, un incedere collerico. Tutto procedeva seguendo un corso regolare di allegra disciplina. A ognuno veniva riconosciuta la dovuta importanza. Si teneva conto dei sentimenti di tutti. Se mai fosse capitato di cogliere una mancanza di tenerezza, il buon senso e la buona educazione prendevano il suo posto. E quanto ai piccoli fastidi, per lo più causati dalla zia Norris, erano momentanei, di scarsa importanza. Delle gocce d'acqua nell'oceano rispetto al tumulto incessante dell'attuale abitazione. Qui tutti erano chiassosi, ogni voce era alta, tranne forse quella di sua madre, che ricordava la tenue monotonia di quella di Lady Bertram, ma con in più un carico di irritazione. Di qualsiasi cosa si avesse bisogno, la si richiedeva a gran voce e le domestiche, altrettanto a gran voce, lanciavano le loro giustificazioni dalla cucina. C'era un continuo sbattere di porte, le scale non riposavano mai, niente era fatto senza frastuono, nessuno se ne stava zitto per un po' e nessuno parlando riusciva a fermare l'attenzione altrui su quel che diceva. In un confronto tra le due case, così come le apparivano prima ancora che fosse finita una settimana, Fanny era tentata di applicare loro il celebre giudizio del dottor Johnson su matrimonio e celibato e dire che se Mansfield Park poteva presentare qualche aspetto doloroso, Portsmouth non ne presentava di piacevoli.

Fanny aveva avuto ragione prevedendo che adesso il ritmo della corrispondenza tra lei e Miss Crawford sarebbe rallentato. La successiva lettera di Mary arrivò dopo un intervallo decisamente più lungo dell'ultimo. Ma si era ingannata a credere che per lei quella pausa sarebbe stato un gran sollievo. Ecco un'altra singolare rivoluzione mentale. Quando la lettera arrivò, fu davvero felice di riceverla. Nel suo attuale esilio dalla buona società e nella situazione di lontananza da tutto ciò che solitamente le interessava, la lettera di qualcuno che apparteneva all'ambiente dove il suo cuore risiedeva, scritta con affetto e con una certa eleganza, era una cosa sicuramente ben accetta. A spiegare il motivo per cui non le aveva scritto prima, avanzava la consueta scusa dei numerosi impegni sociali. «E adesso che ho cominciato», continuava, «la mia lettera non sarà all'altezza della tua lettura, perché alla fine non ci sarà alcuna piccola offerta amorosa, nessuna traccia delle 3 o 4 appassionate righe del tuo devotissimo Henry Crawford, perché Henry si trova nel Norfolk. Gli affari lo hanno richiamato Everingham 10 giorni fa, o forse quel richiamo se l'è inventato solo per andarsene via mentre tu non sei qui. Ma così stanno le cose, e fra l'altro la sua assenza potrebbe essere una spiegazione sufficiente per la mia negligenza nello scrivere, perché non c'è stato nessun... Allora Mary, quando è che scrivi a Fanny? Non sarà il momento di scrivere a Fanny? A spronarmi. Alla fine, dopo vari tentativi di incontrarle, ho visto le tue cugine, la cara Giulia e la carissima Mrs. Rushworth. Sono venute a trovarmi a casa ieri e siamo state felici di rivederci. Sembravano molto felici di rivederci e in effetti penso che un po' lo fossimo. Avevamo tante cose da dirci.

C'era una quantità di spunti di riflessione in quella lettera, riflessioni soprattutto spiacevoli. Eppure, nonostante tutto il disagio che le suscitava, la metteva comunque in contatto con gli assenti. Le raccontava di persone e cose per le quali non aveva mai provato tanta curiosità come adesso. E sarebbe stata felice di ricevere una lettera come quella ogni settimana. Solo gli scambi epistolari con la zia Bertram erano uno svago che la interessasse di più. Quanto all'ambiente di Portsmouth, dove lei avrebbe potuto trovare qualcosa che compensasse le carenze in casa, non c'era nessuno entro la cerchia delle conoscenze del padre e della madre che le desse la minima soddisfazione. Non vedeva nessuno a favore del quale potesse desiderare di superare la propria timidezza e discrezione. Gli uomini apparivano tutti rozzi, le donne tutte sgarbate, tutti quanti villani. E il piacere che lei manifestava nell'incontrare vecchie o nuove conoscenze non era maggiore di quello che da queste veniva esibito nei suoi confronti. Le giovani donne che le si avvicinavano, inizialmente con qualche rispetto, in considerazione della sua provenienza dalla famiglia di un baronetto, presto si sentivano offese da quelle che chiamavano le sue arie. Visto che lei non suonava il pianoforte né indossava raffinate mantelline, non potevano riconoscerle, una volta osservatala bene, alcuna superiorità. La prima salda consolazione che Fanny poté trovare utile per attenuare i dolori della casa, la prima che il suo giudizio poteva approvare pienamente e che le prometteva ogni stabilità, fu il progresso della sua conoscenza di Susan, accompagnato dalla speranza di esserle utile. L'intimità che prese vita tra loro rappresentò un palpabile vantaggio per entrambe. Sedendo insieme nella stanza al piano di sopra, evitavano gran parte dei fastidi della casa. Fanny aveva la sua pace e Susan arrivò a convincersi che non c'era niente di male nello starsene a lavorare in tutta tranquillità. Un focolare non c'era, ma quella era una privazione familiare persino per Fanny, e tanto meno ne soffriva perché le ricordava la camera di Levante. Quello era l'unico punto che le due stanze avevano in comune. In fatto di spazio, luminosità, mobilio e panorama, non c'era niente di simile nei due locali. E spesso le sfuggiva un sospiro al pensiero di tutti i libri, gli astucci da lavoro e le tante comodità di cui disponeva lì. Un po' alla volta, le ragazze arrivarono a passare lassù buona parte delle mattinate. Inizialmente solo lavorando e chiacchierando, ma dopo qualche giorno il ricordo di quei libri si fece così potente e stimolante che per Fanny divenne impossibile non mettersi nuovamente a caccia di libri. Nella casa del padre non ce n'erano, ma il denaro procura lussi e audacia, e una parte di quello in suo possesso andò a finire in una biblioteca circolante a cui si iscrisse, stupita lei stessa per come aveva cominciato a prendere iniziative personalmente, senza seguire le indicazioni di nessuno, faticando a credere che davvero lo stesse facendo. Scegliere lei stessa dei libri, prenderli in prestito e mirare con la sua scelta al miglioramento di qualcuno. Eppure era così. Susan non aveva mai letto nulla e Fanny aveva una gran voglia di condividere con lei quello che era il suo più grande piacere e di suscitare in lei lo stesso gusto che provava lei per le biografie e la poesia. Dedicandosi a questo, inoltre, sperava di seppellire alcuni ricordi di Mansfield che troppo facilmente occupavano la sua mente, se a lavorare erano solo le sue mani. E soprattutto in questo periodo sperava che la lettura potesse servire a evitare che i suoi pensieri seguissero Edmund a Londra, dove, stando all'ultima lettera della zia, sapeva che era andato. Non aveva alcun dubbio su ciò che sarebbe seguito. Sentiva pendere sul capo l'evento annunciato
Il postino che bussava alle porte del vicinato cominciava a essere per lei un terrore quotidiano, e se i libri riuscivano ad allontanare quell'idea dalla testa anche per mezz'ora soltanto, era tanto di guadagnato.

Era passata una settimana dal giorno in cui Edmund si sarebbe dovuto trovare in città e Fanny non aveva ancora avuto sue notizie. Erano tre le conclusioni che si potevano trarre dal suo silenzio, ognuna delle quali, a turno, veniva ritenuta la più probabile. O la sua partenza era stata nuovamente rimandata, o non gli si era ancora presentata l'occasione di vedersi da solo a sola con Miss Crawford, o era troppo felice per mettersi a scrivere lettere. Una mattina, mentre lei e Susan si preparavano a portarsi come al solito al piano di sopra, furono fermate dal bussare alla porta di un visitatore che capirono di non poter evitare dalla prontezza con cui Rebecca corse ad aprire, un compito che le suscitava sempre un interesse superiore a tutte le altre mansioni. Era la voce di un gentiluomo. Era una voce che aveva appena fatto impallidire Fanny quando Mr. Crawford fece il suo ingresso nel salotto. Un buon senso come il suo entra sempre in azione quando si sente sollecitato e si accorse di essere in grado di presentare quell'uomo alla madre come l'amico di William, benché all'inizio si ritenesse incapace in un momento come quello di emettere una sola sillaba. Sapere che lì in casa era conosciuto solo come amico di William le diede un certo conforto. Dopo le presentazioni, però, e quando si furono tutti seduti, il terrore che la assalì per ciò a cui quella visita poteva condurre fu soverchiante, tanto da farla sentire sul punto di perdere i sensi. Dopo aver parlato ancora un po' di Mansfield, un argomento a cui lei appariva particolarmente interessata, Crawford lanciò l'idea di una passeggiata mattutina, prospettandone i benefici. La giornata era magnifica e in quella stagione il tempo rischiava così spesso di peggiorare che la cosa più opportuna per tutti sarebbe stata non rimandare troppo l'uscita. Mrs. Price, a quanto pareva, non metteva quasi mai piede fuori di casa, tranne la domenica. Con una famiglia così numerosa, dichiarò, raramente riusciva a trovare il tempo per passeggiare. Ma allora non avrebbe potuto convincere le figlie ad approfittare di un così bel tempo e concedergli il piacere di occuparsi di loro? Mrs. Price si disse tanto riconoscente e pienamente disposta ad assecondarlo. Le figlie rimanevano così spesso relegate in casa. Portsmouth era un luogo tetro, uscivano pochissimo e lei sapeva che avevano alcune commissioni da sbrigare in paese e sarebbero state felicissime di farle. E il risultato fu che di lì a 10 minuti Fanny, per strana che fosse la cosa, strana, imbarazzante e deprimente, si ritrovò insieme a Susan a camminare verso il corso principale in compagnia di Mr. Crawford. Ben presto per Fanny la sofferenza raddoppiò, lo stato di confusione raddoppiò, perché erano appena arrivati sul corso che si imbatterono in suo padre, il cui aspetto non era molto migliore per il fatto che fosse sabato. Si fermò e, nonostante l'aria poco raffinata che mostrava, Fanny sentì il dovere di presentarlo a Mr. Crawford. Non aveva il minimo dubbio sulla reazione che avrebbe avuto Mr. Crawford. Si sarebbe sentito pieno di vergogna e di disgusto. Mr. Crawford, certo, non avrebbe mai potuto vedere il suo futuro suocero come un modello di eleganza, ma, come Fanny notò immediatamente e con grande sollievo, il padre era un uomo completamente diverso, un Mr. Price completamente diverso per come si comportava con quel rispettabilissimo sconosciuto in confronto a quello che era in casa con la sua famiglia. Lo scambio di cortesie tra i due uomini si concluse con l'offerta di Mr. Price di accompagnare Mr. Crawford in una visita al cantiere navale, offerta di cui Mr. Crawford si disse più che felice e grato di approfittare se le signorine Price non temevano di affaticarsi troppo. Quando Mr. Price e il suo amico avevano visto tutto quanto desideravano,
o tutto quanto il tempo a disposizione concedeva di vedere, gli altri erano pronti a riprendere la via di casa e nel corso della passeggiata di ritorno Mr. Crawford riuscì a trovare un minuto per prendere da parte Fanny e spiegarle che l'unico scopo che lo aveva portato a Portsmouth era vedere lei, che era venuto per 2 giorni lì per lei e solo per lei, perché non poteva sopportare più a lungo una separazione come quella. Lei era desolata, veramente desolata. Eppure, nonostante questa e le altre 2 o 3 cose che non avrebbe voluto sentirgli dire, riconosceva in lui un totale miglioramento rispetto all'ultima volta che l'aveva visto. Era molto più gentile, compiacente e attento ai sentimenti altrui di quanto fosse mai stato a Mansfield. Non lo aveva mai visto nemmeno lontanamente così gradevole. Il modo in cui si era comportato con suo padre non aveva niente di offensivo e c'era qualcosa di particolarmente cortese e garbato nell'attenzione che aveva dedicato a Susan. Era decisamente migliorato. Lei avrebbe voluto che l'indomani fosse già passato. Avrebbe voluto che fosse venuto per un giorno soltanto, ma la cosa non era insopportabile come se l'era aspettata. Così grande era il piacere di parlare di Mansfield. Prima che si separassero, dovette sentirsi grata per un ulteriore piacere, un piacere tutt'altro che banale. Il padre gli chiese di fare alla famiglia l'onore di dividere con loro il montone della cena e Fanny ebbe tempo per un solo brivido prima che lui dichiarasse che un impegno precedente glielo impediva. Era già stato invitato sia per quel giorno sia per il successivo. Al Crown aveva incontrato delle sue conoscenze che non avevano voluto sentire ragioni. Gli avrebbe fatto piacere però avere l'onore di vederli di nuovo l'indomani, eccetera, eccetera, e così si separarono. Fanny in uno stato di autentica letizia per essere sfuggita a una simile calamità. Averlo a tavola, a una cena di famiglia, a rilevare tutte le loro carenze sarebbe stato orribile. La cucina di Rebecca e il servizio di Rebecca. Il modo in cui Betsy si ingozzava, sparpagliando tutto intorno al piatto, erano cose a cui la stessa Fanny non si era ancora abituata.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Nicolas Gombert, Credo a 8 voci per doppio coro a cappella. Ottetto vocale Henry's Eight, diretto da Jonathan Brown.